Luisa, alza il volume, questa è tutta per te. Ecco Takagi e Ketra con Lorizzo Fragolà e Arisa in L'esercito del selfie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Giradischi di nuovo insieme a voi. Mettete via i pensieri e continuiamo il viaggio con una dedica per Maria Tpodi. Per lei scendiamo dalle montagne toscane verso nord, andiamo ad un'altra voce femminile e che voci, capelli corti, occhi enormi, è una voce che tagliava come una lama ben affilata. Caterina Caselli, questo brano lo portò a Sanremo e arrivò secondo, e diciamolo, a Sanremo spesso i secondi arrivano più lontano dei primi. Il testo, una donna che lascia un uomo, oggi normale. Nel 68 un piccolo terremoto e lei lo canta senza chiedere il permesso a nessuno. Anni dopo diventerà una delle produttrici più importanti d'Italia. Mai sottovalutare una donna coi capelli corti. Insieme a te non ci sto più, Caterina Caselli.

E mentre l'eco di quella decisione resta nell'aria, c'è da dire solo una cosa: bella scelta, Maria. Stai con noi, perché adesso saliamo ancora verso nord. Milano anni 70. Questa è per Marisa Cauvotto. E per il caro Giuseppe, con un ricordo che profuma di mare e tramonti a Taormina. Azzurro, scritto da Paolo Conte. Sì, proprio lui, quando faceva ancora l'avvocato. Di giorno codici e tribunali, di sera pianoforte e melodie. Poi a un certo punto la musca ha vinto, e direi che ha fatto bene. La canta Adriano Celentano.

azzurro, Adriano Celentano, 1968, con quella sua aria un po' svogliata. Dietro c'è Mestiere, e come? È una di quelle canzoni che conosci anche se pensi di non conoscerla. Un abbraccio Marisa e Giuseppe. Ora, qualcosa di completamente diverso del 91. Lo so cosa stai pensando, ma non erano anni 60, 70, 80. Hai ragione. Però qui faccio uno strappo, perché quando una canzone è un ponte tra epoche, si attraversa, e lo faccio per Franco e Josy Lopresto. Gino Paoli, Guarda indietro, Quattro amici al bar, racconta una rimpatriata che non è solo allegra. Uno non c'è più, uno ha fatto soldi, uno no, e uno racconta quella malinconia lucida che ti prende quando realizzi che il tempo è passato. Quattro amici al bar, Gino Paoli, 1991.

0: E mentre il pianoforte si spegne piano, resta quella verità semplice. Eravamo giovani e non lo sapevamo. Gino Paoli non ha mai avuto paura di dirle certe cose, anche quando facevano un po' male. E noi ritorniamo a far girare il disco dopo questa breve pausa.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
0: Eccoci in onda, Giradischi riprende il ritmo, orecchie tesi e cuori aperto. Su Giradischi arriva un artista che non assomiglia a nessuno, Max Gazzè, dal titolo La favola di Adamo ed Eva, una storia che gioca con l'amore, i simboli e tutte le nostre pazze contraddizioni quotidiane, mescolati alla perfezione, ma sempre con quel tocco di genio un po' matto che solo lui ha. Eccolo qua, Max Gazzè.

basso ipnotico, voci fuori dal comune, Max Gazzè, un genio elegante che ti fa sorridere e pensare nello stesso momento. Adesso cambiamo scena, ma l'energia rimane alta perché arriva Vasco Rossi, ma non quello urlato, non quello da stadio. Qui c'è un Vasco più nudo, più vero, con questo brano per mio amico Peppe Gargiulo. Il brano Vivere è una canzone che parla piano ma arriva forte. Vasco qui mette da parte la rabbia e lascia spazio alla fragilità.

0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato. Quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Siamo qui di nuovo in ascolto del Giradischi, dove puoi rivivere tutti i grandi successi degli anni 60, 70 e 80. Il prossimo brano è stato richiesto da Tony Lopresto ed è una vera chicca ritmica. Si tratta di Dudulala, il lato B del singolo Chissà chi sei, della straordinaria ed indimenticabile Raffaella Carrà. È inserito nell'album Raffaella Carrà 2. La canzone è l'adattamento in italiano di un famoso tema popolare sudafricano, con il testo nostrano curato da Gianni Meccia. Curiosamente, la versione in lingua originale era stata registrata da un gruppo beat argentino chiamato Kingston Karachi, che ebbe un successo enorme in Sud America e in tutta Europa. Dudulala è un ballo allegro, orecchiabili al ritmo di samba, che mette in mostra tutta la vitalità della nostra Raffaella nazionale.

tutta l'energia contagiosa di Raffaella Carrà con Dudulala per il nostro amico Tony Lopresto, e restando negli anni d'oro, un disco che racchiude tutta la magia, l'armonia e il romanticismo di uno dei complessi più amati della nostra storia musicale, I Ricchi e Poveri. Reduci da successi planetari, Angela, Angelo e Franco pubblicano un brano straordinario che va in onda per Enza e Sam, una ballata dolcissima intitolata Cosa Sei. È una canzone che parla d'amore con una delicatezza unica, un dialogo intimo che esplora la meraviglia di avere accanto una persona speciale, capace di riempire ogni angolo della vita. Con il titolo di Che Sarà, il brano ha varcato i confini nazionali scalando le classifiche in Spagna e in tutto il Sud America, confermando lo straordinario respiro internazionale di questo trio formidabile. Mettetevi comodi, chiudete gli occhi e lasciatevi cullare da queste splendide armonie vocali. Ecco a voi I Ricchi e Poveri con Cosa Sei.

che melodia magnifica e che intreccio di voci inconfondibile in onda per Enza e Sam. I ricchi e poveri ci hanno regalato un momento di pura dolcezza con Cosa Sei, un successo straordinario che ha fatto sognare l'Italia e il mondo intero. E il nostro viaggio tra i ricordi continua con la richiesta della nostra ascoltatrice Marissa, che ha scelto un brano di Giorgia Fiorio, figlia del famosissimo direttore sportivo della Ferrari, Cesare Fiorio. Più che per la musica, Giorgia oggi è celebre a livello internazionale come straordinaria fotografa e per aver recitato in film cult come Sapore di mare di Carlo Vanzina. Tuttavia, non possiamo dimenticare il suo passato da cantante pop, come nel caso di questo brano, Se ti spoglie, con cui partecipò al suo secondo festival di Sanremo a soli 16 anni nel 1984, una bella melodia degli anni 80 tutta per Marissa. Ascoltiamo Giorgia Fiorio.

0: le atmosfere degli anni 80 con Giorgia Fiorio e la sua Setti Spogli dedicata a Marissa. Non andate via, perché dopo la pausa vi aspetta l'ultimo grandissimo colpo di genio di questa mattina.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
2: Romeo,
3: Drake's,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: Siamo arrivati all'ultima fermata di questa nostra splendida domenica mattina insieme, e per chiudere in bellezza facciamo girare sul piatto un vero e proprio colpo di genio, firmato dall'ironia inconfondibile di Renzo Arbore. Parliamo di Il clarinetto, un brano del 86 dalle trascinanti sonorità swing, carico di doppi sensi divertenti fin dai primi secondi. Fu l'unica partecipazione di Arbore al Festival di Sanremo e ottenne un'autentica ovazione da parte del pubblico, arrivando a conquistare un incredibile secondo posto alle spalle di Adesso Tu di Eros Ramazzotti. E questa la mando con grande piacere a Vittoria e Antonio Bellucco. Sono certo che il titolo di questa canzone farà sorridere soprattutto Antonio, che quello strumento non lo conosce solo di nome. Per tanti anni infatti è stato un orgoglioso componente di una delle più prestigiose brass band del Sud Australia, regalando emozioni con la sua musica e condividendo la passione per gli ottoni con tanti amici. A voi due un carissimo saluto e questa dedica speciale, con l'augurio che ogni nota vi riporti ai ricordi più belli e ai momenti vissuti insieme. Buon ascolto, ecco Renzo Arbore.
4: Metti

e con lo swing travolgente di Renzo Arbri si chiude la puntata di oggi del nostro trenino musicale. Due ore volate via tra sorrisi, canzoni e i ricordi più belli della nostra giovinezza. Io voglio ringraziare di vero cuore tutti voi per l'affetto, per le telefonate e per aver condiviso questa bellissima domenica mattina con me. Vi ricordo che l'appuntamento con la nostalgia di Giradischi torna domenica prossima. Nel frattempo continuate a scriverci per richiedere i vostri brani del cuore. Buona domenica e buona settimana a tutti voi. Un grandissimo abbraccio da Ross. Ciao Adelaide, a domenica prossima.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
1: Radio Italiana 531.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Viviamo il benvenuto alla celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di Madre Cristi. Celebriamo oggi la 14ª domenica del tempo ordinario. Vi preghiamo gentilmente di alzarvi per dare inizio alla celebrazione con il canto Grazie, buona celebrazione.

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Signore sia con voi. Benvenuti anche da parte mia. Offriamo preghiere di suffragio per le anime dei Anna Carrera, Edoardo Castelluzzo, Vincenzo Ottavio Tossone, Maria Antonia Loi e defunte della famiglia Loi, Domenico Carrera, Rosangelo Tossone, i defunti delle famiglie Tossone, Carrera, Incoronata, Mennello, Antonio Mennello, Lena, Nicola Roscioli, e qui abbiamo la fotografia di questa cara signora che è morta circa un mese fa, e ricordiamo anche Domenico Carzo, deceduto 9 anni fa. Spero di avere menzionato tutti questi nomi, nel caso che non l'avessi fatto mi perdonate, magari qualcuno alzerà la mano più tardi, dirà: ha dimenticato qualcosa Padre Angelo. Non dimentichiamo di chiedersi perdono gli uni gli altri e di chiedere perdono anche a Dio e alla comunità. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Diamo lode al Signore con il canto e la recita del Gloria.

Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, la nostra supplica, Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, solo l'Altissimo Gesù Cristo, e la gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo in silenzio per qualche istante. O Padre, che nella umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa perché, liberati dalla schiavitù del peccato, godono della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubilea, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato. Annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio. Amen.

0: Oddio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, oh Signore.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, oh Signore.
0: Ti lodano, Signore, tutte le tue opere e ti benedicono i tuoi fedeli. Dicono la gloria del tuo regno e parlano della tua potenza.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, oh Signore.
0: Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così, dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete, se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Parola del Signore.

Benvenuti e bentrovati e buona domenica, buon pranzo ad alcuni di voi che resterete dopo la messa nella sala di Mater Christi per associarvi all'Associazione della Madonna di tutte le Grazie di Sinopoli per questo pranzo. Sapete che ogni tanto l'Associazione non solo celebra la festa annuale una volta all'anno, ma fa diverse attività non tanto religiose quanto sociali, per portare insieme e tenere insieme le persone, specialmente i sinopolesi, che forse non sono tutti qua oggi perché alcuni appunto stanno preparando il pranzo per alcuni di voi. Benvenuti a coloro che siete venuti a ricordare magari qualcuno dei vostri familiari morti recentemente, oppure il cui anniversario ricorre in questo periodo dell'anno. Magari se mi prestate attenzione invece di leggere il bollettino, grazie, se no io parlo inutilmente. Vi ricordate il Vangelo di domenica scorsa? Se uno ama il padre e la madre più di me, non è degno di me. Se uno ama se stesso più di me, non è degno di me. Quindi per seguire Cristo dobbiamo seguire un po' le linee fondamentali del suo Vangelo. E una linea fondamentale la troviamo in questo Vangelo di oggi, dove Gesù dice al Padre: ti rendo lode, Signore, Padre del cielo e della terra. Perché il Signore Gesù rende lode? Sapete che in questo momento in cui Gesù dice queste parole, era un momento critico, perché anzitutto il suo, diciamo, parente Giovanni Battista era in prigione. Per andare in prigione doveva aver fatto qualcosa di grosso. Cosa aveva fatto Giovanni Battista per essere imprigionato da Erode? È perché annunciava la verità, e la verità non piaceva a Erode, allora l'ha messo in prigione, e poi è anche morto per accondiscendere a un desiderio di una sua nipote, la quale, su richiesta della madre, ha chiesto il taglio della testa di Giovanni Battista. Giovanni Battista lo celebriamo il 24 di giugno per la sua nascita, e il 29 di agosto la sua decollazione, il suo martirio. Quindi questo è un grande santo, San Giovanni Battista. San Giovanni Battista in prigione manda i suoi discepoli da Gesù, dice: ma Gesù, sei tu quello che devi venire? Perché il Messia che doveva venire doveva prendere la scure e tagliare l'albero, doveva fare qualche cosa di... Invece Gesù è venuto a predicare l'amore, è venuto a predicare l'amore di Dio, è venuto a predicare il Vangelo. Allora Gesù dice: ti rendo grazie, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti, ai dotti. I dotti magari non sono quelli che sono andati all'università, ma sono quelli che camminano per la strada loro, la strada umana, secondo la carne, dice San Paolo nella seconda lettura, quelli che camminano non secondo lo spirito di Dio, ma secondo lo spirito umano. Io ogni tanto celebro qualche funerale e sento dire spesso, le persone commentano dopo, quando ci incontriamo fuori dalla chiesa o al cimitero, dire: ah padre, mamma mia, vorrei incontrarlo magari a una festa da ballo o a un matrimonio o a un battesimo. Mi dispiace, ma questa è la morte, è una cosa buona o non è buona? È solo per pensare un po' secondo il Vangelo, secondo il Vangelo la morte di Gesù è una cosa orribile, però Gesù dalla sua morte
ha ottenuto la salvezza. Ti rendo lode, Signore. Quante volte noi lo diamo? Qui Gesù loda il Signore perché ha tenuto nascoste queste cose. I sapienti sono quelli che vanno per la loro strada. Invece i piccoli non sono quelli piccoli di statura come me, ma sono quelli che si abbassano, quelli che incominciano a pensare secondo i pensieri di Dio. Quelli che si convertono, quelli che ascoltano, quelli che dicono: ma io senza il Signore non posso assolutamente vivere. La conversione di cui si parla spesso nella Chiesa non è che uno è un farabutto e incomincia ad essere un bravo cristiano, andare in Chiesa. La conversione è cominciare a cambiare il proprio stile di vita, la propria mentalità, è incominciare a pensare secondo le linee del Vangelo, come per esempio il perdono. È una linea fondamentale che Gesù indica chiaramente fin dall'inizio del discorso della montagna. È perché se uno ama soltanto quelli che lo amano, dice: che merito ne avete? Allora Gesù rende lode e gloria, e addirittura si trova in un momento di crisi perché Giovanni Battista dice: ma sei tu che devi venire? Perché pensavamo che il Messia che veniva doveva tagliare l'albero. E no, Gesù dice: andate a dire a Giovanni Battista che i morti risuscitano. E su questo abbiamo già predicato 2 o 3 domeniche fa, e uno ha detto: ah sì, ma uno può essere morto anche se è vivo, magari è giù di corda, e qualcuno gli dà un motivo di vivere, una speranza di vivere, anche quella è risurrezione. Allora Gesù, attenti, non è che dire: io sono qui perché nella prima lettura dal libro del profeta Zaccaria si parla del Messia che cavalca non un cavallo, ma un asino, segno di umiltà. Egli è re vittorioso, umile, cavalca un asino. Il giorno delle palme Gesù è entrato in Gerusalemme non come trionfante, ma ha cavalcato questo segno di umiltà e di mansuetudine. E alla fine del Vangelo Gesù dice appunto: imparate da me che sono mite e umile di cuore, troverete ristoro per le vostre anime. Quindi Gesù è modello di umiltà, Gesù è modello di mansuetudine, Gesù è modello di lode, Gesù è modello di preghiera, e dice: venite a me perché io sono quello che porterò il peso della croce. Quando uno ha un grande peso da portare e non è capace, cosa fa? Si fa aiutare da qualcun altro. È un principio fondamentale anche di psicologia. Non sei capace di portare il peso della vedovanza o altre cose, allora fatti aiutare da qualcuno. Gesù dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. Questa gente che ascoltava Gesù era oppressa non solo dalle tasse dei romani, ma era oppressa da qualsiasi problema che aveva. Gesù dice: venite a me, lo dice ai discepoli, lo dice a tutti: venite a me voi tutti che siete stanchi e affaticati, e io vi darò ristoro. Pensate un momentino a questa parola, ristorarsi. Non solo nel corpo ma nello spirito. Magari io ricordo un sacerdote che è stato qui a predicare 40 anni fa, veniva dalla provincia di Trento, dice: io sono andato dal vescovo, aveva quanti anni aveva? 78, 80. Dice: sono andato dal vescovo a dire: vescovo, io a 80 anni mi ritiro perché sono stanco. E dopo questo sacerdote ha partecipato a un corso di esercizi spirituali di una settimana, e si vede che lo spirito l'ha toccato, è andato dal vescovo e dice:
Vescovo eccellenza, io voglio continuare a servire la Chiesa anche se ho il peso degli anni da portare. Qualcuno dice, oh, ormai ho finito, E invece il Signore dice, venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi, io vi darò conforto. Allora, la conversione, dal modo di lamentarsi, più o meno tutti ci lamentiamo un pochino, C'è qualcuno che non si lamenta mai sulla mano? La conversione dalla lamentela alla lode. Ti lodo, Signore, Dio del cielo e della terra, perché hai rivelato queste cose ai sapienti, cioè non ai sapienti ma agli umili. Qui dobbiamo ancora andare a scuola, cari amici. La scuola del Vangelo, la scuola della lode, non la scuola della lamentela. E sappiamo che, per esempio, qualcuno di voi avrà certamente sentito in questi giorni quello che ha fatto il Papa con questi sacerdoti un po' per conto loro, e aveva scritto una bella letterina e questi sacerdoti hanno risposto picche. E sono momenti difficili anche della Chiesa, non solo per alcuni di voi, magari più o meno la croce la portiamo tutti, però attenti, non la portiamo da soli, La portiamo con Gesù, anzi, Gesù l'ha già portata per noi. Il giogo era quello che si metteva sul collo dei buoi che dovevano arare, E generalmente di due buoi ce n'era uno più forte dell'altro. Allora il Signore ha detto, attenti, il giogo io l'ho già portato quando ho portato il peso della croce al Calvario, quando sono morto. Il giogo dei peccati è ora di toglierlo, il giogo della schiavitù. Dovrei fare un gioco di parole, giogo è gioco, perché alcuni di voi certamente sono sicuro che alcuni di voi vi alzate presto la mattina a vedere le partite di calcio del mondiale, vero? Sì, anche qualcuna delle donne, non solo degli uomini, magari più gli uomini che le donne, il giogo è il gioco, Noi come cristiani dovremmo sapere che siamo sempre con il Signore Gesù che ha portato il giogo per noi nella croce, siamo sempre on the winning team, Siamo sempre la squadra che vince alla fine. Il male viene sconfitto e il bene ha il sopravvento. Che cosa vogliamo imparare? Imparate da me che sono mite e umile di cuore.

Beh, tutto è stato dato a me e io lo dono a voi, tutto il bene del mondo. Imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro. Magari cerchiamo tutti un po' di essere più contenti e qualche volta finiamo per essere meno contenti di prima perché cerchiamo la felicità fuori dal Signore. Stiamo con il Signore e seguiamolo, questo maestro di lode, di preghiera, di conversione e di mansuetudine. Buona domenica e buon mese di luglio, perché il mese di luglio, oggi, almeno per alcuni di voi che venite dal centro Italia, sapete che è la festa di Santa Maria Goretti, e tutti certamente avete sentito parlare di questa santa che è vissuta circa 120 anni fa, 125 anni fa, ok? Che veniva dalla povertà della provincia, credo che fosse di Ancona, Corinaldo, e poi è emigrata lì in una zona vicino a Roma, è vissuta nella povertà, ha perso il padre e poi è stata martire per difendere la sua verginità. Il 16 di luglio che festa abbiamo? Vediamo se qualcuno mi ricorda. La Madonna? La Madonna del Carmine. C'è qualcuno di voi che porta un piccolo giogo sulla propria persona? Si chiama, vediamo se qualcuno sa come si chiama questo oggetto religioso. Come si chiama? Scapolare. Queste sono le scapole. È un piccolo vestitino che si porta sulla propria persona. Qualcuno me l'ha regalato poco tempo fa. Io ce n'ho alcuni, ma non li porto quasi mai. Ogni tanto me li metto. È come un piccolo gioco per dire sono schiavo della Madonna. Come la Madonna è stata schiava della volontà di Dio e l'ha fatta volentieri, questo scapolare è come un segno di protezione che si può portare sulle scapole, perché queste spalle sono per portare questo segno, oggetto di protezione religiosa. Sia lodato Gesù Cristo.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, luce da luce, Dio vero da Dio vero, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per la nostra salvezza discese dal cielo. E si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo. Sorelle e fratelli, riconoscendoci piccoli davanti a Dio, leviamo la nostra supplica a Lui che ci ha amati e ci ha accolti. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, o Padre. Ascoltaci.

per la Chiesa, renda lode al Padre per essere formata dai piccoli, umili e senza potere, a cui è rivelata la sapienza del Vangelo di Gesù. Preghiamo. I sapienti e i dotti di questo mondo riconoscono che il loro potere e il loro ricercare diviene significante solo nell'incontrare e nell'accogliere il Vangelo di Gesù. Preghiamo. Per i cristiani siano testimonianze fra gli uomini dell'amore di Dio verso i piccoli, da loro stessi sperimentato nell'accogliere il Vangelo di Gesù. Preghiamo. Per quanti sono stanchi e oppressi dal vivere quotidiano, trovino il significato dell'esistenza negli orizzonti nuovi aperti dal Vangelo di Gesù. Preghiamo. Per la nostra comunità impari a vivere nell'amitezza, nell'umiltà di cuore, prendendo su di sé il giogo del Vangelo di Gesù. Preghiamo. Per tutti i nostri cari defunti che abbiamo nominato all'inizio della messa, perché dopo aver portato con umiltà il peso della loro vita, dei loro impegni anche familiari, possono ora godere del banchetto eterno del cielo, l'eterno riposo. Ascolta, Padre Santo, il tuo popolo, invigli il tuo spirito di verità affinché accolga il tuo Figlio, mite ed umile di cuore, Cristo nostro Signore. Amen.

0: Fratelli e fratelli, pregate, pregate insieme con me perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alla realtà del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il Tuo Figlio Unigenito, come Redentore, a condividere in tutto fuorché nel peccato la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in lui servo obbediente hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi del cielo, cantiamo qui in terra esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci portati qui alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ti riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo, Patrick e tutti i sacerdoti e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati Domenico, Anna, Edoardo, Vincenzo, Ottavio, Maria Antonia, Domenico, Rosangela, Incoronata, Antonio, Lena e Nicola. Ricordati di tutte le persone che abbiamo perso anche recentemente, il cui anniversario ricorre in questo periodo dell'anno. Ammettili a godere la luce e lo splendore del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, con tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo eternamente la tua lode e la tua gloria.

sostenuti nelle nostre debolezze umane dallo Spirito, dalla forza dello Spirito che è in noi, per la grazia santificante preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato, pensando anche di camminare insieme con Lui, con Gesù, perché Lui è il nostro Maestro che ci guida, ci sostiene e ci nutre anche con il suo corpo, il suo sangue. Preghiamo obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo

0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni, con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, avrei soltanto una parola.

0: O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, concedi che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Grazie della vostra presenza qui quest'oggi. Buon pranzo a coloro che vi trattenete con l'associazione della Madonna di tutte le grazie di Sinopoli per il pranzo qui nella sala. E buona settimana a tutti e buon compleanno a quelli che di voi fate il compleanno durante il mese di luglio, la seconda metà di luglio. Maria, ti affidiamo l'Eucaristia da portare a tua sorella Carla e con i nostri saluti e le nostre preghiere leggerai per lei anche la parola di Dio che abbiamo proclamato qui alla Chiesa. Grazie. Magari portate anche il foglietto della messa, magari una copia per famiglia del bollettino dove trovate alcune notizie. O la prima cosa che io ho notato da un paio di settimane è che c'è il nome della nostra segretaria, che è segretaria da tanti anni, c'è un altro nome e vuol dire che una persona finisce e l'altra incomincia questo nuovo lavoro come segretaria della parrocchia. Leggete e poi leggete altre notizie, non durante la predica, le leggete o prima della messa o dopo quando tornate a casa, ok? Se ho dimenticato qualcosa ve lo dirò la prossima settimana. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Io ho dovuto fare un po' presto perché c'ho un battesimo, i miei confratelli sono impegnati in altre attività ministeriali, io devo, non faccio solo funerali, faccio ogni tanto anche qualche battesimo. La messa è finita, andate in pace. C'è grande

donato, c'è grande gioia nel mio cuore.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.

0: Morfettese, kick e cork.
1: La cincintra in dam, la dam morfettese, sono da parlare di quel che succede in due mondi, con la ricetta, per mangiare morfettese e del dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:03.
2: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
3: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.
4: Radio Italiana 531.

0: listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 82 6041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
3: Questa settimana da La Vera i seguenti specials: mozzarella grattugiata La Vera $15.99 al chilo, brie La Vera 400 grammi $10, melosi ham $19.99 al chilo, prosciutto spagnolo serrano $41.99 al chilo, lupini siena 500 grammi $3.99. In più, devi assolutamente provare il nuovo blu di crema La Vera a $24.99 al chilo.
4: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
5: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
4: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
5: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
6: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
7: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:01.
2: Speed camera locations per domenica 5 luglio, Duthy Street, Melbourne, Days Road, Croydon, Clark Terrace, Seaton, Chief Street, Brompton and Old Port Road, Royal Park.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
4: veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Tengoris Meldon ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa figlia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e beviamo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce, Castu Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che tipo stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Non raffarei voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dintre voi state a pagare, e pure chissà che ci stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si ha fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Nubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Eccleston, Loughlea, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar. Mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

0: perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinè. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.
1: State ascoltando Radio Italiana 503.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14.
2: Speed camera locations per domenica 5 luglio, Druthy Street, Malvern, Days Road, Croydon, Clark Terrace, Seaton, Chief Street, Brompton and Old Port Road, Royal Park.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per le gare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Foods!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Radio Italiana 531.
8: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Marzo.
1: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso, c'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili del Lanzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni del Lanzano Club.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Io sono Rosalia.
7: Io sono Angela.
8: E io sono Lilian.
9: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
8: Un po' di informazione, un po' di musica
7: e anche un po' di gossip.
8: Vi aspettiamo ogni mercoledì
7: dalle 2 alle 4
8: su Radio Italiana 531.
9: The best of the best.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non so.

0: la situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buonasera.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas Cisl e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Dammi la borsa che è troppo pesante, non puoi fare sempre tutto da sola. Di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Cool.

ma non è cool. Cool.

0: cool.
1: Piglia una pastiglia, sembra.
2: Programma Il Farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
1: Quando c'è Radio Italiana 531, non sei mai solo.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentarci, il nostro risveglio deve essere lì, perché quando io dormo

Siamo in comune, sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto, ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: troppo bello.
1: Lubini Piccianini.
2: Tralalelo tralala.
3: Trippi troppo troppo trippa.
1: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
2: 5, 3, 1.

0: Radioascoltatori, buonasera e benvenuti ad un'altra edizione di All'improvviso. Dallo studio vi trasmettiamo, ormai lo sapete, lo studio a Port Road, alla console, ai comandi Vincenzina. Ciao Vincenzina.
1: Ciao Gabriele.
0: Ainamash. Un benvenuto anche a Franco. Ciao Franco.
2: Ciao Gabriele, come va?
0: Tutto bene?
2: Tutto a posto.
0: Ok, oggi una giornata particolare, 5 luglio, una giornata direi piuttosto invernale, perché sì, è fredda, proprio c'è un freddo canino, un sì, freddo brutto. È brutto. Finché c'è stato il sole poco fa, sembrava che ci fosse un pochino di rallentamento, ma comunque adesso il freddo, il sole se n'è andato e il freddo ritorna con noi. Comunque benvenuti ad un'altra edizione appunto di All'improvviso. Oggi 5 luglio, che cosa si celebra oggi?
2: Beh, è la giornata dopo il 4 di luglio, la festa dell'America, no?
0: Il santo del giorno. Allora, prima parliamo del santo, perché molti ascoltatori sono interessati a
2: sì,
0: vedere
2: a questi santi.
0: Oggi si celebra Sant'Antonio Maria Zaccaria, sacerdote e fondatore dei Barbanibiti, sarebbe un gruppo di religioso. A soli 36 anni di vita, compiere un avanti alla Chiesa del 500, Antonio Maria Zaccaria fondò i Chierici di San Paolo, primo esempio di suore fuori clausura, e i Martiri di San Paolo, le evangeliche, gruppo di laici sposati, dediti al Vangelo. Accusato di eresia a Roma, lo assolsero. Nacque a Cremona nel 1502, pensa quanti anni, più di 700 anni fa.
2: 1502.
0: 724 anni.
2: No, 500.
0: Sì, 24. Fondò la Società di San Paolo o Barbaribiti. Morì nel 1549. A pochi mesi della sua vita rimase orfano di padre. In casa la madre respirò i valori cristiani e l'attenzione verso i poveri. Sarà la madre ad avviarlo agli studi di medicina a Padova, dove affinché coltivasse una solida formazione. Antonio accettò, confidando alla madre di essersi personalmente consacrata a Dio e che gli studi di medicina gli sarebbero serviti o stati utili per servire meglio i poveri. A 22 anni era già laureato. Rientrato a Cremona, dove si dedicò gratuitamente ai poveri, alla cura dei malati, accoglieva i ragazzi della città presso la chiesa di San Vito, dove insegnava loro la catechesi. Nel 1525 è consacrato prete. Il giorno della prima messa gli accade un evento che lo segnò tutta la vita. Un'illuminazione dono di Dio se stesso. Dirà che gli permise di capire in modo nuovo la salvezza operata da Cristo in croce, la sua presenza nell'Eucaristia e il valore nella parola di Dio. A partire da questa esperienza raccolse a sé alcuni amici per evangelizzare e portare il rinnovamento dei costumi. A quest'opera si unì la contessa di Guastalla, Ludovica Torrielli, anch'essa preoccupata e delusa dal livello culturale in cui si trovava la Chiesa. Si divisero i compiti. Antonio Maria si concentrò sui sacerdoti e lei sui monasteri, visto che la stessa era diventata religiosa. Il Zaccaria ha lasciato particolari scritti, ma quando sappiamo lo si coglie dalle lettere, alcune omelie e la Costituzione. Scrive ai suoi: voglio tutti santi e non piccoli santi. Guardando al crocifisso non possiamo essere di meno. E le sue ultime parole, sempre guidandoci la vita e le geste del crocifisso, è solo l'Eucaristia. Con questa spingerà che si impari a riceverla più frequente e a starvi. Una derozione, perché quest'opera svuota noi stessi per riempirci dello Spirito Santo. Avanzate sempre, aspirate al perfetto e proprio dei grandi cuori voleva servire senza ricompensa, combattere senza soldi e senza rinforzimenti assicurati. Consacrate il vostro tempo libero e intrattenetevi con il crocifisso, parlate a Gesù di tutto ciò che vi riguarda e chiedetegli i consigli per voi e per gli altri. E questa era la storia in breve di Sant'Antonio Maria Zaccaria. Quindi, se ci sono nella nostra comunità gli ascoltatori che portano questo nome, sia Antonio, sia Maria che Zaccaria, facciamo tanti tanti auguri di buon onomastico e anche alla celebrazione spirituale della Chiesa. Lo so che ce ne sono molti di santi, Franco, ma ogni tanto ne scegliamo uno, quello che ci viene ve lo facciamo sapere.
2: Beh, sfortunatamente tutti questi santi mi sembra che non stanno aiutando.
0: Aiutano molto, aiutano a riflettere, aiutano ad andare avanti, perché specialmente chi ha più fede di altri, allora è una forza superiore che aiuta a tirare avanti.
1: Radio Italiana 531.
3: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.

0: italiana 531, un piccolo infortunio. Comunque, se volete chiamarci, vi ricordo il numero di telefono 83 40 77 00. E c'è un po' di musica che viene dal telefono di qualcuno, mi sembra. Allora, Gabriele, fai sempre casino.
1: Ma perché dici quelle
0: perché,
1: cose?
0: Perché?
1: Io non c'ero e tu mi dici
0: tu
1: che...
0: non c'eri.
1: Allora sempre... Allora, dunque, ci sono dei consigli. Prima di iniziare questo programma, diamo dei consigli per le persone sui 70 anni, cioè la nostra età.
2: Ormai
1: siamo tutti lì.
2: Siamo tutti lì, no?
1: Allora, trascorri più tempo a raccontare storie che a guardare il telefono. Cammina ogni giorno, il movimento è la medicina migliore oggi più che mai. Smetti di preoccuparti del domani, hai già dimostrato di saperlo affrontare. Chiama i tuoi figli, hanno più bisogno della tua voce e dei tuoi consigli. Mangia leggero, dormi profondamente e ridi ogni volta che puoi. Perdona in fretta, il peso dei rancori è più gravoso a questa età. Ogni mattina lascia che il sole ti accarezzi il viso e riempi il cuore di gratitudine. Continua ad imparare, il cervello invecchia solo quando muore la curiosità. Dai più valore alla pace che all'orgoglio. Il silenzio guarisce più in fretta delle discussioni. Parla con il tuo coniuge come se fosse ancora ventenne. È una parola. Scatta foto, un giorno diventeranno tesori di qualcun altro.
0: Ma sì. Non ne dà tanti consigli, Gabriele, perché sennò la gente si confonde.
1: No, la gente ha bisogno di consigli. Tutti abbiamo bisogno di consigli.
0: Sì, però uno per volta, no?
1: Allora, sii gentile con tutti. Nessuno dimentica come lo hai fatto sentire. Ad esempio, se tu sei gentile con me, io non mi dimentico.
0: È quello... No, anzi, se tu sei gentile, uno non si ricorda. Però se tu fai qualche scaramanzia, qualche cosa brutta, la gente si ricorda.
1: No, quella allora
0: ricorda.
1: Se fai qualcosa di brutto si dimenticano. Perché...
0: No, si ricordano.
1: Allora, ma lo tu sai, ma sia al contrario.
2: No, lei batto con il popolo, capito? Lei...
1: No, ma non è... Forse, ma non vorrei dirlo, però forse è un'idea politica.
0: No, purtroppo ricordiamo sempre le cose brutte anziché le cose belle.
1: Sì, però se fai una gentilezza si ricorda molto. Dici, guarda, mi trovavo in tal posto, non potevo scendere dal pullman, c'era un signore,
0: no,
1: una
0: ma quella
1: signora
0: è una cosa, la gente
1: che mi ha dato una
0: dà
1: mano.
0: Dà per scontato che tu sia gentile, però...
1: No, ma non lo dà scontato, perché alle volte ci sono delle persone che hanno un'apparenza completamente diversa. E allora invece poi parlandoci, introducendoti, allora è tutto diverso.
2: No, ma tu l'hai detto tu, no? Dici quello è politico, ma infatti i politici sono così, fanno una cosa buona e tutti si scordano, quando fanno qualcosa male tutti si ricordano di quello che... Hai capito? Allora Vini c'ha ragione, perché la vita è un po' così, no?
0: Sì, perché no, è giusto, perché la gente veniva per aiuto, un consiglio, aiutavi tante persone, però una volta che magari hai fatto del tutto, però più non potevi fare, perché delle volte la gente chiedeva delle cose veramente impossibili.
2: Beh, tu lo,
0: e facevi del tutto, però era solo in quell'istante che la gente diceva, ma quella lì non ti fa mai, non aiuta mai.
1: Vabbè, ma è così, guarda che... È molto difficile.
0: E beh, allora il contrario di quello che stavi dicendo.
1: No, ma vedi, è come un cibo. Noi abbiamo bisogno di un cibo nella nostra vita. E se abbiamo un cibo salutare, un cibo buono,
0: broccoli.
1: E allora andiamo avanti.
2: Gabriele, di parte cioè del paese che non era mio, si diceva, i vecchi dicevano, fa male e ricordati, fa bene e scordati, no?
1: No, fai del bene e pensaci, fai del male di me e scordati, perché il male bisogna dimenticarlo. Allora dicevo, abbiamo bisogno di cibo come il cibo abbiamo bisogno nella nostra vita. Ad esempio, a me mi è venuto in mente, due uova al giorno ti offrono tanta vitamina di quanto una esposizione al sole di 30 minuti. Pensa, a te che non ti piacciono le uova.
0: No, a me piace, anzi, io l'altro giorno ho insegnato a mia pronipote che mia mamma mi faceva ogni mattina l'uovo sbattuto con lo zucchero.
1: Zambaglione.
0: No, non zambaglione, era l'uovo sbattuto.
1: Ah, l'uovo sbattuto.
0: L'uovo sbattuto.
2: Sì, però
1: solo il zambaglione.
0: No, no,
2: la marsala non se la metteva.
0: Solo il tuorlo. Okay. Tuorlo d'uovo con lo zucchero. E Beatrice, mamma mia,
1: ci
0: come
1: piaceva. Le piace. Allora, poi una manciata di mandorle ti fornisce tanto calcio quando mezzo bicchiere di latte. No, non c'è male. Mm. Una tazza di spinaci cotti offre tanto ferro quanto una bistecca. Ma tu pensa, vedi quanto i spinaci, quanto sono...
0: Sì, i spinaci sono...
1: nutrienti. Sono... 3 noci coprono il fabbisogno giornaliero di selenio, un potente antiossidante. Mezzo avocado ha più potassio di una banana intera.
0: Un avocado
1: lasciamolo via perché la parcella è molto cara. Poi una tazza di lenticchie contiene tante proteine quanto 3 uova. Tu ricordi che a te ti piace cucinare, specialmente le lenticchie?
0: Quando facevo il programma in cucina con Vincenzina.
1: Un cucchiaio di semi di lino contiene la stessa quantità di omega 3 di una porzione di pesce. E una patata dolce copre tutto il fabbisogno giornaliero di vitamina. Poi, questo a te sicuro ti piacerà, il consumo di cioccolato fondente con il 70% di cacao o più può fornire tanto magnesio quanto un piccolo integratore. Allora, se siete interessati a queste notizie, fatecelo sapere, come dice Michele, scriveteci, mandateci le poesie, le pubblicheremo e vi daremo anche i nostri giudizi, dice Michele, ma lui è un programma scolastico, quindi è anche interessante. Noi invece siamo qua. Allora Franco, tu hai visto le partite, parliamo un po' di sport, perché adesso...
0: L'unico
1: soggetto è quello lì, i campionati del mondo.
0: Wimbledon. Che gli italiani stanno andando molto bene, poi ovviamente i mondiali che siamo interessati
2: il
0: fino a un certo punto, perché
1: l'Italia è in semifinale,
0: non... sì.
1: Mi hanno detto stamattina che è in semifinale.
0: Di cosa? Del calcio dei mondiali?
1: Sì.
0: Okay. Parli del 2006?
1: Ma guarda, tu pensa, ci sono tanti giovani che dicono io non ho mai ricordato i campionati del mondo, noi che ne abbiamo...
0: Per loro è come una favola.
1: Dobbiamo ricordare parecchi, chissà se...
0: C'era una volta una squadra che andava ai mondiali.
1: Sì, c'era una...
0: Nel lontano 2006.
1: Una squadra italiana che era grintosa.
0: Ma guarda, pensare a quei giocatori, c'era Totti, Pirlo, Del Piero, Cannavaro, Vieri, ma...
1: Baggio. Zola.
0: No, Baggio non era nel 2006.
1: Ma era prima.
0: No, ma io sto parlando del 2006, anche, quella squadra, Buffon.
1: Anche nell'87, 86, 86, 88 quando erano. Ma grandi nomi, grandi...
2: Tu parli del 78.
1: Nomi italiani che erano tutti
0: hanno
1: allevati.
0: Hanno fatto la storia, sì.
1: È come una biocca l'Italia che ha allevato tutti questi pulcini. Sono venuti fuori adesso.
0: E poi non solo nel 2006, non solo erano i più bravi, però sono stati giudicati anche i più belli. A pensare tutti quei...
1: Io non guardo da quel lato.
0: Molti hanno detto che la squadra italiana era la più bella.
1: Dici?
0: Sì.
2: Veramente, tu devi
1: dobbiamo
2: pensare.
1: Ritornare a vedere qualche filmato.
2: Sì, ma tu parli delle squadre del 78,
1: 78
2: Bettega, Causio,
1: 82.
2: Ma 82 per dire, sai,
1: 82
2: con
1: era una
2: Cirea,
1: bella squadra.
2: Zoff, Antioni, tu ricordi?
1: Come no?
2: Cardelli.
1: Ma tutti.
2: Ma quelli erano altri tempi, erano
1: altri giocatori. Belli, Martelli,
0: Paolo Rossi.
1: Rossi.
2: Sì, Rossi che dopo 2 anni disqualifica entrò,
0: ha fatto
2: 3
0: gol. Bravo.
1: Ma comunque noi è solo un rimpianto che siamo stati così abbandonati, siamo stati cacciati fuori. Però se guardate le ultime cose durante questo campionato mondiale fa vedere tutti i nuovi giocatori che arrivano in Italia, ma ce n'è un'infinità, milioni, si parla di milioni, quello 70 milioni, quello 30, quello, ma e di nomi italiani se ne sentono pochi.
2: Sì, ma no, ormai guarda, anche
1: vogliono acquistare tutti i giocatori da diverse parti del mondo.
2: Ma se tu vedi anche le partite che stanno giocando adesso, quello che sta succedendo in America, è tutto questione di soldi. È tutto questione di soldi. Fanno delle decisioni, vedi, noi ci abbiamo il VAR che doveva, sai, fare delle decisioni giuste, invece il VAR dà delle decisioni ancora peggio di prima. Ma è un scandalo proprio, vedi?
1: Franco, il fatto è che 60.000, 70.000 spettatori c'hanno il doppio di occhi. Nel VAR ci sta uno, due, sì, c'hanno due, quattro occhi, sì, allora però può succedere.
0: Però col VAR vedi che per qualche millimetro che uno si trova fuori gioco.
1: Adesso ti fanno vedere, adesso hanno anche il pallone con...
0: Sì, che c'hanno un affare. Da cosa elettronico che...
2: Sì, c'è un chip.
1: C'è chip.
2: C'è un chip.
1: Ma è incredibile.
2: Ma ormai...
1: Quando alla fine non ci occorreranno più i giocatori, verranno...
2: Sì, faranno il robot.
1: Il robot, perché ho visto proprio ieri, guardavo questo programma dalla Cina, fanno i robot che fanno qualsiasi cosa, però
2: sì.
1: Costano milioni aver averli.
0: Sì, adesso però non li devi... degli anziani adesso ci sono i robot. Comunque ci fermiamo un attimino e torneremo subito con voi.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
0: Ok ragazzi, okay. Siamo qui in Adelaide al Radio Italiana 531 sulla Port Road Hindmarsh e adesso ci colleghiamo con il nostro corrispondente dall'Italia, Dino Toson, che qui Dino fa 12 gradi invece da voi. Ciao, come stai?
2: Ciao Dino, come stai?
7: Ciao, io sto bene, voi?
1: Così. Così.
7: Metà bene, metà male o 70% bene?
1: No, ma stiamo bene, ma insomma siamo in pieno inverno, oggi una giornata freddissima proprio, da schiaccianoci proprio, e allora allora è così, no. Sai, sono di quelle giornate che ti ammoscisce. Vabbè, ma comunque no, tiriamo avanti sempre, perché sappiamo che è inverno, non possiamo fare altro, e allora...
7: No, ma tenete duro che io tra un po' arrivo, vi porto un po' di caldo.
1: Oh, ma mettilo in un sacco, Dino, se è possibile.
7: No, lo metto vengo su questa volta con più valigie.
1: Oh, bravo.
7: Lo faccio per voi,
1: Sì, ma ci fa piacere. Oh, se non puoi, allora lo puoi mettere nel termos.
7: Lì è un po' più difficile, no, perché non so,
1: non si
7: se
1: mantiene.
7: Vale quella regola che non si può portare più di tanto sia liquido che gassoso nel bagaglio.
1: Ma è un modo di dire, no? Per rompere,
7: certo,
1: l'atmosfera. Senta, tutto bene? Come va? Come vanno le cose? Le novità, quelle sono le ultime novità? Stai guardando i campionati del mondo?
7: No. Adesso vi faccio un po' la cronistoria di quello che praticamente ho vissuto, ho passato in questi giorni. Allora, praticamente io ho diversi amici, tra cui ultimamente vi siete aggiunti di prepotenza anche tutti voi, e quindi un mio amico ha pensato bene di invitarmi ad andare con lui a partecipare a una corsa a tappe in quel di Lampedusa. Allora io sono andato a Lampedusa la settimana scorsa, sono partito sabato e sono tornato ieri pomeriggio, e c'era una terza edizione di questa gara podistica a piedi. Fatto sta che, come noi siamo arrivati, l'isola era già in subbuglio, perché arrivava il Papa. Il Papa è arrivato ieri. Noi, quando stavamo per tornare, ci siamo un po', come dire, non dico incrociati, ma hanno bloccato tutta la cittadina, tutto il paese, per fare tutti i preparativi, per farlo passare in maniera che non ci fossero dei problemi, tutto pianificato, eccetera, tutto transennato. E noi avevamo l'aereo all'1:15, ci sono venuti a prendere per fare 2 chilometri in macchina, ci sono venuti a prendere alle 7 di mattino, perché poi alle 8 chiudevano il traffico tutti quanti, c'era gente che, a seconda di dove era, non riusciva neanche ad uscire di casa, ha detto andremo a piedi, faremo qualcosa, eccetera eccetera. Ma questa è stata la parte finale, tanto è vero che noi, quando siamo andati, cioè passavamo tutti i giorni da dove alloggiavamo verso lo stadio, l'abbiamo visto proprio essere modificato dalla A alla Z, perché l'hanno sistemato, gli hanno fatto il piano per mettere tutte le sedie, gli hanno messo tutti per fare il palco, gli hanno messo tutte le strutture per accogliere le persone. Sono arrivati camion di transenne via nave, perché poi per arrivare lì ci vogliono il tratto più veloce con la nave per portare le cose, e ci vogliono circa 8 ore da Porto Empedocle, quindi che non è poco, insomma. Poi in ultima c'è stato anche un po' di vento, quindi loro si sono trovati veramente a dover lavorare anche in condizioni abbastanza critiche. Le navi si sono dovute fermare, perché con questo vento qui, loro non riuscirono a partire.
2: Dino, aspetta.
7: Comunque diciamo che è andato tutto bene, questo bisogna dire, fare i complimenti a tutte le forze che si sono impegnate a far questo, perché hanno io sono rimasto, non dico sconvolto, ma molto impressionato, perché quando noi camminavamo per le vie sia centrali che un po' periferiche, i tombini che danno per la corrente, per l'acquedotto, per le fognature, per il telefono, erano tutti stati segnati e visitati con i cani, probabilmente per capire, per verificare che non ci fossero esplosivi e quant'altro. Quindi diciamo che lui ha mosso, sia in termini di soldi che di persone che di strutture, una marea di gente. È andato nella porta d'Europa, dove praticamente è il punto più a sud, dove arrivano praticamente tutte la maggior parte delle persone, perché è il punto più vicino, partendo dall'Africa per venire in Italia. Mare.
2: Ma Dino, dimmi un po', sì, ma in tutto questo vi avete beccato una benedizione o no?
7: No, purtroppo no, perché ci hanno, come dire, scartati, nel senso che purtroppo noi non abbiamo potuto assistere, perché ci hanno portato da subito in aeroporto e ci hanno detto che il volo era normale, invece poi ha subito dei ritardi, soprattutto l'aeroporto era anche piccolo, hanno aspettato che arrivasse il Papa, per poi qualcuno dei voli è partito finché lui era faceva quello che doveva fare, nel senso visitare il cimitero vecchio, fare la messa, il campo sportivo, tutte queste cose qua. Però noi, come tantissime altre persone, non ci stavamo neanche nell'aeroporto, perché penso che la maggior parte era fuori, anche perché dentro, essendo tutto pieno, era anche caldo, perché non è grandissimo l'aeroporto. Però era tutto bloccato, non si poteva far nulla, insomma, ecco. Quindi noi abbiamo visto che è arrivato, perché poi c'è stato un corteo di macchine che l'ha preso e l'ha portato verso il cimitero lì, eccetera. Però non l'abbiamo visto, anche perché era tutto... c'erano... Io per la prima volta ho visto delle macchine con la targa rossa, con scritto DPC, che era... Io pensavo diplomatico, invece poi mi sono informato, ho chiesto, ho detto no... DPC vuol dire diplomatico, non vuol dire diplomatico, ma direzione protezione civile.
1: Ho capito.
7: Dipartimento protezione civile.
1: Senti un po', Dino, quindi... hai notato che quando il Papa, io me l'ho visto, mi sembra, su un telegiornale, che quando ha passato la porta lì vicino all'acqua, io pensavo che il cappellino gli è volato, la coppolina, non so se l'hanno ripresa.
7: Questo non lo so, e difatti vi dicevo prima che praticamente c'era un vento che era micidiale, sì. Praticamente, perché veramente
1: abbiamo visto quello, erano,
7: sì tutti i posti dove noi eravamo andati a vedere, a visitare, chiaramente lì quando arrivi, per quanto poco, anche se l'isola è piccolina, però devi prendere uno scooter, quindi io che ero abituato con la mia moto che ho qui a casa, andare con lo scooter, non è che mi trovavo proprio bene, benissimo, però diciamo che è andata e mi sono divertito. Ecco, hanno un'acqua attorno lì all'isola, il mare è non bello, bellissimo, sembra di essere in posti caraibici o alle Maldive o cose di questo genere, una cosa fantastica. Ce la siamo veramente goduta, al di là del fatto che quando io, chiaramente con tutti i problemi che ho, non corro più, però ho camminato, però chi correva, nonostante cercavano di partire il prima possibile al mattino, c'era comunque caldo. Ho conosciuto diverse persone, perché ogni volta che si va a una gara ci sono sempre una marea di gente, tra accompagnatori e chi corre, e quindi si fanno conoscenze. Difatti gli avevo promesso ieri, ho detto guarda, siccome io ho anche questa possibilità, eccetera, ti faccio un saluto, se mi chiamano, dico domani, ti faccio un saluto internazionale. Allora gli ho spiegato come doveva fare, cosa doveva fare per sentire questo saluto, e gli ho detto alla ragazza, guarda, allora domani Mary, quando sono in trasmissione, ti mando i miei più cari saluti. Una persona che praticamente ha cominciato a correre da pochissimo, ma va fortissimo. Io neanche ho corso praticamente una vita, non sono mai riuscito a correre così
1: succede,
7: veloce, quindi
1: succede così.
7: I complimenti glieli faccio doppi, quindi sono felice
2: per
7: adesso, lei,
2: eccetera. Allora Dino, adesso ho capito perché a Lampedusa ci sono tutti questi immigranti che arrivano, perché anche loro hanno sentito che è un bel posto, allora vogliono tutti sbarcare lì, hai capito?
7: Sì, ho capito. Allora, io da quello che... Allora, chiaramente rimanendo lì un po' di giorni, abbiamo parlato con le persone del posto, eccetera. Ci sono delle consigli... Io sono arrivato al punto di fare delle conclusioni. Loro praticamente il terreno che in quest'isola è molto ma molto arido, di origine vulcanica, roccioso, eccetera, quindi coltivazioni non ne fanno, non ne hanno. Loro vivono principalmente di pesca, turismo e dopo dei migranti, perché lì c'è un giro d'affari con i migranti, dicevano loro, che vivono bene tutti quanti, senza, tra virgolette, lavorare. Io la dico così come me l'hanno riferita, non è che voglio. Come hanno fatto delle considerazioni sulla visita di Papa Leone XIV, quella di ieri, rispetto a quella che aveva fatto molti anni prima
1: Papa Francesco.
7: E allora uno ha detto, allora ci sono state un sacco di persone che hanno fatto proprio delle considerazioni abbastanza negative su il Papa odierno, per altri invece che hanno esaltato ancora, se ne fosse stato bisogno, l'operato e il comportamento di Papa Bergoglio, perché ha detto, lui quando è sceso lì, che l'ha portato qua, ha detto, si può dire, la messa in strada, questo qui hanno speso una marea di milioni per preparare tutta una serie di cose, e un pescatore a un certo punto l'ultima mattina che eravamo andati lì vicino per vedere appunto la location com'era, abbiamo visto le prove che stavano facendo per le canzoni eccetera, ha detto, secondo me questo Papa qui ha i carboni accesi sotto il sedere, fa perché tutte queste precauzioni vuol dire che temono qualcosa, mentre con Papa Francesco non c'è stato nulla di tutto questo. E questo mi ha fatto un po' pensare.
1: Essendo americano, allora c'è sempre un connubio.
7: Ho fatto lo stesso pensiero, Gabriele, perché diciamo che comunque Papa Bergoglio, essendo di origine, diciamo così, argentina, eccetera, è un po' più, anzi vorrei dire, era molto più vicino al nostro modo di essere, di fare, di comportarsi, di essere tranquillo. Ci sono degli aneddoti in cui ha detto, vado lì in quel negozio, mi devo cambiare gli occhiali.
1: Sì, sì, era semplice.
7: Era una persona comune, normale. Questo qui ha cominciato a dirmi alcune cose che io chiaramente neanche sapevo, se non lo dicevano loro, perché per esempio Papa Francesco aveva rinunciato a un sacco di privilegi, non andava di qua e di là, non approfittava del suo status, mentre questo Papa qui hanno detto che hanno cominciato a ristrutturare di qua, ad andare a abitare di là e tutte queste cose qua. E allora ha detto, guarda, ognuno... Io dico sempre una cosa, da ragazzino, quando entravo, le prime volte che entravo verso i 20 anni circa, così a prendere un caffè in bar, sentivo magari il gestore che diceva, ah, buongiorno dottore, buongiorno avvocato, poi magari io li guardavo un po' meglio, ma
1: tutti
7: non
1: dottori.
7: Mi sembravano, no, esatto, non mi sembravano all'altezza del nominativo, come venivano chiamati, diciamo così. E poi ho constatato che persone che veramente lo erano, loro entravano, chiedevano il caffè, il barista non gli diceva nulla, però io avevo capito che qui, anche da come erano all'incontrario. Quindi ognuno si atteggia o si comporta in maniera come meglio crede, dipende da lui, insomma.
1: Sì, vabbè,
7: io
1: comunque
7: volevo fare anche un saluto perché sennò faccio bruttissima figura, sì, forse l'ho già fatto, alla Vincenzina, perché io ho salutato Gabriele, ho salutato Francesco, ma la Vincenzina che no, è quella Vincenzina che secondo...
1: è allerta con le orecchie proprio ad ascoltarti.
0: Ciao,
1: perché
0: bello.
1: Aspettava un secondo proprio.
7: E comunque ho sentito prima sia lei che Francesco che avevano fatto delle considerazioni sul ragionamento che avevi fatto, e mi spiace dirlo, ma aveva ragione sia, secondo me, la Vincenzina che Francesco, perché se tu gli fai un sacco di cose bene alle persone, amici, parenti, conoscenti, lo danno per scontato. Tu gli storci un capello, quello se lo ricordano, perché io potrei raccontarvi degli aneddoti delle mie figlie, tanto per andare lontanissimo.
1: Ma noi diamo i consigli sempre al contrario, per tirare fuori... per tirare fuori il meglio, capisci?
7: Sì.
1: E allora...
7: sì, però è anche lì, in questo caso, sempre secondo il mio punto di vista, non avertene a male, Gabriele, anche lì la Vincenzina aveva ragione. Tu ti prendi tutti quei consigli e ne dai uno ogni volta che sei in trasmissione, così la gente se lo ricorda, perché se ne dai troppi dopo
1: faccio confusione, vero? Sì,
7: sì. E posso dire un'ultimissima, dopo cacciatemi pure.
1: No, dopo parliamo.
7: No. Sì. E dopo un'altra cosa bellissima è quella, perché anch'io ogni tanto mi imbatto in situazioni o consigli di questo tipo. Allora, mangia una mela al giorno perché leva il medico di turno, mangia la banana perché ha il potassio, mangia questo. Io alla fine ho fatto la somma di tutto quello che dovevo mangiare, probabilmente dovrei ingerire dalle 10.000 calorie in su, quindi probabilmente poi alla fine tutte queste cose che fanno bene, non credo che sommate tutte assieme fanno bene.
1: Quando uno dà dei consigli, chi ascolta poi sceglie qual è il migliore per la sua personalità.
7: No, certo, però ecco, io sono contento di aver detto queste cose.
1: Sì, hai fatto bene, perché
7: ho fatto fare una risata simultanea a tutti.
1: Perché ridere fa bene.
0: A me fa piacere che ogni tanto mi danno ragione qui, perché se no...
1: Siccome essendo l'unica donna, ecco, bisogna dargli ragione.
7: Perché dopo
1: se
7: lei,
1: vuoi avere pace dopo, tra le persone, devi dar sempre ragione alla donna.
0: Senti, Dino, l'altra volta abbiamo parlato un po' del calcio, che hai detto che più o meno ormai non interessa tanto alla gente.
7: Sì, non mi interessa più di tanto.
0: Ma adesso sì, che stiamo andando verso i quarti di finale, c'è un po' più di interesse oppure no?
7: Ma forse... Allora, intanto volevo chiudere l'argomentazione di prima. Ho detto, ma secondo me la Vincenzina stava pensando in questo momento. Tutto quello che mi ha dato a favore Dino nei ragionamenti fatti poc'anzi, e più di tanto non ha valore, perché sì, mi aveva detto a suo tempo, perché io me lo ricordo a proposito di quello che uno fa e non fa, se fa bene, perché avrò tanti pregi. Chi è che lo dice? Cioè, lo dico io, ma non lo penso, insomma. Però ho detto, non è che sono intelligente, perché all'epoca ho detto che tifavo per una squadra che non andava bene.
0: Sì, beh, comunque, sei stato contento quest'anno almeno?
7: Allora, diciamo che inizialmente, seguendo l'andamento di tutti gli altri che di calcio non gli interessava più di tanto, visto che non c'era l'Italia, ho proseguito su quella falsa riga che non mi sono interessato più di tanto. E seconda cosa poi, purtroppo la maggior parte delle partite sono criptate, ma sono criptate una parte, allora una parte le trasmette la RAI, non so cosa avesse preso pensando che l'Italia andasse, con chi potesse scontrarsi o giocare, eccetera. Poi una parte sono su Sky e un'altra è su DAZN, quindi diventa anche complicatissimo cercare di seguire le partite. Poi purtroppo io la settimana che sono tornato appunto ieri pomeriggio da Lampedusa, lì essendo tutto criptato, abbiamo provato a chiedere di qua di là, non c'era possibilità di vedere nulla, perché loro non hanno tutta la predisposizione, e tu anche nella camera dell'albergo c'erano tutto quanto, ti dicevano come fare per andare, poi alla fine arrivavi lì e a seconda del televisore, se era recente o meno, scriveva non c'è segnale, e oppure l'altro scriveva è criptato, per cui diventa anche difficile. Ecco, non so da voi come.
0: Eh no, qua vengono trasmesse tutte le partite, vengono trasmesse sulla SBS, che poi è la televisione libera, non è che è a pagamento.
2: Abbiamo stato fortunato che per quest'anno, cioè per questo campionato, l'hanno dato alla SBS, che prima era sempre lei che li trasmetteva, no? Poi dopo ci sono stati di quelli che a pagamento, come anche in Italia e in Europa, e quest'anno di nuovo l'ha presa SBS, una cosa incredibile, che infatti dei 104 partite stanno facendo vedere tutti i 104 partite.
0: E poi ci sono anche delle ripetizioni durante il giorno per coloro che non si sono alzati presto la mattina. Comunque domani mattina ci sarà il Brasile contro la Norvegia.
7: Sì, anche noi dopo abbiamo anche un problemino perché solo alcune partite, che fatalità, ha fatto vedere la RAI, quindi si potevano vedere tranquillamente. in qualsiasi posto dove si era, eccetera, e le fanno le 18 di sera, poi c'è quella delle 21 che poi delle volte cambiavano, mettevano 22, poi quella della mezzanotte e quella delle 3 del mattino. E anche sotto quell'aspetto così temporale non è che era facilissimo andarci vicino per vedere queste partite. Poi cosa vuoi, dulcis in fundo, capire, pensare questa squadra sta lottando per vincere, poi magari io tifo per quell'altra perché poi è più facile per noi se andiamo avanti, visto che noi abbiamo, invece noi non ci siamo da nessuna parte, e quindi tutte le classi. Ma io ho visto veramente tanti amici miei proprio, sì, qualcuno anche quando eravamo insieme in questa settimana, siccome io avevo l'app, mi chiedevano: ma chi è che gioca stasera, stanotte cosa hanno fatto, eccetera. Ma no, nulla più, cioè voglio dire, come se fosse una tappa del Giro d'Italia, tanto per capire la classifica com'era, ma per guardarla ce ne corre, voglio dire, quindi non è proprio semplicissima sta cosa qua, insomma.
1: Vuol dire dobbiamo continuare a guardare, Dino, ma io volevo farti una domanda specifica.
7: Sì.
1: Tu sei stato a Lampedusa.
7: Sì.
1: Ma io vorrei sapere l'impressione che ti ha fatto, non so, facendo esperienza dei dintorni, di quello che ti hanno detto i pescatori e cosa. Ma è veramente, è una cosa che deve essere ripetuta continuamente, perché mi è sembrato a me che dovevano smettere gli emigranti, dovevano fermare con le navi, con la cosa, ma già sono 3-4 anni che dicono. Ma mi sembra che, c'è sempre un flusso di emigranti sempre allora, maggiore. Ma allora c'è
7: risposta,
1: qualche cosa che non
7: la
1: so.
7: La risposta è politica.
1: Ecco, allora.
2: No, l'hai detto prima, scusa Dino, ma l'hai detto prima perché ovviamente loro adesso ci vivono di questo, no?
7: Certo. Ma loro ci vivono in maniera molto...
1: discreta,
7: potrei dire. è un discorso ampio, ma io prossimamente ci sono, e quando ci troviamo a Norwood a plantare vi dico le mie impressioni per filo e per segno, perché non vorrei essere scortese con i miei pensieri, che poi non è mica detto che siano i miei pensieri potrebbero essere anche veri, però magari non sono giusti, come diceva la Vincenzina.
2: Ho capito, sei troppo vicino al problema, ho capito. Sanno dove abiti.
7: No, non è quello, Francesco, è che è una situazione che sta degenerando, sta succedendo proprio davanti a noi, di fianco a noi, di tutto di più. La gente si accoltella, si ammazza, hanno sequestrato ieri dei macete, delle armi fatte con il ferro, diciamo così, che io non saprei neanche come definirle. Io posso dirti solo che le ho viste nei film quando combattevano i gladiatori, siamo fuori dal mondo, ma per motivi futili. Poi la gente si va, cioè, non ha neanche coraggio di andare a difendere la persona. Non parliamo poi di truffe che subiamo con i telefoni da gente straniera che lavora con il call center, che partono da chissà dove, eccetera. Però il discorso degli stranieri è una cosa assurda, perché...
1: Allora, noi ti diamo l'ultimo consiglio, tu devi dire ai tuoi concittadini: lasciate il telefono giù e non rispondete a nessuno, perché se qualcuno vi vuol chiamare, viene il nome, vero, sul telefono?
7: Non sempre.
1: Quello che non c'è il nome si vede che è un... è un fake.
7: Sì, ma difatti la gente ha imparato, però sai, è un po' come le truffe che fanno adesso non vorrei offendere nessuno perché ci sono anch'io.
1: No, ma dappertutto.
7: Agli anziani, perché dicono le categorie più fragili agli anziani, perché gli vanno lì e gli sono, signor, o li chiamano prima, architettano prima, sì, dicono, sì, guarda, sì, ha un problema con il contatore della luce, dobbiamo venire.
1: Ma li studiano tutte, le studiano
7: e
1: tutte.
7: Poi vanno dentro, uno distrae la donna, quegli altri li portano via di tutto e di sì, più, e ne succedono. Ma il problema grosso, allora, le truffe, i furti, le rapine ci sono e ci saranno ancora, però il fatto è che il numero sta aumentando, poi non è detto che l'italiano non commetta questi reati.

0: che non fanno niente, sono seduti sui marciapiedi, per terra, bottiglie, immondizia. Si mettono a fare i loro bisogni, magari c'è una signora sì, perché, che passa con il bambino.
1: Perché sanno che in quella zona, che in quel paese che è l'Italia, tutto è permesso. Ecco perché.
0: No.
1: Succede.
0: Non ci siamo. Purtroppo è così, ma. Ripeto, alla prima occasione ne parliamo, io non vedo l'ora, mancano, presumo, 2 mesi circa e sono lì. Non vedo l'ora.
1: Possiamo parlare direttamente, poi potremo parlare.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, Dino, ti ringraziamo. Ti ringraziamo del tuo intervento, sempre positivo.
0: Sono io che vi ringrazio.
1: Salutiamo.
0: Scusa, sì, Gabriele, ma...
1: Salutiamo tutti i tuoi amici.
2: Sì.
0: Grazie di cambio.
2: Buona giornata.
1: Buona domenica.
0: Sì, buona giornata anche a voi.
2: E fate un caffè anche per noi.
0: L'ho appena ordinato, Francesco. Lo vuoi macchiato o lo vuoi normale?
2: No, normale, ristretto.
1: Penso che andrebbe bene con un po' di maraschino, giusto, corretto.
0: Sai che la zona proprio qui vicino a noi, quelli che fanno quelle cuore lì,
1: sì,
0: sarà a 13 chilometri da casa mia.
1: Porca della miseria. Allora è molto facile poterlo gustare.
3: Dino, allora alla prossima.
0: Vi ringrazio infinitamente.
3: Ciao.
1: Ci sentiamo, tante cose.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e 7 minuti.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Domenica 5 luglio, Druthy Street, Malvern, Days Road, Croydon, Clark Terrace, Seaton, Chief Street, Brompton and Old Port Road, Royal Park. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump ha concluso il suo discorso sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza, durato circa 40 minuti al termine. Le bande congiunte delle forze armate americane hanno eseguito l'inno nazionale, a cui il tycoon, avendo accanto la First Lady, assistito offrendo il saluto militare. Subito dopo è iniziato lo show dei grandi spettacoli pirotecnici. I cieli di Washington si sono riempiti di 850.000 singoli fuochi d'artificio, un numero record, per dar vita ad uno spettacolo di 40 minuti senza precedenti per celebrare nel migliore dei modi i 250 anni dell'America.
6: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la Porta d'Europa, il monumento di Mimmo Palladino che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente. Dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa 10 anni fa dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco, che visitò Lampedusa nel 2013.
5: Grave episodio di violenza a Milano, nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina difendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è venuta intorno alle 7:30 del mattino. L'aggressore, un 22enne nato in Italia da genitori gambiani, è stato bloccato da 3 clienti di un bar prima dell'arrivo della polizia di Stato. Vittima e assalitore non si conoscevano. Gli investigatori ipotizzano che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici, anche se al momento non risulta in cura presso alcuna struttura sanitaria.
6: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby della Mole. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
5: E chiudiamo con lo sport. Calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Doppietta di Unai e terza rete di Raimi. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari 6-1-6-2, vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov 0-6-7-6-6-7-6-2-6-2. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. A Silverstone, Chimentonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc secondo e di Hamilton terzo. Quarta l'altra Mercedes di Russell. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora, una buona giornata. A dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
7: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
8: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Hai già visitato il caffè di Nonna Cucina Holden Hill? Passa a trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
5: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
6: Ragazzi, siamo ancora qui alla Italiana 531, sono le 17 e 18 minuti qui in Adelaide, temperatura 11 gradi. E stasera scenderà a 5 gradi, quindi le coperte
7: sarà
6: elettriche.
7: Molto fresco, eh?
6: comunque non ci possiamo lamentare con tutta la pioggia. Io ho avuto dei problemi acqua entrata in casa.
8: Perché c'avevi l'ombrello chiuso.
6: Non
8: per
6: avevo
8: forza.
6: L'ombrello chiuso, comunque un po' di problemi. Va bene, allora volevamo ancora continuare con il calcio oppure ormai ne abbiamo fatto...
8: Sì, ma penso no.
6: Pensi di no. Comunque Wimbledon,
7: ormai...
6: Wimbledon dicevo prima, sta andando molto bene. Cobolli ha fatto una lunga partita di 5 set. La Paolini ha vinto, però mi sembra Berrettini non...
8: Berrettini pure?
7: Sì, sì.
8: Berrettini, come si chiama? Gobelli?
7: No, Gobelli ha vinto. Berrettini mi sembra che ha perso...
8: No, ha vinto.
7: Berrettini?
8: Sì.
7: Ok.
8: Non lo so Berrettini se ha vinto, ma...
7: No, mi sa che ha perso l'ultimo set.
6: No. Sì.
7: Ha perso, lui stava giù 2-0, dopo ha pareggiato 2-2 e ha perso nella quinta, mi sembra, se ho letto bene.
6: E poi stasera inizia anche il Tour de France, quindi possiamo, a chi non interessa
7: sì,
6: il
7: ma
6: calcio...
7: Quel...
6: c'è tanto da seguire tra Wimbledon e... Tour de France, o se no potete andare a letto sotto le coperte a vi riscaldare.
7: Beh, vedi, questi erano tempi per il nostro ex collega, grande Gary, ricordi di questi tempi? Lui gli piaceva sempre perché, sa, dopo il giro, il Tour de France, che adesso è iniziato, allora... per lui...
8: Ma è iniziato non dalla Francia,
7: In Spagna.
8: In Spagna.
7: Mi sembra che fanno 3 giorni, se ho sentito bene, dice che parte dalla Francia, sono 3 giorni che fanno il giro di Spagna.
8: Per coinvolgere altre nazioni, allora poi, lo fanno. Il Giro d'Italia ha fatto la stessa cosa.
7: Sì, infatti mi ricordo anni fa, mi sembra il Giro d'Italia ha iniziato in Londra, a Londra, ti ricordi?
8: No, l'anno scorso è iniziato in Romania.
7: Sì, ma un paio anni
8: in Bulgaria, no?
7: Sì, ma anni indietro mi ricordo bene che hanno iniziato anche in Londra. Per dare un po' di spinta di più al il ciclismo, capito? Ma mi sembra parlando di nuovo sul fatto del calcio, tu non so come la pensi, ma io lo trovo che non so importanza sono io, ma da quanto l'Italia non si è qualificata, specialmente le ultime tre edizioni, che non c'è quella
8: l'entusiasmo.
7: Un entusiasmo, ma non solo dal da parte, perché non c'è l'Italia, per dire, perché c'è l'Australia, sì. Ma però mi sembra che non c'è proprio tutto quel, o oh no, anche per dire che tu le partite che guardo, sì, sono piene, che c'hanno,
8: non c'è tifo, attaccamento, è ovvio,
7: ma sembra che sono piena, però quello che ho capito che non tutti dicono, loro dicono che
8: è ovvio,
7: ma sembra che sono piena, però quello che ho capito che non tutti dicono, loro dicono che è sold out, ma però ci saranno 10, 20, 30 mila spettatori di meno, però dicono è stato tutti i posti sono esauriti, ma dico io,
6: no,
7: ma...
6: se guardate le partite, gli stadi sono pienissimi, non... quelli che ho visto io erano pieni.
7: A parte se tu parli del Messico che gioca, ha fatto tutte le partite a Mexico City, è lì per dire sì, hanno fatto un pieno perché giochi in casa, allora tutti i messicani, la maggioranza, vanno tutto a vedere in Messico, capito? Come adesso che devono giocare di nuovo, giocano in Messico, a Mexico City, è lì contro l'Inghilterra, sì che è pieno, no? Perché è un pienone, tutti...
6: No, ma comunque anche in tutti gli altri, perché mio nipote, che adesso gli manca da... non è andato all'ultimo mondiale, però lui andava a tutti i mondiali e riusciva sempre a trovare dei biglietti in qualunque città, si era in un paese, si era in Sudafrica o si era in Europa, in Sud America, quindi è sempre così, perché poi chissà, gente che ha acquistato biglietti che non riesce ad andare per qualche motivo.
7: Ma se vi ricordate, questo qua, per dire, ha iniziato un po' sulla cosa che i prezzi dei biglietti erano enormi, no? Io mi ricordo anche adesso, quando sono stato via, che mi sono trovato, come ho detto, sia in Toronto che a Vancouver, per dire, il Canada ha giocato il 12 di giugno, ha iniziato a Toronto, poi il 14, quattro giorni più tardi, l'Australia ha giocato contro la Turchia, proprio a Vancouver. E quando sono arrivato lì parlavano che dice che le stanze dove stavo io, che costavano 900 quasi, no, $900 a notte, vabbè, lì ce l'avevano messe sul mercato per 3.000 euro, cioè 3.000 dollari canadese a notte.
8: Approfittatori.
7: Sì, ma poi dopo dice non hanno avuto tante che... l'hanno riservata, hanno sceso i prezzi a 1.500, per dire, no? Ma anche i prezzi dei biglietti, $600-700, per dirvi i posti.
8: Ma poi a vedere negli stadi, io ho visto quanti australiani portavano le maglie, i cappellini, ma dico, ma tutta questa gente, ma come
7: è
8: possibile?
7: Ma dice che c'erano da un 14.000 australiani in giro, e loro sono andati da Vancouver a tutti,
8: sì, hanno seguito
7: la squadra dove giocava, ma io dico, cioè, non so, perché alla fine poi ci sta pure l'altra cosa, vedi? Hanno combinato tante di quelle cose che per le squadre gli hanno fatte, specialmente, non so se voi avete sentito il fattore con l'Iran, la squadra iraniana,
8: sì,
7: che ha giocato, che per dire, loro le partite che facevano, cioè loro hanno abitato in Messico, cioè sono stati, che poi dopo dall'America sono dovuto andare in Messico, e poi da lì partivano il giorno della partita. Cioè, si trasferivano non un giorno prima come fanno tutti gli altri, due giorni, ma dovevano partire la mattina, arrivare per dire a stadio, fa la partita, che poi non tutto l'equipaggio andava con loro, perché certo, la metà di loro non avevano il permesso. Vabbè? E allora dopo, come finiva la partita, di nuovo senza, subito in aereo e ripartire, dovevano rientrare a Messico di nuovo, capito? L'hanno trattata poco.
8: Purtroppo queste sono le leggi che hanno fatto e le devono rispettare.
6: Perché avevano avuto la garanzia da Infantino che avrebbero potuto giocare, invece poi è stato Trump che ha cambiato tutto.
7: Sì, ha cambiato
6: e
7: tutto.
6: Quindi gli iraniani veramente sono stati trattati malissimo. Perché...
7: Ma infatti...
8: Da Trump bisogna aspettarci tante di quelle cose.
6: Sì, però scusa, quando hanno fatto l'accordo lui aveva promesso tutto, gli ha dato il premio
8: della pace. A lui non gli importa gli accordi, lui fa quello che gli dice la mente.
7: Sì, ma poi...
8: Non è che sia giusto, per carità, che io giustifico quelle cose là, però è fatto così.
7: Ma pure vedi che alla fine sul VAR

0: c'è stato anche un grande scandalo, perché loro hanno segnato una rete che poteva, sa, farli qualificarli, invece l'hanno annullato e l'hanno, cioè,
1: trovano il modo per, hanno fatto, hanno per trovato farli fuori,
0: per farli fuori, hai capito? E questo non è giusto, perché guarda, un giorno Infantino si pentirà, perché quello che lui ha fatto adesso, perché se tu ti ricordi, il calcio, specialmente la Coppa del Mondo, è stato proprio uno di quei che dove la politica non subentrava dentro, per dire,
1: nello sport,
0: perché erano sempre fuori del sport, come anche gli olimpici, capito? Che dovevano essere sempre fuori.
2: Beh, comunque adesso hanno deciso di fare un'inchiesta sul fatto che lui ha dato questo premio a Trump, che non è mai stato approvato da nessuno, e ha portato uno scandalo alla FIFA, quindi chissà se...
0: Sì, sì, ma questo, vedi, poi alla fine va a finire tutto, come si dice, a tarallucci e vino, perché sai, dice che loro, sai quando miliardi sfrutteranno,
1: ma scherzi,
0: cioè la FIFA faranno un, you know, è poco quei soldi, loro si compreranno tutte le altre nazioni.
1: Frank, è sempre stato così, non è mai cambiato niente.
0: Beh, ormai
1: dai tempi di Platt, ti ricordi quando ne combinava,
0: ma questa volta lui,
1: sono i Trump dello sport, questi sono
0: non è giusto, perché sai, ormai anche il sport stesso, vedi, sta cambiando tutto, sta nel senso che è diventato proprio, è tutto questione di soldi, vedi. Ma in Italia vogliono cambiare, visto?
1: Adesso c'è il nuovo presidente della...
0: Sì, ma lui vuole cambiare, dice,
1: Malagò.
2: Malagò.
1: Ma lui è un riciclato.
0: Appunto, lui già è stato ben
1: è detto riciclato,
0: prima.
1: È lui.
0: Ma,
2: beh, dai,
0: ma tu...
2: è romanista, quindi non possiamo no, parlare troppo male.
1: A parte quello che sia, non ha importanza. Ma è un riciclato che ha fatto anche le sue marachelle da quando era in gestione delle Olimpiadi,
0: ma sì, ma vedi,
1: invernali, perché noi non sappiamo tutti questi piccoli
0: ma se tu ti ricordi, una volta, anni fa, negli anni 80, all'inizio c'avevamo un italiano che era vice presidente della FIFA, lo ricordi?
1: Ma se mi dici il nome,
0: Matarese, quello che
1: Matarrese.
0: Ti ricordi che lui era il presidente della, you know, che se non mi sbaglio lui era Barese, mi sembra, era parte di...
1: Mi ricordo il nome perché aveva un fratello vescovo.
0: E lui era il presidente della federazione.
1: Della federazione.
0: Vicepresidente del FIFA. Dal momento che è uscito lui non è stato rimpiazzato da un altro italiano nella FIFA, e noi abbiamo avuto, se tu ti ricordi, nel 2002 ci hanno fatto fuori, ti ricordi quello, come si chiamava l'arbitro ecuadoriano?
1: Moreno
0: ci fece fuori e nessuno disse niente, cacciò fuori i giocatori, ci hanno annullato le reti, capito? Cioè, nel 2002 la migliore squadra che era in Giappone e Corea era l'Italia, no? Ti ricordi Trapattoni con l'acqua santa che ci aveva sotto? No, nel senso, ma la squadra giocava bene, Baggio, cioè Totti, sai, tutti quei
1: bravi giocatori.
0: Bravi giocatori, you know? Nel senso che ci hanno rubato. Hanno rubato, perché vedi. Ma anche in Italia, per dire, ha cambiato, come abbiamo detto prima, è tutto questione di soldi. Boh, i padroni delle squadre non sono più gli Agnelli, i Berlusconi, questi adesso
1: sono tutti stranieri.
0: 11-12 squadre in Serie A, tutti stranieri.
1: Allora come si può fare una nazionale?
0: Quelli mica se ne sbattono da nazionale italiano.
2: Il Como che non ha neanche un italiano. Comunque, ragazzi, parlando di soldi, ci fermiamo un attimino, poi torniamo.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Stosbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Ethelston, Lochleas, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta De Cecco $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena 400 grammi $1. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri $18. Formaggio pecorino Leonardo $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs $16.50 al chilo.
5: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day, I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. Guardianfinancebrokers.com.au. Station sponsor.
6: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
7: Oh, my.

0: Verdi.
1: Ok, allora Rai Italiana 531. Questa era Vasco Rossi con La Strega. Però voi ragazzi non avete ascoltato i testi della canzone. Ok, andiamo avanti.
2: Ma questo Vasco Rossi è così popolare, io non è che l'ho seguito molto.
1: Eh beh, sono 50 anni che
2: Non l'ho seguito.
1: Non l'ha mai seguito, no?
2: Non c'è niente di strano.
3: Dimmi una cosa, ma tu ieri sera quando è stato? Ieri sera mi sembra a Roma c'è stato quel concerto.
2: Sì, che ultimo.
3: Ultimo? Chi sono quelli?
2: Ultimo, 200. È un ragazzo, un rosso.
3: 250.000 persone.
2: Ma io dico...
3: Oh, ma quella è una cosa incredibile.
2: Ma io dico... l'Italia è specializzata a fare i concerti, ne fanno ogni settimana.
1: Io sono stata al Circo Massimo quando c'è stato il concerto, quando la Roma ha giocato contro il Liverpool nell'84. E con Antonello Venditti, che lui ha fatto il concerto lì, c'era il grande schermo che si vedeva la partita, e che poi abbiamo perso ai rigori. Comunque, e Falcao si rifiutò di fare il rigore, di tirare.
2: Era pagato perché?
1: No, ma sai, uno che era considerato uno dei migliori giocatori, se poi si è rifiutato.
3: Ti ricordi chi giocava? Ti ricordi chi giocava per Liverpool?
1: Sì.
3: L'australiano?
1: Sì.
3: Lo ricordi?
1: Sì, perché abbiamo fatto quando abbiamo fatto l'intervista con i ragazzi che facevano lo sport, l'abbiamo intervistato io quando l'ho chiamato e parlavamo, io ho detto guarda, io ero lì e piangevo, dicevo non ti volevo fare dispiacere. comunque lì erano 300.000 persone al Circo Massimo per seguire la partita e il concerto di Antonello Venditti.
3: Ah, 300.000 all'epoca? Ok, no, perché mi sa che c'è stato durante i giubilei o qualcosa, è stato con Papa Francesco anche, che hanno avuto, mi sa, 250.000 persone lì, mi sa. Allora, quest'ultimo...
2: Io veramente non so molto, perché non seguo tanto le canzoni o i concerti che fanno, però ho visto sul telegiornale che 250.000 spettatori per il di Ultimo. Ultimo è un ragazzo che è andato al Festival di Sanremo, non so che non sia...
3: Di musica che fa lui? Lo sai?
2: Dicono che attira molti giovani perché nelle sue canzoni descrive la sua vita come quella che può essere di tutti i giovani. Allora tutti si identificano nella personalità di queste canzoni, nei concetti delle canzoni, e vanno pazze. Sentivo due ragazze che addirittura dicevano: oh, io da quando ero piccolo seguivo, ma dico, ma questo da dove viene fuori quest'ultimo? Proprio a sentirlo sarebbe proprio l'ultimo. Invece a me sembra che sia uno dei primi.
1: Ogni epoca ci sono dei cantanti che...
2: Sì, ma hai notato che hanno tutti questi nomi strani?
1: Oggi come oggi, non solo in Italia, però in tutto il mondo. Si fanno di no, perché ti danno un'identità e poi la gente li ricorda di più, perché se hai un nome comune nessuno ti pensa, però se hai un nome un po' insolito ovviamente la gente si ricorda.
2: Sì, orca della miseria.
3: Perché quello che ho sentito io allora che venivano da tutte parti d'Italia, no?
2: Ma quando può costare un concerto, ad esempio questo, 250.000, quando potrebbe costare un'entrata a quel concerto, un biglietto, ma di che valore potrebbe essere?
1: Sempre sui 50, 60, 100 mila.
2: 100 euro.
3: Euro, minimo.
1: Come andare a una partita di calcio, oggi come oggi si va allo stadio, poi 100 euro, una cosa del genere.
2: Ma ci sono troppe feste, troppi eventi, troppe cose, troppi concerti.
1: Uno sceglie quello che gli piace, va a quelli. Non è che tutti vanno allo stesso concerto.
2: Ma sono tutti pieni. Allora significa che la gente spende. E se la gente spende poi si lamenta.
1: Come parlavamo qui, venendo qui, Gabriele, che mi ha detto la gente si lamenta del costo della vita, però riescono sempre ad andare...
2: Mica ti puoi mettere a sedere e dici aspetto che... Finisco proprio completamente, deve tirare avanti, però uno si deve arrangiare nei migliori dei modi.
3: Sì, ma guarda, ma la cosa l'abbiamo detto tante volte prima, il problema oggi è che i giovani di oggi non è più come una volta, quando tu, per dire, ti sei sposato, no? C'avevi la casa piena?
2: No, non c'avevo niente.
3: Hai capito?
2: Neanche il frigorifero.
3: Ma per dire, oggi come oggi, non solo vogliono la casa, deve essere piena e con tutto. Poi, per modo di dire, devono già iniziare, tu vai a fare le ferie, allora anche loro devono fare le ferie. Tu quando ti sei sposato, quanti anni dopo hai fatto i ferie?
2: Io ancora le devo fare. La ferie.
1: Viaggio di nozze ancora non sei stato?
2: No, lo devo fare.
1: Mirella, mi sa che ti devi dare da fare.
3: No. È quello uguale con tutto, no? Oggi dici, ma oggi sai, io non arrivo. Ma aspetta un po'. Ma uno mica andava al ristorante una volta a settimana.
1: E tu pensa il debito, la carta di credito che tutti hanno. È una cosa spaventosa pensare quanto la gente deve
2: ripagare.
1: Perché tutti vogliono subito, voglio adesso, non voglio aspettare. Una volta c'era, ti ricordi, l'IBOI, però lì almeno pagavi qualche cosa e poi quando avevi finito di pagare poi ti davano
2: potevi ritirare la merce.
1: Sì, invece adesso la prendono e poi devono pensare a ripagare. Nel frattempo hanno speso più soldi per comprare, acquistare altre.
3: Sì, ma tu lo sai perché oggi anche, sai, i negozi ti offrono, per modo di dire, sai,
2: interest, facilità.
3: A interesse, senza interesse. Allora tu ripaghi, per dire, a rate, senza interessi, per 5 anni, allora tu lo compri, capito, è tutto. Ma però senza interesse, però tu devi fare sempre il pagamento ogni mese, capito?
2: Io ad esempio ho scoperto che c'è una compagnia cinese che vende online che ha billion di budget per l'advertising e sono così persistenti, sono così continuamente, non ti lasciano in pace un secondo finché prima o dopo ci caschi. E allora ma
1: e se tu vedi durante il giorno vedi il postino, non è che portano la porta, vanno tutti i pacchi che la gente acquista da roba online.
2: Ci caschiamo tutti quando alla fine, perché dopo diciamo, ma guarda, facevi questo, è facile, tu fai online, chi sa fare. Okay. Però bisogna sapere chi non sa fare sul telefono. Non fa molte cose, perché io lo uso solo per chiamare qualcuno o rispondere a
1: e
2: qualcuno.
1: Qualche volta
2: e rispondere a qualcuno qualche se volta. Me ne accorgo.
0: Radio Italiana 531.
4: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
5: Davvero? Ma come ha fatto?
4: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
5: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
4: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
5: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
6: Australia Legal Migration Agents.
7: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagami's,
8: a proudly family-owned business established in 1971,
7: has been providing the finest quality foods.
8: You can find Gagami's products in all
7: Romeo's,
8: Drake's,
7: Foodland,
8: Coles,
7: IGA,
8: the Central Market,
7: Delicatessens,
8: and fruit and vegetable stores.
7: And if you're making tomato sauce, wine,
8: or other traditional preserves and sausages,
7: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
8: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
7: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
8: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostamini.
7: Gagami's, flavors from around the world.

Dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero. Mi ricordo di te, eri bella, eri bella.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Ok ragazzi, allora, 531, siamo arrivati al termine di questa trasmissione, abbiamo avuto delle persone che sono entrate in studio, magari non illegalmente, chi poteva essere?
2: Essendo paradossi noi accettiamo.
3: Sì, perché noi siamo all'improvviso, allora con i paradossi. Ah no, io vengo all'improvviso.
2: Allora, noi vi ringraziamo dell'ascolto e vi diamo l'appuntamento tra due settimane, se qualcosa non cambia.
1: Se qualcosa
2: comunque
1: non
2: rimanete
1: cambia
2: in ascolto, perché
4: ma vieni tutte le settimane, Gabriele, la gente è ansiosa di ascoltare.
2: Ma io lo so, perché mi telefono addirittura.
1: Ma dove sei, Gabriele? Ma dove sei, Gabriele?
2: Ma però dicono, però c'è un certo insegnante che è bravo, perché dice: mandateci le poesie che noi vi diamo il nostro giudizio. È bello quello lì, l'ho detto poco anzi, perché una signora ha telefonato. Dico, allora deve telefonare quando c'è il maestro,
1: professore.
2: Michele.
4: Cala.
2: Maestro è proprio...
4: Cala.
3: Che vendi.
4: Vincenzino è stata basso, la mia
2: basso.
4: È vero, Vincenzino?
2: Vabbè, Franco, grazie.
1: Passato le moto.
2: Grazie, Franco, grazie. Che sei venuto, ci sentiremo tra... Almeno che non vai via di nuovo.
4: No. Due settimane
3: ci sono.
2: Ok, benissimo. Sempre puntuale, sempre pronta, senza boot moon, oggi è tutta,
1: senza moon,
2: è tutta sciolta.
3: Andiamo,
2: capisci?
3: Via fra quattro settimane.
2: Fra quattro settimane, allora sarà tra due settimane sarà forse l'ultima apparizione.
3: Sì,
2: che fai
1: l'apparizione
2: qui,
1: della Madonna.
4: Speriamo che non sia l'ultima, Gabriele.
2: No, perché dopo vanno via, vanno in vacanze.
4: Ma mica va.
2: E lei, ma Franco è fatto così.
3: Ormai...
1: Mica vai in Libano, no?
3: No, quello è dopo. Si rientra
1: se
3: dopo.
1: Se trovi qualche cosa, mamma mia.
4: Ma morto ci sei andato? L'hai visto? Ci sei buttato dentro?
3: No, non ci sono buttato dentro, però ci sono stato. Sì.
4: Ma sei uscito?
2: Ma scusi, professore, perché lo chiamano mare morto, mar morto?
3: Perché è morto, no?
1: Puoi galleggiare senza...
4: C'è molto sale e tu entri, e anche se sei morto galleggi.
3: Sì.
1: Sai, quando ci sono i morti in mare sono tutti galleggianti, lì anche da vivo puoi galleggiare.
4: Perché c'è molto sale e allora sì, tutto viene a galla.
2: Allora fare il bagno non è consigliabile.
3: No.

0: sono quelle che gli si fanno il bagno, ma però
1: si fanno,
0: soltanto
1: si
0: che
1: fa molto bene, Gabriele.
0: Ma scusa, non può,
2: la pelle te l'asciuga, perché ti asciuga la pelle con tutto sale.
3: Galleggi come le persone estrose.
2: Dopo, quando esci fuori, basta che metti po' d'olio, un po' d'aceto, fa un'insalata.
0: Galleggi come si chiama quello?
1: Mi sa che dobbiamo finire. Ragazzi, okay.
0: Allora,
1: grazie,
0: ci salutiamo, no?
1: Ci sentiamo la prossima
2: volta.
1: Ciao, ciao.
2: Buon proseguimento.
4: Italiana 531.

0: oceanica.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
3: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!
4: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
4: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: groove now, drop the cards, rewind the tapes, so like Paradox. Gentili radioascoltatori, buonasera e bentrovati sulle stazioni radio di Radio Italiana 531 con il programma Paradossi con Nicola Moffa e Michele Giglio. Buonasera Michele.
1: Buonasera Nicola, buonasera a tutti voi che ci ascoltate e mi raccomando, stateci sempre vicini quando potete, telefonate, perché qua non fa freddo, ma mi sa che a casa sì. E allora speriamo di riscaldarci vicendevolmente attraverso questi microfoni.
0: Eh sì, oggi fa freddo, Michele, quindi sono giornate queste qua, vabbè, ma è inverno, non ci si può

0: Aspettare... Ma io il freddo lo... sarà la vecchiaia, ma non l'ho mai sentito come oggi.
1: Vabbè, il problema è che l'inverno
0: è quello che è
1: e poi è un freddo abbastanza secco. E quindi insomma si sente di più nelle ossa. No, quello umido si sente di più, ma la mattina è dura,
0: specialmente quando c'è nebbia come ieri. Sì. Mamma mia.
1: Allora, Michele, noi come di consueto faremo ascoltare un po' di musica
0: a tuo piacimento
1: italiana, il funky italiano cosiddetto. E insomma vi faremo ascoltare intanto questo funk italiano di Marcello Vitali, Virelli, poi da qua non vedo bene, mica sto coso è troppo piccolo. Benissimo, allora il primo brano per poi parlarvi questa domenica di filosofia e poi vi diremo come più o meno come al solito.
0: Non vi spaventate, perché la filosofia è la vita che vivete, che viviamo tutti. Quindi quando diciamo parliamo di filosofia, parliamo di cose che tutti conoscono ma che non sanno che sono filosofi.
1: Sì, poi certo, perché siamo tutti filosofi,
0: Assolutamente, sì. Anche quando andiamo a fare la spesa siamo filosofi, perché facciamo una scelta.
1: Benissimo, allora andiamo con questo primo brano e poi andiamo con la nostra filosofia.

0: Ricky Italiano, il brano che avete appena ascoltato. Allora, andiamo alla nostra filosofia. Noi praticamente, intanto vi chiediamo di chiamarci 8340 7700, perché sono sicuro che qualcuno di voi avrà da dire qualcosa nel contesto di quello di cui vi parleremo.
1: Assolutamente, perché voi ci seguite fedelmente e quindi avrete senz'altro qualcosa da dirci. Va bene, allora, chi è oggi di casa?
0: Socrate. Allora, noi praticamente, Michele, stiamo facendo, diciamo, una specie di storia della filosofia, in un certo senso.
1: Certo.
0: Perché poi andando avanti con il tempo, lasceremo la parte greca e andremo verso più la filosofia moderna. Parleremo anche di Machiavelli, parleremo di Bertrand, Russell, di altri, di Kant, di
1: Nietzsche. La voglia, sì. Quanti ne vuoi tu? Quelli
0: hai voglia. Però praticamente, per cercare di capirci meglio, vogliamo partire appunto con la filosofia greca, perché con i filosofi greci e italiani, dobbiamo dire, perché la Grecia in effetti si estendeva in Italia, come un sacco di greci hanno colonizzato l'Italia, e come sapete Napoli è una città fondata da una colonia greca.
1: Neapolis,
0: nuova città. E poi, per non dire del fatto che la Calabria e la Sicilia sono stati dei posti prettamente greci, dove ci sono stati dei templi greci, c'è la Valle dei Templi nella provincia di Agrigento, Caltanissetta, Enna, in Sicilia, dove ci sono conservati tra i migliori panteoni che ci sono nel mondo, insomma. Quindi parleremo appunto di queste cose, perché i primi filosofi sono quelli che hanno buttato le basi, ecco. Quindi, in un certo senso, per cercare di capire bene quello che dicevano altri filosofi poi che si sono che hanno succeduto, insomma, che si sono seguiti dopo di quelli greci, chiaramente diventa un po' più facile, diciamo, capire il senso di quello che dicono, perché è importante capire quello che viene detto. Allora, intanto andiamo al primo break e poi cominceremo appunto con questa carrellata di
1: carrelliamo, vi portiamo, sì, un sacco di roba sul carrello. Mi raccomando, telefonate se volete sentire qualcosa, 8340 7700, non per fare qualche canzone, ma se siete d'accordo o avete un'idea o qualcosa che volete dire, noi siamo qua.
0: O vi riconoscete in qualche argomento, argomentazione che noi vi proponiamo questa sera.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Anna 500 Gialla, il brano che avete appena ascoltato, tratto da questa scaletta di Italian Funk and Mediterranean Coastal Grooves. È una musica, insomma, diciamo di tema.
1: Funk.
0: Sì, di tema che tiene un po' il ritmo, ecco, tiene un po' il ritmo. Allora, andiamo al nostro ragionamento, Michele. Nelle scorse settimane, incluse quelle alle quali non hai potuto partecipare, abbiamo parlato praticamente della genuinità dei filosofi di 2000-2400 anni fa, perché loro non sapevano, non avevano la conoscenza, la cultura di quelli che oggi si esprimono, perché chi si esprime oggi, diciamo, è avvantaggiato dal fatto che ci sono tanti fatti.
1: Ci sono anche mezzi scientifici per scoprire tante cose.
0: Sì, l'evoluzione scientifica, tecnica, insomma, tutte queste cose che hanno portato alla conoscenza di cose migliori, per come è fatto l'universo, per come è fatta la Terra, per le varietà che ci sono sulla Terra. All'origine invece non c'erano queste cose, perché i greci conoscevano la Grecia, conoscevano il Mediterraneo, non è che conoscevano altro, non è che sapevano che c'era la Cina o che c'era l'Australia, per esempio, o che c'era, che ne so, anche l'Africa.
1: Anche la Russia.
0: O la Russia, cioè non erano ignari, ecco, erano ignari, però riuscivano a pensare in maniera che quasi come se lo sapessero che ci stavano altre cose, ecco perché.
1: E infatti Platone lo diceva questo. Platone diceva che il mondo sensibile si identifica alla conoscenza come ricordo dell'anima. Quindi loro dicono: se ci sono delle cose che noi già conosciamo e che le riconosciamo al momento che ci pensiamo, è perché queste sono dentro al nostro sistema. Quella che lui chiama la anamnesi, cioè il ricordo dell'anima delle cose precedenti,
0: l'inconscio,
1: e quindi
0: sì.
1: Praticamente ha ammesso che noi abbiamo avuto più di una vita, ovviamente, e ricordiamo delle cose della nostra vita passate.
0: Ma su questo addirittura Socrate, lui diceva che noi le cose le sappiamo già, sono già nel nostro cervello, le dobbiamo solo
1: tirar fuori.
0: E infatti Socrate fece alcune domande ad alcuni dei suoi studenti, i quali, semplicemente pensando in maniera logica, in maniera sistematica, davano delle risposte e di cose che poi altri scienziati, altri filosofi avevano espresso, tipo il teorema di Pitagora, no? E chiaramente erano delle cose che venivano, che secondo Platone, secondo Socrate, diceva: l'uomo nasce già imparato, già lo sa.
1: È vero.
0: Il cervello è come
1: possibile che un bambino, tu adesso c'hai un nipotino di un anno e qualche mese,
0: di due anni,
1: come fa a imparare così presto? Perché lui, i bambini a quell'età hanno una mente che è come una carta assorbente. Imparano in una maniera incredibilmente veloce. Perché? Perché significa che già nel cervello c'è la base di quello che stanno imparando.
0: Sì.
1: Almeno così a me sembra che sia vero, che noi già conosciamo con delle cose che sono state inserite nel nostro sistema.
0: Che poi naturalmente
1: com'è possibile?
0: E allora, diciamo che scientificamente esiste il codice genetico. Quindi noi tutti abbiamo un codice, praticamente l'essenza prima del nostro organismo, praticamente.
1: È predisposta.
0: È fatto in un modo preciso. Ed è destinato, cioè uno che praticamente deve avere la gotta come me, è destinato ad averlo, perché è scritto nel suo codice genetico.
1: Comunque, se non puoi bere vino, fammelo sapere, che passo da casa tua.
0: No, il vino un bicchiere, mezzo
1: sto
0: bicchiere.
1: Scherzando.
0: No, vabbè, l'alcol è chiaramente una cosa che,
1: sì,
0: che non
1: ma
0: va
1: comunque,
0: bene.
1: Comunque, a prescindere da questo, la gotta viene anche per predestinazione, dici tu.
0: Sì, è ereditaria, no?
1: Vedi, la famiglia Medici, volevo appunto la famiglia, sì, dei Medici,
0: sì,
1: Fiorentina, in erano tutti gottosi,
0: sì,
1: e sono quasi tutti morti di gotta,
0: sì, penso un po',
1: specialmente Lorenzo.
0: Lorenzo de' Medici, eh sì, che poi ci soffriva tantissimo.
1: Sono dei dolori spaventosi, sì, la gotta.
0: E chiaramente queste, adesso per capirci, era, noi nasciamo in un modo che, praticamente le nostre cose, le nostre azioni sono influenzate appunto dal nostro codice genetico. Certe cose le facciamo perché siamo predisposti a farle.
1: Ma questo codice genetico, all'inizio, da dove viene? È lì che sta il problema, perché lì dobbiamo risalire. Non è che siamo nati, cioè noi siamo nati con un codice genetico già pronto, preparato per i nostri antenati, ma quando andiamo molto molto indietro, cosa troviamo?
0: Beh, il codice genetico chiaramente ha una sua evoluzione,
1: sì.
0: E chiaramente il codice genetico parte dalle cellule, da quando l'uomo è nato, perché poi bisogna guardare un po' alla genesi, quella religiosa, diciamo così. Però la genesi religiosa, Michele, anche se un sacco di scienziati parlano, no, non è, insomma, non è così, però la genesi religiosa
1: c'è qualche verità.
0: No, è precisa.
1: Sì.
0: Sì, perché praticamente si parte dai geni, appunto. Adesso quello che noi non sappiamo è di quanto tempo fa possano essere partiti. Ma ancora si cerca di capire l'uomo da quando è venuto fuori, perché poi parlano dei primati, delle persone, dell'uomo di Neanderthal, insomma di tutti quelli che sono venuti prima. Però c'è una specie, praticamente, che è quella che siamo noi adesso, che è nata in un certo momento con dei geni che sono diventati sempre più complessi, sempre più complicati, sempre più quelli, praticamente, che poi l'uomo è diventato il padrone del mondo, perché l'essere vivente è più, come possiamo dire la parola, potente?
1: Sì, ma diciamo superiore.
0: Superiore?
1: Sì.
0: Sì, superiore agli altri.
1: Controllatore di tutto.
0: Sì, perché
1: anche dei proprio destino.
0: Eh sì, e quindi chiaramente questa cosa è evoluta, è diventata così, e siamo come siamo noi adesso. E quindi gli scienziati, i filosofi, che prima erano più che filosofi, erano appunto chiamati delle persone di cultura che sapevano le cose, erano quelli che poi riuscivano a spiegare le cose agli altri, e quindi ad insegnare agli altri che cosa,
1: e risolvere i problemi dell'umanità pensando, discutendo, aprendo delle scuole come quelle ateniesi, che erano delle università in effetti.
0: Sì, poi Aristotele fu quello che fece il
1: creò
0: l'Accademia.
1: Sì.
0: E quindi che cosa vogliamo dire con questa cosa? È che le cose sono nate, si sono evolute in un certo senso, e quindi i filosofi, quando sono cominciati a venire fuori questi filosofi, erano diciamo all'inizio, e quindi hanno avuto una loro evoluzione, e questa evoluzione ha portato poi ai filosofi di oggi. Però alla base c'è sempre quella, la filosofia, che è partita appunto da Socrate, Platone e Aristotele. Tutti gli altri sono seguiti, ma seguendo appunto quelle basi lì. Un po' come quando si studia la matematica, o quando si fa,
1: certo,
0: quando si studia la chimica. Ci sono gli elementi base, e poi chiaramente da lì viene fuori tutto.
1: Soprattutto Aristotele ha gettato le basi della scienza anche. Molto più di tutti gli altri, praticamente ha regolarizzato la filosofia, che fino al momento era diciamo un pochettino sparsa. Ecco, Aristotele non ha fatto altro che collegare tutto ciò che era stato detto in una maniera sistematica.
0: E ha scritto tanto. E poi vi diremo anche di Aristotele che cosa ha fatto. Andiamo al prossimo
1: Nel
0: break.
1: Nel frattempo, se volete telefonare, 8340-7700. Ma mi raccomando, speriamo che state seguendo e che quello che vi diciamo sia chiaro. Se non lo fosse, fatecelo sapere.
2: Radio Italiana 531. speed camera locations per Domenica 5 Luglio, Druthy Street, Malvern, Days Road, Croydon, Clark Terrace, Seaton, Chief Street, Brompton and Old Port Road, Royal Park.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
7: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: tregua, una tregua, il brano che avete appena ascoltato. Allora, Michele, torniamo.
1: Allora, volevo dire, per coloro che, diciamo, sono un po' così tiepidi verso la filosofia, la filosofia è una scuola di vita, non è che vi parliamo di cose assurde, vi parliamo di persone come Pitagora che introduce la matematica nella filosofia affermando che la sostanza del mondo è il numero, e c'ha ragione, perché se tu fai un passo lo fai perché c'è un numero nel passo che fai. E poi c'è Eraclito che sostiene che la vita è fondata sui contrasti, cioè il contrario di tutto. Difatti ogni cosa che diciamo ha il suo contrario, il suo opposto. Quindi anche questo è vero. E poi ci sono gente come i sofisti che introducono il relativismo, pongono l'uomo come misura di tutte le cose. L'uomo è misura di tutte le cose. Non è che questa gente diceva fesserie, diceva cose che noi prendiamo per scontate, ma che in effetti erano a quei tempi molto importanti. E poi sono arrivati people come gente come Socrate, che diceva che appunto la vita che riusciva attraverso la maieutica e l'ironia a far partorire la verità, insegnando che la vera sapienza fa parte del conoscere di non sapere. Lui fermava le persone, gli faceva delle domande e alla fine delle domande dice: adesso sai che non sai. E vabbè, ma lo potevi dire prima. Per questo l'hanno fatto ammazzare, poveraccio, perché rompeva le scatole a tutti, li faceva parlare, dice: adesso scopriamo la verità. E quando alla fine dice: adesso che sai tutto, hai capito che non sai niente. E in effetti era vero.
0: Sì,
1: però
0: di Socrate
1: non l'hanno ammazzato solo per quello, però insomma.
0: No, poi non è che l'hanno ammazzato, lo hanno condannato.
1: E lui si è automaticamente...
0: Condannato al suicidio a mezzo della cicuta, della sì. bevanda velenosa che lo ha fatto morire. Ma lui, l'abbiamo già detto altre volte, lui ha voluto... praticamente, perché avrebbe potuto tranquillamente difendersi,
1: scappare, e fare Platone già aveva organizzato tutto,
0: avevano organizzato per farlo scappare, ma lui niente, ha affrontato la cosa con assoluta tranquillità.
1: Questo è quello che vogliono, io lo faccio.
0: Sì.
1: Poi abbiamo gli stoici, che sono molto vicini a quello che penso io, che insegna, lo stoico insegna a vivere in armonia con la ragione universale, accettando il destino e dominando le passioni. In altre parole, quello che succede lo devi accettare, se non lo puoi cambiare. Se lo puoi cambiare, allora devi agire. E questa è una filosofia molto, molto logica. E noi facciamo questo nella vita di tutti i giorni, senza dire: sono uno stoico. Quello che possiamo cambiare lo facciamo, quello che non possiamo cambiare bisogna accettarlo.
0: Ma c'è un'altra cosa che Socrate diceva. Socrate diceva che chi compie un'azione cattiva lo fa perché ignora che ciò che è veramente bene. Se una persona conoscesse davvero il bene, lo sceglierebbe necessariamente. Quindi praticamente
1: lo devi scoprire.
0: Socrate dice che in effetti le persone che fanno il male non lo fanno perché ignorano il bene, quindi non sanno che cos'è. Allora quelle persone chiaramente hanno bisogno di sapere, però se quelle persone facessero un po' di ragionamento in più prima di agire, allora chiaramente quelle cose potrebbero essere evitate, il male potrebbe essere evitato. E non solo, dice anche, e questo ricollegandoci al fatto che lui si prese la cicuta, dice che è meglio subire un'ingiustizia che commetterla, perché secondo Socrate commettere un'ingiustizia corrompe l'anima di chi la compie, mentre subirla danneggia solo il corpo o i beni materiali. Per Socrate l'anima è il bene più prezioso. Quindi, ed ecco
1: è importante che questa gente parlava di anima.
0: Sì.
1: Tutti lo dicevano.
0: E parlava di anima. Ecco perché poi quando andiamo a Sant'Agostino, quando andiamo alla religione cristiana, che si parla di anima, che l'anima è pura. È il corpo poi che la corrompe. Cioè che il corpo che è corrotto, l'anima è incorruttibile in effetti. l'anima è incorruttibile perché l'anima essenzialmente vuole il bene, fa il bene.
1: E per questa ragione c'è la trasmigrazione, perché l'anima cerca sempre un corpo perfetto dove può rimanere per sempre. E se non lo trova deve trasmigrare,
0: va da qualche altra parte.
1: Quindi è una cosa piuttosto logica. Ci avete mai pensato a queste cose? E pensateci, no? Ci avete un cervello? Pensateci, usatelo. Non usatelo solo per guardare le fesserie che guardate in televisione o quello che dice YouTube, ancora più peggio. Ancora peggio. Il cervello serve per ragionare. Per ragionare avete bisogno di ascoltare le cose giuste o di leggere, leggere molto. Come incito tutti voi a leggere non solo romanzetti o romanzi, ma anche qualcosa più profonda. Ci sono molte cose che... anche libri di filosofia. Andate su internet, ci sono moltissimi libri, anche molto semplici. O anche dal punto di vista religioso ci sono anche molti libri che potete leggere. Comunque, la cosa importante è non sostare su quello che sapete, ma cercate sempre di migliorarvi e migliorare la vostra conoscenza fino a che poi morite. Ma prima di morire, perlomeno, dovete sapere di non sapere.
0: Ma poi c'è un'altra cosa da dire riguardo a quelli che scrivono, no? Quindi ai libri che si leggono, perché i libri buoni, che sono riflessivi, che sono profondi, sono scritti dalle persone che quando lo scrivono sono isolati dal resto del mondo.
1: Sì, è vero.
0: Perché la mente umana è inquinata da quello che succede tutti i giorni.
1: Pensa tu se fossi uno scrittore oggi con quello che sta succedendo.
0: È perciò che gli scrittori mancano, Michele, diminuiscono sempre più. Perché c'è troppo casino dappertutto. C'è
1: troppo inquinamento.
0: Noise. Io ho letto un libro ultimamente che si intitola Noise, il rumore. Perché è un parla, e questo è interessante da leggerlo, perché quel rumore, praticamente, quel noise, io l'ho letto in inglese, ma chiaramente quel rumore è un sottofondo che influenza il pensiero umano. E quel rumore è dato da tante piccole cose, incluso il rumore che fa la pubblicità, il rumore che fanno le macchine, per esempio, il rumore che fanno i telegiornali. E quando parliamo di rumore, parliamo nel senso di... non di rumore nel senso che fanno il rumore, che una cosa non parlata, anche la voce è un rumore.
1: Certo.
0: Quindi è un libro che parla molto dell'influenza che c'è, ma addirittura dell'influenza che c'è su quando fanno le cause. Quindi il rumore intorno a quando fanno una causa alla fine compromette l'esito della causa. Quindi qualcuno viene accusato, viene condannato, magari semplicemente perché il rumore tutto intorno era era fatto in modo che poi la persona che veniva condannata
1: è diventata
0: sì, la persona da condannare.
1: Interessante, questo adesso lo vado a cercare, sto noise.
0: Sì.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta. Abbiamo appena ascoltato il brano il Limone, Labbra e Funk, che è un altro brano molto, molto orecchiabile, sempre da questo album di Italian Funk e Mediterranean Coastal Grooves, un album un po' lungo.
1: Qualora aveste acceso la radio, siete in ascolto di Radio Italiana 531, il programma Paradossi con Nicola Moffa di Careggiglio, e stiamo parlando del nostro pensiero, di come pensiamo, di come agiamo, di filosofia. La chiamiamo filosofia, ma non vi spaventate, perché la filosofia è vita. E se volete darci le vostre idee al proposito, 83407700, per non farci sentire soli in questa fredda serata di luglio. Mentre in Italia morono di caldo, noi moriamo di freddo. Mica è giusto.
0: Allora, noi stiamo parlando, vi abbiamo accennato prima a un libro, per esempio, un scritto da filosofi più moderni, che si intitola Nois, che in effetti Nois è tradotto è rumore, però praticamente è un po'...
1: Direi inquinamento più che altro.
0: E anche, perché in effetti parla di pregiudizio, cioè la gente si fa dei pregiudizi. Primo, perché magari ignora, è ignorante, e allora si fanno dei pregiudizi. E poi perché sono influenzati appunto da questo rumore. Quindi il rumore, questa, che poi magari Michele nel corso della trasmissione ci troveremo un termine più, diciamo, una traduzione un po' migliore di noise, però tu hai detto
1: inquinamento,
0: influenza, quindi ci sono dei fattori influenzanti nelle nostre vite che comportano dei pregiudizi. I filosofi erano delle persone che riuscivano a identificare i pregiudizi e a identificare questi fattori influenzanti e li toglievano, li eliminavano, perché facevano il ragionamento puro, senza inquinamenti, senza fattori influenzanti e senza pregiudizi. E questo è, diciamo, un po' l'essenza della filosofia, in effetti, l'essenza dei puri, soprattutto degli stoici, come appena detto, che sono ragionamenti che si fanno cercando di farli senza pregiudizi e senza essere influenzati da altri fattori. Questo libro di cui che ho letto recentemente appunto vi parla di questa cosa, cioè il libro parla delle organizzazioni che ci sono, e questa è una cosa molto molto, diciamo, discussa ultimamente, perché i social che si fanno, le informazioni, i media influenzano il nostro pensiero. Quindi questo libro tratta appunto di questa cosa e dice che le organizzazioni, quindi quelli più potenti in un certo senso, si cercano di ridurre l'influenza, però ignorano il rumore. Vale a dire che queste organizzazioni chiaramente cercano di apparire come se potessero ridurre questi fattori influenzanti, in maniera che la gente viene convinta, ecco, perché se si parla di fattori influenzanti, allora la gente dice: ah sì, questo è influenzato da questa cosa, quindi deve essere per forza così. Però queste organizzazioni, i media, eccetera, ignorano appunto questo rumore. E questo, anche se questo rumore non è inconsistente, non è giusto, e poi c'ha degli outcomes, come si dice, dei risultati negativi. Io ne cito uno che sicuramente mi farò tanti nemici, Michele.
1: Vai, vai, vai, tranquillo.
0: Allora, uno di quelli che, che le organizzazioni cercano di convincere è su quello del fattore climatico, che del riscaldamento della terra. Quello che ci fanno fare, ci fanno comprare le macchine elettriche, hanno cominciato a fare la benzina, prima hanno cominciato con la benzina verde, l'hanno chiamata verde perché così la gente... si comprava la benzina verde, ma sempre benzina era, no?
1: Certo,
0: senza biondo,
1: c'era.
0: E poi hanno cominciato a tirare fuori con l'elettricità, no? Hanno cominciato a fare con i mulini a vento, con i pannelli solari, eccetera. Cioè hanno cercato di togliere il pregiudizio dalle persone dicendo queste sono le cose giuste, però non hanno tenuto da conto quel rumore, cioè il fatto che queste cose sono diventate un po' nella mente delle persone come un rumore, cioè verde, bisogna fare le cose climatiche, bisogna... E poi alla fine, noi abbiamo parlato la scorsa volta dell'energia elettrica, alla fine ci hanno promesso che se si mettevano i mulini a vento e i pannelli solari sarebbe diminuita l'elettricità perché sono lì, sono il vento è gratis. Sì, il vento è gratis, però per
1: i mulini no.
0: Allora, cioè, bisogna comunque costruirli, bisogna comunque fare delle costruzioni, bisogna comunque, quindi non
1: per generare elettricità costa.
0: Bisogna fare qualcosa, costa, e alla fine addirittura costa di più che generarla con
1: il
0: carbone e altre
1: il
0: cose.
1: Gas.
0: Allora, però, naturalmente, nel giudizio comune della gente, il carbone è una cosa brutta, una cosa che è vero, Michele, non è che non è vero. Certo che è brutto.
1: È inquinante.
0: Ma il problema è proprio l'energia. Cioè, se si vuole l'energia, purtroppo in qualche modo si deve pagare. Perché non è una cosa naturale, è una cosa fatta dall'uomo, e quindi se l'uomo vuole l'elettricità...
1: L'elettricità non è parte della natura.
0: Non è parte della natura.
1: Non è mai esistita.
0: È una cosa, quindi è logico che bisogna fare qualcosa che è contro. Le macchine, cioè per viaggiare, per trasportare, cioè non è che...
1: C'erano i cavalli, andava bene. I cavalli non creavano troppi problemi.
0: Mangiavano erba, mangiavano, cacavano tanto.
1: Sì. Anzi, producevano letame.
0: Producevano letame, sì. Io poi ho utilizzato una parola un po' meno radiofonica, però insomma, per dire, quindi questo libro in effetti è per me, io l'ho trovato molto molto interessante perché mi ha fatto capire un po' le cose, secondo chiaramente, perché poi anche l'interpretazione, chi lo legge interpreta, no?
1: Ovviamente,
0: perché chi lo interpreta in un modo, chi lo interpreta in un altro, però questa parla appunto di questi pregiudizi e di questo rumore che addirittura quando si fanno delle cose, le cose normali che si fanno adesso, per esempio qua fa degli esempi sull'assicurazione, il prezzo dell'assicurazione e la differenza di rischio, cioè si paga in funzione della probabilità di rischio, però la probabilità di rischio è una cosa calcolata, ma non tanto quantitativamente ma qualitativamente, nel senso che viene stabilito quanto una cosa debba costare e si paga l'assicurazione in funzione di quello. E chiaramente per aumentare l'assicurazione vuol dire che c'è un certo numero di, che ne so, l'assicurazione della macchina praticamente. Se ci sono 1.000 incidenti e ogni incidente costa $1.000, cioè vuol dire che è $1.000.000. Se ci sono 1.000.000 di assicurati, quindi gli assicurati devono pagare $1 ciascuno così che l'assicurazione è coperta. Però, chiaramente, quando loro fanno questi calcoli, poi ci mettono quello che costa per quello che fa l'assicurazione, quello che costa per la banca per coprire il costo, quello che, insomma, alla fine diventa tutto un costo che le assicurazioni dicono, le assicurazioni sono aumentate perché sono aumentati gli incidenti, oppure è aumentato il costo degli incidenti per aggiustare le macchine. Però, in effetti, non è tanto quello. Perché le assicurazioni sono aumentate perché sono aumentati i costi di quelli che gestiscono le assicurazioni. Prima le assicurazioni erano molto più semplici, adesso ci sono le banche, le controbanche, quelli che assicurano, gli agenti, ci stanno troppi intermediari. Insomma, alla fine il 90% del costo è quasi, non dico il 90% adesso per esagerare, però insomma il costo è molto più dovuto al fatto che della gestione appunto delle assicurazioni piuttosto che del danno in se stesso.
1: Andiamo. Pausa. Siete sempre in ascolto di Radio Italiana 531 e per gli intervalli, musica eccetera, se potete chiamarci quando volete al 83 40 7700.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.

0: 150 anni della dichiarazione di indipendenza, durato circa 40 minuti al termine, le bande congiunte delle forze armate americane hanno eseguito l'inno nazionale, a cui il tycoon, avendo accanto la First Lady, assistito offrendo il saluto militare. Subito dopo è iniziato lo show dei grandi spettacoli pirotecnici. I cieli di Washington si sono riempiti di 850.000 singoli fuochi d'artificio, un numero record, per dar vita ad uno spettacolo di 40 minuti senza precedenti per celebrare nel migliore dei modi i 250 anni dell'America.
1: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la Porta d'Europa, il monumento di Mimmo Palladino che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente. Dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa 10 anni fa dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco che visitò Lampedusa nel 2013.
0: Grave episodio di violenza a Milano nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina di fendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è venuta intorno alle 7:30 del mattino. L'aggressore, un 22enne nato in Italia da genitori gambiani, è stato bloccato da 3 clienti di un bar prima dell'arrivo della polizia di Stato. Vittima e assalitore non si conoscevano. Gli investigatori ipotizzano che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici, anche se al momento non risulta in cura presso alcuna struttura sanitaria.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby della Mole. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
0: E chiudiamo con lo sport calcio. Il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Doppietta di Unai e terza rete di Raimi. Ai quarti trova la Francia che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis a Wimbledon. Paolini supera con facilità la greca Sakkari 6-1-6-2. Vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Sonego è fuori, perde contro Fritz, Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. A Silverstone Chimentonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc secondo e di Hamilton terzo, quarta l'altra Mercedes di Russell. Ed è tutto per il momento, grazie ancora, una buona giornata, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
3: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: della stagione, il cuore della stagione, questo brano sempre ritmato, sempre che accompagna appunto il nostro programma. Vi ricordo che siete all'ascolto del programma Paradossi, condotto da Nicola Moffa e Michele Giglio, qui da Radio Italiana 531, in diretta, con temperature, Miche, perciò c'hai freddo, perché...
1: Vai, vai, fammi sentire un po' più...
0: Allora, Miche, oggi la temperatura minima è stata di 3 gradi
1: per
0: e
1: questo...
0: la massima di 11 gradi.
1: Per questo sentivo freddo, mamma mia!
0: Eh sì, insomma, è una...
1: Non sapevo più a quale grappa regarmi, insomma.
0: Una temperatura veramente, veramente rigida, veramente rigida. Però il tempo è stato abbastanza, diciamo, mite, non ha piovuto, è stato un freddo secco, ecco. Quindi oggi è stato abbastanza freddo. Domani sarà una giornata prevalentemente serena, con temperature minime comunque di 5 gradi e la massima sarà di 14 gradi. Naturalmente ci sarà un po' di nebbia la mattina, un po' di foschia così, però la giornata sarà prevalentemente serena. La temperatura leggermente in aumento poi per martedì, perché martedì avremo 6 gradi la minima e 16 gradi la massima, sempre con una piccola foschia mattutina, e poi avremo venti molto molto bassi, perché velocità di 13 km orari, vento proveniente da est-nord-est, quindi più o meno dalle colline piuttosto che dal mare. E poi, insomma, c'è stato, come avete visto, senz'altro avete notato che non c'è stato vento, quindi questa cosa aiuta pure. Fa freddo, il freddo si sente, però se non c'è vento si riesce anche a fare la camminata mattutina.
1: Sì, quello che si fa al mare, bello. Io l'ho fatta anche con la pioggia. Comunque, l'importante è muoversi, ragazzi. Non restate fermi, perché come dicono gli inglesi, whoever stop shot, you know? Chi si ferma è perduto.
0: Chi si ferma è perduto. Ma quello lo diceva Mussolini, però.
1: Vabbè. Fa prima di lui qualcun altro.
0: Benissimo. Allora, mercoledì abbiamo temperature minime di 9 gradi e massime di 16 gradi, quindi insomma non c'è male. Comunque ancora una giornata piuttosto soleggiata, con bassissime possibilità di rovesci o di piogge. Il vento sempre da nord-est, 13 km orari, quindi molto molto moderato, e la giornata sarà semplicemente, diciamo, soprattutto serena. Giovedì ancora giornata serena, con temperatura minima di 8 gradi e massima di 17 gradi, bassissime possibilità di piovaschi, anche se chiaramente la foschia porta sempre un po' che c'è la possibilità di qualche goccetta che si può vedere, ma la giornata sarà prevalentemente serena anche giovedì. Venerdì idem compatate, Michele, temperatura minima 8 gradi e massima 15 gradi, giornata prevalentemente serena, con venti molto molto bassi, 15 km orari da nord, quindi un po' più caldi in un certo senso. Poi sabato, cambiamento di tempo.
1: Comincia a piovere di nuovo.
0: Eh sì, sabato comincia a essere nuvoloso, si alza il vento, la temperatura aumenta, quella minima, perché quando aumenta la temperatura minima c'è più possibilità di pioggia. La temperatura minima infatti sarà di 10 gradi, la massima di 15 gradi. E avremo possibilità di 60% di possibilità di pioggia. Domenica prossima, come sabato, nuvoloso, piovaschi, con qualche intervallo di sole, però sarà soprattutto con dei piovaschi, ecco, soprattutto nella giornata del pomeriggio. E andiamo poi anche a lunedì, perché ormai ci troviamo, andiamo fino a lunedì prossimo. Lunedì prossimo ancora ci sarà qualche schiarita, ci saranno un po' di giornate, diciamo, un po' delle prime ore del mattino saranno bagnate, ci saranno delle pioggerelle mattutine, e poi verrà fuori il sole di nuovo. Benissimo, questa è stata insomma la previsione per la settimana, quindi per fare un sunto, la settimana sarà prevalentemente serena fino a sabato, quando sabato ci sarà un cambiamento di tempo con un po' di nuvole e qualche piovasco.
1: Grazie, siete in ascolto di Radio Italiana 531 dallo studio Sanremo qui a Hindmarch con Nicola e Michele.
2: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
4: Questa settimana da La Vera i seguenti specials: mozzarella grattugiata La Vera $15.99 al chilo, brie La Vera 400 grammi $10, melosi ham $19.99 al chilo, prosciutto spagnolo serrano $41.99 al chilo, lupini siena 500 grammi $3.99. In più, devi assolutamente provare il nuovo blu di crema La Vera a $24.99 al chilo.

0: Sorrento, Sorrento, questo è un altro brano funk, groove se vogliamo, la musica che vi stiamo proponendo in queste settimane, perché è una musica diciamo orecchiabile, che intrattiene, che insomma addolcisce l'argomento che vi proponiamo durante queste settimane. Allora Michele, torniamo a questo noise, a questo rumore.
1: Vai tranquillo, vai.
0: Vorrei fare un po' di esempi, ecco, di esempi così che ci capiamo anche meglio di che cosa parla questo libro, che tra l'altro è qualcosa di molto interessante, che quando adesso che vi faccio questi esempi sono sicuro che con come si dice,
1: vi riconoscete,
0: sì, che concorderete con me, che questo è insomma è quello che succede. Per esempio, i dottori che danno diagnosi differenti basate sulle stesse informazioni mediche. C'è un dottore che vi dice una cosa e un dottore che ve ne dice un'altra. E questo perché succede? Perché quel dottore è stato influenzato dal rumore che ha vissuto nella sua vita, per cui a quel suo, diciamo, nonostante ci sono le stesse informazioni mediche, però vi dà una diagnosi diversa, noi chiaramente non opposta, ma diversa da un altro collega. I giudici, per esempio, quante volte è successo che ci sono state sentenze differenti, diverse, con casi molto simili, quasi gli stessi casi, eppure i giudici hanno dato una sentenza diversa. E queste, se parlate con qualche avvocato, gli avvocati ve lo possono tranquillamente dire, che ecco perché tante volte dicono dipende dal giudice, perché il giudice è appunto influenzato da questo rumore. Quindi ci sono questi fattori influenzanti che comportano le persone di dare giudizi diversi. Quindi non è che succede proprio soltanto alla gente comune, succede alla gente anche acculturata, quindi come giudici, come dottori. Oppure, per esempio, e questo pure tanti più giovani che sono in ascolto, spero, abbiano probabilmente avuto modo di verificare quest'altra cosa. Per esempio, quelle persone che prendono al lavoro, prendono gente al lavoro, quelli delle human resource, quelle lì che praticamente, quelli che quando si fa la domanda di lavoro, ci sono delle persone che vengono intervistate, magari la stessa persona con lo stesso curriculum, con la stessa esperienza, in un posto vengono prese e in un altro posto no, eppure quelle persone sono le stesse. Ci sono poi, per esempio, quelli che fanno le analisi finanziarie, i banchieri, no? Che dicono, che vi danno dei consigli su che cosa investire, per esempio, su che cosa fare, oppure che dicono, fanno le previsioni, se le cose aumentano, diminuiscono. E quelli, ci sta quello che vi dice le cose aumenta, e poi ci sta quello che le cose che diminuiscono.
1: E se sbagli ce li metti.
0: Un po' come diciamo pure quelli delle previsioni del tempo.
1: A meno che non sei come Trump, che lui sa che mette le sanzioni, lo sa prima, e quindi le sue azioni vanno su. E poi invece cambia idea.
0: Certo. Ma lui è influenza. Lui è quello che fa l'influenza. Ed è esattamente quello di cui parlavamo prima.
1: E ha questo enorme potere.
0: Sì, perché lui praticamente fa in modo che la gente poi abbia dei pregiudizi. E questo succede appunto perché le persone cominciano ad avere questi pregiudizi, questo rumore chiaramente, cambia perché ci sono persone che hanno delle preferenze, che hanno delle personalità diverse da altri e quindi preferiscono delle cose piuttosto che altri. Questo succede con la politica. I politici cambiano, mettono a uno, mettono a un altro, però alla fine è sempre lo stesso, sempre la stessa musica, sempre la stessa.
1: Anche perché la politica non la fa il presidente, ma la fanno quelli che lavorano con lui.
0: Certo. E allora, quindi, che significa? E la gente, ci sta quello che preferisce la destra, quello che preferisce la sinistra, ma in effetti sono tutti pregiudizi, sono tutte cose, diciamo, sono influenzate, le persone sono influenzate, hanno delle preferenze, hanno una loro personalità, hanno un'esperienza diversa rispetto ad altri, sono stati esposti ad altre cose, e quindi chiaramente queste cose influiscono. Quindi questo libro, e questo è, diciamo, il collegamento con il ragionamento che stiamo facendo questa sera, è quello che la gente è influenzata da questo, da questa atmosfera di cose che ci succedono, e noi, le stesse persone, io e Michele, per esempio, condividiamo tantissime cose, eppure abbiamo opinioni diverse su diverse cose.
1: Ovviamente.
0: Ci mancherebbe. Ci mancherebbe, certo. Ma abbiamo, e quindi noi tutti e due possiamo dire una cosa sbagliata oppure una cosa giusta, perché chiaramente siamo influenzati dalle circostanze, da quello che abbiamo imparato nelle nostre vite, da quello che viviamo normalmente, e questa cosa succede proprio assolutamente dappertutto, a tutti i livelli. Ecco che quindi questo libro in un certo senso spiega un po' anche la filosofia come funziona.
1: Assolutamente, proprio
0: perché,
1: così.
0: Perché i filosofi in effetti cercano di identificare appunto queste cose che influenzano negativamente il pensiero umano.
1: Sono anche loro degli influencers,
0: certo,
1: senso assoluto.
0: Sì, chiaramente anche i filosofi hanno delle influenze. Infatti filosofi di prima insomma avevano influenze perché non conoscevano, erano ignari di determinate cose e quindi erano influenzati da quella ignoranza. Però chiaramente poi col passare del tempo quella ignoranza è diminuita, ma nonostante ciò i filosofi moderni non sono come quelli antichi, perché i filosofi moderni sono influenzati e hanno subito molto più rumore e influenza rispetto ai filosofi iniziali. Quindi il loro pensiero
1: è contaminato.
0: Il pensiero è contaminato. Il nostro pensiero, quello di oggi, dell'uomo di oggi, è contaminato da tutto quello che succede. Noi non riusciamo a pensare, come si dice in inglese, straight, perché siamo influenzati da troppi elementi, da troppe cose
1: che ci circondano e che ci pregiudicano. E questo è il paradosso di quello che stiamo vivendo oggi.
0: È proprio il paradosso. È il paradosso anche della filosofia, perché alla fine la filosofia evolve come tutte le altre cose, come tutte le altre scienze, tra l'altro, e naturalmente evolve, però invece di dovrebbe, in teoria, tutte le cose, come appunto anche la medicina, dovrebbero diventare sempre migliori, no? Però in effetti per ogni cosa migliore c'è sempre un'altra cosa peggiore. Quante volte hanno dato delle medicine e poi hanno scoperto che non erano buone?
1: Assolutamente.
0: Erano
1: pericolose anche.
0: Hanno fatto la
1: talidomide.
0: Sì.
1: Che faceva nascere i bambini deformi.
0: Deformi, sì.
1: Senza braccia. Quello è stato una svista spaventosa.
0: Ma l'Eternit, l'asbestos,
1: per carità,
0: che prima era decantato come acclamato, insomma, che era
1: contro gli incendi e tutto,
0: e poi invece
1: ammazzava
0: fa
1: la gente.
0: Che ne so, il DDT che ammazzava le mosche, le zanzare, eccetera, e poi hanno scoperto che quello lì era cancerogeno. Cioè,
1: prima deve morire prima, e poi no.
0: Sì. Quindi,
1: ahimè,
0: ci sono l'evoluzione continua. E ci sono tante cose, però poi l'uomo non fa le scelte giuste, perché continua ad essere ignaro delle cose. Quindi diciamo che l'ignoranza c'è sempre, e non sempre il sapere le cose. Se uno sa le cose sbagliate, alla fine fa le scelte sbagliate.
1: Anche per questo esiste la droga, che fa sì che l'uomo pensa di rilassarsi e di essere felice senza pensare
0: a quello che fa.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
5: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
6: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!

0: questo brano e
1: volevamo collegare, come si chiamava?
0: Prima che tu esista.
1: Ah, ecco, e appunto dicevamo appunto che volevamo collegare il pensiero cristiano e la filosofia greca, perché molti dicono ma sì, il cristianesimo è importante, però ci sono stati due grandi santi, San Tommaso e soprattutto Sant'Agostino, che hanno cercato di collegare la filosofia con la fede. E sarebbero i padri della Chiesa, ecco, e i filosofi medievali della scolastica. Quindi non rifiutavano la cultura classica, ma la usarono, questi filosofi, come strumento logico per spiegare la fede e dimostrare che il cristianesimo è la vera filosofia. E le correnti sono il platonismo o neoplatonismo, che hanno fornito l'idea di un Dio trascendente, perfetto, immateriale e separato dal mondo materiale, con la convinzione dell'immortalità dell'anima. Per esempio, Sant'Agostino trovarono nel pensiero di Platone la risposta al problema del male e l'elevazione verso il divino, perché secondo appunto Sant'Agostino il male non è in esistenza contro il bene, ma è colpa dell'uomo che ha il libero arbitrio, perché tu se vuoi fare qualcosa di male hai la possibilità di farlo perché c'hai il libero arbitrio. Questo è un concetto.
0: Certo, anche perché ignori che cosa fosse il bene.
1: Esatto.
0: Che cosa,
1: cosa e sia quindi il bene. Filosofia greca al 100%, quello è importantissimo. E naturalmente poi c'è l'interpretazione del Logos, l'influsso più grande si osserva nel Vangelo di Giovanni, dove Gesù viene identificato con il Logos. In principio era il Verbo, fondendo la figura storica di Cristo con la razionalità della filosofia greca. Quindi collega la filosofia greca
0: con
1: il cristianesimo.
0: Eppure la filosofia greca era pagana.
1: È vero, sì. Però avevano la convinzione che l'anima fosse immortale.
0: Sì.
1: Ed ecco che viene fuori questo collegamento, e la filosofia cristiana non fa altro che spiegare attraverso la fede questo collegamento. Quindi, gentili ascoltatori, se volete veramente scoprire qualcosa di più, andatevi a trovare queste cose, perché le trovate in tutte le enciclopedie, in tutte nell'internet c'è un po' di tutto, e mi pare che anche noi purtroppo a piene mani andiamo dentro all'internet.
0: Sì, noi, certo, usiamo internet, chiaramente cerchiamo di utilizzare il nostro giudizio, che è chiaramente influenzato sia dai pregiudizi che dal rumore che c'è intorno, quindi dai fattori influenzanti, però cerchiamo di trovare insomma le cose che ci sembrano più idonee, più logiche, per potervi fare questo tipo di ragionamenti, questo tipo di discorsi.
1: Perché non è che il cristianesimo è nato con Cristo, però poi si è evoluto e poi ha trovato una ragione appunto nei filosofi cristiani come Sant'Agostino, San Tommaso e tutti i padri della Chiesa. Vabbò, certo. Per il momento oggi abbiamo veramente fatto il pieno.
0: Beh, oggi vi abbiamo parlato molto di filosofia, ecco, perché è quello. Il nostro intento è proprio quello, cercare di, se ci riusciamo, chiaramente,
1: stimolarvi a pensare,
0: sì,
1: e poi su voi stessi, a conoscere meglio voi stessi, perché conoscendo voi stessi cominciate anche a capire gli altri, perché questo è essenziale.
0: Sì, noi chiaramente cerchiamo di semplificare i ragionamenti anche a nostro vantaggio personale, perché chiaramente quando noi facciamo questi ragionamenti, noi stessi cerchiamo di ragionare, certe cose ci vengono proprio perché nel fare il ragionamento allora vuol dire che succede così.
1: E quando critichiamo qualcuno pensiamo che siamo stati i primi noi a sbagliare e critichiamo gli altri, e quando critichiamo dobbiamo anche verificare se noi non abbiamo fatto le stesse cose. Ma guarda quanto è scemo, perché ha fatto questo? È un momento, ma l'hai fatto pure tu. Conosciti meglio, guardati dentro e vedi che in effetti tu fai gli stessi sbagli che fanno gli altri. Quindi non li giudicare, prima giudica te stesso, conosci te stesso e poi con calma puoi giudicare gli altri su quel metro. Il metro è sempre te stesso, non può essere gli altri. Gli altri non c'entrano. Prima vieni tu, ti guardi allo specchio e dici sì, adesso mi conosco e posso giudicare gli altri. Secondo Socrate arriverà il momento che capirai che non capisci niente.
0: Sì, e beh, quello infatti è il paradosso più grande, proprio quello che quando uno riesce a capire è quando capisce che non ha capito niente.
1: Adesso non esageriamo, perché attraverso il processo di conoscere te stesso riuscire a capire tante altre cose. Il problema fondamentale è che non si può conoscere tutto. Questo è quello che dice Socrate.
0: Certo.
1: Non dice che non capisce più niente, non è così facile, però ti dice non potrai arrivare a sapere tutto.
0: Sì, soltanto un essere onnipotente, un essere superiore può, e quindi
1: giungere
0: anche
1: a
0: lì si può giungere a questa a quella
1: al massimo puoi arrivare attraverso il ragionamento di sapere, guarda, so che ho imparato tante cose, però so che non posso sapere tutto.
0: Sì.
1: E quindi sono limitato. E noi ce l'abbiamo questo senso di onnipotenza. Ma io so fare questo, momento.
0: Sì.
1: Un momento.
0: Comincio a ragionare. Quelli che quando dicono io so 40 anni che faccio questa cosa, 40 anni e non sono bastati perché
1: non
0: magari
1: basta, non basta
0: ma
1: una
0: infatti
1: vita.
0: E questo per quanto riguarda sempre nel ragionamento del rumore, ci sono le cose, diciamo la critica, il giudizio delle persone cambia perché le persone hanno personalità diverse e preferenze diverse, chiaramente. C'è a chi piace, che ne so, per esempio gli spaghetti, la pasta lunga, c'è a chi invece non piace la pasta lunga.
1: Io non
0: la
1: faccio
0: pasta
1: differenza.
0: Corta. No, neanche io. Però ci sono quelli che fanno le cose. Poi ci sono le differenze nell'esperienza, in quello in cui si è esperti. Il dottore è diverso dall'avvocato, diverso dal muratore, diverso dall'idraulico.
1: Yeah.
0: O dall'insegnante, perché ognuno ha una sua esperienza, una sua, diciamo, ha imparato determinate cose, quindi non può sapere tutto, come giustamente hai appena detto. Poi c'è quando uno è stanco o è arrabbiato, sai che c'ha momento di crisi, ecco, insomma, è chiaramente, quindi sono persone che il loro giudizio viene influenzato
1: sì.
0: da queste cose. Poi ci sono l'ordine nel quale le informazioni sono state ricevute. Questa è una cosa molto importante,
1: è vero, sì.
0: Da capire, perché uno può ricevere, due persone ricevono tre informazioni diverse, però nell'ordine diverso. La prima informazione è quella che genera influenza di più il pensiero della persona che riceve quell'informazione. La seconda la modifica, però la modifica in un certo senso, diversa dal senso che viene modificata dalla persona che ha ricevuto. Non so se sono abbastanza chiaro, Michele, ma sono praticamente l'ordine delle informazioni che vengono ricevute dalle persone, sono anche quelle che influenzano il proprio giudizio. E poi chiaramente c'è l'interpretazione di queste cose, c'è chi la interpreta in un modo, c'è chi la interpreta in un altro. Ecco, tutte queste cose fanno sì che questo rumore cambi nelle persone.
1: Anche perché le persone cambiano da un momento all'altro, non sono mai le stesse.
0: Esatto.
1: Noi non siamo mai gli stessi. Man mano che passa il tempo ci invecchiamo, sì, però anche quando ci invecchiamo, il tempo ogni momento siamo diversi da come eravamo prima. Non siamo mai la stessa persona.
0: No.
1: E quindi il nostro giudizio cambia continuamente.
0: Certo. Anche se ci sono sulle stesse cose, però se le circostanze sono cambiate, il giudizio cambia.
1: È chiaro? Se non lo fosse, 8340 7700 e fatevi un bicchiere per riscaldarvi, un goccettino di grappa con un po' di caffè.
0: Magari.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate. Vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.

0: E ormai siamo giunti al questo era l'ultimo brano di questo di questa puntata, era Come te come me, sempre da questo album di funk italiano, e insomma abbiamo raggiunto la fine di questo programma da Radio Italiana 531 con il programma Paradossi, Nicola e Michele,
1: e speriamo di avervi fatto compagnia per queste due ore. Noi ci siamo fatti compagnia, però ovviamente abbiamo anche ricevuto qualche telefonata, il che ci ha anche fatto
0: lusingato.
1: Capire che c'è gente che ci ascolta, quello è
0: importante. Sì,
1: non è una
0: certo.
1: Discussione fra me e Nicola, insomma, ecco.
0: Sì, no, infatti abbiamo riscontrato che le persone ci ascoltano e questo non può che farci piacere. Noi oggi vi abbiamo parlato di filosofia in maniera generica e vi abbiamo accennato anche a un libro che io ho letto, Noise, appunto, per cercare di spiegare che cosa influisce le persone, perché ci sono tante cose che chiaramente le persone, anche se leggono, se chiaramente bisogna leggere perché almeno si capisce di più. Perché se uno non legge proprio, Michè, allora quella persona non dovrebbe proprio parlare.
1: Bisogna leggere almeno 2 o 3 libri l'anno, ma non romanzi. Io direi sì, qualche libro è importante, però leggere anche qualcosa che approfondisca la vostra conoscenza su alcuni campi. E uno di questi potrebbe essere,
0: sì,
1: appunto, quello della conoscenza di voi stessi e degli altri.
0: appunto per capire perché. Quando le persone, anche se poi il loro giudizio non è esatto, però è sempre meglio di un giudizio espresso senza sapere niente. Perché chiaramente quando ci si informa, si giustifica quello che si pensa. Quante volte ci succede che leggiamo qualcosa e poi rimaniamo stupiti perché era diverso da quello che pensavamo?
1: Vi do un tip, perché non andate a cercare, visto che c'è uno scisma nella Chiesa al momento, veramente esiste da un pezzo, Lefebvre, questo vescovo che si è allontanato dalla Chiesa, che poi non è che si è allontanato, ha cambiato il rito della Chiesa, perché l'ha fatto,
0: No, non è
1: in che cosa consiste, diciamo, ecco, la messa in
0: l'ha fatto
1: latino,
0: spalle.
1: la messa in latino è il punto, diciamo, debole, è il punto critico di questo, di questa di, di questa di, chiamiamola dissenso con la Chiesa. Ma in effetti, se vogliamo, andiamocela a vedere.
0: Sì, Lefebvre praticamente era un vescovo che ha voluto, diciamo, ritornare alle origini
1: Della Chiesa, sì.
0: della Chiesa, cioè facendo la messa in latino, dando le spalle alla gente, quindi praticamente
1: Quindi
0: l'altare è messo. Sì.
1: adorando il Signore insieme agli altri, ecco.
0: Sì, mentre con con
1: Concilio.
0: il concilio ecumenico che da Papa Giovanni XXIII,
1: Giovanni XXIII, sì.
0: praticamente che cosa si fece? Si cercò di dare la religione, di offrire chiaramente la religione
1: Modernizzarla
0: cattolica,
1: in qualche modo.
0: modernizzarla per farla più comprensibile a tutti e quindi
1: Eliminando il latino.
0: eliminando il latino, facendo sì che il prete parla ai fedeli e fa l'omelia, parla del, non dice solo le cose, fa anche il suo discorso. Quindi, diciamo, è un po' più, in un certo senso, politicizzata,
1: Ma come
0: in
1: tutte
0: un
1: le
0: certo
1: cose, anche la
0: senso.
1: Chiesa cambia, no? Cambia secondo i tempi. Questi invece no, vogliono essere più tradizionali, vogliono la messa in latino
0: Sì.
1: e vogliono le funzioni come erano una volta. Ora, se volete approfondire questo punto, perché questo è importante che lo facciate, perché almeno capite perché ci sono questi problemi. Non che risolva nessun problema, però vi fa capire di più. Questo è un esempio.
0: Sì, beh, i lefebvriani praticamente sono persone che pensano che questo il concilio ecumenico abbia un po' inflazionato, inquinato la religione perché la gente lo fa più per convenienza, diciamo così,
1: Purtroppo la
0: purtroppo sì.
1: religione cristiana ha dei dogmi e chi va contro questi dogmi viene automaticamente escluso, messo da parte. è un peccato, perché, come si dice, ognuno deve pensare come vuole, però naturalmente la Chiesa resiste perché ci sono dei dogmi. Se tu vai contro, ovviamente vieni scomunicato. È una cosa automatica, non è che c'è bisogno, perché penso che questo Santo Padre ha provato a scrivere, ha scritto, anche perché è un uomo molto di pensiero culturato, molto aperto, ha scritto una bella lettera, ma questa gente non ne vuole sapere.
0: Sì, beh, noi abbiamo avuto Papa Bergoglio, no? il Papa Francescano che era, insomma, era diventato un po' più diciamo permissivo, mentre invece il Papa di prima era addirittura molto più, come
1: Wojtyla.
0: Si dice? No, prima di Wojtyla Ratzinger,
1: sì.
0: Che è quello
1: molto
0: che ha
1: abdicato, tradizionale, sì.
0: Molto tradizionale, quindi insomma c'è stata tutta una grande differenza. Ecco qui anche che viene questo, appunto, questo...
1: Possiamo parlarne la prossima settimana,
0: sì,
1: anche se non è nel nostro campo.
0: No, però è sempre, diciamo, una
1: questione di
0: filosofia informazione cristiana, ecco. E noi ormai siamo giunti alla fine di questo programma, e comincio a mandarvi così in sottofondo la nostra sigla. Noi
1: vi ringraziamo dell'ascolto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, io giovedì prossimo con Albina, se tutto va bene, e naturalmente vi ringrazio dell'ascolto, vi auguro una buona settimana e sentitevi, mettetevi al caldo se potete.
0: Sì, sarà una settimana abbastanza, diciamo, soleggiata, però sarà freschetto. Le mattine saranno sempre al di sotto di 10 gradi.
1: Muovetevi,
0: 6-7 gradi.
1: Camminate!
0: E con queste, su queste note di Renzo Arbore, appunto, Schmorze Light, che è la nostra sigla ormai ufficiale di questo programma Paradossi, vi salutiamo, vi abbracciamo, grazie per essere stati con noi fino a questo momento, continuate ad ascoltare i programmi di Radio Italiana 531, acquistate i prodotti sponsorizzati dalla Radio Italiana, prodotti e servizi sponsorizzati dalla Radio Italiana 531. Buonasera a tutti, buonanotte a tutti e a sentirci alla prossima.
1: Arrivederci.

0: se ponne sfila.
1: Mannaggia
0: sti blu jeans, Simone non sa ce le va.
1: Mannaggia
0: sti blu jeans, so scritte come se fa.
1: Mannaggia
0: sti

0: un po' fornia così.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 20.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
5: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
2: Ore 13.
3: GR1.
4: Stati Uniti più ricchi e più forti che mai. Il discorso di Trump per la festa dell'indipendenza. Non vogliamo comunisti. Lunga telefonata con Putin. Tra i temi la guerra in Ucraina. In settimana incontro con Zelensky. Il lungo addio. In Iran in milioni per il secondo giorno dei funerali di Khamenei. Il paese allo stremo per la crisi economica aggravata dalla guerra. Vacanze italiane. Italia prima in Europa nelle prenotazioni, batte Germania e Francia, lo dicono i dati del Ministero del Turismo. Partenze al via con disagi per i lavori sull'alta velocità e scioperi nel settore aereo. Ultimo è primo. Il cantautore romano batte il record con i 250.000 spettatori di Tor Vergata. I complimenti dei colleghi, da Laura Pausini a Cesare Cremonini. Calcio, mondiali, Francia, Marocco e il primo quarto di finale. Stasera il Brasile di Ancelotti sfida la Norvegia. Speranze azzurre, tennis nel tardo pomeriggio, Sinner in campo per gli ottavi di Wimbledon. Formula 1 alle 11 il via Silverstone con Antonelli in pole davanti alle due Ferrari. Giorgio Schiavoni in studio. Gli Stati Uniti d'America hanno celebrato i 250 anni dall'indipendenza con l'atteso intervento del presidente Trump.
5: In una Washington rovente, il discorso di Trump per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti è stato rinviato di mezz'ora per un'allerta meteo. Quando sale sul palco, però, il presidente parla a tutto campo. Il paese, sottolinea, è forte, ricco, libero, sicuro e orgoglioso, come mai prima d'ora. Tutto il mondo deve sapere che l'America non lascerà che nessuno porti via la sua democrazia e, come già nel discorso di ieri, agita lo spettro del comunismo.
6: We don't want communists in our country.
5: Non vogliamo comunisti nel nostro paese. Poi il tycoon sottolinea ancora una volta la supremazia americana. Abbiamo ricostruito l'esercito durante il mio primo mandato e abbiamo sconfitto il Venezuela e l'Iran. A margine del discorso, l'impressionante spettacolo pirotecnico con 850.000 fuochi d'artificio lanciati da 10 siti diversi. A Coney Island, Brooklyn, durante i festeggiamenti 8 feriti in una sparatoria, tra loro anche 4 bambini, il più piccolo di soli 6 anni. Marco Barbonaglia, GR1.
4: Trump e la guerra in Ucraina. Il presidente americano ha sentito al telefono Zelensky, che dovrebbe incontrarlo ad Ankara nel vertice NATO, e ha avuto una lunga conversazione anche con Putin, la corrispondente da Mosca.
7: Una telefonata professionale e costruttiva, così il Cremlino commenta la conversazione tra Putin e Trump avvenuta su iniziativa degli Stati Uniti e durata 1 ora e 25 minuti. Putin ha fatto gli auguri per l'anniversario dell'indipendenza americana, rinnovando il suo invito a Trump a recarsi a Mosca. Nella 14ª telefonata di quest'ultimo anno tra i due presidenti si è fatto il punto sull'Ucraina in vista del vertice NATO di Ankara della settimana prossima, nel quale, ha promesso Trump, si occuperà della soluzione del conflitto, che si augura possa avvenire presto. Disponibile a facilitare i negoziati, Trump ha ribadito che i suoi inviati Witkoff e Kushner sono pronti a tornare a Mosca. Putin ha illustrato la situazione sul campo in Ucraina dicendo che in Europa, secondo lui, si ha una visione sbagliata. Intanto i droni di Kiev arrivano sempre più in profondità in territorio russo. Dopo il massiccio attacco di ieri a San Pietroburgo, la scorsa notte sono stati abbattuti 71 droni ucraini, nel mirino anche la Crimea, dove c'è stato un morto e due feriti. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
4: Il summit NATO di Ankara è stato pensato perché tutto funzioni. Quello che farà Trump lo vedremo, ma i rapporti con gli Stati Uniti sono ottimi, lo ha affermato il ministro della difesa Crosetto. Gli impegni saranno rispettati e ogni paese si presenta avendo fatto la sua parte, ha aggiunto Crosetto, che poi sulle spese militari ha precisato: mai pensato che siano alternative a quelle per sanità, cultura e spesa sociale, ma garantiscono la democrazia e consentono a tutti di vivere in pace. E se si fa parte di un'alleanza, ha concluso, se ne devono rispettare le regole. A Teheran, secondo giorno di funerali di Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di attacchi israelo-statunitensi. Presenti anche i figli della guida suprema, ma non Mojtaba, il successore. L'inviata.
3: Pregano davanti alla sua bara tre dei figli di Ali Khamenei. Mustafa, Meisam, Massoud si asciugano le lacrime con le kefiah che hanno al collo. Ma a far notizia è l'assenza di Mojtaba, il figlio e successore dell'ayatollah ucciso nel primo giorno di guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Un'assenza che pesa, che si riverbera sullo scontro ora non più trattenuto sullo sfondo tra il campo dei pragmatici, il presidente Pezeshkian, lo speaker del Parlamento Ghalibaf e quello degli irriducibili ai vertici del potere riguardo alla trattativa con l'America di Trump. Mojtaba avrebbe manifestato il desiderio di presenziare almeno all'inumazione del padre la settimana prossima a Mashhad, ma l'intelligence ha risposto con una fumata nera. Israele ripete di averlo nel mirino, un potere che non appare però favorisce le faide. La settimana scorsa la TV di Stato ha interrotto a metà un'intervista in cui Ghalibaf stava spiegando i contenuti dell'accordo con Washington, proprio mentre viene resa nota la data delle nuove trattative, l'11 luglio prossimo, tra la Svizzera o il Pakistan. Teheran, Lucia Goracci, GR1.
4: Mentre i negoziati tra Washington e Teheran sono fermi, il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir annulla il suo viaggio negli Stati Uniti, secondo i media di Tel Aviv per il timore di essere incriminato dopo le denunce delle organizzazioni umanitarie nei suoi confronti. Sul fronte delle trattative per Gaza sembra intanto muoversi qualcosa, ma non tacciono le armi. La corrispondente.
8: I raid sulla striscia di Gaza sono quasi quotidiani, mentre Israele e Hamas continuano ad accusarsi reciprocamente di violazione del cessate il fuoco. L'ultimo attacco ha provocato 3 morti. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso 2 comandanti di Hamas nella striscia. Tutto questo mentre continuano le demolizioni programmate, in particolare nella zona di Rafah, proprio quella dove, secondo il Board of Peace, si sta pianificando di creare delle zone umanitarie. Alcune fonti parlano di un viaggio imminente di una delegazione di Hamas al Cairo per incontrare Nikolai Mladenov, che coordina il Board of Peace disegnato dal presidente americano Trump. Intanto è stato lanciato l'allarme da alcune organizzazioni umanitarie per le condizioni di Hussam Abu Safia, il medico pediatra dell'ospedale Kamal Radwan nel nord di Gaza. Aveva denunciato più volte le condizioni terribili in cui erano i più piccoli, catturato a fine 2024 e in detenzione amministrativa. All'ultimo incontro con il suo legale, solo 3 giorni fa, è apparso con ferite alla testa, teme di morire in carcere. Per Israele avrebbe permesso a Hamas di operare nella sua struttura ospedaliera. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
4: Per Papa Leone, ultimo Angelus da Piazza San Pietro prima del periodo di riposo e lavoro a Castel Gandolfo, dove si recherà nel pomeriggio. Ieri sera il pontefice si è recato nella residenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede in occasione della festa dell'indipendenza. Oggi è tornato a pregare per quanti sono stati colpiti dal sisma in Venezuela. Ricordo nelle mie preghiere le vittime del popolo venezuelano, ha detto Leone XIV, che il Signore lo sostenga in questo momento tanto difficile. Rai Radio 1 alle 13:07, la cronaca, con il furto delle 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Ancora da chiarire il funzionamento della custodia del farmaco, procedure, registri e controlli.
9: Molte ombre pesano sulla vicenda del Fentatest, il rischio di registri dei farmaci non aggiornati, la denuncia arrivata 2 giorni dopo il primo furto, una ventina di persone che avrebbero avuto la disponibilità della chiave per aprire l'armadietto blindato con lo stupefacente e ancora l'assenza in quell'area di telecamere di sorveglianza, situazioni molto diverse da quanto previsto nei protocolli per la custodia dell'anestetico. Sulla vicenda la Procura di Roma ha avviato un'indagine per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il nucleo investigativo dei Carabinieri di Roma, insieme ai NAS, ha eseguito una lunga ispezione nella struttura. Appare comunque improbabile che le fiale possano essere recuperate. Il fentanyl potrebbe essere già stato venduto illegalmente, forse sul dark web. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
10: L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi.
9: Simona Decina, GR1.
4: Arrestato per tentato omicidio un uomo che ha tentato di dare fuoco alla compagna, è successo a Ivrea nell'abitazione della coppia, dove si trovava un loro amico che ha evitato la tragedia. Al culmine di una lite, il 47enne moldavo ha cosparso la donna di gasolio per darle fuoco. L'amico si è frapposto bloccando l'aggressore prima che azionasse l'accendino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, e quanto ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato, il 22enne che ieri ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. L'uomo, con il capo coperto, ha aggredito la vittima alle spalle con un coltello, colpendolo con 20 fendenti alla testa, al collo, al torace e all'addome. Il 55enne, in condizioni stabili, è sedato e la prognosi resta riservata. Turismo, si profila un'altra stagione da record per l'Italia, previsioni estive, primi bilanci molto positivi.
11: L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo dell'estate 2026. Secondo le elaborazioni del Ministero del Turismo, il tasso di prenotazione attraverso le agenzie di viaggio online supera per il nostro paese il 51%, quota superiore a competitor come Spagna e Francia. Per il ministro Gianmarco Mazzi, l'Italia mantiene così il primato di meta privilegiata per i visitatori di tutto il mondo. Ancora una volta a fare la differenza saranno soprattutto, ma non solo, i turisti stranieri. Nonostante le crisi geopolitiche, la crescita della domanda internazionale verso l'Italia è testimoniata anche dall'aumento del 26% rispetto all'anno scorso delle ricerche di voli aerei. Previsione a parte, anche i primi bilanci sono positivi. Secondo i dati del Viminale, infatti, nel primo semestre 2026 si registra una crescita annua complessiva degli arrivi pari al 4,4%. Per quanto riguarda la componente italiana, l'aumento è di quasi il 2%. L'incremento dall'estero invece sfiora il 6,5% rispetto al 2025. Fabio Comini, GR1.
4: Ma le vacanze sono iniziate con qualche disagio tra cantieri ferroviari e scioperi nel trasporto aereo. I viaggiatori dovranno fare i conti con ritardi, cancellazioni e tempi di percorrenza più lunghi.
12: Sul fronte ferroviario i maggiori problemi riguardano il nodo di Firenze, dove i lavori per la sostituzione del ponte alpino da oggi fino al 10 luglio impongono modifiche alla circolazione. Diversi treni dell'alta velocità vengono cancellati o deviati su percorsi alternativi. Sulla tratta Roma-Milano i tempi di viaggio possono aumentare fino a 3 ore. Disagi anche sulla Milano-Genova e lungo altri collegamenti nazionali a causa di interventi per il potenziamento della rete, attivi circa 1300 cantieri previsti dal PNRR. A complicare il quadro c'è poi lo sciopero del comparto aereo. Oggi prevista la mobilitazione del personale aeroportuale e lavoratori di diverse compagnie per il rinnovo del contratto. Ripercussioni si possono avere negli scali di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Ciampino e Catania. A rischio anche numerosi voli EasyJet. Per chi parte, in sostanza, il consiglio è uno solo: controllare fino all'ultimo lo stato del mezzo di locomozione scelto e mettere in conto tempi di viaggio più lunghi del previsto. Lorenzo Opice, GR1.
4: Scaduto l'altro ieri il taglio delle imposte sui carburanti, 6 centesimi tra accise e IVA, sono gradualmente in rialzo i prezzi al distributore. In autostrada in particolare il prezzo medio del gasolio è tornato sopra i 2 euro al litro, mentre per la benzina siamo a 1,93 euro. Anche sulla normale rete stradale i prezzi medi sono cresciuti in 2 giorni di circa 4 centesimi. E l'OPEC Plus, che riunisce i principali paesi esportatori di petrolio, ha annunciato un ulteriore aumento della produzione di 188.000 barili di greggio al giorno dal 2 agosto. Obesità infantile, il Cile ha invertito la tendenza grazie ad una legge che si è rivelata un successo. Sentiamo.
13: Fino a pochi anni fa il Cile deteneva un record poco lusinghiero, il paese con il tasso di obesità infantile più alto al mondo. Da qui la decisione di varare una normativa molto severa in materia che, come conferma in questi giorni la rivista Lancet, sta dando i suoi frutti. Le misure principali sono 3: etichette di allerta a forma di ottagono nero sui cibi ricchi di zuccheri, grassi e sale, divieto assoluto di vendere tali prodotti nelle scuole e infine restrizioni sulle pubblicità rivolte ai più piccoli. A 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, il rischio di sovrappeso è calato sia per i maschi che per le femmine. Quindi invertire la tendenza si può, ma qual è la situazione nel nostro paese? Il professor Silvio Buscemi è presidente della Società Italiana Obesità.
14: La situazione è sicuramente non paragonabile, però è chiaro che noi non stiamo messi benissimo. In particolare al sud abbiamo esigenza di approcciare il problema, perché stiamo parlando della generazione che costituirà gli adulti del futuro.
13: Federico Mello, GR1.
4: Non smettete mai di credere alle favole. Così ultimo ha chiuso lo show evento a Roma, una serata di grandi emozioni dall'arrivo in elicottero ai fuochi d'artificio finali fino ai complimenti dei colleghi.
15: Davanti a me, ultimo!
16: Beati
15: gli ultimi. Nel day after del concerto a Tor Vergata, che ha stracciato ogni record con i 250.000 presenti, tante le reazioni sui social. Il primo a incoronarlo non poteva che essere Vasco Rossi. Ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani, ha commentato riferendosi ai suoi 230.000 fan al Modena Park nel 2017. Ti voglio bene Nicolò, ha aggiunto il rocker di Zocca, che ha postato una foto di loro due abbracciati. Quando gli ultimi sono i primi bisogna festeggiare con orgoglio, specialmente quando se lo meritano come te, ha scritto Laura Pausini. E poi il cuoricino di Blanco accanto alla frase siamo nella storia, scritta a caldo stanotte dallo stesso ultimo, bravo Nick di Olli. Più articolato il messaggio di Cesare Cremonini, che accanto a complimenti Nick definisce il collega ultimo erede di una Roma che fu sala parto di canzoni eterne. Ma soprattutto ci sono loro, gli ultimi, quelli che a Tor Vergata c'erano, ma anche quelli che non hanno potuto esserci, i tanti che si riconoscono nelle parole del cantautore romano, nei sogni, nelle paure, che si sentono parte, finalmente capiti, come in una grande famiglia. Claudia Faiens, GR1.
4: La reunion degli Oasis, proprio un anno fa, è stato l'evento del 2025 per la musica e ora viene documentata in un film. In Don't Look Back in Anger, che uscirà nei cinema il 10 settembre, le prime interviste congiunte di Noel e Liam Gallagher da più di 20 anni. Ma il film ci racconta anche prove, backstage e concerti seguendo il tour mondiale. Si rincorrono intanto voci sui live del 2027, con un tour che potrebbe toccare Roma e una decina di date a Manchester, luogo natale degli Oasis. La pagina sportiva in studio, Luca Cesaretti.
16: Buongiorno, partiamo dal calcio con il mondiale perché sono iniziati gli ottavi di finale. Nella notte italiana la Francia, grazie a un rigore di Mbappé, è riuscita a sfondare il muro del Paraguay, che per 70 minuti era riuscito a imbrigliare l'attacco stellare dei Galletti. A fine partita il CT francese Didier Deschamps spiega le difficoltà al microfono del nostro inviato Diego Carmignani.
17: Difficile perché c'è una difesa a 5 più 4 che difendono su 25 metri, però non voglio criticare il Paraguay, eh. Ogni equipo può fare quello che vuole, certo dipende dopo, la qualità offensiva ce l'abbiamo, tutte le squadre davanti a un blocco difensivo così basso diventa più complicato e avendo meno intensità, un po' troppo tempo nei passaggi, nella costruzione del gioco. Loro difendono a 0-0, continuano di difendere, poi c'è un'aggressività, poi falli fischiati, non fischiati e così. E certo, per tutti gli attaccanti, quando c'è un po' più di spazio, quando un difensore viene e si ferma a un metro, è più simpatico, è più facile, però...
16: Francia che ai quarti sfiderà il Marocco, che ieri ha battuto 3-0 i padroni di casa del Canada. Oggi altri due ottavi, nella notte alle 2 Messico-Inghilterra, ma il big match è quello che si giocherà alle 22 a New York, Brasile-Norvegia. Scoglio tutt'altro che semplice per i verdeoro di Carlo Ancelotti, di cui ha parlato così l'ex centrocampista brasiliano Dunga, campione del mondo nel 94, proprio negli Stati Uniti. Sentiamo.
18: Ancelotti ha lavorato sempre in grandi squadre, con grandi campioni, no? Tutti stanno parlando di Ancelotti, con il giocatore, con il campo. Questo lo sappiamo, la capacità di Ancelotti. Però credo che la grande vittoria di Ancelotti è che ha riuscito a calmare la politica del Brasile, della sconfederazione. E então, con il giornalista ha riuscito a avere più tranquillità di lavorare.
16: Intanto in Italia è ufficiale la cessione di Dumfries al Real Madrid, il terzino olandese lascia l'Inter dopo 5 stagioni. Ma questa domenica di sport sarà ricchissima e non solo di calcio. Alle 16 a Silverstone il via del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, l'inviato.
19: A casa loro, disse una volta Vettel dopo aver vinto con la Ferrari a Silverstone, a casa loro la prima fila oggi sarà un tripudio tricolore. In pole infatti c'è Antonelli, leader del mondiale con la Mercedes, a fianco a lui Leclerc con la Ferrari, una bella prima fila, una gara che si annuncia appassionante perché sulla carta è vero che la Mercedes pare superiore, ma non di molto, e le temperature più basse di oggi potrebbero rimescolare le carte. Antonelli è comunque fiducioso.
20: Beh, devo dire che col passo gara si è messi bene, però ovviamente sarà importante massimizzare il risultato e finire il lavoro.
19: Alle spalle di Leclerc l'altra Ferrari di Hamilton, terza. sta davanti a Russell, compagno rivale di Antonelli nella corsa al titolo. Un Leclerc ritrovato, finalmente.
1: Vedere che il lavoro viene premiato fa piacere. È stata una buona qualifica, ma io voglio essere al top della mia forma da adesso fino a sempre.
19: E dalla gara di Formula 3 una prima bella notizia al tricolore. Matteo De Palo, romano del team Trident, italiano anch'esso, vince per la prima volta in carriera.
21: L'ultimo giro di partenza di sfiga è stato molto emozionante, adrenalina a mille, però siamo riusciti lo stesso ad ottenere questo bellissimo risultato.
19: E domani un'altra gara importantissima, la maturità.
21: Esatto, domani mattina a scuola per la maturità, un altro traguardo da raggiungere, ancora più speciale dopo aver vinto a Silverstone.
19: Manuel Codignoni, GR1.
16: Sempre in Inghilterra, ma a Londra anche il tennis. Wimbledon inizia ad entrare nel vivo nel tardo pomeriggio. Tornerà in campo Jannik Sinner.
22: Si entra nel vivo, si entra nella seconda settimana. Jannik Sinner è sempre sul centrale, parte con i favori del pronostico contro Shintaro Mochizuki, ma dovrà stare attento contro il giapponese, 151esimo in classifica, vero, ma capace di superare con disinvoltura le qualificazioni e soprattutto eliminare un giocatore molto accreditato come lo spagnolo Rafa Odar, anche se non a suo agio su queste superfici. In palio ai quarti di finale, Sinner chiuderà il programma sul centrale, che sarà aperto tra poco alle 14.30 italiane da Novak Djokovic, 24 volte campione slam, contro il russo Roman Safiullin. E in mezzo, visto che parliamo di numeri 1, la sfida al femminile tra la numero 1 di oggi, la bielorussa Arina Zabalenka, e la numero 1 di ieri, la giapponese Naomi Osaka. Emilio Mancuso, GR1.
16: Ciclismo, oggi seconda tappa del Tour de France dopo la cronosquadra di ieri che ha vestito di giallo il danese Vingegaard con 8 secondi sul nostro Pippo Ganna. Oggi 169 km da Tarragona a Barcellona. Attenzione allo strappo del Montjuïc da scalare 3 volte, di cui l'ultima nei pressi del traguardo. In chiusura l'atletica, grande Italian Diamond League a Eugene in Oregon. Larissa Iapichino ha strappato dopo 28 anni il record italiano del lungo a mamma Fiona May, saltando 7,12, un centimetro in più del vecchio primato. Bene anche Leonardo Fabbri, che vince nel peso con 22,74, miglior prestazione mondiale stagionale. Con lo sport è tutto.
4: Direttore Nicola Rao, coordinamento d'edizione Nicola Tedeschini, regia Jacopo Teodoro e Alessandro Pazienza, da Giorgio Schiavoni. Buon proseguimento d'ascolto.
23: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumayer, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
24: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
26: Onda Verde, viaggiare informati.
27: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 13:22, andiamo in A23 Palma Nova Tarvisio. Al momento si segnalano 3 km di code tra Pontebba e la barriera di Ugovizza a Tarvisio in direzione di Tarvisio. Ci spostiamo in A9, Lainate Chiasso, code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como per chi viaggia verso la Svizzera. In A7 Milano-Genova si segnalano code e traffico intenso allo svincolo Serra Valle Scrivia in uscita in direzione di Genova. Andiamo ora in A26 Genova. Gravellona Toce, nel tratto tra l'allacciamento per la 10 e Masone si registrano 2 km di code in direzione di Gravellona Toce. Sulla dorsale adriatica in A14 sul tratto Bologna-Ancona code e traffico intenso, siamo tra Bologna, San Lazzaro e Forlì in direzione di Ancona. E in chiusura andiamo in autosole sul tratto Firenze-Roma code e traffico intenso tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 14:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
26: In collaborazione con il CIS. Teleradio.
27: Tempo previsto sull'Italia oggi, domenica 5 luglio. Nella giornata odierna continuerà a splendere il sole al nord con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Sarà soleggiato sulle regioni centrali a parte residui e annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residui e addensamenti tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, mentre il cielo sarà sereno sul resto del meridione. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud. Mari mossi, sarà localmente molto mosso lo Ionio, ma tutti con moto ondoso in attenuazione. Temperature in lieve aumento. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
26: Radio 1 Musica

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
3: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 14.
1: Iodi, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
11: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
10: Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Domenica Sport.
14: Ore 14 e 2 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Buona domenica, sperando che lo sia altrettanto per tutti voi e poi anche, perché no, per lo sport italiano impegnato su vari fronti questo fine settimana. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con lavoro di preparazione affidato ad Andrea Bocce e Andrea Pistorio, alla parte tecnica. Un saluto a e da Massimo Vasciaveo, 335-699-2949 per i vostri WhatsApp, per i vostri SMS, insomma per interagire con noi. Attenzione rivolta anzitutto alla Formula 1 con il Gran Premio d'Inghilterra, semaforo verde alle ore 16 questo pomeriggio. Se Silverstone avrà oggi riflessi più auri che argentei, dai, mettiamola così, per l'Italia, e magari diventerà anche Goldstone per un pomeriggio per noi, chissà. Beh, ce lo racconterà in diretta naturalmente Emanuele Codignoni. Buona domenica.
15: Buona domenica a te e a tutti quelli che ci ascoltano, e speriamo che diventi una Goldstone, una pepita d'oro veramente questa domenica qui a Silverstone, che in questo momento sta iniziando in una maniera molto inconsueta, molto particolare. Davanti ai miei occhi sono schierate delle macchinine elettriche piccoline, tipo autoscontri, ma disegnate con la Lego, riprodotte con tutti quanti i colori delle varie scuderie, e tutti quanti i piloti sono saliti e faranno il tradizionale giro di pista, anziché sul camion come di consueto, su queste macchinine per andare a salutare il pubblico. Una specie di giro di pista di prova è stato fatto anche da Stefano Domenicali, presidente della Formula 1, e da Mohammed Bin Sulayem, che è il presidente della federazione. Un qualcosa di inconsueto che ha generato anche qualche polemica nei giorni scorsi, ma più che altro per questioni di sponsorizzazione che altro. Maniera per alleggerire un fine settimana importante, cruciale, crocevia se vogliamo, anche per il campionato del mondo di Formula 1, perché in pole position quest'oggi c'è Kimi Antonelli, che non vince da due gare. Ieri ha fatto il miglior tempo, pensate, un italiano non partiva in pole position a Silverstone dal 1953, 73 anni fa, e in prima fila a fianco a lui ci sarà la Ferrari di Charles Leclerc, dunque una prima fila che parla letteralmente italiano a casa loro, come disse una volta Sebastian Vettel dopo aver vinto a Silverstone con la Ferrari. E allora le voci di questi due ragazzi ve li facciamo ascoltare assolutamente, a partire proprio da Kimi Antonelli, che ieri è stato il più bravo.
0: Diciamo che l'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo giro con le gomme usate ho cercato di prendere un attimo il ritmo, soprattutto anche dopo la sprint race. Però il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi. Quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
15: In vista della gara, anche sulla base di quello che si è visto nella sprint, le Ferrari saranno una minaccia?
0: Sì, perché intanto sono in due. Poi a inizio gara lui si andava molto forte, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo, poi cercare di almeno uscire dalla zona overtake. Però non sarà facile, e soprattutto se ci sarà così tanto vento.
15: Tu sei più giovane di tutti, Kimi. Questa è Silverstone, la culla del motorsport. Che emozione è andare così forte nel tracciato dove sostanzialmente si è fatta la storia di questo sport?
0: È stata una giornata davvero bella. Sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto col team. Ovviamente c'è ancora la gara da fare e sarà importante finire il lavoro.
15: E sul passo come siete messi in ottica gara?
0: Beh, devo dire che col passo gara siamo messi bene, però ovviamente sarà importante massimizzare il risultato e fare tutte le cose correttamente.
15: Queste le parole di Kimi Antonelli, il passo gara di queste macchinine elettriche Lego che sono appena partite, tra l'altro sembra essere decisamente inferiore rispetto alle Formula 1, ma dicevamo in prima fila a fianco a Kimi partirà un ritrovato Charles Leclerc dopo fine settimana complicati. Ascoltiamo allora anche il Monegasco.
8: Ho cambiato piccole cose, ma cose importanti. Una cosa un po' più, però non posso dire, no. Però ho cambiato una cosa un po' di più. Ero abbastanza fiducioso che quello andrebbe nella giusta direzione, anche perché si guarda i dati, si impara, si prova a capire in quale direzione dobbiamo andare. Avevo due soluzioni dopo gli ultimi weekend. Una è copiare il stile di guida di Lewis, che sicuramente funziona con queste macchine. La seconda è provare a tenere il mio stile di guida, quello che funzionava fino a Miami, e provare ad adattare la macchina al mio stile di guida. Sono andato per quella seconda opzione, che è funzionata molto bene, però bisogna anche stare attento perché è solo una qualifica. Voglio confermare questo feeling positivo in gara, dopo per tutto il resto della stagione.
15: Hai detto che avete cambiato tanto e questo ha portato a dei risultati per quello che riguarda il tuo feeling. Voglio chiederti cosa significa per te da pilota ritrovare questo tipo di fiducia, considerato che per un pilota la fiducia è tutto.
8: Tanto, perché c'è tantissimo lavoro dietro le quinte. Con i miei ingegneri abbiamo lavorato tantissimo e vedere che il lavoro viene premiato fa piacere, perché sono stati weekend dove ho lavorato tantissimo, dove abbiamo cambiato tanto, le cose andavano nella giusta direzione, però ce ne mancava ancora parecchio rispetto al feeling che ho di solito andando in qualifica, andando in gara. Oggi l'ho ritrovato e sono molto contento. Adesso lo devo tenere perché non è scontato. È stata una buona qualifica, ma non è quello che voglio. Io voglio essere al top della mia forma da adesso fino a sempre. Quindi, però ancora una volta, ho fatto un grande lavoro con la squadra. Cioè, abbiamo fatto un grande lavoro. Sono contento che è stata una qualifica positiva.
15: Siete arrivati un po' a fare spenti a Silverstone. Siete stati fino a questo momento la sorpresa. Rilanciamo. Ti chiedo, si può vincere la gara?
8: Farò di tutto per quello, però penso che in termini di macchine in gara fatichiamo un po' di più della Mercedes, però sì, ho cambiato un po' di cose e vanno nella giusta direzione, quindi spero che lo posso far vedere.
15: Queste le parole di Charles Leclerc, visivamente anche dal punto di vista dell'umore più allegro rispetto alle ultime uscite. Prima fila Antonelli Leclerc, seconda fila Hamilton, Ferrari, e gli urletti che sentivate in sottofondo era quando si stava avvicinando Lewis Hamilton ieri alle interviste, e George Russell che è quarto ed è secondo nel mondiale, è il rivale probabilmente principe di Kimi Antonelli nella lotta al mondiale. Quest'oggi può essere una giornata importante per i colori azzurri, proprio per quello che riguarda Kimi Antonelli, per quello che riguarda la Ferrari. Lo è già stata però anche in Formula 3, perché a suo modo si è un po' scritta la storia. Il giovanissimo Matteo De Palo, 18 anni appena, romano, che corre per il team Trident, anch'esso italiano, ha conquistato la prima vittoria in carriera in Formula 3. Direi di ascoltare le sue parole, considerato che domani il ragazzo ha anche la maturità, e sulle sue parole, dandovi appuntamento alle 16 per il via del Gran Premio, linea allo studio.
12: Matteo, ma che emozione è stata vincere oggi la tua prima gara in Formula 3, peraltro su un circuito storico come Silverstone?
16: No, è stato bellissimo. Già da venerdì sappiamo che avevamo molta velocità, poi in qualifica non abbiamo massimizzato il risultato, abbiamo ottenuto solo una P5, e comunque un buon risultato, ma con la velocità che avevamo dovevamo stare secondo me in prima fila con Freddy. Poi ieri bellissima gara da P8 nella reverse grid, siamo riusciti ad arrivare quarti, stavo per ottenere quasi il secondo all'ultimo giro, ma un piccolo contatto con un altro pilota non me l'ha fatto ottenere. Però oggi, partendo partito dalla quinta posizione, sono riuscito a prendere la leadership della gara dopo pochi giri e poi ho dovuto solo gestire le gomme, gestire la gara, e l'ultimo giro di partenza di safety car è stato molto emozionante, adrenalina a mille, però siamo riusciti lo stesso ad ottenere questo bellissimo risultato, la vittoria qua. Grandissimi ringraziamenti a Trident per tutto il lavoro che hanno fatto e credere in me, e anche alla famiglia McLaren. Faccio parte di un pazzesco e bellissimo gruppo che mi aiutano moltissimo e mi supportano tanto, quindi farlo con loro è ancora più bello. Qua a Silverstone, che poi è anche la loro gara di casa.
15: Senti, l'inizio della stagione era stato abbastanza complicato, quanto è importante invece, diciamo, averla svoltata anche dal punto di vista dei risultati?
16: Sì, abbiamo faticato un po', abbiamo avuto tanti problemi tecnici fuori dal mio e del controllo del team, non potevamo farci nulla, che ci ha fatto buttare il risultato quasi a tutte le gare tranne Monaco. Quindi noi sapevamo che la velocità comunque c'era, perché in gara recuperavamo molto, la velocità era molto buona, ma non si riusciva semplicemente a ottenere per pura sfortuna, e quindi era difficile continuare a credere così tanto in noi stessi e che era il lavoro giusto. Qua è stata la dimostrazione.
15: E domani un'altra gara importantissima, la maturità.
16: Esatto, domani mattina a scuola per la maturità, un altro traguardo da raggiungere, però ancora più speciale dopo aver vinto a Silverstone, arrivare domani a scuola da vincitore del GP di Silverstone.
15: A questo punto dovrei portare anche la coppa, no?
16: Dai, sì, semmai sì.
15: Grazie.
16: Grazie mille.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alle 14:15 diamo naturalmente il benvenuto in trasmissione e parliamo ovviamente di scherma con Simone Mencarelli, campione d'Europa di spada. Qualche giorno fa, complimenti, seppur in ritardo.
2: Grazie mille, buongiorno a tutti.
1: Che voce squillante, evidentemente già quando siamo al momento dei sorteggi e della stretta di mano, sentire insomma questa voce imperiosa sicuramente male non fa. Simone, davvero i complimenti di tutti. Anzitutto ti chiedo il perché della spada, è una curiosità mia personale, cioè come sei arrivato a quest'arma, direttamente o tramite altri passaggi a inizio carriera?
2: Ah, diciamo che sia mio padre che mio fratello già facevano scherma, quindi ho visto da loro, sono andato a vedere qualche gara, qualche allenamento appunto loro e ho ripreso quello che stavano facendo loro, ecco.
1: Siccome sono passate un po' di settimane, no, dal trionfo europeo di Antonin in Francia, forse questi giorni, proprio questi giorni direi, sono l'ideale per dare un valore oggettivo e magari anche più preciso a una vera e propria impresa, perché vince l'oro nella spada agli europei, il tutto da debuttante. Adesso ci si comincia a rendere conto di quello che hai fatto, no? Tu magari l'hai già elaborato in precedenza.
2: Sì, sì, assolutamente, ma devo dire che mi ha aiutato anche molto la premiazione sul momento lì, cantare l'inno sul podio, mi aveva già fatto realizzare cosa avessi fatto. Poi c'è stato qualche giorno per godermi appunto l'oro e poi siamo ripartiti già adesso con i ritiri con la nazionale per preparare il mondiale, quindi già si pensa a un altro obiettivo.
1: E ricordiamo le date a questo punto del mondiale, Simone.
2: Sì, sono il 23 luglio e il 26 l'individuale e poi c'è la gara squadra il 29.
1: E ve ne daremo conto in diretta naturalmente, perché Radio 1 Rai ha sempre, come dire, ha avuto un occhio particolare per la scherma e per i suoi grandi, davvero grandi protagonisti, come nel caso del neo campione europeo di spada Simone Mencarelli. Qual è la tua carriera? Non è lunghissima, ci auguriamo che lo sia appunto, ma fino al momento qual è stato, se c'è stato per carità, l'assalto indimenticabile, quello in cui ti sei sentito invincibile? Oggi questo avversario non mi può proprio scalfire.
2: Ma diciamo che ovviamente indimenticabile sono stati un po' tutti gli assalti fatti all'europeo, perché appunto è stata la competizione più importante per me, e quindi sicuramente non mi dimenticherò mai gli assalti di quella gara lì. Poi ce n'è stato uno in particolare, che è stato il derby con l'altro italiano Santarelli, perché appunto io lo reputo un atleta molto forte e averlo battuto mi ha dato consapevolezza che quel giorno ero veramente in forma, quindi probabilmente quello è stato l'assalto più importante e indimenticabile di tutti per me.
1: Ecco, quando c'è un derby, no? Questo ovviamente al di là della scherma, del tuo sport, ma un po' in tutte le discipline sportive scatta qualcosa. Ecco, sapere che comunque vi conoscete l'un l'altro, che avete tirato in allenamento chissà quante volte. Tu come ti avvicini a questa sorta di testa a testa particolare, aggravata se vuoi dal fatto che si tratta anche di un derby vero e proprio per la supremazia nazionale?
2: Sì, diciamo che io cerco, visto che appunto come hai detto tu ci conosciamo molto bene, ogni volta che ci sono i derby io cerco di non dico di cambiare il mio modo di tirare, però di non ripetere sempre le stesse cose, quindi provo a fare cose nuove, a cambiare strategie, ovviamente cercare di fare quelle che l'avversario patisce, però appunto cercare di cambiare il più possibile, così l'avversario si trova impreparato.
1: La tua famiglia è molto importante, no? Non si limita a starti dietro, come si dice in gergo, ma lavora con te. Lo hai accennato, papà Maurizio, e non solo.
2: Sì, lavoro con appunto mio padre che è maestro, da qualche anno mi sta aiutando anche sempre con le lezioni mio fratello, perché anche lui è diventato maestro l'anno scorso, e poi c'è mia zia che mi segue per la preparazione atletica.
1: Insomma, è una bella azienda a conduzione familiare, diciamo così. È giusto parlare di vittorie, lo abbiamo fatto, abbiamo ricordato ancora una volta che Simone Mencarelli recentemente è arrivato a conquistare il titolo nella spada, titolo continentale, quindi europeo. Giusto quindi parlarne. Gratificanti, impagabili successi, quello che si vuole. Come si gestiscono invece le sconfitte, Simone?
2: Diciamo che è difficile, perché non ci si deve buttare giù di morale, non si deve perdere la fiducia, e questa cosa non è semplice, anche perché, come in tutti gli sport, per sfortuna ci sono più sconfitte che vittorie, quindi non è semplice, però io penso sempre a mantenere la fiducia e cercare di lavorare sugli errori commessi, magari guardando qualche video o parlarne col maestro.
1: Quanto conta invece la testa, proprio nella spada, nella disciplina spada, lo studio, no? E si vede, si nota, si sente, se uno ovviamente lo percepisce anche via radio, proprio di quanta attesa ci sia per la stoccata vincente, per anticipare magari le mosse dell'avversario. È una sfida nella sfida.
2: Sì, secondo me la testa ha un ruolo fondamentale, perché soprattutto nella spada, dove si può colpire tutto il corpo, veramente bisogna limitare gli errori praticamente a zero. Quindi ci vuole tanta pazienza, che secondo me è la caratteristica fondamentale che uno schermidore deve avere, e appunto di cercare di toccare l'avversario, ma senza fretta, perché sennò si commettono gli errori.
1: Simone, ci ha fatto piacere averti, seppur per qualche minuto, con noi. Ti auguriamo ovviamente il meglio, ricordiamo l'appuntamento mondiale e ricordiamo che ancora una volta la scherma italiana ha il suo campione di riferimento. È stato ai nostri microfoni il neo campione europeo nella spada maschile, Simone Mencarelli. Buona estate e incrociamo le dita.
2: Grazie mille, buona estate anche a tutti voi. Grazie.

0: 14:26, il programma anche a Wimbledon, tra poco in campo Djokovic contro il russo Safiulin e poi il canadese Ogier Aliassim opposto allo spagnolo Davidovic Fokina, Urkash contro Struff il tedesco e quindi intorno alle 18, ma non prima, Sinner che incrocerà le racchette con il giapponese Mochizuki. Ma è il momento di parlare di Tour de France, un primo aggiornamento dalla corsa in giallo, siamo sempre in Spagna, la partenza da Tarragona, l'arrivo nuovamente a Barcellona, credo nello stesso traguardo di ieri, o sbaglio? Cristiano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, confermo, sì, assolutamente, si arriva sostanzialmente sullo stesso arrivo di ieri, ma con una variazione, perché la salita del Montjuïc verrà presa dal lato più duro, per tre volte prima del traguardo ci sarà questa ascesa alla collina olimpica di Barcellona, e dunque un circuito finale da ripetere per tre volte prima di giungere sul traguardo sempre di Barcellona. Partenza da Tarragona, 168,5 km, con al momento davanti un gruppo formato da tre corridori: Molina della Caja Rural, Van den Broek della Team Picnic Postale, poi Engelhardt della Joico Alula. All'inseguimento di questo terzetto Weisstrofer, corridore della Lotto Intermarché, poi a un minuto e mezzo insegue il gruppo della maglia gialla che da ieri è sulle spalle di Jonas Vingegaard, che ha vinto la crono squadra, ha vinto la Visma Lisa Bike, lui ha fatto il miglior tempo guadagnando 12 secondi su Tadej Pogacar, che invece indossa la maglia poa degli scalatori, si è preso il tempo della scalata finale, maglia verde sulle spalle di Egan Bernal, e questo invece dipendeva dal miglior tempo fatto registrare nella primo intermedio. Questa è la situazione al momento in un'altra giornata tutta catalana. Poi da domani si procederà, diciamo, verso i Pirenei in un arrivo particolare, quello di oggi, perché l'abbiamo detto, tre salite al Montjuïc e prima un'altra salita quando saranno passati circa 90 km, 74 km del tracciato odierno, una salita non particolarmente difficile, un GPM di seconda categoria. Ma in questo traguardo, alla Volta a Catalunya, negli ultimi anni hanno vinto Roglic, Vingegaard, Pogacar e Remco Evenepoel, quindi chissà che anche quest'oggi non ci possa essere una sfida tra i big del Tour de France di quest'anno, del 2026. I distacchi, l'abbiamo detto, sono abbastanza minimi in questo in questa prima tappa. C'è anche Ayuso che è quarto a 16 secondi e Evenepoel a 19 secondi, e poi Ganna al momento è più vicino a Vingegaard, ieri ha sognato la vittoria, ma invece Vingegaard tirato al lucido ha dimostrato che, insomma, se la cava e come contro il tempo.
0: E allora, grazie per il momento a Cristiano Piccinelli, tra poco saremo nuovamente da lui a Londra, intanto tutto è pronto per salutare con un grande applauso l'ingresso in campo di Nole Djokovic, opposto negli ottavi di finale al russo Safiulin. Noi adesso ci fermiamo per qualche minuto, l'appuntamento ai colleghi di Onda Verde, poi sarà nuovamente Domenica Sport, tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 14:31 minuti. Viabilità oggi agevolata dallo stop ai mezzi pesanti fino alle 22. Andiamo in A23 Palmanova Tarvisio, 4 km di code tra Tarvisio Nord e la barriera di Ugovizia Tarvisio in direzione della Torino Trieste. Ci spostiamo in A9 la Inate Chiasso, code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como per chi viaggia verso la Svizzera. In A26 Genova Gravellona Toce, al momento si segnala 1 km di code a causa di un incidente. Siamo tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri.
6: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
7: È tempo di salame da Banquet Food. I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
8: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
7: Veneto,
8: abruzzese,
7: calabrese,
8: dolce o piccante.
7: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
8: e tutto il necessario come il budello,
7: sale,
8: pepe,
7: finocchio,
8: spago per le gare
7: e vari tipi di peperoncino.
8: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
9: È tempo di salame da Banquet Foods!
10: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
8: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienze

0: Piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Ethelstone, Loctis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
2: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: Radio Italiana 531.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
6: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
7: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
8: Sono le 22 e 9 minuti.
9: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
10: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
11: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
12: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. dalle sorgenti incontaminate di Guercino, dalle montagne del Lazio, già consumata.

0: Nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: La vostra radio, la radio italiana 531.
3: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Posso guardare a queste squadre per cercare di fare l'affare, di prendere giocatori tecnicamente validi che non sono molto conosciuti, tipo Caceres del Paraguay, che è un terzino destro formidabile.
6: Gonzalo Ramos, appunto, due parole. Serve al Milan ormai come il pane da un bel po' di tempo, mesi per non dire anni, uno che la butti dentro con una certa regolarità. Può essere l'uomo giusto?
5: Sì, può essere l'uomo giusto, è un giocatore di livello, però credo che il Milan, prima di pensare ai giocatori, e deve pensare anche a darsi una struttura duratura, secondo me, e le proteste dei tifosi sono lì a spingere perché il Milan ritorni come struttura ad avere e a dare una continuità di risultati che per adesso non c'è.
6: Eh sì, una struttura dinamica, no? Capace anche tra le pieghe di quelle che sono le trattative del mercato di sapersi inserire, di saper portare a termine anche quelle che sono le chiare occasioni che una sessione del mercato comporta. Qual è invece la dimensione vera della Fiorentina e quella che tu ti aspetti dalla squadra di cui sei stato un baluardo difensivo a suo tempo?
5: Beh, con l'annata che è passata, diciamo, possiamo solo migliorare, naturalmente. Io sono molto fiducioso perché l'arrivo di Paratici, che è un uomo di grande esperienza, diciamo a livello di mercato ne mastica molto, sicuramente sta dando una struttura molto importante che dia peso e sia duratura nel tempo a tutto ciò che riguarda il settore tecnico. Il settore giovanile è messo molto bene perché già quest'anno ha vinto una Coppa Italia, quindi è una cosa molto, molto importante. C'ha dei giovani interessanti che o rimarranno nella rosa o andranno a fare esperienza in giro nelle varie categorie. La rosa dell'anno scorso non era così male come ha fatto sembrare il risultato e l'andamento del campionato. Dispiace molto per Parisi, che con l'incidente ne avrà fino a dicembre, però con l'acquisto di Dieri, che è un centrale difensivo, e adesso con Torsved del Sassuolo, che credo che con la conoscenza di Grosso sia una garanzia, e sembra che stia seguendo anche sempre del Sassuolo e dell'Australia, abbiamo visto all'opera in questo campionato del mondo, Volpato. Io credo che con Ken, che ritornerà nei suoi cenci dell'anno precedente, quando ha spopolato a livello di gol, scegliendo fra i tantissimi che sono rientrati dai prestiti e quindi sono ancora in rosa, la Fiorentina possa avere una rosa e mettere su una formazione di tutto rispetto.
6: Moreno Roggi è con noi. Uno dei suoi grandi meriti a suo tempo è stato quello di sapersi reinventare. L'età era quella per essere protagonista in campo, un brutto infortunio lo ha messo KO. All'inizio degli anni Ottanta Moreno Roggi ha avuto, a livello personale parlo, il grande merito di reinventarsi, no? E come andò il passaggio appunto da ormai ex calciatore alla procura a diventare rappresentante di chi ancora in campo ci andava?
5: Io ho fatto, appena smesso di giocare, ho fatto 5 anni il direttore sportivo, che mi ha permesso, nelle categorie inferiori, che mi ha permesso di conoscere un altro mondo, perché quando smetti di giocare deve ricominciare da capo, non è che parti avvantaggiato, anzi può essere anche uno svantaggio, soprattutto quando parti nelle categorie inferiori. Poi c'è stato il mondiale nell'82 vinto dall'Italia, nell'84 ho deciso di smettere e di iniziare a fare il procuratore. Io sono stato uno dei primissimi, sicuramente il primo ex giocatore a farlo, è un dato di fatto. Inizialmente è stato più una necessità, perché avevo moglie e figli piccolini, non volevo più andare in giro, scuola, mica scuola, valigie, bauli, eccetera. Ho detto mi metto fermo e cerco di fare qualcosa. E l'idea me l'ha data quando venne in Italia il Cristoforo Colombo, se vi ricordate, che scoprì l'America al contrario.
6: Sì, sì. Procuratore anche di Falcao, no?
5: Esatto, e portò alla Roma Falcao e lo fece guadagnare un sacco di soldi, magari in più di quelli che, come magari Bruno Conti, avevano vinto il campionato del mondo. E quindi lì mi venne un'idea, ho detto ma insomma, se vengono questi stranieri e a rappresentare i giocatori, perché noi che siamo campioni del mondo non possiamo avere dei rappresentanti? Allora mi misi al telefono e sentì i miei ex compagni, che in quel momento erano in nazionale, mi misi al telefono con Di Gennaro, con Giovanni Galli, con Tancredi, e tutti mi dissero dai proviamo, e lì insomma sono partito, e dopo da lì sono stati 10 anni di veramente, veramente alla grande.
6: Ecco, il più grande rimpianto di Moreno Roggi procuratore, no? Qual è stato? Non lo so, una trattativa non andata in porto, un tuo assistito con cui ti sei lasciato male, oppure dal quale non ti aspettavi magari un passaggio di casacca? Che cosa è successo di particolare che ancora ricordi nel corso di questa lunga carriera?
5: Ma non ho dei ricordi negativi. Io ho fatto 30 anni il procuratore con un intervallo di 6 mesi alla Fiorentina come direttore sportivo, i primi 10 anni quindi alla grande, poi ho lasciato tutti i giocatori quando ero alla Fiorentina e ho dovuto ricominciare da capo di nuovo dopo questi 6 mesi, ma molti sono ritornati con me e ho avuto dei riscontri positivi grandissimi, che mi hanno gratificato anche moralmente. Sono stati rapporti buonissimi con tutti, perché io ho lasciato sempre la libertà di poter andare con chi volevano, cioè finché volevano stare con me ed essere assistiti da me, bene, se non volevano essere assistiti potevano andare con altri che erano ugualmente molto bravi, perché subito dopo hanno iniziato dei procuratori veramente molto molto molto forti, e quindi la concorrenza si è fatta più larga, ma c'era molto rispetto tra di noi, quindi fra i giocatori e i procuratori e fra i procuratori stessi, e quindi non ho avuto nessun tipo di problema con nessuno che io mi ricordi, e se c'è stato qualche problema causato da me colgo l'occasione per scusarmi, e se qualcuno pensa di avermi creato qualche problema lo perdono.
6: Tutto prescritto, Moreno, tutto prescritto. Bene, sì, sì, bene. Sì. Grazie davvero per aver trascorso qualche minuto insieme a noi, insieme ai nostri radioascoltatori. Quindi, in attesa che entri davvero nel vivo, speriamo, nella sessione estiva del calciomercato, ancora una buona domenica a Moreno Roggi.

0: 14:52 minuti insieme ad Amore e di Elisa, ha preso il via la sfida valida per gli ottavi di finale sull'erba londinese di Wimbledon tra Djokovic e Safiulin. Ha subito breccato l'avversario, il serbo, però si trova costretto adesso ad annullare un vantaggio all'avversario che prova quindi subito il contro break. Si sta giocando il secondo game dell'incontro. Intanto sono stati anche resi noti gli orari per gli ottavi di finale di domani, con Flavio Cobolli che affronterà l'australiano De Minaur alle 14, poco dopo alle 14:30 di domani, quindi lunedì, l'ottavo di finale del singolare femminile con la nostra Jasmine Paolini che è opposta alla filippina Yala. Tutto questo con inizio alle 14:30. Naturalmente noi parliamo di ora italiana, con ovviamente calcolo di un'ora all'indietro per chi ha bisogno di conoscere a che ora locale invece prenderà il via la sfida. Bene, a proposito di sfide, come procede la tappa, la seconda, la Tarragona-Barcellona, la Tour de France, 168 i chilometri in totale, e Cristiano Piccinelli ci raccontava di un avvio effervescente.
1: Sì, con anche una caduta subito nei primi chilometri che però non ha portato grandi conseguenze per coloro che sono finiti a terra, mantengono il vantaggio che uscirà tra i 3 minuti e mezzo e qualcosina di più i tre davanti, che lo ricordiamo sono Molinar della Caja Rural, Van de Broek della Picnic Postale ed Engelhardt della Jayco Alula, con il pinerello di Thomas Pidcock adesso a fare l'andatura, a cercare di limare il vantaggio dei tre battistrada. Siamo ancora nella fase pianeggiante della frazione che però poi nel circuito finale prevede per ben 3 volte l'ascesa al Montjuïc, che non è affatto una salita banale, perché si tratta comunque di 1,6 km con una pendenza media del 9,3%, ma con punte anche in doppia cifra, che evidentemente insomma al terzo passaggio, che sarà poi a 2 km dal traguardo, potrebbero consentire anche un'azione solitaria, non per guadagnare chissà quanto, ma per guadagnare magari la vittoria di tappa. Ricordiamo che al momento, visto che Mark Cavendish, che con 35 vittorie è il più vincente alla Tour di sempre, il secondo in attività è un certo Tadej Pogacar, che ha quota 21 tappe alla Tour de France, e chissà che non voglia provare a fare 22 e magari provare a prendersi la maglia gialla, che da ieri è sulle spalle di Jonas Vingegaard. Vento che soffia a 21 km orari sulla schiena dei corridori di questa tappa del Tour de France numero 2, che ha già visto un ritiro perché non è partito dopo la caduta di ieri nella cronosquadra, Clément Berthet della Groupama.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli. E allora noi arriviamo in musica all'appuntamento con il GR1, con la musica di un grande gruppo, risaliamo agli anni 80, i Simply Red con Money's Too Tight to Mention.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: ore 15.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla cronaca. Palermo, un 53enne è stato ucciso a coltellate in un palazzo vicino al lungomare al culmine di una lite. In seguito uno dei due coinquilini della vittima, probabilmente l'assassino, si è barricato in casa, ha aperto i rubinetti del gas e minaccia di far esplodere l'edificio. Tutti gli altri abitanti dello stabile sono stati fatti uscire, sul posto uno specialista in negoziazioni, oltre a carabinieri e vigili del fuoco. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Questo lo sconcertante commento di Laimin Saidighi, il 22enne di Conegliano Veneto, che ieri ha coltellato un uomo che non conosceva in un bar di Milano. La vittima dell'aggressione è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni dopo i 20 fendenti ricevuti alla testa e all'addome. Il pubblico ministero ha chiesto al GIP la convalida dell'arresto per omicidio. Tentato femminicidio in Piemonte, al culmine di un litigio un uomo ha cercato di dare fuoco alla compagna.
3: Tutto è avvenuto la scorsa notte in un appartamento a San Bernardo, una frazione di Ivrea nel torinese. Il 47enne di nazionalità moldava, in preda agli effetti dell'alcol e dopo una violenta lite, ha cosparso il corpo della moglie di gasolio e ha cercato di darle fuoco. Aveva l'accendino già in mano quando è intervenuto un amico della coppia che era in casa e che è riuscito a frapporsi tra loro e poi a bloccare il braccio dell'aggressore. Nel frattempo la donna aveva chiamato i carabinieri, che sono intervenuti riuscendo a immobilizzarlo. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio e quindi è stato trasferito in carcere. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l'estate 2026, un risultato che premia la bellezza della nostra nazione, la qualità della nostra offerta e il grande lavoro di tutto il comparto turistico. Così sui social la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ringrazia tutti gli operatori e aggiunge: il governo continuerà a fare la sua parte per sostenere un settore strategico per la nostra economia e per la crescita della nazione. Da Mosca nuove minacce all'Occidente. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, così il portavoce del Cremlino, Pieskov, in un'intervista, spiegando che la Polonia ha messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati a Kiev. Tuttavia, ricorda Pieskov, il Ministero della Difesa russo ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti. In Ucraina, aggiunge, tutto è iniziato come un'operazione militare speciale, ma ora continua come una guerra, perché Germania, Francia, Olanda, Norvegia e purtroppo Stati Uniti sono alle spalle di Kiev. Iran a Teheran, secondo giorno della cerimonia di addio ad Ali Khamenei, in migliaia, fra preghiere pubbliche e appelli alla vendetta contro gli Stati Uniti, rendono omaggio alla guida suprema. Per discutere di Iran e dei rapporti con l'Arabia Saudita, il premier israeliano Netanyahu vedrà a Washington il presidente Trump il 13 luglio e nell'intervento per i 250 anni dall'indipendenza, la situazione nella Repubblica Islamica è stata uno dei temi centrali toccati dal capo della Casa Bianca.
4: Presente, passato e futuro degli Stati Uniti nel discorso del presidente americano in occasione dei 250 anni dell'indipendenza. Più breve rispetto al previsto, l'intervento del Lincoln Memorial di Washington è stato rinviato di mezz'ora per un'allerta meteo sulla capitale. Ha parlato a tutto campo Trump, tra storia americana e risultati della sua amministrazione. Il paese è forte, libero, ricco, sicuro, orgoglioso come mai prima, ha affermato il leader della Casa Bianca, che è tornato a scagliarsi contro quelli che ha definito comunisti, come già fatto nel precedente discorso al Monte Rushmore, e ha ribadito la supremazia americana. Abbiamo ricostruito l'esercito durante il mio primo mandato, abbiamo sconfitto il Venezuela e l'Iran, ha detto ancora Trump davanti ad un pubblico che inneggiava all'America. E intanto a Coney Island, Brooklyn, anche 4 bambini tra gli 8 feriti in una sparatoria durante i festeggiamenti. Claudia Stamerra, GR1.
2: Il 5 luglio 1966, esattamente 60 anni fa, nasceva WWF Italia, l'associazione che ha cambiato il rapporto degli italiani con l'ambiente, tra oasi, aree protette e le nuove sfide del cambiamento climatico.
5: All'inizio erano solo 3 uomini in barca, Fulco Pratesi, Mario Incisa e lo svizzero Luke Hoffman, 3 giovani pionieri che nell'estate del 66, una foto in bianco e nero custodita negli archivi dell'associazione li ritrae in quel periodo storico, erano in ricognizione sul lago di Burrata. Murano, in quella che da riserva di caccia sarebbe diventata la prima oasi del WWF, in un paese dove solo lo 0,6% del territorio era protetto. 60 anni dopo, quell'intuizione visionaria è diventata storia di un'associazione, WWF Italia, che ha condotto innumerevoli battaglie e cambiato pelle di decennio in decennio. Dalle prime lotte contro l'inquinamento industriale, la caccia e la speculazione edilizia, fino alla legge quadro sulle aree naturali protette, oggi oltre 100, vuol dire 30.000 ettari di territorio protetto in tutta la penisola. Negli anni 2000 il fronte della salvaguardia della natura si sposta sulla crisi climatica e porta all'inserimento nel 2022 della tutela dell'ambiente in Costituzione. L'anniversario di oggi è solo una tappa verso un obiettivo necessario, spiega Luciano Di Tizio, presidente WWF Italia.
0: Fare in modo che tutti noi si possa vivere in armonia con la natura.
5: Paola Guarnieri, GR1.
2: Ed è tutto, tra pochissimo ritorna Domenica Sport.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
4: Domenica Sport.
7: 15:06 dagli studi di Saxa Rubra, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione con noi. Adesso c'è Alessandro Campanella alla console, c'è anche il punteggio da aggiornare relativamente all'ottavo di finale di Wimbledon, quello che sta vedendo da qualche minuto in campo Djokovic e il Safiulin con il break adesso a favore di Safiulin, che ha strappato il servizio a Djokovic, conduce 4-2 nel primo parziale, a seguire poi Ogier Aliassim, Davidovic Fokina, Urkaš Struff e poi non prima delle 18 in campo Sinner opposto al giapponese Mochizuki. Per ciò che riguarda il calcio, gli europei under 19, Italia in campo alle 17 opposta all'Ucraina. E a proposito del calcio, il tabellone mondiale vede già un accoppiamento per ciò che concerne i quarti di finale. Il 9 luglio alle 22 ora italiana si affronteranno a Boston Francia e Marocco, invece in serata, ve la trasmetteremo ovviamente in diretta da New York, Brasile e Norvegia, nel corso della notte italiana alle 2 in campo allo stadio Azteca di Città del Messico, i padroni di casa, i tricolor messicani opposti all'Inghilterra. Questo è il programma odierno, che a ore, diciamo così, pomeridiane prevede sia la Formula 1 a partire dalle 16 con il Gran Premio d'Inghilterra che il ciclismo. La seconda tappa del Tour de France, e proprio a seguire l'andamento della Tarragona-Barcellona andiamo con Cristiano Piccinelli.
8: 110 km al traguardo finale per i tre battistrada che sono i due olandesi Molenaar e Van der Broek e il tedesco campione di Germania Engelhardt. Mantengono sempre questo vantaggio di circa 3 minuti e mezzo sul gruppo della maglia gialla di Jonas Vingegaard, in una fase pianeggiata lungo il Mediterraneo da Tarragona a Barcellona, la tappa di oggi con poi il circuito all'interno della città catalana. Molenaar, che è olandese, corre però per una formazione spagnola, la Caja Rural, che torna al Tour dopo 37 anni di assenza e che però in Catalogna vive ormai da diversi anni, e quindi evidentemente possiamo dire che corre un po' sulle strade di casa, nonostante la nazionalità ovviamente olandese. Davanti nel gruppo della maglia gialla insegue sempre, fa il ritmo da Pinarello di Thomas Pitcock, ma anche la UAE di Tadej Pogacar, ieri battuto nel primo round tra i due grandi di questo Tour de France da Jonas Vingegaard, ha pagato 12 secondi il campione sloveno, vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France.

0: Travis con Gaslight ci ha accompagnato fino alle ore 15:12. Parliamo di un rientro, quello dell'Ascoli nel campionato di Serie B, e lo facciamo con una colonna, perlomeno da calciatore è stato così. Ma vale molto di più l'appello di oggi, perché ai nostri microfoni c'è Beppe Iachini, che chiaramente da ascolano e da bianconero può essere considerato veramente un simbolo della città e della squadra cara a suo tempo a Costantino Rozzi. Grazie, buona domenica Beppe, per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie anche a voi, anche a te. Ciao.
0: Vado dritto per dritto. Ti senti davvero un simbolo oggi dell'Ascoli, nonostante siano passati 40 anni da quando le vostre strade si sono separate?
1: Ma non lo so, questo lo diranno i posteri. Io,
0: ma a te per strada
1: mia,
0: cosa ti dicono? Tutto. Al bar per
1: sì,
0: strada?
1: Beh, certo, mi ricordano sempre con affetto, ma sempre mi hanno accompagnato poi nella carriera successiva, prima da calciatore e poi ecco, da allenatore. Io ho fatto tutta la trafila nel settore giovanile dell'Ascoli, poi sono arrivato in prima squadra, ho esordito con Carletto Mazzone e a 17 anni, poi ecco, sono diventato in poco tempo, a 21 anni ero, facevo il capitano, insomma, in Serie A, ecco, questa è la storia. E quindi diciamo che quando sono andato via, poi, perché poi è chiaro, l'Ascoli doveva sorreggersi anche sulle cessioni, no? di alcuni calciatori per andare avanti e mantenere la squadra in Serie A, sono stato venduto, ecco, ho lasciato la squadra da capitano in Serie A, e questo è un ricordo che rimane indelebile, è rimasto per sempre, mi rimarrà per sempre, insomma, sicuramente. È chiaro, ero molto giovane, ma questo era un po' il percorso che si poteva fare qui, però è chiaro che ho sempre seguito con affetto la squadra, anche se ha avuto vicissitudini, la Serie A purtroppo, insomma, non è stata più un qualcosa che ha rivisto nel tempo, ma ecco, è riuscita a mantenersi in Serie B tantissimi anni, qualche apparizione in Lega Pro, però va bene, il calcio è anche cambiato, quindi l'importante è che l'Ascoli tenga una sua dimensione, la sua storia, quella resta, rimane con i personaggi importanti che ha avuto. Insomma, ci sono stati grandi allenatori, grandi calciatori, sono passati da qui, e Bosco, il Castagne, insomma, ripeto, insomma, Mazzone, che ha fatto la storia insieme a Costantino Rozzi, quindi voglio dire, una storia che resta, e i ricordi rimarranno sempre.
0: Ecco, si parla di Ascoli e ovviamente il pensiero va anzitutto a lui, a Costantino Rozzi.
1: Beh sì, è stato il presidente che ha voluto fortemente che la squadra potesse avere un percorso importante nel calcio italiano, perché poi dalla Serie C è stata portata in Serie A, e quindi facendo anche un buon calcio, scegliendo diversi allenatori che si sono susseguiti, ma insomma, ripeto, poi l'uomo che un po' è stato il simbolo di questa cavalcata è Carletto Mazzone, insomma, il mister che ha tracciato insieme a Costantino Rozzi un percorso vincente che ha portato l'Ascoli poi a mantenersi in questa categoria, a mantenersi nella categoria più alta, nella Serie A, e poi nel tempo, ecco, a tracciare un percorso fino ad oggi, insomma, hanno dato la storia a questa città e al calcio in questa città.

0: calcio è veramente un basso sociale, è uno sport di massa sia come partecipazione sia come interesse, è un elemento proprio di polarizzazione dove tutte le classi sociali sono interessate, se nel calcio non c'è distinzione tra intellettuali oppure analfabeti, tra imprenditori e operai, che magari prima della partita c'è una conflittualità sindacale e poi nella partita siamo tutti d'accordo anche in questo caso a gridare viva Ascoli.
1: Immaginiamo Beppe Iachini, quanti anni avevi? Una decina al momento della prima promozione in Serie A dell'Ascoli. Cantare questo inno per le vie della tua Ascoli. Quando hai conosciuto per la prima volta Costantino Rozzi, Beppe?
2: La prima volta quando ero l'istruttore giovanile, praticamente vinsi un premio che ero giovanissimo, 13 anni, avevo forse 14 anni, e lui poi incontrò i giovanissimi di quell'epoca allo stadio, e quindi lì fu il primo momento che lo conobbi, però poi dopo ci siamo ritrovati qualche anno dopo, ovviamente in maniera più sostanziosa, perché poi sono arrivato alla prima squadra a 16 anni e 17 anni ho fatto l'esordio in Serie A, quindi poi dopo sempre con la prima squadra, e sono arrivato a 21 anni, a 22 anni, a 21 anni avere la fascia da capitano e avere l'onore e il piacere da scolare, da tifoso, che da piccolino andava allo stadio con suo papà a vedere la squadra e a seguirla, e avere il piacere e l'onore di poter giocare in Serie A e salvare, contribuire con i miei compagni e con tutto il gruppo a salvare la squadra per restare in Serie A. Questa è stata una grandissima soddisfazione, andare via da capitano e aver lasciato la squadra in Serie A è sicuramente stato un motivo di grande soddisfazione e orgoglio.
1: A Beppe Iachini è capitato mai nel corso della sua carriera, non più da calciatore ma quella di allenatore, questa tua attuale, sì, di essere vicino a firmare con l'Ascoli, cioè di tornare ma a sedere sulla panchina che fu, tra gli altri, lo hai ricordato, di Carletto Mazzone? È successo?
2: Ma diciamo di no, non si sono verificati questi presupposti, perché poi la mia carriera prima da calciatore e poi da allenatore si sono vissute epoche, magari situazioni in quei momenti diversi, perché io allenavo magari da calciatore ma da allenatore ci sono stati anni in cui l'Ascoli magari ha avuto delle vicissitudini anche nel suo percorso. Io nel frattempo allenavo in Serie A, avevo vinto 4 campionati di Serie B, quindi poi ovviamente allenavo in Serie A e magari in quel momento l'Ascoli non stava vivendo magari un momento è stata in Lega Pro, è stata in B, però l'ho sempre seguita con affetto, questo sicuramente, ma non ci sono stati poi presupposti perché questo si verificasse.
1: Ha detto Beppe Iachini: io l'Ascoli l'ho sempre seguita con affetto, ricalcando, non sapendo, le parole che sono state di Carletto Mazzone, che ha creato un connubio vincente proprio con Costantino Rozzi.
3: La prima cosa che farò dentro i spogliatoi di tutti gli stadi italiani sarà che cosa avrà fatto l'Ascoli. Ogni qualvolta questa squadra avrà raggiunto dei successi, io sarò molto felice, perché sarò sempre il tifoso numero uno di questa squadra.
4: Un vecchio rapace alla Mazzoni, guarda, un lupo vanaro quest'anno. Questo
5: Cacciabellà, oggi non si scherza, sa da vinci. Presidente, minimo, io gli dicevo, allora lui era contento.
1: Ecco, il folklore di Mazzone è conosciuto dappertutto. Tu che l'hai avuto tecnico, Beppe Iachini, però era un allenatore anche valido, moderno, posso dire. Voglio dire, è un allenatore che comunque ha cambiato il calcio italiano. E questo va detto e va ricordato, perché poi vedi, passa un'immagine che è solo quella del simpaticone, che ci sta, bravissimo, per carità, però c'era tanto altro, Beppe.
2: No, ma scherziamo, sicuramente un allenatore modernissimo, un allenatore preparatissimo a livello tattico. Tanti magari possono vederlo come un allenatore solo grintoso, la sua fama o di allenatore, no, ecco, che aveva sicuramente, dava alle sue squadre sicuramente un'impronta caratteriale importante, ma anche a livello tattico, il possesso palla, il fatto di la dinamica tattica, la preparazione alla partita, insomma, un allenatore moderno, ecco, sicuramente, che ha lasciato, ha avuto tanti figli ex suoi giocatori che poi sono diventati allenatori, è stato un maestro per tanti, quindi sicuramente ha lasciato una traccia indelebile nel calcio italiano e sicuramente non ha avuto diciamo un riscontro poi per quello che avrebbe meritato, no, sul piano della riconoscenza tecnica e tattica, per quanto era bravo, ecco, e quindi perché magari il suo modo di far calcio all'esterno era visto più come, ripeto, un allenatore magari forse caratteriale, e purtroppo oggi nel calcio hanno sempre dato, nel calcio non oggi, magari delle etichette, no? E lui invece era preparatissimo su tutti gli aspetti, tattico, della preparazione della partita, psicologico, insomma le sue battute restano sicuramente famose, ma quelle erano tutte battute poi che portarono tanti calciatori a saper rendere, a saper fare insomma un grande percorso anche tecnico per la loro carriera, quindi di valorizzazione.
1: Erano funzionali, diciamo, alla causa. Prima di salutarci, Beppe Iachini, che campionato ti aspetti dal tuo Ascoli?
2: Ma sicuramente l'Ascoli innanzitutto ha vinto un campionato meritandolo sul campo, perché sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto tattico, il programma, il progetto della società che ha costruito una squadra insomma molto competitiva per la categoria, perché poi se andiamo a vedere è vero che magari sicuramente gli 11 che andavano in campo, giocatori sicuramente che hanno dimostrato di essere molto bravi, ma poi anche chi subentrava, quindi la rosa che è stata costruita era importante. Quando vinci un campionato anche quelli che giocano meno e quando entrano sono determinanti, è molto importante, quindi per questo ovviamente l'Ascoli parte già con un'ossatura ben definita e quindi penso che possa dalla Serie C alla Serie B la differenza non è abissale, ecco, quindi l'Ascoli secondo me può fare un ottimo campionato anche in Serie B, però nello stesso tempo anche perché poi invece dalla Serie B alla Serie A ci sono delle categorie di differenza, insomma, sul piano tecnico, sul piano ecco, della categoria, la A è un altro campionato rispetto alla B, però detto questo, fra la C e la B io penso che l'Ascoli, per quello che ha fatto, che ha costruito e come ha gettato le basi, possa fare la sua figura.
1: Così parlò Beppe Iachini, noi lo ringraziamo per essere stato con noi, anche per questo tuffo nel passato insieme ai grandi che altrettanto grande hanno fatto l'Ascoli. Grazie Beppe.
2: Grazie a te, un abbraccio, buon lavoro. Ciao.

0: Alle 15:28 insieme a Maggie Reilly, la voce è la sua, il progetto musicale firmato Mike Oldfield, con l'alternativa, la diatriba a volte mai risolta definitivamente, è un brano che si è ispirato e si è realizzato compiutamente come omaggio a John Lennon, che cessava di vivere per mano di uno squilibrato nel dicembre del 1980, oppure la fonte di ispirazione era il film Il Mago Udinese. Qualcuno di voi lo ricorderà, quello in cui Tony Curtis cercava di contattare appunto il celebre mago dall'aldilà. Insomma, resterà un punto interrogativo, se vogliamo, per certi versi anche affascinante a livello musicale. È un brano sicuramente moderno, al di là del fatto che siano passati 43 anni, era il 1983 quando venne pubblicato. A proposito di pubblicazioni, Cristiano Piccinini, come sta andando l'esposizione dei candidati al successo di tappa e magari, a seconda del gioco ovviamente dei secondi, alla nuova maglia gialla, che per il momento coincide col vincitore della maglia rosa, cioè con Jonas Vingegaard?
1: Eh sì, è proprio lui il danese ad essere il leader della classifica generale. Ovviamente i distacchi in questo momento ridottissimi, mancano meno di 100 km al traguardo, 93,8 per la precisione, sempre con i tre lì davanti, Molinar, Van de Broek ed Engelhardt, però il loro vantaggio si è ridotto, siamo adesso a 2,41, complice il forcing che sta facendo ormai da diversi chilometri la Pinarello, la formazione di Tom Pidcock, anche perché questo finale con questa rampa prima del traguardo, a 2 chilometri dal traguardo, è abbastanza congeniale alle caratteristiche del corridore britannico, che insomma è uno specialista di queste corse che hanno queste rampe brevi ma intense, tipo strade bianche, vinte proprio da Pidcock, e dunque potrebbe essere un chiaro segnale della volontà da parte della Pinarello di andare a centrare il successo di tappa. E questo aiuta però anche la UAE, perché io credo insomma che Tadej Pogacar abbia mal digerito lo schiaffo patito ieri da Jonas Vingegaard, e allora magari oggi ci potrebbe essere, per così dire, una risposta al danese. Vedremo se effettivamente sarà così o se sarà concesso spazio a qualcun altro nel finale della seconda frazione del Tour de France, che arriva come ieri a Barcellona.
0: Grazie per il momento, Cristiano. Intanto break e contro break, primo set combattutissimo tra il russo Safiulin e Nole Djokovic. Safiulin conduce 6-5, ma servizio a disposizione di Djokovic, che è riuscito con un contro break appunto a impedire la conquista del parziale al suo avversario. 6-5 a favore di Safiulin, ma andrà tra pochissimo alla battuta per rimanere nel set e per accedere al tie break proprio Djokovic. Ricordiamo che tra poco saranno in campo Gérard Yassim contro Davidovic Fokina, poi Urkacz contro Struff e non prima delle 16 il nostro Jannik Sinner opposto al giapponese Mochizuki. Passiamo ai mondiali degli Stati Uniti, le storie che Nico Forletta ci propone, i mondiali di calcio ovviamente senza l'Italia e noi, nonostante sia iniziata la fase a eliminazione diretta, o magari proprio per questo motivo la comunità italiana negli Stati Uniti ancora non si dà pace per l'assenza degli azzurri. Proprio Nico Forletta ne ha parlato con Don Luigi Portarulo, primo sacerdote italiano ordinato parroco al St. Patrick, la cattedrale di New York, grande appassionato di sport.
2: Don Luigi Portarulo, parroco della cattedrale di San Patrick, di San Patrizio a New York, un incarico importante perché è il primo sacerdote italiano a guidare la comunità cattolica a New York. Da quant'è che lei è lì?
3: Io sono arrivato qui nel dicembre del 2022, ero alla chiesa di Avalerio Pompei, poi mi hanno chiesto di andare a St. Patrick's Cathedral o St. Patrick. Adesso abbiamo una grande comunità italiana cattolica che è punto di riferimento per tutti gli italiani che vivono a New York. È un piacere essere qui ad accogliere, essere a disposizione per gli italiani ma anche per tutta la comunità americana qui a New York.
2: Certo è storica, no, la sua presenza, perché l'abbiamo detto, il primo sacerdote italiano. italiano a guidare la comunità sì. cattolica a New York. Ci racconta com'è andata?
3: Io ero arrivato da Valley of Pompeii, appunto mi avevano chiesto di venire qui, non conoscevo l'inglese, non conoscevo New York, l'America, nulla di tutto questo, e poi ho visto che qui c'era veramente un grande bisogno per le persone di essere insieme. Allora, prima di venire qui in Vaticano, ho imparato da Papa Francesco un po' a cercare di andare incontro alle persone. Lui diceva sempre che dobbiamo essere una chiesa in uscita che va incontro alle persone, quindi ho iniziato ad andare a conoscere un po' le persone nei posti dove loro lavoravano, vedevano lo sport, nei club e così, e quindi ho conosciuto tanti italiani, tante giovani, tante persone che poi stanno ritornando in chiesa, anche perché vedono nella chiesa un punto di riferimento importante.
2: Don Luigi, lei viene da un paesino vicino a Matera, vero?
3: Esatto, Bernalda.
2: E è giovanissimo, quanti anni ha?
3: Ho appena compiuto 39 anni e sono sacerdote da 14 anni.
2: C'è una lingua che è universale, Don Luigi, l'ha citato lei prima en passant, lo sport.
3: Assolutamente, assolutamente, lo sport è una delle cose che veramente unisce, proprio anche il motto, adesso stiamo celebrando i mondiali di calcio, il motto appunto della FIFA è quello, lo sport unisce il mondo, ed è proprio così. Io

0: lì si giocavano in America per gli americani, per quegli italiani che vivono qui, insomma, avrebbero avuto una bellissima accoglienza, ma ecco, purtroppo non è andata così. Però abbiamo fatto questo grande evento e poi, ecco, lo sport, attraverso tante attività sportive, noi riusciamo sempre a mantenere anche gli italiani ma gli italoamericani anche un po' uniti.
1: Lei è tifoso di una squadra di calcio?
0: Sì, tutti lo sanno, sono tifoso dell'Inter e spesso guardo le partite anche con l'Inter Club Manhattan, che si riunisce lì da me, ma sono molto sportivo, nel senso che poi da quando ho conosciuto anche diversi calciatori, diverse squadre, veramente mi fa piacere comunque vedere qualsiasi altra partita.
1: Ama molto anche correre, mi risulta.
0: Sì, io giocavo a calcio prima, quando ero in Vaticano ero capitano della nazionale e della rappresentativa di calcio vaticana che avevamo in Vaticano, con cui facevamo charity match, quindi match di beneficenza. Poi dopo, venendo qui, ho visto che tutti correvano a New York eccetera, e quindi anche io adesso sono un runner e ho appena fatto quest'anno due maratone, la maratona di New York e la maratona del Big Sur in California. Adesso mi sto preparando a vivere un'altra maratona il 1° novembre, e qui a New York tutti corrono, occasione di fare tante mezze maratone, insomma sono veramente contento di poter vivere anche lo sport in questo modo.
1: Ci dice runner a New York, ci viene in mente Central Park, va a correre lì?
0: Assolutamente sì, San Patrick, come tutti sanno, chi è venuto a New York è molto vicino a Central Park, sono appena 9 blocchi, quindi spesso mi capita di andare senza il parco, di andare sull'Hudson River Park, e senza il parco è veramente un bel posto dove poter correre, allenarsi e vivere in un'atmosfera unica.
1: Quest'anno 2026 a New York è accaduto qualcosa di epocale. I Knicks hanno vinto, incredibile a dirsi, sono tornati a vincere l'NBA dopo 53 anni. Lei l'ha vissuta dal di dentro. Qual è stata la sua sensazione?
0: Come dicevamo prima, lo sport unisce, e questo dopo 53 anni è stata una delle cose che ha unito tutta New York. È stato bello vedere nelle strade chiunque indossare ed esultare per la vittoria dei Knicks. Io stesso la domenica dopo il sabato in cui i Knicks hanno vinto la partita ho indossato questa maglia dei Knicks. Insomma, è un qualcosa che ha unito tutti ed è stato veramente un momento molto molto speciale e molto bello. Anche noi abbiamo l'onore di avere un italiano che è venuto peraltro a San Patrick, che viene spesso a San Patrick, che è Riccardo Foyce, che è il vice allenatore e l'assistant coach dei Knicks, e quindi anche lui ci ha raccontato come dall'interno sia stato veramente bello vivere questa vittoria e far ritornare questa Coppa NBA a New York dopo 53 anni.

0: 15:41 minuti con Paolo Nutini, chiare origini italiane, ma è nato a Paisley in Scozia. Lo abbiamo ascoltato con Johnny Don't Be Hasty. Dalla Scozia qualche chilometro, io dico sempre così, sarebbe meglio dire qualche miglio, questa volta più a sud, dalle parti di Silverson, e diamo spazio adesso agli avvenimenti in corso che stanno per essere, a cominciare dalla Formula 1, un minuto e mezzo per la presentazione del Gran Premio con Manuel Codignoni, di nuovo ben sintonizzato e buon lavoro.
1: Grazie Giovanni, rieccoci davanti ai nostri occhi, la griglia di partenza con le vetture che sono già schierate, pronte a darsi battaglia in questo circuito che ha fatto la storia della Formula 1, perché qui nel 1950 fu disputato il primo Gran Premio in assoluto nella storia del mondiale di Formula 1 e vinse un italiano, Nino Farina, al volante di una vettura italiana, l'Alfa Romeo. Quest'oggi rischia di scriversi la storia, perché in pole position c'è Kimi Antonelli, che potrebbe diventare il più giovane vincitore nella storia di Silverstone. In seconda posizione c'è una Ferrari, quella di Charles Leclerc, che guida la muta degli inseguitori, tallonata a sua volta dall'altra rossa, quella di Lewis Hamilton, che apre la seconda fila in terza posizione. Al quarto posto c'è poi l'altra rossa, quella l'altra Mercedes, vogliate scusare, quella di George Russell, per cui l'appuntamento casalingo, la gara di casa, diventa crocevia quasi del mondiale, perché dopo aver vinto a Spielberg adesso è tornato davanti Kimi Antonelli. A dividere i due ci sono 43 punti, c'è di mezzo anche la sprint conquistata da Antonelli, che gli ha permesso di guadagnare qualche altro punticino nei confronti del rivale inglese, e dunque in casa si gioca tanto se non tutto. Tantissimo pubblico, il pubblico da record delle grandi occasioni a Silverstone, pensate, complessivamente nel weekend 564.000 persone, più di mezzo milione di persone sono arrivate in questo spicchio di Northamptonshire a vedersi la gara, una delle gare che negli anni sta diventando, oltre che diciamo più affascinanti, anche più glamour. C'è una platea di ospiti da parte di Formula 1 e delle varie squadre da far impallidire. Ve ne cito uno su tutti, anche per l'amore personale che provo nei suoi confronti, Sir Brian May, il chitarrista di Queen, che è ospite della Ferrari e con la sua capigliatura bianca riccioluta con la divisa rossa fa tutta quanta la figura del mondo. Il via del giro di formazione alle 16 ore italiana, e sarà veramente uno spettacolo assoluto. A voi.
0: Grazie, noi ci spostiamo sulle strade del Tour de France, aggiornamento anche per Cristiano Piccinelli, la seconda tappa della Grand Boucle.
2: 82 km e mezzo al traguardo per i tre battistrada che sono, lo ricordiamo, Molenaar della Caja Rural, Van de Broek della Picnic Postale ed Engelhardt della Jayco Alula. Hanno appena passato il traguardo volante che concede punti per la classifica maglie verde di Villa de Cans. Tra poco ci sarà la prima salita di giornata, la salita di Begues, sono 6 km al 6,5% di pendenza media. Il gruppo insegue a circa 2 minuti e mezzo, l'abbiamo detto in precedenza, Forcing della Pinarello, ma poco fa si è dovuto fermare per un rifornimento un po' problematico Tom Pidcock, che ha una gobba sulla schiena, sul collo, e ghiaccio per le temperature calde di queste giornate catalane, mentre Luciai ha bandito un'altra cosa che aiuterebbe, ovvero i calzini rinfrescanti, non sono stati
0: quelli
2: concessi.
0: No.
2: Quelli no, non ci saranno. Intanto 2,5 il vantaggio dei tre battistrada, 82 km alla conclusione sul traguardo di Barcellona.
0: Faremo un sondaggio con i nostri radioascoltatori per sapere, scherzo, se sono meno d'accordo. Non scherzo invece nel dirvi che Tommaso Paradiso in musica ci accompagna all'appuntamento con l'informazione, che naturalmente anticipiamo di qualche minuto per permettere poi la radiocronaca diretta della partenza del Gran Premio d'Inghilterra sul circuito di Silverstone. Naturalmente parliamo di Formula 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
9: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
10: R1.
11: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con la cronaca. Momenti di tensione a Palermo, dove un uomo è stato ucciso a coltellate da un altro uomo che si è poi barricato in casa. In studio per gli aggiornamenti Simona Decina.
12: Sì, questa tragica vicenda è ancora in corso. Stamattina un uomo avrebbe ucciso un altro uomo, Francesco Spataro, di 53 anni, a coltellate, e si è poi barricato nella casa in un palazzo di via San Paolo, appunto a Palermo. In questo momento è barricato e minaccia di farsi saltare in aria con il gas. Sul posto, naturalmente, diverse pattuglie, carabinieri, vigili del fuoco e anche un negoziatore. Da quanto si è capito dalle prime ricostruzioni, questo avvenimento è accaduto in un B&B dove in tre stanze diverse vivevano tre uomini. La vittima, appunto Francesco Spadaro, sarebbe stata uccisa per futili motivi, forse per motivi legati al pagamento dell'affitto. Quando avremo maggiori notizie, ovviamente vi informeremo. Sappiate che in questo momento sono ancora in corso le trattative con il presunto assassino.
11: Grazie Simona Decina. Un motociclista è morto questa mattina a Bussolengo, in provincia di Verona, dopo essersi scontrato con un'auto. Meno di 24 ore prima, sempre in provincia di Verona, aveva perso la vita un altro motociclista uscito di strada a Erbezzo. E sempre ieri in Veneto altri due incidenti sono costati la vita a tre persone, anche in questo caso tutti motociclisti, due nel Trevigiano e uno nel Padovano. Dall'estero, Iran, secondo giorno dei funerali solenni di Ali Khamenei a Teheran, che blinda i suoi cieli chiudendo lo spazio aereo per l'intera giornata di domani in concomitanza con il corteo funebre dell'Ayatollah.
13: Mentre continua la sfilata di migliaia di persone che sfidano il clima rovente per rendere omaggio all'ex guida suprema Ali Khamenei, tre dei suoi figli pregano davanti alla bara, ma a pesare è l'assenza di Mojtaba Khamenei, suo successore, che avrebbe espresso la volontà di partecipare almeno all'inumazione del padre la prossima settimana a Mashhad. L'intelligence non avrebbe però dato il via libera, temendo che Israele possa eliminarlo. Un'assenza, quella della nuova guida suprema, che si riverbera anche sullo scontro ormai evidente tra i pragmatici, il presidente Pezeshkian, lo speaker del Parlamento Ghalibaf, e i falchi riguardo alla trattativa con gli Stati Uniti, che ripartirà l'11 luglio. Per discutere di Iran, ma anche dei rapporti con l'Arabia Saudita, il premier israeliano Netanyahu vedrà Trump a Washington il 13 luglio. Il presidente americano, nel discorso per il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, ha sottolineato ancora una volta che l'America ha sconfitto l'Iran, ma in Medio Oriente non c'è pace, i raid israeliani a Gaza continuano, l'ultimo attacco ha provocato tre morti, due erano comandanti di Hamas, secondo Tel Aviv, e proseguono le demolizioni programmate dallo Stato ebraico su quel che resta della striscia, mentre elicotteri e artiglieria israeliani oggi sono entrati in azione nel sud del Libano. Marco Barbonaglia, GR1.
11: Da oggi al 10 luglio per lavori al nodo ferroviario ferroviario di Firenze, allungamento delle percorrenze dei treni fino a 3 ore per andare da Roma a Milano, alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. Disagi anche per i trasporti aerei, si fermano i piloti assistenti di volo di EasyJet e il personale dell'ENAV di Milano Malpensa. Scioperi anche degli addetti alla sicurezza agli aeroporti di Roma e Catania. Stasera per il Campania Teatro Festival diretto da Ruggero Cappuccio va in scena in anteprima nazionale al Teatro Mercadante di Napoli i fratelli De Filippo, di e con Sergio Rubini, che noi abbiamo intervistato.
10: Volevo raccontare i De Filippo come fossero una rock band, come fossero i Beatles, e dopo aver fatto il film ho sentito il bisogno di riportare questo racconto nell'alveo naturale che è appunto il teatro.
14: Sergio Rubini, sul palco interprete anche di Edoardo Scarpetta, racconta l'ascesa di un trio d'eccezione, quello dei fratelli De Filippo.
15: Ad arrivare un giorno che hanno ero pure in scarpetta.
16: Un grande attore.
14: Al centro di questa storia la famiglia come pratica teatrale, ma anche come tematica, come filo rosso.
10: Certamente la famiglia anche come luogo della sofferenza. Non dimentichiamo che De Filippo sono stati figli illegittimi del grande attore Edoardo Scarpetta. Quindi quando si racconta la famiglia, ciò che viene fuori è il racconto di tutto ciò che prendiamo di buono dalla famiglia, ma anche tutte le ferite che in qualche modo può infliggerci.
17: A rubare la verità per strada. Mi è vita, rende marcato.
14: Lei racconta anche il cambiamento profondo portato sulla scena dai De Filippo. A cosa si ispirarono?
10: Si ispirarono alla voglia di raccontare la realtà, la gente comune, di liberarsi della farsa e di raccontare anche le ferite della gente.
18: Ma volete capire o no, questa è la rivoluzione.
14: Paola D'Angelo, GR1.
11: Lo sport, tennis, fra circa 2 ore Jannik Sinner in campo a Wimbledon contro il giapponese Mochizuki. Ciclismo, il Tour de France resta in territorio catalano per la seconda tappa a Tarragona-Barcellona che è tuttora in corso. Formula 1, fra pochi minuti al via il Gran Premio d'Inghilterra, in pole Kimi Antonelli davanti alle 2 Ferrari. Ed è tutto, la linea torna a Domenica Sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
8: I ventesimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
9: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
19: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
20: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
20: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
20: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
20: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
20: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
21: Suzuki.
22: Domenica Sport.
23: Programma che si avvale della regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia in redazione, c'è Alessandro Campanella alla console, quindi alla parte tecnica, c'è Djokovic che a Wimbledon ha vinto al tie-break il primo set, annullando anche l'opportunità per Safiulin nel corso del primo parziale di portarselo a casa, una grande rimonta che ha portato il campione serbo a conquistare poi nel gioco decisivo l'opportunità di mettersi in carniere il primo parziale. 1-0 il conto dei set a favore di Djokovic, che ha vinto anche il primo gioco del secondo set. Adesso al servizio c'è Safiulin. C'è adesso l'opportunità di ritornare sulle strade della Grand Boucle in Catalogna, lo ricordo. Anche oggi arrivo a Barcellona, Cristiano Piccinelli.
0: Salita del Begues con il vantaggio dei tre battistrada, Molinar, Van den Broek ed Engelhardt, che si riduce, va sotto il minuto per il forcing soprattutto della UAE di Tadej Pogacar, che sta imprimendo davvero una velocità impressionante al resto del gruppo. Insegue la Decathlon di Sexas, poi la Visma Leasebike dell'attuale maglia gialla Jonas Vingegaard, staccati i velocissimi, in particolare De Lee e anche Fernando Gaviria della Carral. Mancano 75 km e 900 metri al traguardo, ma io credo insomma che Tadej Pogacar stia mostrando la propria volontà di andare a conquistare la seconda frazione di questa edizione del Tour.
23: E adesso il grande sport in diretta, una sorta di ping pong ovviamente tra l'automobilismo e il ciclismo. Seguiremo nei primi minuti ovviamente la partenza e le prime fasi ovviamente del Gran Premio d'Inghilterra con Manuel Codignoni, che poi darà la linea proprio a Cristiano Piccinelli. Il tutto salvo degli aggiornamenti dallo studio per le altre discipline sportive fino all'appuntamento delle 16:30 per sulle strade del Tour, ovviamente la nostra rubrica quotidiana dedicata proprio alla Gran Boucle. Adesso ricoinvolgiamo nuovamente Manuel Codignoni. Silverstone, tutto è pronto quasi, immagino, no?
16: È esattamente così, Giovanni, davanti ai nostri occhi i meccanici stanno abbandonando le piazzole dove sono piazzate le vetture per andare a riguadagnare la via dei box, il che vuol dire che fra pochi istanti, in questo momento esatto, inizia il giro di formazione, quello che una volta si chiamava giro di ricognizione, che adesso in maniera forse anche meno poetica, se vogliamo, si chiama formation lap, giro di formazione, ovvero sia i 5 km e 400 metri in cui si ripassa la pista e qui si verifica che tutto quanto sia ok, ma soprattutto tutto, e questa è più che altro una derivazione della Formula 1 moderna, si procede al corretto riscaldamento degli pneumatici, alla corretta ricarica della batteria, in maniera tale da avere, diciamo, la vettura nelle migliori condizioni possibili nel momento in cui si andrà a scattare. La scelta delle gomme è peculiare perché a memoria d'uomo è rarissimo che succeda una cosa simile, hanno tutti quanti la stessa tipologia di gomme, partono tutti con gomme medie. La strategia suggerita dalla Pirelli, fornitore unico degli pneumatici, è tendenzialmente ad una sosta, potrebbe diventare media dura con una sosta più o meno tra il 24esimo e il 30esimo giro, media soft con una sosta tra il 29esimo e il 35esimo giro, e a meno dunque di safety car, neutralizzazioni o altre circostanze particolari, le vetture si fermeranno ai box solamente una volta, e questo renderà proprio questa sosta ai box importante, in particolare per chi dovesse trovarsi in battaglia ravvicinata e impossibilitato a superare in pista. Diventa cruciale in quel caso magari cercare di anticipare la sosta, fermarsi prima per compiere quello che è il cosiddetto undercut, ovvero mi fermo prima della vettura che ho davanti, monto gomme nuove, faccio un giro velocissimo con queste gomme nuove e quando poi l'altro si va a fermare gli ho recuperato il tempo necessario per balzargli davanti. Ma queste sono ipotesi accademiche fino a questo momento. L'accademia della Formula 1 è questa meravigliosa pista che le vetture stanno affrontando adesso per il giro di formazione, con Antonelli davanti a tutti, il più giovane poleman nella storia di Silverstone. Qui si corre dal 1950, qui lo abbiamo detto anche in serie di presentazione, fu disputato il primo Gran Premio in assoluto della storia del mondiale di Formula 1, vinse Nino Farina con l'Alfa Romeo. Questa è una pista storica perché nasce sostanzialmente come il collegamento delle strade perimetrali di questo vecchio aerodromo della Air Force, della Royal Air Force, e le curve hanno dei nomi che vanno a richiamare sostanzialmente i villaggi che circondano questo aerodromo: Stowe, Copse, Woodcott, Luffield e così via. È una pista con un'anima, una pista che ha subito tanti restyling nel corso degli anni, ma che mantiene comunque invariato il suo fascino, anche perché sono stati dei restyling tutti quanti fatti con grano salis. La griglia di partenza vede Kimi Antonelli davanti a tutti, mentre attenzione, c'è una macchina ferma in pista, è la Aston Martin di Fernando Alonso, che è ferma in questo momento tra la sequenza Maggots Beckes Chapel. Riparte il veterano asturiano che peraltro partirà in penultima posizione nella gara di quest'oggi. Adesso bisognerà vedere se il fatto che sia fermato comporterà un ritardo per quello che riguarda la procedura di partenza, perché nel frattempo lui deve fare ancora un bel pezzo di pista e le altre macchine si sono già schierate sullo schieramento, ma credo che lui riesca comunque a raggiungere la coda senza che si renda necessario uno slittamento. Dicevamo Antonelli, Mercedes, Leclerc e Ferrari in prima fila, Hamilton, Ferrari, Russell, Mercedes in seconda fila, terza fila Hajar, Red Bull, Norris, McLaren, quarta fila Verstappen, Red Bull, Piastri, McLaren, a chiudere la top ten Arvid Limlan e Liam Lawson. Prende la via dei box Fernando Alonso, evidentemente ci sono dei problemi, ma adesso bisogna concentrarsi non sul retro dello schieramento ma sul frontale, perché sventola la bandiera verde alle spalle dei piloti, il che vuol dire che adesso ci sarà la procedura di prepartenza, dopodiché si accenderanno le luci e allo spegnimento sarà il via del Gran Premio di Silverstone. 564.000 gli spettatori nel weekend, 500.000 di persone sono arrivate qui, è questo il centro del mondo automobilistico e le luci si spengono, partiti, lo scatto di Kimi Antonelli che si sposta subito a cercare di riprendere la posizione, ma è partito meglio Leclerc ed è partito meglio anche Hamilton, due Ferrari al comando, Leclerc al comando davanti a Hamilton, a Kimi Antonelli solamente in terza posizione, al quarto posto c'è Russell che deve però guardarsi da un molto aggressivo Hajar che cerca di prendergli la posizione. Adesso siamo quasi all'imbocco della Wellington Straight, il rettilineo che porta verso la parte nuova del tracciato, le Ferrari davanti stanno scappando via, il grande scatto da parte delle due rosse che non sono una novità e dietro attenzione perché Antonelli in questo momento viene insidiato anche da George Russell, è partito non bene invece Kimi Antonelli, Russell ha mantenuto la quarta posizione ma lo scatto sopra le righe è stato soprattutto quello da parte delle due Ferrari che si sono messe davanti, ci sono anche bandiere gialle ma credo che siano per una vettura che ha fatto un lungo fuori strada e poco più perché non vedo vetture incidentate. Si arriva adesso alla sequenza Maggots Beckes Chapel, forse una delle più belle del mondiale, con le Ferrari che la approcciano là davanti dopo la curva Cops, con Leclerc al comando davanti a Hamilton, Antonelli e Russell, ma sono tutti quanti attaccati. Russell adesso deve guardarsi, come detto, da Isaac Hajar, il pilota del Red Bull molto aggressivo, alle spalle di Hajar sesto c'è Verstappen, poi Norris, Lawson, Limblad e Piastri. Siamo sul Hangar Straight, ascoltiamo Piastri che dice credo di avere dei danni. Si arriva adesso alla curva Stowe, dove nel 1999 Michael Schumacher, per un guasto della sua Ferrari, andò a sbattere su quella bandiera, si ruppe una gamba e dovette dare addio ai sogni di vittoria del mondiale in quella stagione. Si rifece con gli interessi l'anno dopo, interrompendo un digiuno rosso che durava dal 1979, 21 anni, e si va a chiudere il primo giro. Si chiude il primo giro con Leclerc al comando, 6 decimi di vantaggio nei confronti dell'altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, è 1-2 Ferrari al momento là davanti. In terza posizione c'è Antonelli che è vicinissimo a 2 decimi da Hamilton, adesso secondo me cercherà anche l'attacco, quindi Russell, Hajar, Verstappen, Norris, Lawson, Limblad e Sainz. Questi primi 10 tengo la linea per qualche altro istante per arrivare sulla Wellington Straight, perché è un punto di sorpasso la staccata della Brooklands e per esempio c'è Hajar molto vicino a Russell e c'è Antonelli molto vicino a Hamilton, vediamo se ci sarà azione, prova l'attacco Hajar all'esterno, Russell si difende all'interno e mantiene la posizione, mantiene anche il secondo posto di Lewis Hamilton, adesso siamo sul misto. E allora, giro numero 2 in corso dei 52 totali, comandano le due Ferrari, Charles Leclerc guida davanti a Lewis Hamilton, terzo e quarto le due Mercedes di Antonelli e Russell, quindi Hajar, Verstappen, Norris, Lawson, Limblad e Sainz. Oscar Piastri è scivolato in 20ª posizione con l'ala anteriore danneggiata, probabilmente dovrà fermarsi ai box. Ci fermiamo anche noi e torniamo da Cristiano Piccinelli sulle strade del Tour, ma in Spagna. Cristiano.
0: Grazie Manuel Codignoni, 71 km 800 metri al traguardo per i due rimasti del terzetto di testa, ovvero Molinar ed Engelhardt, ma stanno per essere ripresi in maniera inesorabile dal gruppo della maglia gialla che è ripreso a correre dopo aver scollinato dalla salita del Begues, 26 secondi soltanto di margine per i due battistrada, ma velocità completamente diverse, dietro si viaggia in prossimità dei 50 km orari con ovviamente la UAE come dicevamo nel collegamento precedente davanti a tutti, ma poi subito dietro la Visma-Lease Bike, la Decathlon di Sexas che quest'anno è arrivato secondo dietro a Pogacar alle Strade Bianche e anche alla Liegi, ma poi ha anche vinto la Freccia Vallone. Vedremo come si comporterà il giovane francese in rampa di lancio all'esordio della Grand Book. Si staccano intanto i velocisti Merlier, Girmay, Delì, per citarne alcuni. 71 km alla fine, 25 secondi il margine dei due battistrada sul resto del gruppo. Torniamo a Silverstone.
16: dove c'è gran lotta tra le due Red Bull. Terzo giro in corso, comandano sempre le due Ferrari di Leclerc e Hamilton a dividerle 8 decimi, così come 8 decimi ci sono tra il secondo in classifica Hamilton e Kimi Antonelli, terzo con la Mercedes, poi Russell a quarto e quindi Verstappen e Ajar, con Verstappen che ha superato il compagno di squadra Ajar facendo indirettamente un favore a George Russell, perché Ajar era abbastanza attaccato a Russell. In queste vetture quando si lotta si perde tanto tempo e adesso rischia Verstappen perché esce un po' troppo largo dalla Cops, la macchina prende una scordolata violenta e Ajar gli torna nuovamente negli scarichi. Vedremo se andrà ad azzardare un sorpasso, ma qui si perde tempo in scia nella sequenza perché le turbulenze in questa sequenza di curve tremenda nel senso più bello del termine, destra, sinistra, destra, ti letteralmente porta via, ti catapulta lateralmente per l'inerzia e per la forza centrifuga, e questo significa che anche le turbulenze generate dalla macchina che sta davanti ti creano difficoltà nella tenere la linea ideale. Inizia il giro numero 4 con Leclerc che allunga adesso a un secondo di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton, che deve guardarsi da Kimi Antonelli che invece ha accorciato, adesso è a sei decimi dal pilota della Ferrari ed è a tiro di overtake, dunque potrebbe arrivare presto azione in pista anche per quello che riguarda le prime tre posizioni. Leclerc, Hamilton, Antonelli, Russell, Verstappen, questi i primi 5, giro numero 4 dei 52 totali. Torniamo nuovamente al Tour de France, Cristiano.
0: Quello di 70 km al traguardo per Molinari ed Engelhardt, ma il vantaggio viene eruso chilometro dopo chilometro dal gruppo della maglia gialla che insegue davanti adesso la Red Bull Borasgrohe di Renck Evenepoel, che ieri ha pagato dazio nella crono d'apertura e che evidentemente è intenzionato comunque a rimanere lì davanti, anche perché oggi non ci sarà nessun tipo di neutralizzazione, visto che è considerata una tappa non in linea, non una volata. Ci saranno e come però gli abbuoni per i primi 3, 10, 6 e 4 secondi, e c'è comunque la volontà ovviamente di provare ad andare a conquistare uno successo di tappa al Tour de France, che per molti vuol dire anche una carriera intera. Intanto si staccano tutti i velocisti sostanzialmente sulla salita, la prima di giornata, difficoltà per le ruote veloci, ci saranno però altre 3 salite, spacca gambe, le 3 ascese alla salita del Montjuïc, poi dopo l'ultima asperità ci saranno 2 chilometri ancora da percorrere prima di giungere sul traguardo, ma l'intenzione che vediamo è quella che molti ci vogliono provare, a cominciare da Tadej Pogacar. Torniamo a Silverstone.
16: È iniziato il giro numero 5, posizioni leggermente più cristallizzate rispetto a come ci eravamo lasciati nelle prime 3 posizioni. Comandano sempre le due Ferrari a dividere Leclerc che guida la corsa e Hamilton che è in seconda posizione, Hamilton che peraltro qui ha vinto 9 volte, record assoluto. Un secondo tra Hamilton secondo e Antonelli terzo, un secondo e uno, dunque fuori dalla portata dell'overtake Kimi Antonelli in questo momento nei confronti del pilota che lo precede. Tra Antonelli terzo e compagno di squadra Russell quarto ballano 2 secondi e 3 in questo momento. Quindi Verstappen, Ajar, i due invece sono abbastanza vicini, Norris settimo, il campione del mondo in carica con la McLaren, gara complicata per il team di Woking, Lawson, Lindblad e Sainz. Non c'è stata tutta l'azione che c'è stata ieri nei primissimi giri nella sprint race, segno che diciamo i piloti sanno che in questo caso, a differenza della corsa breve di 100 km che si è corsa ieri mattina, diciamo bisogna amministrare molto gli pneumatici, lì si correva per una distanza di appena 17 giri e dunque non ci si possono permettere i fuochi d'artificio sin dall'inizio, e questo bisognerà poi vedere diciamo dal punto di vista della gestione complessiva nell'arco di un primo stint che potrebbe durare anche 25-26 giri, come andrà ad impattare nell'ottica generale della corsa. È stato veramente bruciante al via lo scatto delle Ferrari, un po' come a inizio stagione quando le rosse avevano, anche per via di una power unit disegnata e concepita in una maniera diversa, particolare con una turbina più piccola, uno scatto bruciante. Poi Mercedes e le altre, complice anche un cambiamento regolamentare, la procedura di pre-start di cui vi accennavo appunto in sede di presentazione, ha permesso di colmare un po' questo gap, ma quest'oggi si è tornato a questa particolare modalità di scatto a razzo delle Ferrari che al momento comandano. Leclerc guida con 1,6 secondi di vantaggio nei confronti di Hamilton, a 1 secondo da Hamilton c'è Antonelli, poi Russell, Verstappen e Ajar con le due Red Bull, Norris settimo, Lawson e Lindblad ottavo e nono con le due Racing Bulls, e un ottimo Gabriel Bortoleto in 10ª posizione con l'Audi virtualmente in questo momento a punti. Ma la strada è ancora lunga perché siamo appena nel corso del giro numero 7 dei 52 previsti e torniamo nuovamente in Catalogna per il Tour de France questo sembra un ossimoro, ma non è così. Cristiano.
0: Eh sì, perché si corre ancora sulle strade che portano verso Barcellona, con davanti sempre Molinar ed Engelhardt, 23 secondi di margine sul gruppo della maglia gialla, che da ieri sulle spalle di Jonas Vingegaard, vincitore del Giro d'Italia, ed è arrivato in condizioni eccellenti alla prova francese, con però tante squadre lì davanti, le squadre sostanzialmente le migliori. Dicevamo della Red Bull, ieri Remco Evenepoel ha aperto 19 secondi, ma ancora di più ha perso il suo compagno di squadra Lipovic, 35 secondi il distacco del tedesco l'anno scorso sul podio con Pogacar e Vingegaard, terza posizione per lui. Siamo in una fase adesso di rettilineo, di saliscendi, con il gruppo abbastanza appallato dietro, ma poi tra poco comincerà il circuito finale dentro Barcellona, con arrivo sul Montjuïc. Torniamo però alle ruote velocissime della Formula 1.
16: Anche perché sono due in più rispetto alle bici e magari aiuta anche quello. Siamo nel corso del giro numero 7 dei 52 previsti, fase di gara che sta arridendo a Leclerc. Leclerc ha allungato a 2 secondi e 2 il proprio vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Nell'ultimo parziale ha guadagnato 6 decimi al compagno di squadra e 4 ad Antonelli, che contestualmente si è avvicinato invece a 7 volte campione del mondo. 7 volte campione del mondo che è sotto la lente di ingrandimento dei commissari. È stato notato, guardate bene, non è ancora sotto investigazione, ma solamente notato, un presunto movimento prima del segnale di partenza, che non significa automaticamente partenza anticipata. L'abbiamo visto diverse volte nel corso di questa stagione, gli strumenti sono estremamente sensibili e non sempre il fatto che questa cosa sia notata porta ad un'investigazione, ma di certo è un qualcosa che pende sulla testa come una ideale spada di Damocle in salsa inglese sulla testa del baronetto, 7 volte campione del mondo. Vedremo se questo andrà anche a minare la sua sicurezza. Attenzione, perché adesso Antonelli è molto vicino, però è a Hamilton, a 4 decimi, esce dalla Chapel abbastanza vicino alla possibilità di aprire il pulsante overtake. Si aprono anche gli alettoni di entrambe le vetture perché c'è l'aerodinamica attiva. Vedremo se la Stowe avrà l'abbrivio per cercare l'attacco. Non ce la fa, perché la Stowe non è una vera e propria staccata. Mentre attenzione, arriva l'ufficializzazione che il movimento di Hamilton non è più noted, ma passa sotto investigazione, e questa potrebbe invece non essere una buona notizia, perché se il movimento viene dichiarato under investigation significa che qualcosa c'è e potrebbe arrivare una penalizzazione per Hamilton. Il commissario pilota infatti arriva in questo momento, 5 secondi di time penalty per Lewis Hamilton, e questa è una doccia fredda per il 7 volte campione del mondo, perché adesso è sotto attacco da Kimi Antonelli, che lo insegue a 6 decimi, ma soprattutto quando si fermerà ai box dovrà scontare 5 secondi di penalità, e questo mette la sua posizione a rischio non solamente dall'attacco di Kimi Antonelli, ma anche da quello di George Russell e financo da quello di Verstappen, che in questo momento è sotto i 5 secondi. Vedremo se adesso accelererà il pilota inglese per cercare di costruire un gap. Lo scopriremo a breve, perché inizia in questo momento il giro numero 8. Leclerc intanto se ne giova e allunga 2 secondi e 2 di vantaggio nei confronti di Hamilton. È momentaneo 1-2 Ferrari, seguono le due Mercedes di Antonelli e Russell, con Antonelli sempre vicinissimo a Hamilton, e le due Red Bull di Verstappen e Ajara. Torniamo nuovamente al tour.
0: Dove non cambia la situazione, ma mancano sempre meno chilometri alla traguardo finale, 63,7 al momento per Molinar ed Engelhardt, che sono al comando con 20 secondi soltanto di margine sul gruppo della maglia gialla, con Jonas Vingegaard e i suoi compagni che sono al fianco della UAE di Tadej Pogacar. Ma nelle prime posizioni c'è anche la 1X di Johannessen, che su questo tipo di tracciato, un tracciato che prevede una salita di 1600 metri al 9,6% di pendenza media, potrebbe essere uno dei corridori in grado di andare a conquistare il successo parziale. Vedremo se effettivamente sarà così, se ci proverà il norvegese, ma attenzione, perché ci proverà quasi sicuramente Tadej Pogacar, che evidentemente ha mal digerito lo schiaffo di ieri che gli ha dato Jonas Vingegaard. La distanza tra due è minima, con la buona ci si potrebbe giocare anche il primato in classifica generale. Visma, che a questo tour non può indossare la classica maglia giallo-nera, perché si potrebbe confondere con quella di leader della classifica generale, ma con quella tutta nera, con richiami e gialli. Invece come va il rosso? Lo chiediamo a Manuel Codignoni a Silverstone.
16: Le Rouge e le Noir, non c'è nero c'era fino a qualche anno fa quando la Mercedes era nera, adesso è diventata grigia, il rosso va fortissimo perché Hamilton, perché Leclerc, scusate, ha allungato 2 secondi e 9, praticamente 3 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton, il quale a sua volta deve difendersi da Kimi Antonelli che non riesce a trovare lo spiraglio giusto per passare. Adesso è a 4 decimi, siamo a Copse, arriva la sequenza Magos, Beck, Chappell, dopodiché c'è la Hangar Straight che è un punto di sorpasso. Ripetiamo, la staccata, la curva Stow non è una vera e propria staccata perché lì si porta tanta velocità in curva verso la destra e dunque non è un vero e proprio punto in cui allungando la staccata si può provare a passare, ma lì, essendo la pista molto larga, si può anche azzardare una manovra fantasiosa, tentare di passare all'esterno perché poi il richiamo successivo è verso la sinistra, dunque dall'altra parte, e si può cercare di avvantaggiarsi. Non è questo il caso però, perché Antonelli pur a 3 decimi non riesce ad avvicinare una Ferrari evidentemente dotata di una buona velocità di punta. Ieri, consultandoci con i fortunati colleghi che hanno avuto la possibilità di andare in griglia nella sprint race, abbiamo avuto testimonianza di come la Ferrari abbia un assetto aerodinamico leggermente più scarico rispetto alla McLaren, potendo contare su una maggior deportanza, ovvero sia aderenza aerodinamica generata dal fondo vettura. Cosa significa in soldoni? Significa che la macchina riesce a stare attaccata al terreno anche senza bisogno di grande incidenza alare, perché l'aderenza la genera il corpo vettura, e potendo alleggerire leggermente gli alettoni c'è meno bisogno di potenza, e sappiamo che la Ferrari paga qualche cavallo in termini di potenza assoluta nei confronti della Mercedes, e dunque si può così pareggiare la velocità di punta. È quello che in un certo senso sta succedendo fino a questo momento. Giro numero 10, Leclerc a 3 secondi e 2 di vantaggio nei confronti di Hamilton, che sta facendo un favorone al proprio compagno di squadra perché sta tenendo dietro le due Mercedes. Kimi Antonelli lo insegue a 7 decimi, Russell è più staccato, Sornione a 3 secondi da Kimi Antonelli in quarta posizione. Russell si è lamentato poco fa con il proprio ingegnere di pista dicendogli: controllate i dati perché sento un qualcosa di strano nelle scalate, e gli ha risposto: non c'è niente di strano nei dati per quello che riguarda il tuo cambio, quindi è solo una sensazione evidentemente. Decimo giro, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Russell, Verstappen, questi i primi 5. Torniamo nuovamente da Cristiano Piccinelli al Tour de France, parlava della 1X, vedremo chi farà 13 al Toto Tour.
0: Sì, perché insomma sono in tanti i possibili pretendenti al successo in questa seconda frazione del Tour de France, davanti sempre UAE, Red Bull e Visma-Lise Bike con la 1X, in sostanza le squadre, eccezione fatta per la 1X, che pretendono e vogliono, o vorrebbero per meglio dire, il successo finale in questa edizione della Corsa Gialla. Il vantaggio dei due battistrada quando mancano 61 km al traguardo è di soli 23 secondi, ma c'era stato un problema per Del Toro, il messicano compagno di squadra alla UAE di Tadej Pogacar, si era un po' staccato, evidentemente un problema però prontamente risolto per il campione del Centro America, il campione messicano, problema meccanico, aveva perso qualche secondo, ma adesso sembra in grado di poter rientrare. Isaac Del Toro, che è comunque, sarà un compagno prezioso per tentare il successo numero 5 al Tour de France per lo sloveno. La situazione: 60 km e 7 dal traguardo, davanti sono in due Molinar ed Engelhardt, a 26 secondi il gruppo della maglia gialla Silverstone.
16: E si avvicina il momento dell'attacco di Kimi Antonelli, che all'ingresso di Cops passa. Grande sorpasso di Antonelli, che adesso però arriva leggermente largo all'uscita di Cops. Attenzione, perché Hamilton potrebbe avere una e una sola possibilità di passare il pilota italiano. Deve stargli però attaccato a Magots, Beck, Chappell, prendergli la scia e usare anche tutta quanta la batteria se ne è ancora sull'Hangar Straight. Ma non è questo il caso. Esattamente come ieri nella sprint race, Kimi Antonelli ha aspettato paziente il proprio momento, è andato a costruire il sorpasso da formichina, avvicinandosi decimo dopo decimo, metro dopo metro, centimetro dopo centimetro, ha affondato il colpo e alla prima occasione è riuscito a passare Hamilton. Dunque cambia la situazione, è iniziato il giro numero 11 per Leclerc, che guida con 4 secondi e 2 di vantaggio nei confronti di Antonelli. In terza posizione c'è Hamilton a 6 decimi. Adesso vedremo quello che sarà anche il ritmo di Kimi Antonelli da pista libera, perché negli ultimi parziali Leclerc guadagnava tanto rispetto a tutti. 34 e 6 il tempo di Leclerc, 35 e 7 per Hamilton, e lo stesso tempo praticamente per tutti gli altri che erano dietro a Hamilton. Adesso Antonelli con pista libera avrà la possibilità, se ne ha, di accorciare e di avvicinare Leclerc. Si prefigura una battaglia bellissima con, ripetiamo, questo tesoretto di quasi 4 secondi che Leclerc si è costruito anche lui da formichina in questi primi 12 giri. Ascoltiamo Verstappen.
4: Oh, very fast, that's how I have to say very fast, but the chances are so
16: Anche Verstappen si lamenta delle scalate che non funzionano, un grande classico, perché Verstappen è solito lamentarsi delle scalate, non ha un gran feeling evidentemente con il cambio della sua Red Bull. Dicevamo, è cambiata la situazione tra Leclerc e Antonelli, che è salito in seconda posizione dopo aver superato Hamilton a 4 secondi. Grande curiosità di vedere il ritmo a pista libera di Kimi Antonelli. Di certo Leclerc sta facendo fino a questo momento un capolavoro, e visivamente dare uno sguardo agli pneumatici delle Ferrari e delle Mercedes ci ha permesso di osservare un po' di graining sull'anteriore sinistra di Kimi Antonelli. Il graining è quello strato di gomma che si va a depositare sulla parte superficiale del pneumatico e che ovviamente toglie direzionalità in inserimento alla vettura. Non è un problema gravissimo, nel senso che si può pulire, ma è un problema fastidioso che ti crea, diciamo, della perdita di prestazione. Graining che non sembra esserci invece sulla Ferrari di Leclerc, le cui gomme sembrano essere ancora in perfetto stato, e lo confermano anche i tempi, perché ha guadagnato, nonostante Antonelli abbia avuto pista libera in questo passaggio, ben 4 decimi. Si è riportato a 4 secondi e 3 di vantaggio. Leclerc comanda il Gran Premio di Silverstone al giro numero 13 davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton. Hamilton a 9 decimi da Antonelli dovrà scontare alla sosta ai box 5 secondi di penalizzazione, dunque lo farebbero scivolare da Sixt Antibus Rebus alle spalle di Russell, ma anche alle spalle di Verstappen, che si è avvicinato tantissimo a Russell. Verstappen è a 9 decimi da Russell, e questa è un'informazione importantissima anche in ottica mondiale. Torniamo al Tour,
0: dove sta un po' faticando Isaac Del Toro per entrare nel gruppo dopo il problema meccanico. Ne ha approfittato anche per ricevere un po' di ghiaccio da mettersi sul collo in questa giornata afosa catalana per la seconda frazione del Giro di Francia. Situazione mutata con i due davanti, Molinar, Cajarural ed Engelhardt, già e Kalula, che hanno visto però aumentare il proprio vantaggio, adesso 42 secondi di margine per il duo dei battistrada con il gruppo maglia gialla in una sede stradale abbastanza stretta, che evidentemente ha perso un po' di contatto. Faticano anche a raggiungere i propri atleti le ammiraglie posizionate lungo il percorso, perché davvero la strada è molto stretta. Sono in 183 con le ammiraglie al seguito a farsi largo lungo le strade catalane che portano da Tarragona a Barcellona. Difficoltà intanto per un corridore della Visma Lise Bike su un tratto leggermente in salita, non classificato però come Gran Premio della Montagna. 58.6 al traguardo, davanti sono in due a 42 secondi il gruppo maglia gialla Formula 1.
16: Sta volando Leclerc, ha guadagnato un altro decimo nei confronti di Kimi Antonelli, e questa è forse la notizia più importante fino a questo momento. La Ferrari sta andando più forte della Mercedes sul passo gara, nonostante la Mercedes in questo momento abbia pista libera. 34.4 all'ultimo passaggio per Leclerc, che adesso ha 4 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Antonelli. 34.6 sostanzialmente per Antonelli, 34.7 per Hamilton, e tutti gli altri da Russell in giù girano oltre il 35. 35.0 per Russell, 34.9 in realtà per Verstappen, e poi tutti sopra i 35. L'altra notizia è che, esattamente come nelle gare precedenti, in configurazione gara Kimi Antonelli riesce ad essere molto più efficace rispetto al proprio compagno di squadra, e questa è una nota importante anche perché Antonelli ovviamente corre per la vittoria, ma può correre, può permettersi di correre anche con un occhio al campionato, perché i suoi due rivali, quantomeno stando a guardare l'ordine di classifica, ovvero sia Hamilton e Russell, sono entrambi alle sue spalle. Hamilton è terzo ed è terzo anche il campionato, Russell è quarto ed è secondo il campionato alle sue spalle, può permettersi anche di ragionare. Di certo questa è una fase in cui tutti quanti fra un po' entreranno in modalità gestione, anche perché essendo un weekend sprint, essendo un weekend dove c'è stata una sola sessione di prove libere, si è lavorato tanto sul giro secco, non ci sono grossi riferimenti per nessuno sul passo gara, e dunque si andrà un po' alla cieca per cercare di capire quello che sarà il degrado degli pneumatici e come gestirlo dal punto di vista del ritmo e dal punto di vista della guida. Di certo Leclerc allunga ancora 4 secondi e mezzo nei confronti di Antonelli, guida la Ferrari a Silverstone, nella padre del motorsport britannico c'è una vettura italiana guidata da un pilota che è mezzo italiano d'adozione, Leclerc. Giro numero 15, dicevamo, Leclerc, Antonelli, Hamilton, questi i primi tre, tra Hamilton terzo e Russell quarto, adesso ci sono 3 secondi e 7, si sta avvicinando a quel margine di relativa sicurezza dei 5 secondi che sono la penalizzazione che il britannico dovrà scontare al pit stop, ma manca ancora tanto. Manca poco invece al ricongiungimento di Verstappen nei confronti di Russell, perché adesso gli è in scia. Tengo la linea e chiedo scusa a Cristiano Piccinelli ancora per qualche istante, perché si sta per arrivare in una fase potenzialmente calda per i due, si sta per arrivare sul rettilineo del traguardo, dove lì magari con il pulsante boost potrebbe arrivare anche un tentativo di sorpasso da parte della 4 volte campione del mondo nei confronti di George Russell, e sarebbe una mossa importante anche per il mondiale di Kimi Antonelli. Non è così, perché Russell la riallunga, e allora giro numero 15, Leclerc, Antonelli, Hamilton, Russell, Verstappen, questi i primi 5. Torniamo alla fine, Cristiano.
0: La situazione è mutata, cambiano però i distacchi, il duo davanti Molinar e Englert adesso a 38 secondi sul gruppo della maglia gialla, che ha ritrovato al suo interno anche Isaac Del Toro, qualche problema nel recuperare tanta fatica per il messicano, aspettato da Nils Polit nel tentativo ovviamente di andare a recuperare posizione all'interno del gruppo dei migliori, di cui fa parte ovviamente Tadej Pogacar, anche se un po' più indietro in questa fase, in un tracciato che non soltanto prevede un sede stradale stretta ma anche un po' tortuoso con una serie di tornanti, e dunque si fa fatica a stare lì davanti, con il forcing anche dato al ritmo di gara dalla Visma's Bike di Jonas Vingegaard, formazione che evidentemente ha pianificato al meglio tutte le tappe. Ieri è riuscita a conquistare il successo con Vingegaard, ma anche successo di squadra, perché era una prova contro il tempo proprio per le squadre. Davanti provano a vendere cara la pelle due battistrada in fuga dal quarto chilometro, ne mancano 55 adesso e 700 metri al traguardo finale, con Englert e Molinar che hanno 36 secondi sul gruppo della maglia gialla. Silverstone.
16: Qui sono stati percorsi 16 giri dei 52 totali, ci avviciniamo, ma non è ancora il tempo, a quello che potrebbe essere il momento della prima sosta ai box, con Leclerc che continua a guidare il Gran Premio d'Inghilterra, il Gran Premio di Gran Bretagna, il Gran Premio di Silverstone, 4 secondi e 3 di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli con la Mercedes che lo insegue. Distacco immutato, i due girano praticamente su tempi fotocopia, 1:33.964 per Leclerc, 1:33.910 per Antonelli. Tutti gli altri fanno un altro sport. Hamilton ha girato nell'ultimo passaggio dalla sua terza posizione 1:34.7, dunque ha perso 8 decimi. 7 decimi li ha persi anche Russell, che ha girato in 34.6, così come Verstappen, e qui i tempi sono gioco forza fotocopia rispetto a quelli di Russell, perché gli ha incollato negli scarichi ma non riesce a trovare il pertugio per andarlo a passare. Queste sono le prime 5 posizioni tra Leclerc e Antonelli, 4 secondi e 3 tra Antonelli e Hamilton, 3 secondi e 2 tra Hamilton e Russell, ci sono 3 secondi invece, dunque è importante monitorare anche questo distacco, perché Hamilton, lo abbiamo detto ma giova a ricordarlo per gli amici che si fossero messi in ascolto solamente in questo momento, dovrà scontare 5 secondi di penalità quando si fermerà i box per una falsa partenza sostanzialmente. Il mero burocratichese della Formula 1 dice, per essersi mosso in anticipo rispetto alle luci, sostanzialmente è una falsa partenza. Verstappen continua a cercare il pertugio per provare a passare Russell, i due eufemisticamente non si amano particolarmente, dunque c'è anche questa motivazione extra per il pilota olandese della Red Bull, che adesso gli è molto vicino, gli è a 2 decimi all'uscita delle Brooklands. Vedremo se riuscirà a prendere la scia in questo tratto complesso delle Luffield, per poi a Woodcott cercare di accodarsi e provare magari la stessa manovra che era riuscita in precedenza a Kimi Antonelli su Lewis Hamilton, ovvero sia il sorpasso al rettilineo che porta verso la copse, ed è così all'esterno, è passato Verstappen con un grande scarto. Verstappen è andato a superare Russell e si è portato in quarta posizione. Vedremo se adesso Russell di batteria magari riuscirà a fare uno di quei sorpassi yo-yo, così come vengono chiamati, un termine non particolarmente elogiativo in questa Formula 1 moderna, ma non mi sembra il caso, perché lo vedo abbastanza distante, e questa è una notizia importante per Kimi Antonelli. Attenzione, perché però Russell ci prova, invece i due si incrociano e rischiano di toccarsi, c'è mancato pochissimo, i due si sono incrociati con Verstappen che si è spostato poi verso la sua destra per andare a prendere l'interno proprio nel momento in cui Russell andava verso l'esterno, si sono sfiorati e Verstappen adesso si ferma addirittura ai box. Sosta anticipata per Verstappen, e questa nella partita a scacchi, che è la tattica del Gran Premio, diventa una mossa importantissima, perché se Verstappen si ferma dalla quarta posizione al giro numero 18 obbliga in un certo senso ad una risposta tutti gli altri piloti, obbliga Russell ma rischia di obbligare anche Lewis Hamilton, che non era particolarmente avanti e rischia poi di essere diciamo buggerato dall'undercut, oltretutto deve scontare pure 5 secondi, insomma tutto quanto in bilico. Non sono in bilico le prime due posizioni, con Leclerc che al giro numero 18 ha 4 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di Antonelli, in terza posizione Lewis Lewis Hamilton a 4 secondi da Antonelli. Questa è la situazione. Torniamo al tour.
0: 52 km al traguardo finale per Molinar ed Engelhardt, che proseguono con caparbietà la loro azione. 46 secondi di margine sul gruppo della maglia gialla, un po' tardato a causa del tracciato stradale, della sua conformazione, ma credo che quando la strada tornerà ad essere più lineare ci sarà un ricongiungimento con i due battistrada. Si va forte attorno a 55 km orari. Studio.
23: Grazie. Insomma, dati i numerosi sorpassi tra le ammiraglie al Tour de France, sembra che le monoposto a Silverstone iniziano davvero a fare lo stesso, ma al di là delle battute, restiamo in Inghilterra, parliamo di tennis perché Djokovic ha appena conquistato il secondo set, ottavo di finale contro Safiulin, aveva vinto il primo 7-6 al tiebreak, ha portato a casa il secondo qualche secondo fa, scusate il gioco di parole, adesso il serve conduce 7-6, 6-3. Ricordo che nel corso del pomeriggio toccherà anche a Sinner, opposto al giapponese Mochizuki. Adesso è il momento di entrare nella nostra rubrica fissa sulle strade del Tour, pubblicità, e poi sarà nuovamente Domenica Sport.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
7: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
21: 3, 2, 1.
22: I biglietti per i ventesimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
24: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
25: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
26: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
27: Fai leva sui miei desideri, eh?
26: Veramente faccio leva sull'IVA.
27: Leva sull'IVA?
26: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
27: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
26: Ce li leva?
27: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
26: Leva l'IVA.
27: E i pensieri.
26: Solo a luglio, solo da
28: Iperceramica.
29: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
30: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
29: Info su

0: erano piccinelli.
1: Con problemi tecnici adesso per Quinn Simmons, compagno di Juan Ayuso alla Lidl Trek. Davanti resistono a 47 km dal traguardo Molinar ed Englert con 52 secondi sul gruppo della maglia gialla, che al momento evidentemente ha preferito lasciare andare i due battistrada onde evitare sprechi di risorse inutili, complice anche un tracciato particolarmente nervoso con delle curve che potevano rappresentare anche delle insidie per gli uomini di classifica. Problemi per Kwiatkowski, che si è molto distanziato rispetto al gruppo a causa di una foratura, ma sta cercando di rientrare, anche perché potrebbe aiutare Timen Arensman magari ad essere protagonista nella fase conclusiva della tappa, che prevede per tre volte l'ascesa al Montjuïc in un circuito di circa 12 chilometri che fa da preludio al traguardo finale. Prova a rientrare l'ex campione del mondo, il polacco espertissimo Michał Kwiatkowski, con però i due davanti che resistono, 54 secondi di vantaggio a 46 km 6 dal traguardo. Studio.
0: Grazie, e adesso passo indietro proprio dello studio, ripristiniamo solamente l'alternanza tra Formula 1 e ciclismo e ripartiamo da Silverstone,
2: dove siamo nel corso del giro numero 21 dei 52 previsti. Non è cambiata la situazione per quello che concerne le posizioni rispetto a come ci eravamo lasciati, ma sono un po' cambiati i distacchi, ed è importante dirlo, perché Antonelli sta accorciando nei confronti di Leclerc. Negli ultimi tre giri gli ha guadagnato praticamente un secondo, adesso è a 3 secondi e 4. Non è Leclerc che ha alzato i tempi, perché gira sempre in 34,2, ma diciamo si sono un po' abbassati i tempi di Antonelli, che nell'ultimo parziale con un 34,0 gli ha recuperato altri due decimi. Mancano 30 giri al traguardo, ci stiamo per avvicinare in quella che è la finestra canonica del pit stop per chi volesse fermarsi e montare gomme bianche, ovvero sia le gomme dure, il compound più duro, e adesso bisognerà anche cercare di capire quello che intendono fare in casa Mercedes e in casa Ferrari, ovvero sia se cercare di estendere oppure magari giocare in anticipo e tentare l'undercut. Virtual safety car, c'è una virtual safety car, non sappiamo onestamente dirvi per quale motivo. Vediamo che le macchine però stanno rallentando, perché è arrivata la comunicazione, perché c'è un ombrello che è finito a bordo pista. Succede anche questo, signori e signori, un ombrello giallo probabilmente proveniente dalla tribuna dedicata a Lando Norris, dove tutti quanti i tifosi hanno un ombrello giallo che testimonia anche il colore del casco di Lando Norris in onore del suo idolo Valentino Rossi. È finito in pista, è stato rimosso solertemente da un commissario di tracciato, la virtual safety car sta per finire, dunque nulla muta nella situazione, solo un brivido. Leclerc, Antonelli, Hamilton, Russell, Norris, questi primi cinque, tra Leclerc e Antonelli 3 secondi e 3, tra Antonelli e Hamilton ci sono 6 secondi e mezzo, tra Hamilton terzo e Russell quarto 5 secondi. Ricordiamo che Hamilton, quando si fermerà, dovrà scontare 5 secondi di penalità. A te Cristiano, Tour de France.
1: Con ancora 44 km e 600 metri da percorrere, tra una quindicina scarsi si entrerà ufficialmente nella città di Barcellona per il circuito finale. Molinar, Kaya Rural e Englert, campione di Germania, tedesco della Jaica Lula, mantengono 50 secondi sul gruppo della maglia gialla, che ha visibilmente rallentato in questa fase, con alla sinistra della carreggiata la formazione della Pinarello, poi la Red Bull di Renko Evenepoel, sulla destra invece UAE e Visma Lisebike, che evidentemente sono le due squadre che si contenderanno il successo finale, salvo clamorosi imprevisti. Scende di qualche secondo adesso il margine del due battistrada, ma resiste ancora sui 48 secondi quando mancano 44 chilometri alla conclusione, in una giornata non particolarmente torrida, 34 gradi e mezzo, con anche un po' di vento che soffia a 21 km orari, stavolta laterale sulla destra per i corridori. Questa è la situazione dunque nella seconda tappa del Tour de France. Torniamo a Silverstone.
2: 44 chilometri al traguardo del Tour de France, il 44 della Formula 1 universalmente. Lewis Hamilton poco fa si è aperto con il suo ingegnere di pista lamentando tanto sottosterzo. La situazione è immutata, comanda sempre Leclerc con 3 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Antonelli, è tornato a stabilizzarsi il distacco tra i primi due della classe, comanda la Ferrari davanti alla Mercedes del campione, del leader del mondiale, vogliate scusare, non precorriamo i tempi, Kimi Antonelli, terzo è Hamilton che è staccato di 6 secondi e mezzo da Antonelli, quindi Russell, sentiamolo proprio Hamilton.
3: And box.
4: No, my tires are still good.

0: Hamilton viene richiamata ai box, non ci voleva un traduttore per capire box. Hamilton si è lamentato però di questa chiamata, ha detto le mie gomme in realtà stanno ancora bene, e si ferma ai box, ma attenzione perché, ah no, adesso cioè, sono i 5 secondi di penalizzazione da scontare. Per un attimo pensavo che...
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: È mezzanotte e 11 minuti.
0: Contati nello stesso giro, si ferma anche Russell che sopravanza Hamilton ai box proprio per via di questa penalizzazione. Dunque la situazione cambia ancora. 24 giri dei 52 previsti, ne mancano 28, siamo quasi a metà gara. Davanti a tutti restano Leclerc e Antonelli che non si sono ancora fermati, a dividere di 3 secondi e 2. Quindi Norris, anche lui non si è fermato, in terza posizione a 19 secondi e 2 da Antonelli. Quindi Verstappen, Russell e Hamilton che sono ora quinto e sesto virtualmente. Sono però quarto e quinto, bisogna vedere, anzi no, terzo e quarto, vogliate scusare, quando tutti quanti gli altri si fermeranno, ma ancora la questione è in divenire. 2 secondi e 9, accorcia ancora Antonelli nei confronti di Leclerc, 28 giri al termine, torniamo nuovamente al Tour de France.
3: 42 km e mezzo al traguardo per i due battistrada, Mullenar ed Engelhardt, ma con la strada che torna a essere ampia, inizia anche ad aumentare il ritmo di pedalata da parte del gruppo della maglia gialla. Prime posizioni per la Decathlon, la formazione della giovane stella Paul Sexas, che su questo tipo di arrivo potrebbe anche dire la sua. Ricordiamo, abbiamo ricordato il secondo posto sia alle strade bianche in questa annata sia alla Liegi dietro a Tadej Pogacar. Intanto rientra dopo il problema meccanico, la foratura Kwiatkowski, rientra anche Quinn Simmons, si va forte, adesso si sfiorano i 50 all'ora con i due battistrada che però restano lì davanti con 40 secondi di margine a 42 km dal traguardo. Prima posizione anche per la NSM di Binyan Girmay, che però è indietro, ha pagato dazio sulla prima salita di giornata. Prime posizioni ovviamente anche per la Red Bull Bora di Renko Evenepoel e di Florian Lipovic, con il gruppo che adesso aumenta in maniera evidente la propria velocità a danno dei due battistrada. 32 secondi il margine, 41,6 ancora da percorrere. Torniamo a Silverstone,
0: dove siamo praticamente a metà gara perché siamo al 25esimo dei 52 giri, dunque fra un minuto scavalleremo la prima parte della corsa e Leclerc viene richiamato ai box. Era nell'aria perché i suoi tempi si stavano alzando e soprattutto non si stavano alzando quelli di Antonelli. Adesso il pilota bolognese della Mercedes è a 2 secondi e 4 dal monegasco della Ferrari, che si trova anche un po' di traffico in pista. Adesso deve andare a doppiare una Cadillac, quella di Valtteri Bottas, che diciamo gli fa perdere magari anche qualche decimo, ed entra adesso in corsia dei box. Seguiamo il pit stop di Leclerc, ha davanti a sé anche in corsia di box un'altra vettura lenta, la Williams di Albon, ma lì la velocità è, come dire, calmierata, per cui quella vettura non gli crea problemi. Andiamo a seguire il pit stop, il primo e presumibilmente unico pit stop della Ferrari del Monegasco. Gomme dure nuove che vengono montate, un pit stop effettuato con 2 secondi e 4, dunque con buona velocità potrebbe rientrare in pista davanti a Lando Norris, dunque potrebbe restare in seconda posizione a occhio e croce e a occhio di GPS, diciamo così. Dunque pista libera per Leclerc, e adesso io credo che a breve risponderà anche la Mercedes con Antonelli, a meno che non decida la scuderia di Toto Wolff di tenerlo in pista più a lungo, conscio del fatto che comunque gli rientrerebbe dietro a Leclerc, per dargli la possibilità di avere nel finale di gara gomme più fresche e magari tentare quell'attacco che fino a questo momento non è riuscito. Si sta provando ad avvicinare intanto anche Hamilton a Russell, si lotta per la quinta e sesta posizione, che virtualmente sono una quarta e una quinta perché Norris, che è terzo, deve ancora fermarsi. La nuova situazione vede Kimi Antonelli, che non si è ancora fermato, al comando con 17 secondi di vantaggio nei confronti di Leclerc con la Ferrari, che la sua sosta l'ha effettuata. Terzo è Norris, anche lui deve ancora fermarsi. Quarto, quinto e sesto Verstappen, Russell e Hamilton con l'altra Ferrari. Metà gara in questo momento, torniamo al tour.
3: Dove non cambia la situazione, cambia soltanto il distacco dei due battistrada, che è sceso notevolmente nel periodo non collegato. Adesso soltanto 12 secondi per Mullenar e per Engelhardt rispetto al gruppo della maglia gialla. Problemi intanto meccanici per Olaf Doi, lo sprinter olandese della formazione della Decathlon. Stanno per essere ripresi i due battistrada dopo tanti chilometri, e lì davanti sono partiti quando erano appena stati percorsi 4 chilometri. problemi per due corridori della Decathlon, uno in particolare, ovvero Sexas, licenza la sua bici, un compagno di squadra, fa ripartire in maniera rapida e veloce il giovane transalpino che al momento è già indietro di 39 secondi rispetto a il leader della generale Jonas Vingegaard. Riparte con una bici non sua però il corridore francese, e dunque vedremo se poi ci sarà anche un cambio in corsa d'opera per il corridore della Decathlon, il capitano della Decathlon, che prende la bici di Aurélien Paré-Peintre e aspetta ovviamente che arrivi l'ammiraglia per fare magari un nuovo cambio, con secondi persi però importanti questi in una fase cruciale per Paul Sexas. Si danno la pacca sulla spalla, Molle ed Englert, ormai la loro fuga è finita, gruppo che torna a essere compatto. Torniamo a Silverstone,
0: dove il gruppo invece è sgranato, anziché no, perché le strategie, che sono ancora incomplete per forza di cose, lo vanno a dettare. Ascoltiamo Antonelli.
4: Don't let other people undercut me.
5: No, we keep it on it, Kimi.
0: Allora, Antonelli è ancora in pista ed è il leader della corsa, non si è ancora fermato. Si parlava di undercut, che è la parola chiave evidentemente in questo caso, e Antonelli, con una voce abbastanza veemente, l'avete sentita, ha detto: non permettete a nessun altro di farmi l'undercut, ovvero sia, se vedete che qualcuno si sta avvicinando a me perché si è già fermato al cambio gomme e sta girando più veloce di me, fermatemi perché voglio rientrare non peggio della seconda posizione alle spalle di Leclerc. Questa è la decodifica del messaggio di Antonelli, che il suo ingegnere di pista ha cercato poi di tranquillizzare dicendo: stiamo buttando un occhio a questo, non ti preoccupare. Antonelli guida con 15 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Leclerc, che però si è già fermato ai box e nell'ultimo passaggio ha recuperato 7 decimi in virtù delle gomme dure nuove montate, mentre Antonelli sta facendo uno stint molto lungo, gomme medie che hanno 27 giri di anzianità, nonostante i suoi tempi continuino a restare buoni, perché ha girato in 33,6, che è un tempo di tutto rispetto se considerate che Verstappen, che si è già fermato ai box, gira in 34,1, e che Norris, che non si è ancora fermato, in 34,5, dunque con gomme sostanzialmente della stessa anzianità. Terzo, come detto, è Norris, anche lui resta in pista, non si è ancora fermato. Quarto, quinto e sesto Verstappen, Russell e Hamilton, con Hamilton che è a 6 decimi da Russell, sta cercando di avvicinarsi ma non riesce ancora a trovare il pertugio per provare l'attacco. Viene richiamato ai box Lando Norris, che occupava la terza posizione, e la sua sosta farà slittare in avanti sia Verstappen che Russell che Hamilton, che probabilmente anche Ajar, e dunque avremo una classifica con i crismi della quasi oggettività, fermo restando che deve ancora fermarsi anche ai box Kimi Antonelli. Tengo la linea ancora per qualche istante perché c'è Hamilton che è vicinissimo a Russell. Siamo alla Mangosbeck Chapel, all'uscita della Chapel c'è il hangar straight, e lì, prendendo la scia e con il pulsante overtake, potrebbe anche provare lo scherzetto a Russell, il quale a sua volta è in caccia di Verstappen, un trenino di tre vetture con Verstappen che guida davanti a Russell e Hamilton. Non c'è abbastanza spazio per Hamilton per passare, e allora ci fermiamo anche noi. Giro numero 29 di 52 previsti, comanda Antonelli che non si è ancora fermato davanti a Leclerc, e Norris che invece si ferma in questo momento, dunque la terza posizione viene ereditata da Verstappen, la quarta da Russell e la quinta da Lewis Hamilton. Torniamo da te, Cristiano Piccinelli, Tour de France.
3: Con i due davanti che si erano dati la pacca sulle spalle ma restano qualche metro avanti, avevo dato per assodato ormai il ricongiungimento, in realtà qualche secondo di margine ce l'hanno ancora, ma insomma sarà questione di poco per Molinar e per Englert. 37 km 8 al traguardo, siamo già dentro la città di Barcellona, tanta gente sul percorso per seguire questa seconda frazione del Giro di Francia, con il gruppo che però incombe dietro le due battistrada che resistono lì davanti. Vedremo adesso cosa succederà una volta che ci sarà il ricongiungimento, quale squadra vorrà imprimere il proprio ritmo sulla seconda frazione, perché tra poco comincia anche il circuito finale da ripetere per tre volte, con la tripla salita al colle del Montjuïc. Silverstone.
0: Giro numero 29 di 52 previsti, ne mancano 23, abbiamo superato metà gara con Hamilton che ruota a ruota con Antone, con Russell all'ingresso di Mangosbeck Chapel, un sorpasso clamoroso da parte di Hamilton, sorpasso clamoroso all'ingresso della Mangos, affiancati a 280 all'ora. Adesso però arriva largo in uscita, prova Russell a riprendere la scia ed è ripassato, Russell è ripassato, great piece of driving come dicono gli inglesi, grandissimo spettacolo di guida tra Russell e Hamilton, con Hamilton che ha la faccia dei i suoi 41 anni ha fatto un sorpasso di attributi puro, perché è entrato, ci scuserete la franchezza ma bisogna dirle certe cose, è entrato affiancato a Russell in un punto dove due macchine ci stanno a fatica, con quella piega verso destra che si affronta a 290 all'ora, e ha avuto più coraggio di Russell ed è da affiancato entrato davanti. Poi per quella traiettoria molto stretta che ha preso si è dovuto allargare in uscita, e alla fine della sequenza Russell ha avuto un'accelerazione migliore e anche sfruttando la batteria l'ha ripassata, ma è stata una cosa, signore e signori, da alzarsi in piedi ed applaudire, soprattutto la manovra di Sir Lewis Hamilton, altro che bollito, signore e signori, altro che anziano, altro che pilota che non ha voglia, questo è un pilota che se affiuta l'odore del sangue è ancora tra i migliori al mondo. Davanti non muta la situazione, Antonelli ha 14 secondi e 6 di vantaggio nei confronti di Leclerc, non si è ancora fermato ai box e gira su dei tempi strabilianti, se vogliamo, perché nell'ultimo parziale ha abbassato ancora il proprio limite in 33.4. Per darvi un'idea, Leclerc, che ha cambiato le gomme, ha girato in 33.0. A questo punto, diciamo, il motivo per cui Kimi Antonelli viene tenuto ancora in pista da parte della Mercedes, secondo me, è duplice. Da un lato, visto che i tempi sono ancora buoni, allungare il più possibile lo stint per dargli poi un'anzianità di pneumatico, diciamo, migliore. Ascoltiamo intanto Antonelli. Antonelli chiede aggiornamenti riguardo al distacco con Leclerc, alla battaglia con Leclerc, e gli dice: stai ancora andando bene, le gomme stanno ancora andando bene. Dicevamo, viene tenuto in pista secondo me per due motivi. Primo è perché, visto che i tempi sono ancora buoni, più a lungo lo tieni in pista e più nuove saranno le sue gomme quando le cambierà a fine gara. Dall'altro lato poi perché una virtual safety car, una safety car è sempre probabile, e se arriva e non ti sei ancora fermato, tutto questo ti dà un grosso vantaggio. Leclerc sta arrivando, è a 14 secondi e mezzo, virtualmente è davanti quando Antonelli si fermerà, ma è ancora tutto da scrivere, così come ancora tutto da scrivere il duello che si rinnova ancora tra Hamilton e Russell. Adesso i due cercano l'incrocio di traiettoria nel nuovo complex, siamo al loop, adesso si arriverà dopo la entry al Wellington Straight, dove ci sarà poi un punto di staccata al termine alla Brooklands, dove Hamilton, che sembra averne molto di più di Russell, potrà cercare ancora l'attacco. Chiedo scusa di nuovo a Cristiano Piccinelli, ma questa è una fase oltre che importante anche entusiasmante. All'esterno Hamilton è passato all'esterno della Brooklands Lewis Hamilton e si è riportato in quarta posizione ed è in caccia di Verstappen. Bisognerà vedere adesso se Russell avrà nuovamente il colpo in canna per restituire il sorpasso sul vecchio rettilineo dei box a Copse. Sembra essere così, perché prende l'interno e gira per prima a Copse, riprendendoci la posizione. Adesso però arriva largo, e dunque Hamilton ha la possibilità di riprendere nuovamente la scia e di ripassarlo dopo Magots, Beckett e Chappell sul hangar straight all'ingresso della Stowe. Vedremo se così sarà. Sembra essere leggermente distanziato, ma potrebbe essersi anche distanziato per non subire le turbolenze e riaccelerare leggermente prima in uscita per avere più trazione sul hangar straight. Non è così, Russell riallunga e dunque si riprende la quarta posizione. Ma che duello, amici, questo è lo spettacolo che ci piace raccontare. 20 giri al termine, Antonelli, Leclerc, Verstappen, Russell, Hamilton, questi primi 5, Tour de France.
3: Dove mancano 33 km e 800 metri al traguardo, hanno ripreso un po' di margine Molinar e Engelhardt, 11 secondi rispetto al gruppo della maglia gialla, deve recuperarne 28 da questi Paul Sexas, che nel frattempo ha ricambiato la bici dopo quella che gli aveva prestato Pare Pentre, ma c'è stato un rischio clamoroso per il francese su un tratto di strada abbastanza stretto, proprio mentre proseguiva nella sua rincorsa a velocità abbastanza sostenuta. La miraglia della Total Energy stava soccorrendo un proprio componente, dietro c'era una macchina della giuria, una macchina rossa che prima ha cercato di superare ma non c'era spazio, poi ha inchiodato allargandosi un po' e rischiando di schiacciare Sexas lungo le balaustre, e si è preso un chiaro, diciamo così, gesto apotropaico da Sexas, la macchina della giuria, ma per fortuna tutto è andato bene. Adesso nel rettilineo che stanno attraversando i protagonisti della corsa gialla il vantaggio è davvero minimo, e tra poco potrebbe esserci l'effettivo ricongiungimento che preconizzavamo poco fa con Paul Sexas, che nel frattempo ormai è a ridosso del gruppo. 32 km 6 al traguardo, possiamo dire gruppo compatto, con Sexas che però ha faticato per rientrare nel gruppo Silverstone.
0: Come cambia la situazione? Adesso è Russell che è vicino a Verstappen e Hamilton che si è leggermente allontanato, probabilmente per far respirare le gomme dopo quella grande battaglia. Davanti a tutti resta Antonelli, 13 secondi 8 di vantaggio nei confronti di Leclerc. Antonelli che continua a girare su dei tempi eccezionali, 33.4 con gomme che hanno medie, peraltro, che hanno 32 giri di anzianità, 33.0 per Leclerc che gli rosicchia qualcosa, ma è ancora 13 secondi e 7. Se continua di questo passo potrebbe addirittura montare le gomme soft Kimi Antonelli alla sosta, perché in questo momento mancano 19 giri e 19 giri con le soft potrebbe anche farle. Terzo, quarto e quinto sono Verstappen, Russell e Hamilton. Non ha senso neanche parlare di distacchi perché i tre sono attaccati. Verstappen deve difendersi da Russell, Verstappen ha gomme decisamente più giurate rispetto a Russell, gomme che hanno 6 giri in più, e Hamilton adesso di conserva osserva 6 decimi da Russell a quello che combinano quei due là davanti. Sesto è Norris, campione del mondo in carica, con una McLaren opaca, McLaren che peraltro sfoggia una libera celebrativa della heritage, della eredità di Bruce McLaren, il suo fondatore. Ascoltiamo un attimo Russell.
6: Slow puncher right rear.
7: Who, me or?
6: You do.
0: A Russell viene detto che potrebbe avere una foratura lenta, se ho capito bene, nella gomma posteriore, tanto che Russell dice: ma chi? Io? Dice: sì, tu. Potrebbe essere un problema questo se la cosa fosse confermata. Non sembra esserlo in questo momento, perché Russell è negli scarichi di Verstappen sul Lanca Straight, prova ad andare all'interno, cerca di chiudere il sorpasso. Verstappen allunga la staccata, prova a difendersi all'esterno, che poi diventerà un interno successivamente quando si arriverà alla Veil, ed è così e mantiene la posizione. Di questa battaglia si giova Hamilton, che si è riportato sotto, e insomma continuano a darsene di santa ragione questi tre, mentre davanti i primi due fanno una gara a parte. Antonelli, Leclerc, Verstappen, Russell, Hamilton, questi primi 5, 18 giri al termine, Tour de France,
3: dove il gruppo che è tornato ad essere compatto ha attraversato pochi istanti fa la Plaza de España, zona vicina a una Plaza de Toros, ma una corrida anche la tappa di oggi, perché sono in tanti pretendenti al successo parziale. Davanti adesso la Little Track di Juan Ayuso, inseguita dalla UAE, serie di curve ma strada abbastanza larga con il pubblico ai lati, con Little Track, UAE e poi Red Bull Bora, più dietro la maglia gialla di Jonas Vingegaard. 30 km e 300 metri al traguardo, attenzione perché sta per arrivare la prima ascesa alla Montjuïc, 1600 metri al 9,3% di pendenza media, ma con punte anche al 13%, e allora non tanto al primo passaggio, non tanto al secondo, sull'ultimo credo che capiremo chi andrà a conquistare il successo di tappa. Mentre è rientrato non senza fatica Paul Sexas nel gruppo, attenzione anche all'Alpecin, non l'abbiamo citato, ma c'è anche lui tra i favoriti, Mattia Van Der Poel. Torniamo a Silverstone.
0: E attenzione, perché qui potrebbe esserci un momento potenzialmente decisivo anche per il mondiale. Continua la battaglia intanto tra Russell e Verstappen, si lotta per la terza e la quarta posizione, ma Russell, che prova a spostare fuori Verstappen e poi non ce la fa, deve rientrare ai box, perché evidentemente quella slow puncture, quella foratura lenta di cui gli dava nota il proprio ingegnere di pista, era reale, e si ferma ai box, e questa è una mazzata per le speranze di George Russell per quello che riguarda questa gara, ma rischia di essere veramente anche un pozzo di punti persi in casa, perché adesso si ferma i box, dovrebbe rientrare in pista in settima posizione secondo me, perché dovrebbero passare Norris, potrebbe passare Ajar, si giocherà la posizione con Ajar, ma perde tanto tempo, e anche nel momento in cui dovesse riuscire a passare Ajar e lo stesso Norris, cosa non scontata, comunque non riuscirebbe a fare comunque meglio del quinto posto, e con Antonelli che si sta giocando la vittoria, altri punti persi per il suo mondiale. Davanti Antonelli continua a non fermarsi, 17 giri al termine, continua a girare su dei tempi eccellenti, 33.7 nell'ultimo passaggio. Leclerc che ha 12 secondi e 8 gli ha recuperato mezzo secondo in 33.2, ma non riesce ad avvicinarsi oltre i 12 secondi e 7. Sappiamo che Antonelli deve obbligatoriamente fermarsi ai box, perché questo dice la regola, e si ferma adesso. Kimi Antonelli si ferma adesso ai box, e bisognerà vedere anche che gomma monta, perché io credo che a questo punto, a 16 giri al termine, potrebbe anche andare a montare gomma rossa, gomma morbida. Si ferma ai box, la sostituzione delle gomme, no, è gomma bianca invece, gomma dura nuova per Kimi Antonelli, che avrà uno stint di 16 giri tutto all'attacco per cercare di andare a riprendere Leclerc, che lo sopravanzerà evidentemente, arriva in questo momento, prosegue intanto alle loro spalle da lotta anche tra Verstappen e Hamilton per il terzo e quarto posto, perché essendosi fermato Russell a questo punto Hamilton è in battaglia più che mai per la terza posizione del podio, sono attaccati e insomma Leclerc è al comando, torna al comando del Gran Premio di Silverstone con la Ferrari. Antonelli è secondo a 7 secondi e 7 con 16 giri ancora da compiere, gomme più fresche, potrebbe andare a riprendere Leclerc, ma a riprenderlo un conto, passarlo è un altro paio di maniche. Poi a 9 secondi e 7 in Antonelli c'è Verstappen che precede Hamilton, i due sono in lotta per l'ultimo gradino del podio, quindi Norris, Ajar, Russell che è settimo in questo momento ma in lotta con Ajar e potrebbe diventare sesto a breve, Lawson, Lindblad e l'ottimo Bortoleto con l'Audi a chiudere la zona punti. Mancano 16 giri al termine del Gran Premio d'Inghilterra Tour de France.
3: Qui mancano 28 km alla conclusione, la salita, la prima al Montjuïc davanti alla UAE, a ruota del compagno di squadra dovrebbe essere McNulty, c'è la maglia pua di Tadej Pogacar, a ruota dello sloveno la maglia gialla di Jonas Vingegaard, con Pogacar in quarta posizione c'è anche Isaac Del Toro, prova a risalire anche il campione olimpico di Parigi 2024 Remco Evenepoel nelle prime posizioni, con il gruppo che si allunga decisamente in questo frangente, complice le pendenze, siamo nel tratto più duro dell'ascesa al Montjuïc, con l'andatura della UAE forte, impressa dalla squadra di Tadej Pogacar in seconda posizione, dietro di lui c'è Jonas Vingegaard, il duello che si ripete ormai da 5 anni sulle strade di Francia e non solo, anche su quelle della Catalogna, come nella seconda tappa di quest'oggi che arriverà di nuovo a Barcellona. Davanti a tutti la UAE, davanti a tutti al momento Pogacar e Jonas Vingegaard, studio.
8: Grazie Cristiano, ore 17 e un minuto e microfono che giriamo a Nicola Tedeschini in studio appunto per il GR Flash delle ore 17 circa.
9: Grazie Giovanni, partiamo da quanto avvenuto a Palermo, dove un 53enne è stato accoltellato a morte in un palazzo vicino al lungomare al culmine di una lite. L'uomo era domiciliato in un bed and breakfast, a ucciderlo, a quanto si apprende, sarebbe stato uno dei suoi due coinquilini che poi si è barricato nell'appartamento aprendo i rubinetti del gas e minacciando di far esplodere l'edificio. Sul posto uno specialista in negoziazioni, oltre a carabinieri e vigili del fuoco, l'azienda energetica locale ha staccato l'alimentazione a metano dello stabile. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Questo lo sconcertante commento di Lehmin Sedighi, il 22enne di Conegliano Veneto, che ieri ha aggredito un uomo che non conosceva in un bar di Milano. La procura ha chiesto al GIP la convalida dell'arresto per omicidio. La vittima è ricoverata in gravissime condizioni dopo le 20 coltellate ricevute alla testa e all'addome. All'estero, in Iran, a Teheran sta per concludersi il secondo giorno della cerimonia di commiato alla guida suprema Ali Khamenei e a quattro membri della sua famiglia, fra preghiere pubbliche e appelli alla vendetta contro gli Stati Uniti. Presenti tre dei figli, Manon Mojtaba, successore del padre, per discutere di Iran e dei rapporti con l'Arabia Saudita. Il premier israeliano Netanyahu incontrerà a Washington Donald Trump il 13 luglio. Martedì ad Ankara invece il capo della Casa Bianca vedrà Zelensky per il vertice NATO. In occasione della festa dell'indipendenza del 4 luglio Trump ha anche avuto una lunga telefonata con Putin, con l'Ucraina come argomento principale. Sul campo le forze di Kiev hanno colpito un aeroporto in Crimea e depositi di munizioni e ponti nel Donbass. Dal Cremlino giungono minacce alla Polonia che produce droni per l'Ucraina, farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. E infine treni, da oggi al 10 luglio lavori al nodo ferroviario di Firenze con allungamento dei tempi di viaggio di alcuni convogli anche sulla tratta Roma-Milano. E così è tutto, a te la linea Giovanni.
8: Grazie a Nicola Tedeschini, allora noi ripristiniamo ovviamente l'alternanza di microfono e quindi di linea tra Formula 1 e ciclismo ripartendo da Silverstone.
0: Due cose importantissime: Lewis Hamilton ha passato Verstappen e adesso dunque è in terza posizione. L'altra cosa è che c'è l'Audi di Nico Hülkenberg che in questo momento è ferma in pista, ci sono bandiere gialle, potrebbe arrivare una virtual safety car, potrebbe anche arrivare una safety car e bisognerà vedere, nel caso in cui arrivasse una neutralizzazione, se ci saranno delle soste ai box da parte di qualcuno. Verstappen infatti viene richiamato ai box, aveva delle gomme molto anziane, erano già passati invece gli altri, segnatamente Leclerc, Antonelli e Hamilton, con Antonelli che ha 7 secondi e 2 di ritardo nei confronti di Leclerc che guida, sosta ai box per Max Verstappen che approfitta di questa virtual safety car per andare a montare gomme medie nuove al giro numero 39. Kimi Antonelli si è fermato in precedenza e a gomme con 10 giri d'anzianità in meno rispetto a quelle di Leclerc. L'ultimo dato sul distacco che ci arriva in questo momento, adesso è un po' variabile perché c'è la virtual safety car, dunque non è molto semplice neanche per i cronometristi indicarlo, ci dice che è a 5 secondi e 2 con 13 giri al termine, ha la possibilità più che mai di andare a raggiungere Leclerc e di provare anche a superarlo. Sosta i box anche per Norris, sosta i box anche per Agiaro, ascoltiamo Leclerc.
10: We stay out, Charles, we stay out.
11: Okay, we are not in a very good place, huh?
0: We are staying out, gli dice il proprio ingegnere di pista Brian Bozzi, non siamo in un'ottima posizione, la risposta da parte di Leclerc che sa che nel momento in cui Antonelli arriverà potrebbe diventare complicato cercare di tenerlo dietro. Sta per terminare la virtual safety car con una nuova situazione che vede Leclerc al comando con 3 secondi e 7 di vantaggio nei confronti di Antonelli, ma questo dato prendetelo con beneficio d'inventario finché la gara non riprenderà realmente. Poi Hamilton terzo a 20 secondi da Antonelli, Verstappen quarto a 14 secondi da Hamilton, dunque con una sosta e con gomme più fresche a questo punto, gomme nuove, è a 14 secondi da Hamilton e non è impronosticabile l'idea che possa tornare di sotto a 13 giri dal termine, quindi Russell quinto che si è dovuto fermare due volte per una foratura, Norris, Ajar, Lawson, Lindblad e Bortoleto, 12 giri al termine perché in questo momento inizia il giro numero 40. A te Cristiano, Tour de France.
3: 5 chilometri, anzi 24.4 la conclusione per questa seconda posizione del Giro di Francia, davanti sempre Brandon McNulty che sta cercando di fare la rotatura, arriva anche Adam Yates a sostegno di Tadej Pogacar dopo lo scollinamento e adesso il passaggio sulla linea d'arrivo ha un po' rallentato il ritmo, il gruppo che però è molto allungato e anche con elementi persi per strada, soprattutto sull'ascesa al Montjuïc. Davanti adesso sono i due della UAE a fare da sponda per Tadej Pogacar, la ruota dello sloveno Jorgensen, l'americano della Visma Easybike e la maglia gialla Jonas Vingegaard, tre posizioni anche per Remco Evenepoel, un po' più attardato Paul Sexas, vittima di un problema meccanico che è costretto a recuperare una quarantina di secondi al resto del gruppo, ma chiara l'intenzione da parte della formazione emiratina di Tadej Pogacar di andare a conquistare il successo in questa seconda frazione del Tour de France. Vedremo se poi con la vittoria di tappa ci potrà essere anche l'eventuale scippo della maglia gialla Jonas Vingegaard. 23.6 alla traguardo, gruppo compatto di davanti, Silverstone.
0: Gruppo sgranato ma che rischia di diventare compatto a breve perché Antonelli sta guadagnando tanto nei confronti di Leclerc. 4 secondi a dividere i primi due della classe. Leclerc con la Ferrari guida con appunto 4 secondi su Kimi Antonelli. In terza posizione c'è Hamilton con l'altra Ferrari a 20 secondi dal pilota della Mercedes, leader del mondiale, quindi a 9 secondi da Hamilton c'è Verstappen che ha gomme più fresche perché diciamo da essere una preda è diventato un cacciatore e avendo sfruttato la virtual safety car è stato anche stato fortunato perché si è trovato al posto giusto al momento giusto, dunque possibilitato a fermarsi, ha gomme più fresche e prova ad andare a caccia della terza posizione di Lewis Hamilton. È stato molto divertente la domanda che ha fatto al suo ingegnere di pista poco fa, appena è ripartita la corsa ha detto I guess we are pushing, right? Ovvero sia con il tono di chi alle 5 prende il piede, adesso sono le 5 in Italia ma non qui nel Regno Unito, immagino che dobbiamo spingere a questo punto, e Campiero Landiasi gli ha detto sì, stiamo spingendo, e dunque si è portato a meno di 9 secondi da Hamilton. Due Ferrari in prima e terza posizione ma entrambe sotto attacco, la prima quella di Leclerc da Kimi Antonelli che è secondo ed è a 2 secondi e 8 adesso da Leclerc, si sta avvicinando a grandissime falcate, l'altra quella di Hamilton sotto attacco da Verstappen che è quarto e anche lui si sta avvicinando. 11 giri al termine, torniamo nuovamente a Tour de France.
3: 22 chilometri al traguardo finale per la seconda frazione del Tour de France, partenza da Tarragona, arrivo a Barcellona, tra poco un'altra ascesa al Montjuïc, davanti sempre la UAE di Tadej Pogacar con Adam Yates e Brandon McNulty, a ruota c'è Sepp Kuss, Jorgensen e la maglia gialla Jonas Vingegaard, perde contatto dal gruppo dei migliori, al cui interno c'è anche Carapaz oltre a Sixas e Juan Ayuso, perde contatto dicevamo da questo gruppo di circa 8 secondi di distacco Antonio Tiberi che è al debutto nella corsa francese, che è di fatto l'unico italiano che punta a fare classifica in questa edizione della la Grande Boucle al momento deve recuperare 7-8 secondi rispetto al gruppo dei migliori che hanno
0: chiedo scusa Cristiano Piccinelli, colpo di scena, sosta ai box per Kimi Antonelli, la sua vettura procedeva lentamente, cambio di ala anteriore, potrebbe aver preso un detrito, potrebbe aver avuto un problema. Antonelli scivola in quarta posizione adesso, alle spalle anche di Max Verstappen, clamoroso quella a quinta posizione perché è passato anche Russell, incredibile, sosta ai box per Antonelli, a 10 giri dal termine ha rallentato di colpo, si è fermata ai box, sostituzione dell'ala anteriore, evidentemente un problema sulla sua vettura, disdetta clamorosa per il pilota italiano che adesso deve ricostruire la sua corsa e adesso al momento davanti a 1-2 Ferrari con Leclerc che guida con 20 secondi e 6 di vantaggio nei confronti del proprio compagno di squadra Hamilton, a parità di soste Hamilton che deve difendere 8 secondi e mezzo di vantaggio da Verstappen quando mancano 10 giri al termine, potrebbe essere addirittura doppietta Ferrari e adesso bisognerà vedere dove riuscirà poi a risalire Antonelli perché adesso è stato superato anche da Lando Norris. Prosegue ancora lentamente Antonelli, ascoltiamolo. Okay,
4: suspension is broken.
0: Si è rotta la sospensione sulla macchina di Antonelli, questo è il messaggio di Kimi Antonelli, potrebbe essere un ritiro, clamoroso, clamorosa disdetta per Kimi Antonelli, adesso procede lentamente, è stato superato anche da Lando Norris, il leader del mondiale, potrebbe arrivare nuovamente a doversi fermare così come a Barcellona per un problema di affidabilità, adesso probabilmente riporterà la propria vettura ai box perché sta continuando a procedere, ascoltiamolo ancora.
4: I can try to keep going.
6: We think it is just the wheel shield left hand side.
0: Posso provare ad andare avanti, dice Antonelli, e gli dice potrebbe essere semplicemente il wheel shield, ovvero sia lo scudo, probabilmente il copricerchio della gomma anteriore sinistra a creargli problemi. Di certo in questo momento sta procedendo abbastanza lentamente Kimi Antonelli, vedremo se prenderà la via dei box oppure se si fermerà. Ascoltiamolo ancora.
6: Stand by.
0: La macchina non gira, la macchina non sterza, stand by, gli dice Pete Bonington, è un momento come possono cambiare le cose, che potrebbe diventare cruciale nell'altro senso per il mondiale. Prima parlavamo della sosta ai box di Russell, che favoriva la corsa di Antonelli, adesso questo problema sulla macchina di Kimi rischia di rilanciare George Russell. Viene passato anche da Jarre, Kimi adesso è in settima posizione e vedremo se avrà il via libera di tornare a spingere dal proprio box o se verrà fermato. Ti chiedo scusa Cristiano, ma qui si decide il mondiale, a te.
3: Oh, assolutamente doveroso il racconto di quanto sta succedendo a Silverstone, 19 km e 7 al traguardo finale per il gruppo davanti sempre la UAE di Tadej Pogacar con l'alternanza lì davanti tra McNulty e Adam Yates, ma al fianco della maglia gialla Jonas Vingegaard c'è praticamente tutta la squadra, le bellezze di Barcellona a fare da contorno, Casa Milà, Antonio Gaudí per gli appassionati, per chi ovviamente ha potuto visitare le bellezze della città catalana, fase di rifornimento e poi nuovo assalto al Montjuïc mentre è rientrato nel gruppo dei migliori Antonio Tiberi, problemi invece per Quentin Pacher che ha visto infilarsi nella catena della sua ruota posteriore una bandiera colombiana e si è dovuto fermare per estrarla. La situazione è questa, dunque a 19 km dal traguardo. Studio.
8: Pubblicità.
12: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
13: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
12: Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Sulle strade del Tour.
8: 17:13, 15 secondi per Cristiano Piccinelli e poi di nuovo rimbalzo di linea con Silverstone.
3: Aumenta la natura del gruppo lì davanti, il gruppo dei migliori con sempre la UAE al comando e con Tadej Pogacar che evidentemente ha dato indicazioni sulle sue condizioni per provare a vincere la 22esima tappa al Tour de France. Silverstone.
0: È ritornato ai box Kimi Antonelli, gli è stato tolto un pezzo di carbonio che evidentemente era andato a sbattere nella sospensione anteriore sinistra e adesso riprende la via della pista. Antonelli è decimo, vedremo adesso con il cronometro e anche visivamente quello che sarà la sua prestazione per capire se riuscirà comunque a proseguire. In questo momento guadagnerebbe un punticino comunque nel mondiale e sarebbe comunque meglio di niente, ma sarebbe importante per la continuità della sua classifica riuscire comunque ad arrivare al traguardo. Davanti intanto sta per maturare un risultato clamoroso per quello che riguarda la Ferrari, perché Leclerc guida con 20 secondi e 9 di vantaggio nei confronti del proprio compagno di squadra Hamilton, il quale deve guardare accavallarsi da Verstappen, che continua a recuperarli, ma nell'ultimo passaggio gli ha recuperato solo 4 decimi e dunque continua ad avere 6 secondi e mezzo sul rivale della Red Bull, Max Verstappen. Quindi Russell quarto con la Mercedes, che sta trasformando, diciamo, non tanto per meriti sui quanto per la sfortuna di Antonelli, un weekend che stava diventando cimiteriale sportivamente parlando, soprattutto perché si corre in casa sua, un weekend in cui può rosicchiare punticini a Kimi Antonelli. Quindi Norris quinto, Ajar sesto, Lawson e Lindblad settimo, ottavo con le due Racing Bulls, Bortoleto nono e Kimi Antonelli decimo. Ascoltiamolo Antonelli.
4: There's something deeper. I have no front. The wheel is in the air.
5: Okay, we'll box the car. So this is to retire.
0: È un qualcos'altro di diverso rispetto a quello che avete tolto. La macchina non gira, la ruota non tocca terra e l'ingegnere di pista gli dice, lo avete sentito e probabilmente avete anche capito, ok, fermati, e sarà ritiro. Dunque si ritirerà Kimi Antonelli, anche se comunque tira dritto in questo momento il pilota della Mercedes, che vuole provare a continuare a restare in pista. Non so quanto senso possa avere, considerato che è decimo, alle sue spalle c'è Colapinto che sta arrivando e lo sta per andare a prendere, dunque non prenderebbe comunque neanche un punticino, in ogni caso ancora 6 giri da fare e sta per, diciamo, maturare un ritiro che chiude nel peggiore dei modi quello che era un weekend iniziato in maniera meravigliosa per il pilota bolognese, il più giovane Pullman di sempre. Ascoltiamolo ancora.
4: Which place I am?
5: We are just in P10. We've got Colapinto behind.
0: Aspetta, ma in che posizione siamo? Sei decimo, alle tue spalle è Colapinto. Probabilmente Kimi Antonelli voleva capire se provare a restare in pista in questi 6 giri avrebbe potuto fruttargli un punticino. Vedremo se si fermerà i box, ma di certo non credo che riuscirà a mantenere, anche se restasse in pista, questo punticino. Ma lo scopriremo andando avanti, perché la grinta a questo ragazzo non manca. Ascoltiamolo di nuovo.
5: Kimi, we're getting track limits for all the excursions we've had.
0: Cerco di stare fuori per provare a prendere questo punticino e Pit Monitor gli dice occhio però, perché abbiamo già avuto delle segnalazioni per i track limits, per le escursioni fuori pista che hai avuto, e questo è abbastanza ironico considerato che lui è andato fuori perché la macchina non funziona e non per cercare di guadagnare un vantaggio. Resta comunque in pista con grinta Kimi Antonelli, cercando di difendere questo punticino. 6 giri al termine, davanti a tutti restano le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Tra Hamilton e Verstappen 6 secondi e 8, e nell'ultimo parziale Hamilton ha addirittura guadagnato nei confronti di Verstappen. Quindi Russell, Norris, Ajar, Lawson, Lindblad, Bortoleto e Antonelli come detto decimo. Di nuovo a te Cristiano.
3: Con la seconda ascesa al Montjuic si è staccato McNulty, adesso a fare l'andatura si è messo Rins Polite, ma al fianco di Tadej Pogacar c'è sempre Adam Yates, c'è anche Isaac Del Toro e dietro, poco più dietro, la maglia gialla di Jonas Vingegaard. 15,7 km al traguardo, 1000 metri invece al secondo scollinamento al Montjuic, con Tadej Pogacar che è lì sempre davanti ormai da diversi chilometri, mentre Thomas Pitcock, che nel corso della tappa ha fatto lavorare la sua Pinarello, adesso si trova in fondo al gruppo, evidentemente ha perso l'attimo, la condizione per restare al pari dei migliori in questo tratto decisivo e conclusivo della seconda frazione del Tour de France 2026, con Tadej Pogacar che adesso finisce dietro a Jonas Vingegaard, ma i due sono praticamente appaiati dietro al gruppo. In fondo al gruppo prova invece a resistere la formazione della 1X con Johannessen, ma in sostanza potrebbe essere ancora una volta un discorso a due tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Su questo tipo di arrivo però Pogacar è sempre vincente sul danese. Rientra anche Paul Sexas, 15,2 km al traguardo, gruppo compatto, Silverstone.
0: Aggiornamento sulla situazione di Kimi Antonelli: resta in pista, guadagna su Colapinto, ma dovrà guadagnargli almeno 5 secondi perché è arrivata puntuale la mazzata dei 5 secondi di time penalty per eccesso di track limits per escursioni fuori pista, e io credo che anche questa norma andrebbe comunque rivista, perché io immagino che, diciamo, queste, almeno una di queste escursioni sia arrivata nei momenti in cui la sua macchina non funzionava. Attenzione, c'è una macchina fuori, c'è una macchina che è andata fuori pista, bisognerà capire. Verstappen è andato fuori pista, clamoroso. Verstappen è andato fuori pista, bandiere gialle, potrebbe anche arrivare una safety car, mancano 4 giri al termine. Russell sale sul podio, Leclerc, Hamilton, Russell, questa è la nuova situazione. Norris quarto, Verstappen è fermo, guadagnando una posizione tutti quanti. Bisognerà vedere se è stato un errore, un problema meccanico per il 4 volte campione del mondo. E c'è safety car e adesso si ricompatterà il gruppo, e questa, se vogliamo, è una disdetta per Kimi Antonelli, perché aveva guadagnato i 5 secondi che gli servivano per garantirsi il cuscinetto nei confronti di Colapinto, e adesso li riperde perché il gruppo si ricompatta, sale in nona posizione, certo, perché Verstappen è fermo, ma dovrà guadagnare 5 secondi, e nel momento in cui la gara ripartirà non so se avrà la macchina in efficienza tale per poterlo fare, e non so se avrà neanche il tempo per poterlo fare se la corsa ripartirà, perché come detto mancano appena 4 giri. È una disdetta anche per le Ferrari, perché Leclerc aveva un vantaggio abissale nei confronti di Hamilton, che era il primo inseguitore, il quale a sua volta aveva un grande vantaggio nei confronti di Russell. Non mi pare che nessuno si sia fermato ai box, quantomeno fino a questo momento, lo scopriremo a breve. Nessuno dei primi tre, ovviamente, perché poi dietro Lawson, Lindblad, Bortoleto si sono tutti quanti fermati. Insomma, è un gran premio che non finisce mai e che non lesina le emozioni. 4 giri al termine, Leclerc, Hamilton, Russell, questi i primi tre. Antonelli è nono con 5 secondi di penalizzazione da scontare, ma soprattutto siamo in regime di safety car e Leclerc si ferma. Lui ha tempo per fermarsi, ha un free pit stop, perché Hamilton lo seguiva talmente tanto distante che in ogni caso non riuscirà a riprenderlo. Non potrebbe essere la stessa cosa anche per Hamilton, potrebbe anche lui riuscire a fermare, potrebbe avere anche lui un cuscinetto di secondi tale da potersi coprire e fermarsi ai box in attesa che arrivi Russell, ma lo scopriremo al prossimo collegamento perché siamo lunghissimi. A te, Cristiano.
3: Grazie Manuel, situazione che non muta al Tour de France, 14 km e mezzo al traguardo, scollinato anche per la seconda volta il Montjuïc, si procede in fase di discesa per poi l'ultimo assalto alla collina olimpica di Barcellona sullo sfondo della Sagrada Famiglia, con sempre la UAE lì davanti, e a questo punto sarebbe davvero ferale perdere l'occasione di conquistare il successo per uno degli uomini della formazione emiratina, visto il gran lavoro della squadra di Gianetti nel corso di questa seconda tappa del Tour de France. Attenta però e sempre a controllare la Visma Lisa Bike della maglia gialla di Jonas Vingegaard, e dietro c'è anche Remco Van der Poel, che però sta perdendo Jay Hindley, che si è staccato dal resto del gruppo, ormai ridotto a una quarantina di elementi. Dovrebbe esserci ancora all'interno di questo gruppo il nostro Antonio Tiberi, perché non abbiamo visto perdere più terreno rispetto al gruppo dei migliori. Dunque la situazione è questa, con davanti la UAE 13 km e 6, ci sarà ancora una salita e poi il traguardo, la seconda frazione, che potrebbe anche prevedere un cambio di maglia gialla. Ma torniamo a Silverstone,
0: dove, facendo un po' di ordine nella situazione concitata che si è venuta a creare, siamo in regime di safety car, mancano 3 giri al termine. Davanti comanda Leclerc, che si è fermato in regime di safety car per andare a sostituire gli pneumatici e resta al comando. In seconda posizione è salito Russell, che proprio di un'incollatura, ascoltiamo un attimo Verstappen. Ecco, i vari bip non li traduciamo, il concetto è: sono insabbiato nella sabbia, è uscito a Stowe, questa macchina è bip inguidabile, aggiungete voi un avverbio scurrile a vostro piacimento. Dicevamo, in seconda posizione è salito Russell, incredibile, perché Hamilton, diciamo, riuscendo dai box non è riuscito a rimanergli davanti, e dunque adesso la nuova classifica vede Leclerc a comando davanti a Russell e Hamilton. È vero che Hamilton ha gomme soft nuove, bisognerà però vedere se la macchina di Verstappen sarà rimossa in tempo per dare la possibilità ai commissari di far ripartire la corsa, perché altrimenti il vantaggio di gomme, lo capite da voi cari amici e ascoltatori, non serve a niente se sei in regime di bandiera di neutralizzazione. Quarto è Norris con la McLaren, quinto è Hajar con la Red Bull, mentre intanto c'è un incident noted, ovvero sia un qualcosa di poco chiaro notato dai commissari riguardo a un infringement, un'eventuale violazione di norme in regime di safety car per Hamilton, piove sul bagnato. Quinto Hajar, sesto e settimo Lawson e Lindblad con le due Racing Bulls, ottavo Bortoleto, nono Antonelli, abbiamo parlato lungamente della situazione di Antonelli, e decimo Colapinto con la Alpine. Al momento Antonelli ha un vantaggio importantissimo nei confronti di Colapinto, ma siamo in regime di safety car e il gruppo si andrà a ricompattare, e io temo fortemente che Kimi Antonelli non riuscirà a conquistare neanche un punto, perché dovrà, con i 5 secondi di penalità che deve scontare per track limits, dovrebbe avere un vantaggio di 5 secondi nei confronti del decimo, e se siamo in regime di safety car diventa complicato. Ascoltiamolo.
5: We do have a 5 second penalty for track limits happens.
4: Yeah, but that's a joke, mate. I didn't do it on purpose.
5: I know.
4: Like, the car was broken.
5: Yeah, understood.
4: Like, I wasn't even getting time.
5: Yeah, no, I know, mate.
0: Questo è quello che vi dicevo prima, ingegnere di pista che vi dice abbiamo 5 secondi per track limits e lui, ma non l'ho fatto di proposito, la macchina era rotta, ho perso tempo anziché guadagnarlo, lo so, vedremo se il team di Toto Wolff farà reclamo rispetto a questa decisione. In ogni caso, due giri al termine, siamo ancora in regime di safety car, Leclerc, Russell, Hamilton, questi primi tre, due Ferrari sono sul podio, vedremo se la corsa ripartirà, intanto non si è mai fermato il Tour de France e lì torniamo. Cristiano.
3: Con Brandon McNulty, anche lui non si è mai fermato nel tentativo di fare l'andatura in questa fase conclusiva della seconda frazione del Tour de France, lì davanti poi Jorgensen, la maglia gialla Jonas Vingegaard, la maglia blu di Tadej Pogacar, gruppo molto allungato, fase di discesa, poi ci sarà l'ultimo attacco alla Montjuïc, dal scollinamento sul Montjuïc, poi 2 chilometri prima di giungere sul traguardo, ma è chiaro ovviamente l'intento da parte della formazione del fenomeno sloveno Tadej Pogacar di andare a provare a conquistare il successo di tappa e poi perché no provare anche a essere il primo in classifica generale domani alla partenza della terza frazione. Il gran lavoro da parte della squadra emiratina per ottenere questo duplice obiettivo, è sempre lì davanti Brandon McNulty, vedremo se poi lascerà spazio ad Adam Yates e magari a Isaac Del Toro nella fase conclusiva e decisiva della tappa. 10 km 2 al traguardo finale di Barcellona, seconda frazione del Tour de France, davanti al gruppo dei migliori, allungato ma compatto. La situazione è questa, noi torniamo a Silverstone per il gran finale.
0: Il gruppo è allungato ma compatto questa volta anche qua in Formula 1, perché si è ricompattato il serpentone, mancano solo le due Alpine che stanno arrivando adesso in fondo al gruppo alle spalle della safety car. Giro numero 50 dei 52 previsti, viene comunicata a Lewis Hamilton la modalità di motore più aggressiva, quando si ripartirà, se si ripartirà aggiungo io, perché la safety car è ancora in pista, inizia il giro numero 51 e o rientra al termine del prossimo giro o siamo al game over per quello che riguarda questa gara. È chiaro che diciamo mentre procede lentamente la macchina di Russell, ah no, perché viene dato la possibilità alle vetture doppiate di sdoppiarsi, quello che non era successo ad Abu Dhabi 2021, una situazione simile anche lì, Lewis Hamilton aveva qualcosa da recriminare, nello specifico un mondiale perso perché poi sfruttando la sosta ai box ad Abu Dhabi Max Verstappen riuscì a superarlo. Dicevamo, bisognerà vedere se la gara ripartirà, ma se ripartirà deve farlo solo e soltanto al termine di questa tornata, perché altrimenti inizia l'ultimo giro e si finirebbe il regime di safety car e in quel caso la Ferrari avrebbe con la sosta ai box di Hamilton buttato sostanzialmente una doppietta, perché erano primi e secondi e per fermare Hamilton, convinti di avere un free stop, l'hanno messo alle spalle di Russell. Ancora peggio la situazione di Kimi Antonelli, che è nono in classifica, dunque racimolerebbe due punticini dopo essere stato in lotta per la vittoria fino a poco fa prima del problema meccanico sulla sua vettura, ma li racimolerebbe il condizionale d'obbligo perché deve scontare questi 5 secondi per track limits e in regime di neutralizzazione significherebbe evidentemente finire fuori dalla zona punti perché i distacchi sono neutralizzati. Ma tant'è, siamo a metà penultimo giro, vedremo se la corsa riprenderà. Intanto Cristiano, ti do la linea, lasciamo i nostri radioascoltatori con la suspense che poi è anche la nostra. Cristiano,
3: ti torneremo a breve da te Manuel per dare soltanto un aggiornamento. 8 km e mezzo al traguardo, di questi 1,6 km di salita, sempre McNulty ad alzarsi sui pedali e ad aumentare evidentemente il ritmo, prontamente seguito dalla Visma Lease Bike con Jorgensen nella maglia gialla, Jonas Vingegaard, questo costa caro a Antonio Tiberi che perde nuovamente contatto, vedremo se il corridore della Bahrain riuscirà a rimanere agganciato al gruppo dei migliori. Gran lavoro della UAE, Tadej Pogacar è lì in agguato aspettando il momento giusto per sferrare il suo attacco. Torniamo alla corsa di Silverstone, all'ultimo giro della Gran Premio d'Inghilterra. Manuel,
0: e ci sarà un ultimo giro perché proprio in questo momento, Cristiano, tempismo eccezionale, arriva la comunicazione che la safety car rientrerà ai box e dunque ci sarà un ultimo giro. La situazione: Leclerc, Russell, Hamilton, questi i primi tre, poi Norris, Hajar, Lawson, Lindab, Bortoleto, Antonelli nono e Colapinto decimo con la Alpine. Siamo alla Stowe adesso, presumibilmente Leclerc rallenterà per compattare il gruppo e poi andare ad accelerare, mentre la safety car prenderà, anziché girare a sinistra, tirerà dritto, poi girerà a destra per rientrare ai box e dare la possibilità dunque ai piloti di effettuare l'ultimo giro, e dunque ci sarà un ultimo giro, quantomeno questa è la comunicazione. Eppure la safety car arriva comunque sul traguardo e effettuerà nuovamente un altro giro, ma allora a questo punto non c'è più tempo, siamo ancora in regime di safety car. E allora, come non detto, la comunicazione non era vera, ha detto la safety car rientrerà in questo giro ma è ancora in pista, inizia l'ultimo e dunque la corsa sostanzialmente finisce qui, cari amici radioascoltatori, perché mancano ancora gli ultimi chilometri ma la safety car è ancora in pista, è il giro numero 52 e non ci sarà una ripartenza, e dunque vi possiamo già dire che Leclerc vince il Gran Premio di Silverstone davanti a George Russell e Lewis Hamilton. Cristiano Piccinelli, un flash da te per poi raccontare questo surreale finale.
3: Abbastanza surreale in effetti il finale da Silverstone, mentre sta per arrivare anche la fase conclusiva del tour alla sua seconda tappa, davanti sempre la UAE, poi la formazione della maglia gialla Jonas Vingegaard, e nelle prime posizioni ovviamente anche Tadej Pogacar, ultimo rifornimento, poi 7 km ancora alla conclusione. A te Manuel.
0: Una cosa così dovevo ancora vederla, l'indicazione safety car in this lap e la macchina di sicurezza che tira dritto proprio all'ultimo giro. Ma tant'è, siamo adesso sul vecchio rettilineo dove si partiva, dove ci sono ancora i vecchi box e dove una volta c'erano i box della Formula Minori, della Formula 2 e Formula 3. Curva Cops, una volta era il termometro del coraggio, continua ad esserlo anche adesso, soprattutto perché è una curva molto veloce, ma che bisogna comunque affrontare cercando di portare fuori velocità per il breve e lungo che conduce a Maggots Beckett Chapel. Questa volta non c'è bisogno di fare velocità perché la velocità è neutralizzata, contingentata dalla vettura di sicurezza che guida il serpentone delle vetture. Leclerc si avvia a vincere il Gran Premio di Silverstone e questa è una notizia clamorosa se pensate che la Ferrari era arrivata qui a Silverstone dicendo siamo 7 decimi dietro rispetto alla Mercedes per quello che riguarda le nostre simulazioni. Invece fa per maturare la vittoria numero 9 in carriera per Leclerc, che raggiunge Oscar Piastri a quota 9, in seconda posizione George Russell che guadagna veramente, calati dal cielo per come si era messa la corsa, 18 punti nei confronti di Kimi Antonelli che è nono ma per via della penalizzazione finirà fuori dalla zona punti, e in terza posizione Hamilton che immagino si lamenterà con la squadra perché era secondo e per via della chiamata del suo box finirà terzo. Ma adesso concentriamoci sul traguardo con la bandiera a scacchi che arriva su Leclerc che vince il Gran Premio di Silverstone, in seconda posizione George Russell, al terzo posto Hamilton, a punti anche Norris, Ajar, Alonso, Lindblad, Bortoleto, Colapinto e Gasly. Kimi Antonelli chiude sedicesimo, George Russell gli guadagna 18 punti in un fine settimana, in una domenica in cui veramente tutto quello che poteva andare storto per Kimi Antonelli è andato storto e tutto quello che poteva andare invece a favore per Russell è andato a favore, perché sono successe una serie di cose che hanno portato il pilota inglese a guadagnare un secondo posto completamente isperato. Ma tant'è, vince Leclerc, nona vittoria in carriera davanti a Russell e Hamilton. Leclerc che si rilancia dopo una serie di fine settimana complicati e ci fa tantissimo piacere rivedere e risentire il monegasco su quelle che sono le posizioni che contano. Ascoltiamolo.
14: Oh, finally. This lap feels particularly good, even though I wish a bit of a more normal ending, but
0: mi sarebbe piaciuto un finale leggermente più normale, ma va benissimo, questa è una vittoria che conta tantissimo. Sono arrivati anche i complimenti tra l'altro in sottofondo da parte di Fred Vasseur. Due Ferrari sul podio, quella di Leclerc che vince, quella di Hamilton con qualche rammarico terzo perché poteva essere una doppietta per la Ferrari a Silverstone, a casa loro come disse una volta Sebastian Vettel dopo aver visto a Silverstone, più che mai, perché è vero il motorsport nasce in Inghilterra, è british ma ha anche una forte matrice italiana, e questo è il momento in cui forse è il caso di rimarcarla. Leclerc vince davanti a Russell e Hamilton, quarto Norris, quinto Ajar, sesti e settimi Lawson e Lindblad con le due Racing Bulls, ottavo Bortoleto, nono e decimo con la Pinto e Gasly con le due Alpine, Antonelli chiude sfortunatamente sedicesimo fuori dalla zona punti. Nel mondiale Russell gli recupera 18 punti e adesso è secondo a 25 lunghezze da compagno di squadra che resta leader del mondiale Antonelli, dunque molto molto molto vicino. Immaginiamo il dispiacere veramente di Kimi Antonelli che per colpa non sua ha perso tanti tanti punti, ma anche la sua voglia di rivalsa in vista di Spa fra due settimane. Ci fermiamo qui, andiamo a fare le interviste in linea definitivamente a Cristiano Piccinelli, Tour de France.
3: Con l'inizio all'inizio della ultima salita al Montjuic con Tadej Pogacar che è in seconda posizione dietro il corridore della Decathlon. 1400 metri ancora di salita, è pronta la sparata da parte dello sloveno che attendiamo ormai prossimo per cercare di andare non tanto a conquistare la maglia gialla ma la vittoria. Ricordiamo che però ci sono anche gli abbuoni che riguardano i primi tre che arriveranno sul traguardo, 10 secondi, 6 secondi e 4 primo, secondo e terzo, e dunque la possibilità per Tadej Pogacar che paga 12 secondi rispetto a Jonas Vingegaard anche di andare a conquistare il simbolo del primato. Davanti Decathlon adesso che lavora ovviamente per Paul Sexas, 1100 metri ancora da scalare per questa frazione numero 2 della Tour de France, 3500 metri, attendiamo ovviamente lo scollinamento prima di restituire la linea allo studio con Adam Yates adesso a fare da scudiero a Tadej Pogacar, dietro lo sloveno c'è Remco Van der Poel e poi c'è Jonas Vingegaard, in pratica i migliori, coloro che potrebbero giocarsi il podio. Attenzione però alla Decathlon, davanti Adam Yates adesso è lui a fare l'andatura, il britannico di Bury, per andare a cercare di far staccare il più possibile i possibili avversari per Tadej Pogacar con Van der Poel che però è staccato Mattia Van der Poel, poteva essere un contendente per il successo finale ma è indietro rispetto agli altri. Davanti Adam Yates, poi Tadej Pogacar, poi c'è Nils Polit, Remco Van der Poel e Jonas Vingegaard che mi pare da solo, non vedo compagni di squadra della Visma Lise Bike. Adam Yates saper lasciare il fianco per lasciare il ritmo e poi l'ultima sparata a Tadej Pogacar, 3000 metri alla conclusione, 500 invece i metri ancora prima dello scollinamento, ci saranno ancora 2 chilometri da percorrere con Pogacar, Isaac Del Toro.

0: è sicuro di sé, però Jonas Vingegaard anche lui imperturbabile dietro al britannico della UAE. C'è la sfida tra i due grandi di questo sport in questa fase, in quest'era. Tadej Pogacar che vince su tutti i terreni, in tutti i modi. Jonas Vingegaard più regolare ma capace di essere protagonista nei grandi giri. 178 metri ancora allo scollinamento davanti ad Adam Yates, poi Tadej Pogacar, poi Jonas Vingegaard, c'è anche Remco Evenepoel, prova a risalire anche Richard Carapaz, c'è anche lui, ma in velocità Tadej Pogacar può permettersi di lasciare sul posto tutti. Prova l'attacco, Johannessen si sfila, Adam Yates reagisce, Carapaz, l'attacco del corridore della 1X, arriva anche Tadej Pogacar, prova a risalire Juan Ayuso della Lidl Trek, il forcing sull'ultimo tratto di salita di questa seconda frazione del Tour de France, con Carapaz che guadagna un po' di margine, pochissimo, su Tadej Pogacar. Prova ad andare via il campione olimpico di Tokyo, l'equadoregno che ha saltato il Giro d'Italia per un infortunio, finisce la salita, ci saranno ancora 2,3 km fino alla fine. Studio.
1: Grazie, un intervento flash per ricordarvi che Jannik Sinner scenderà in campo a Wimbledon, ma per il protrarsi degli incontri precedenti, non prima delle ore 20, affronterà il giapponese Mochizuki. Ha preso il via a Bangor City nel Galles, la sfida decisiva per il proseguo del torneo, gli europei under 19, l'Italia contro l'Ucraina, si è messa male per la formazione azzurra, quella di Bollini, sotto per una rete a zero. Siamo al 36esimo, il gol di Olicenko al 28esimo minuto. Italia che aveva iniziato a senso unico, in pratica costringendo quasi nell'angolo, ovvero nella propria metà campo, la formazione ucraina, che ha operato un break fino al momento decisivo. Italia 0, Ucraina 1, ma fino al termine, naturalmente, ritorniamo sulle strade di Barcellona, la seconda tappa della Grand Boucle.
0: 1400 metri alla conclusione, adesso si va forte, fase di discesa, oltre 60 all'ora, con il corridore della Lidl Trek lì davanti, dovrebbe essere Mats Pedersen, inseguito dalla maglia gialla Jonas Vingegaard e da quella Pua di Tadej Pogacar, che forse ha perso l'attimo perché evidentemente, insomma, non ha, pur facendo lavorare i suoi compagni per tutti i tre tratti di salita, non è riuscito ad essere a lanciare il suo attacco. Adesso Jonas Vingegaard va a rintuzzare invece ogni tentativo di allungo, 500 metri in questo momento alla conclusione della seconda frazione, con davanti a tutti il duello prevedibile tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Li tira la volata Isaac Del Toro, va a tirare lui la volata al compagno di squadra, si sfila adesso, parte Tadej Pogacar, inseguito a ruota da Jonas Vingegaard, si volta indietro Tadej Pogacar per quantificare il vantaggio ottenuto, mentre Isaac Del Toro rischia anche di scivolare visto una sbandata da parte di Del Toro. Due vanno via, Del Toro e Pogacar, due vanno via, guadagnano su Jonas Vingegaard qualche secondo, e Isaac Del Toro, a cui viene concessa la vittoria con Tadej Pogacar che gliela lascia volentieri, guadagnano tappa e secondi, perché c'è il buco rispetto a Jonas Vingegaard da quantificare adesso, ma vince Del Toro, che era anche, ha avuto problemi meccanici durante la frazione, va a vincere una tappa condotta in maniera esemplare dalla UAE, con Tadej Pogacar che va a stringere anche la mano al compagno di squadra e abbraccia adesso il suo grande rivale degli ultimi anni, Jonas Vingegaard. Vedremo se cambierà la maglia, vince Del Toro davanti a Pogacar e davanti a Remco Evenepoel. Poi vedremo ovviamente tutti i risultati per quanto riguarda la classifica generale. Studio.
1: Grazie per il momento a Cristiano Piccinelli. Intanto diamo aggiornamenti proprio tennistici relativi a Wimbledon. Anzitutto un risultato: Carolina Muchova si è qualificata per i quarti di finale sull'erba prestigiosa della città di Londra. La tennista ceca, testa di serie numero 10, ha piegato negli ottavi di finale una rivale niente male, tra l'altro si trattava di un derby, la connazionale Barbora Krejcikova, in 3 set con il punteggio di 7-5-5. 5-7-6-3, incontro davvero molto tirato. È andato al quarto set intanto l'incontro tra Safin e Djokovic. Djokovic aveva vinto il primo 7-6 al tie break, il secondo 6-3, ha perso 6-3, il terzo conduce però 2-0 dopo aver breccato nel secondo gioco l'avversario 40-15.

0: con servizio a disposizione per Djokovic. Partita degli ottavi, ha preso il via quella tra Auger Aliassim, il canadese, opposto allo spagnolo Davidovic Fochina, 6-6, 2-2 nel tie break. Intanto al 40° minuto, qui siamo a Bangor City nel Galles, l'Ucraina conduce sempre per 1-0 sull'Italia. Intanto diamo il benvenuto in trasmissione, davvero un piacere ritrovarlo, ci sentiamo ogni tanto avvalendoci della sua capacità di commentare quanto accade sulle strade del grande ciclismo. Ha vinto tra l'altro una Milano-Sanremo, ha primeggiato nella Freccia Vallone, è stato suo il Tour di Svizzera, la Tirreno Adriatico, successi di tappa al Giro d'Italia e tanto altro. È con noi Giorgio Furlan, buona domenica.
1: Buona domenica, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: In Catalogna non si sono annoiati in questi due giorni, Giorgio?
1: Assolutamente no, è stato anche oggi una tappa bellissima da vedere e ha dimostrato come si voleva, che i migliori si sono dati battaglia.
0: Intanto, Giorgio, in attesa di capire, ce lo dirà magari Cristiano Piccinelli, se fra Del Toro e ovviamente il suo capitano Pogačar c'è armonia perfetta, sentiamo un po' di numeri, quelli della classifica, parziale ovviamente, quella di tappa, ma soprattutto quella generale. Cristiano.
2: Vince Jacques Del Toro, che al debutto alla Tour de France va a conquistare anche una tappa, e ovviamente grande soddisfazione in casa UAE, perché secondo arriva Pogačar, terzo Evenepoel che paga 4 secondi come Jonas Vingegaard. In generale però Vingegaard rimane maglia gialla, vede dimezzarsi il suo vantaggio su Tadej Pogačar, adesso 6 secondi tra il danese vincitore del Giro d'Italia e lo sloveno per quanto riguarda ovviamente il ritardo di Evenepoel, invece quello si è ridotto un po', 15 secondi il margine di Vingegaard su Remco Evenepoel. Abbiamo soltanto i primi tre in classifica, via via che arriveranno tutti ci sarà ovviamente anche la top 10, con però la vittoria di Jacques Del Toro. Ecco, se Ayuso ha lasciato la UAE perché riteneva troppo ingombrante la presenza di un cannibale come Tadej Pogačar, oggi abbiamo visto il contrario, Pogačar concedere la vittoria al suo compagno di squadra che l'ha tirato fino alla fine, mancavano 300 metri, anche un po' sbandato, ha perso il contatto ma poi gli ha lasciato vincere, ha evitato di sprintare davanti perché comunque aveva già ottenuto quello che voleva, ovvero distanziare un po' Jonas Vingegaard, e dunque Del Toro va a vincere la tappa, a conquistare il suo primo successo al Tour de France. Vince Del Toro davanti a Pogačar, ma Vingegaard resta in maglia gialla. Giovanni.
0: Sì, e nono intanto Sexas. Cosa pensi, Giorgio Furlan, della Tour de France, di averlo, io credo a furor di popolo, ovviamente non viviamo in Francia, ma quello che ci giunge da Oltralpe indica che insomma già dopo il secondo posto prestigioso alle Strade Bianche tutti lo volevano in corsa a questa edizione della Grand Boucle. Tu da che parte stai? Perché ci sono pareri autorevoli come quello di Bernard Hinault, ne cito solo uno, che invece avrebbero preferito un avvicinamento diverso al Tour de France, cioè magari passando o per il Giro d'Italia o per la Vuelta di Spagna. Giorgio Furlan.
1: Partiamo dal presupposto che Sexas ha dimostrato veramente di essere un corridore ottimo, se non direi un grande campione per il futuro. Io la vedo in questa maniera, è sempre un'esperienza positiva partecipare al Tour, perché si riesce a capire bene di che tipo di corsa sia. E l'importante secondo me sarebbe dargli il tempo di capire come funziona quel tipo di corsa, che è la corsa più difficile e più impegnativa di tutto il mondo, e nello stesso momento diciamo che se non viene caricato oltremodo, cosa che stanno già facendo, di responsabilità, potrebbe essere uno dei protagonisti fino alla fine. Ovviamente parte con un leggero favore perché fino a questo momento sia Pogacar che Vingegaard hanno dimostrato di avere un qualcosina in più, se non tanto in più, rispetto a tutti gli altri per la classifica generale.
0: Intanto, Cristiano Piccinelli, questo è un argomento e l'abbiamo giustamente trattato con ovviamente il nostro ospite Giorgio Furlan. L'altro è che già da subito, in pratica, spalla contro spalla, gomito contro gomito, fino a un certo punto almeno, è già duello tra Pogacar e Vingegaard.
2: E io credo che non eviteremo questo duello fino alla fine, almeno di clamorosi imprevisti. D'altra parte, se nelle ultime 5 edizioni è sempre stato così, o vinceva l'uno o vinceva l'altro con distacchi abissali degli altri, credo che dovremmo farcene una ragione, perché sarà così anche quest'anno. Vi do però la top 10 perché è arrivata. Allora, Vingegaard in maglia gialla con 6 secondi su Pogacar, 15 su Evenepoel, 16 su Del Toro, 19 su Ayuso, 42 su Paul Sexas, 44 su Gregoire, 45 su Lipovic, 53 su Martinez della Bahrain, un minuto su Thomas Pidcock. Felicissimo alle interviste di rito Isaac Del Toro, che ci ha messo soltanto 2 tappe per andare a conquistare il successo. Ecco, diciamo che forse Furlan, che saluto, la differenza la potrebbe fare la squadra, oltre ovviamente alle differenze che ci sono tra Tadej e Jonas, però ti sembra che una delle due squadre sia più forte dell'altra in questo Tour de France?
1: No, direi che sono due grandissime squadre, sono due armate, hanno nell'ambito della loro, diciamo, compagine dei corridori che potrebbero benissimo fare i capitani di tutte le altre squadre. E ovviamente, diciamo, per quello che ha dimostrato in questo tempo, in questo periodo e in questi anni, Pogacar per me parte leggermente favorito, perché è Pogacar, non perché ha una squadra più forte delle altre. Chissà però che il Tour è sempre imprevedibile, è sempre molto molto c'è una tensione grandissima, soprattutto nella prima settimana, non è mai facile correrlo, perciò diciamo che sulla carta direi che Pogacar e Vingegaard si lotteranno tra di loro per conquistare la maglia gialla a Parigi, e ovviamente sperando e augurandogli che tutte le cose vadano per il verso giusto e che non ci siano imprevisti, che possono sempre succedere nel ciclismo.
2: E mentre Isaac Del Toro telefonava a casa con il suo bel sorriso, direi che insomma, aspettando Inghilterra-Messico, Giovanni, il paese centroamericano sta già festeggiando, per uno sport un po' atipico per quelle latitudini, però con questo ragazzo si può festeggiare. Vi dobbiamo dare anche però il ritardo, che è già di oltre 5 minuti, 5:44 dalla maglia gialla di Antonio Tiberi, che se non è già fuori classifica poco ci manca.
0: E io giro questo dato proprio a Giorgio Furlan. Lì che cosa succede? Quali sono i valori veri di questo ragazzo atteso? Aggiungo, forse un po' troppo dall'opinione pubblica italiana.
1: Ma secondo me Tiberi è un ottimo corridore, lo sta dimostrando. Ovviamente parliamo del Tour de France. Il Tour de France è in assoluto la corsa più difficile, come ho detto prima. E partire, diciamo tra parentesi, con delle aspettative è giustissimo, perché altrimenti un corridore buono come Tiberi non parteciperebbe al Tour. E io penso che in questo momento forse non so cosa si aspettasse la squadra, la Bahrain o lui stesso, però sia quasi meglio così, che così magari potrebbe concedergli qualche possibilità in qualche tappa alpina o pirenaica, dove potrebbe essere ed avere soprattutto la libertà di agire e provare a cercare di vincere qualche tappa o magari la classifica degli scalatori, eccetera. Per la classifica al Tour Tiberi per adesso non lo vedo diciamo competitivo al massimo.
0: Ecco, Cristiano, a questo punto, partendo da Barcellona, è ovvio che si pensa subito ai Pirenei.
2: È ovvio, perché ci andiamo domani sostanzialmente, nel senso che nella tappa numero 3 ci sarà il traguardo posto alle Sangles con partenza gara Granoyer, sono circa 200 km dalla terza frazione, con 4 Gran Premi della montagna e con appunto, diciamo, lo sconfinamento in nei Pirenei orientali, ed una classifica che al momento vede distacchi minimi, ma che Furlan credo già domani potrebbe cambiare notevolmente, perché ci sono tante salite e insomma credo che per gli uomini di classifica sarà dura anche tenere, perché tappa lunga, caldo, e questo inizio è già stato scoppiettante.
1: Beh certo, già da domani diciamo si può vedere alcune realtà e alcuni veri valori dei corridori. Comunque penso che, come tutti gli anni, essendo il Tour una corsa di 3 settimane, anche le ovviamente piccole differenze di classifica siano ininfluenti per corridori di calibro di Vingegaard o di Pogacar. Ovviamente potrebbero già decretare in alcuni casi chi assolutamente non può competere. Diciamo, io la vedo sempre per il podio, perché se tutte le cose vanno a regola, si giocano anche quest'anno il Tour Pogacar e Vingegaard.
2: Insomma, credo che sia una previsione non dico scontata, ma insomma figlia di quelli che sono anche i risultati e i valori, perché questi due corridori hanno dimostrato nell'ultimo periodo di essere sostanzialmente di un altro livello. Perché poi, se andiamo anche a vedere quello che è successo al Giro d'Italia, Vingegaard lo ha stravinto, ma poi le posizioni di rincalzo, la seconda, il sesto, i ritardi erano insomma di pochi secondi, a volte minimi. Certo è che quando ci sono questi due, e l'abbiamo detto, o vince l'uno o vince l'altro. Poi in più Pogacar ha questo stimolo, no, Furlan, anche di raggiungere i mostri sacri del ciclismo a quota 5 tour, e poi magari provare anche il prossimo anno a superarli. Ecco, questo può essere anche una spinta in più per un corridore che ha già un palmarès incredibile e che punta forse soltanto a essere il primo su tutti i record. Può essere uno stimolo in più?
1: Ma Pogacar ogni volta che corre se li crea gli stimoli, perché è veramente fuori classe, una cosa incredibile vederlo correre. Io ho corso con grandissimi corridori, però è una cosa, diciamo, incredibile di come affronta le corse, di come vince, di come si comporta in corsa. Ovviamente Vingegaard è l'unico che può competere e può spalleggiarlo, soprattutto nelle tappe in salita, perché ha dimostrato di essere un grandissimo scalatore. Ripeto, Pogacar attualmente lo considero, ma non è che devo dirlo io, perché i numeri lo dimostrano, il miglior corridore in assoluto che ci sia, e soprattutto è un corridore completo che si può permettere di vincere nello stesso anno quello che ha vinto già lui, e poter competere e vincere di nuovo il Tour per la quinta volta è una cosa, diciamo, da storia del ciclismo.
2: Poi arrivano notizie intanto dai Pirenei orientali, dove arriverà domani il Tour de France, che c'è, visto che la zona è minacciata da un incendio importante che si è un po' allargato, e questa sera verrà presa dal prefetto del dipartimento una decisione su come eventualmente gestire la situazione, se spostare un po' il tracciato, se modificarlo, se accorciarlo, insomma lo sapremo più tardi, perché evidentemente ancora si sta cercando di capire come regolarsi di fronte a questo evento, perché insomma siamo a una settantina di chilometri dalle Sangles, dove arriverà domani il Giro di Francia, ma è chiaro che la situazione anche dal punto di vista della sicurezza dei tanti inevitabili che proveranno ad arrivare sulle salite potrebbe essere preclusa insomma da questo incendio che si sta sviluppando proprio nella zona dove è previsto l'arrivo di domani.
0: Grazie per ora a Cristiano Piccinelli, che ci riepilogherà tra poco quanto successo nella seconda tappa del Giro di Francia da Tarragona a Barcellona. E grazie per essere stato qualche minuto con noi a Giorgio Furlan. Buona estate, buon tour, penso, Giorgio, perché in effetti ci sarà da divertirsi in queste settimane che verranno. Grazie davvero, Giorgio.
1: Grazie a voi di avermi chiamato. Buon tour anche a voi.
0: Intanto, calcisticamente parlando, è momento di intervallo tra Ucraina e Italia Under 19, che in Galles si stanno giocando l'accesso alla fase successiva. L'Ucraina conduce sugli azzurri per 1-0. A livello invece di tennis, ritorniamo sull'erba di Wimbledon per aggiornare le partite in corso relative ai tre, in questo momento, singolari maschili validi per gli ottavi di finale, ovvero Djokovic, che è in vantaggio 4-1 in quello che potrebbe essere il set decisivo nel caso riuscisse a conquistarlo. Andamento della partita fino al momento dalla parte di Djokovic: 7-6, 6-3, 3-6, 4-1 Djokovic. Il servizio c'è Safiulin che conduce sulla propria battuta 40-15. Invece tra Ogier Aliassime e Davidovic Fokine è andato allo spagnolo al tie break 7-4, il primo parziale nel gioco decisivo, appunto. Quindi 7-6, 2-1 nel secondo set a favore di Davidovic Fokina. Ha preso il via anche l'incontro tra Urkacz e Struff. Qui siamo nella parte del tabellone di Jannik Sinner, che scenderà in campo, credo, non prima delle 20 contro il giapponese Mochizuki. È il momento del riepilogo per ciò che riguarda la seconda frazione della Gran Bucla, affidato a Cristiano Piccinelli.
2: Vittoria per Isaac Del Toro, al primo successo in questa corsa, il trentesimo però in carriera per il 23enne messicano, che precede il compagno di squadra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Perde contatto qualche metro Jonas Vingegaard, ma il danese resta leader della classifica generale, dunque ripartirà anche domani con il simbolo del primato, con la maglia gialla. 6 secondi di vantaggio su Tadej Pogacar, che rispetto a ieri praticamente dimezza lo svantaggio. 15 su Remco Evenepoel, per citare soltanto i primi tre. Il migliore degli italiani è Davide Piganzoli, 17esimo, a minuto e 38 dal suo compagno alla Visma Lise Bike, in una giornata che però ha visto anche naufragare Antonio Tiberi, che è arrivato sul traguardo con 5 minuti e 44 di distacco dal vincitore di giornata, e in classifica generale è 40esimo a 6 minuti e mezzo dalla vetta. È tutto per quanto riguarda la Tour de France, la seconda tappa. Domani la terza, con l'arrivo ai Pinerei Orientali, però subiudice per un incendio a 70 km dall'arrivo di domani. Giovanni.
0: Grazie. Io ricordo che domani sulle strade del Tour, insieme ovviamente a Cristiano Piccinelli, ritroverà la sua collocazione, diciamo, naturale nelle giornate che vanno dal lunedì al venerdì. Ovvero, primo aggiornamento di 3 minuti alle 16:05, altri 3 minuti intorno alle 16:30, poi la lunga diretta a partire dalle 17 con i commenti che si protrarranno fino alle ore 18. Ricordo tutto questo dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica, naturalmente, sulle strade del Tour, fa parte del contenitore più ampio, quello del pomeriggio e della serata sportiva, ovviamente. Ricordo infine, visto che c'è qualche secondo che ci separa dal GR1, che Charles Leclerc su Ferrari ha vinto a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del mondiale di Formula 1, nono successo in carriera. Sfortunato Antonelli, fuori dalla zona punti. Noi adesso diamo la linea ai colleghi dell'informazione e poi nuovamente Domenica Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Telefonata tra Trump e leader ucraino Zelensky. I due si dovrebbero incontrare al vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano ha parlato a lungo al telefono anche con Putin. Mosca minaccia la Polonia e avverte l'Europa. Non combattete al fianco di Kiev o sarà guerra vera.
4: L'operazione militare speciale in Ucraina si sta trasformando in una guerra vera perché i finanziatori occidentali stanno partecipando ai combattimenti al fianco di Kiev, a dichiararlo è Pieskov. Molte aziende in Polonia producono droni che attaccano le nostre forze armate. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, aggiunge il portavoce del Cremlino, ricordando che il Ministero della Difesa russo ha pubblicato una lista di queste imprese con la loro collocazione geografica in molti paesi europei. Dobbiamo rimanere vigili e preparati alle provocazioni di Kiev in vista del vertice NATO, conclude Pieskov. E il summit, che prenderà il via tra due giorni nella capitale della Turchia, Ankara, è stato uno dei temi centrali della telefonata di ieri, durata quasi un'ora e mezza, tra Putin e Trump. Il presidente americano, che dovrebbe incontrare Zelensky ad Ankara, ha promesso che si occuperà della soluzione del conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Putin ha illustrato la situazione sul campo, insistendo sul fatto che in Europa, a suo parere, c'è una visione sbagliata del conflitto. Trump ha ribadito che i suoi inviati Witkoff e Kushner sono pronti a tornare a Mosca. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Iran a Teheran, secondo giorno della cerimonia di addio ad Ali Khamenei. In migliaia, fra preghiere pubbliche e appelli alla vendetta contro gli Stati Uniti, rendono omaggio alla guida suprema uccisa in un raid israelo-americano il 28 febbraio scorso. Grande assente il figlio dell'Ayatollah e nuova guida suprema Mojtaba. Per discutere di Iran e dei rapporti con l'Arabia Saudita, il premier israeliano Netanyahu vedrà a Washington il presidente Trump il 13 luglio. A Palermo si è arreso l'uomo che si era barricato in casa dopo aver ucciso un coinquilino, minacciando poi di far saltare in aria lo stabile. All'origine dell'omicidio ci sarebbe stata una lite condominiale. Il palazzo era stato evacuato e i tecnici avevano posto i sigilli alla conduttura del gas. Il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma. L'assenza di telecamere e di videosorveglianza rende più complesso il lavoro degli investigatori.
5: All'ospedale israelitico di Roma sono attesi gli ispettori della regione Lazio dopo la scoperta dell'ammanco di 80 fiale di fentanyl. Seguiranno in settimana quelli del Ministero della Salute, mentre i carabinieri cercano di stringere il cerchio su chi possa aver messo le mani sulla chiave dell'armadietto blindato in cui il farmaco era custodito, che comunque era nella disponibilità di almeno 20 dipendenti. Evidenti sono apparse le lacune nella gestione della farmacia, priva di telecamere di sorveglianza sulla cassaforte e con i registri delle consegne non aggiornati, circostanze che potrebbero portare la procura ad aggiungere l'ipotesi di reato di omessa custodia o vigilanza a quelli di furto e spaccio di droga, per ora senza indagati. Resta poi un altro elemento da chiarire: il furto sarebbe avvenuto in due diversi episodi, il primo lo scorso 22 giugno, ma la denuncia sarebbe stata fatta solo il 24, in occasione del secondo. Un ritardo che potrebbe segnalare l'esistenza di una pista interna all'ospedale, senza escludere la possibilità di un'azione su commissione. In ogni caso, chi si è impadronito del fentanyl, usato nelle anestesie e 100 volte più potente della morfina, per gli inquirenti è qualcuno del mestiere. Paola Cortese, GR1.
3: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Questo lo sconcertante commento del 22enne di Conegliano Veneto, che ieri ha aggredito un uomo che non conosceva in un bar di Milano. La vittima è ricoverata in gravissime condizioni dopo le 20 coltellate ricevute alla testa e all'addome. La procura ha chiesto al GIP la convalida dell'arresto per omicidio. Siamo al meteo. Torna il caldo intenso sull'Italia con l'anticiclone subtropicale. Le temperature aumenteranno progressivamente nel corso della settimana, con picchi di 39 gradi prima nelle regioni occidentali e poi anche sul versante adriatico e al sud. Disagi per chi viaggia: tra cantieri ferroviari e scioperi nel trasporto aereo si fanno i conti con ritardi e cancellazioni. L'agitazione di 24 ore della compagnia low cost EasyJet coinvolge piloti e assistenti di volo e si inserisce in una più ampia protesta del settore aeroportuale. E da questa sera iniziano i lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale nel nodo ferroviario di Firenze fino al 10 luglio. Possibili modifiche agli orari e ai percorsi di alcuni treni. Ed è tutto per questa edizione. Grazie a Gianluca Liberati in regia. Queste e altre edizioni del GR1 sono disponibili su Rai Play Sound. Linea ora a Domenica Sport. Prossimo GR1 alle 19. Un buon proseguimento di ascolto.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da...

0: Domenica Sport.
1: Sono ormai quasi le 18:07, vi parla e vi saluta ancora una volta in questo lungo pomeriggio sportivo Giovanni Scaramuzzino, con una trasmissione che ovviamente si avvale della collaborazione in regia di Ombretta Conti, in redazione con noi di Andrea Boccia, con Alessandro Campanella che invece alla console cura la parte tecnica. Si sta giocando ancora la sfida non infinita, ma siamo diretti verso quella direzione a Wimbledon tra Djokovic e Safiulin. Il russo ha vinto il terzo set dopo che i primi due parziali per 7-6, 6-3 sono stati appannaggio del grande campione balcanico. Adesso serve per il match Djokovic, 5-3 a suo favore, 30-0, una battuta centrale, una respinta di rovescio direttamente in rete. C'è l'opportunità appunto per Nole Djokovic di passare il turno. Ancora, ripeto, la notizia che riguarda Sinner per il protrarsi sullo stesso terreno di gioco degli incontri precedenti, sarà in campo non prima delle 20. Intanto chiude con un grande tocco delizioso una demi-volée che ha mandato fuori giri il suo avversario. Passa il turno Nole Djokovic, che riesce quindi a arrivare ai quarti di finale. Djokovic ha superato quindi Safiulin con il seguente punteggio 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Intanto Ože Aliassim e Davidovic Fokina stanno disputando il secondo set. Il primo è stato vinto dallo spagnolo, che conduce 3-2 nel secondo parziale, ma al servizio c'è Ože Aliassim, 40 pari il punteggio. Si gioca anche la sfida tra Urkacz e Struff, 4-1 Urkacz nel primo set. Il servizio a disposizione di Struff. Passando al calcio, ripresa la sfida di Bangor City, siamo in Galles, europeo under 21, l'Ucraina continua a condurre sull'Italia per una rete a zero.

0: Ed eccoci in musica all'appuntamento delle 18:12 con l'editoria sportiva, diciamolo così. Italia d'oro, tutte le vittorie azzurre in europei, mondiali e olimpiadi degli sport di squadra dal 1934 a oggi. E con noi Roberto Condio, il collega della stampa che saluto. Ciao Roberto, buona domenica.
1: Ciao Giovanni, altrettanto, grazie per l'invito.
0: E grazie a te anche, insomma, il piacere di parlare con chi il grande sport lo ha non solo vissuto da una vasca nella circostanza, ma anche a bordo vasca, perché ha vinto tutto, ha vinto bene, ha vinto dappertutto. È commissario tecnico della nazionale di pallanuoto maschile del Settebello, Sandro Campagna. Buonasera.
2: Buonasera a voi, grazie dell'invito. Buonasera Giovanni e buonasera al giornalista della stampa.
0: Beh, insomma, questa è un'opera che racchiude non solo i grandi sport. Ecco, io ritengo che la pallanuoto, per esempio, Roberto, parlo chiaro, lo sia. Poi probabilmente la colpa anche degli organi di informazione è di accorgersene solo ogni tanto, ma magari ne parleremo. Ecco, un secolo di successi, quasi, no? A partire dal 1934.
1: 34.
0: Esatto. Diciamo più o meno sono 100 anni.
1: 91 anni, 102 vittorie, 102 ori di squadra.
0: Oh, questi sono i numeri, e soprattutto sfogliando questo libro troverete delle tabelle interessantissime. Ecco, quando si dice la frase fatta, Roberto, i numeri che parlano da soli. Tra tutti questi successi che racconti, ce n'è uno a cui sei particolarmente legato, e perché?
1: Intanto, se permette, un saluto alla Campagna, anche perché lui fa parte di un altro Settebello personalissimo, visto che parliamo di questo libro, perché lui è tra i 7 italiani che sono riusciti a vincere sia da giocatore che poi da CT, da commissario tecnico, una di questi tre manifestazioni più importanti, europei, mondiali, olimpiadi. Quindi chapeau ulteriore, insomma, un altro Settebello. Per quanto riguarda la mia anche personalissima classifica, devo dirti che molto francamente, onestamente, forse i due ai quali sono più legato sono quelli che ho vissuto più di prima persona, che sono il mondiale di pallavolo del 98, insomma, che a Tokyo, e il 2006, il mondiale di calcio a Berlino, anche perché io nasco come pallavolista e anche come grande appassionato di calcio. Dopodiché in questo libro figurano anche sport francamente molto di nicchia. Arriviamo a parlare anche della canoa polo, del flag football, ecco, insomma, quindi insomma
0: posso aggiungere, come giusto che sia, perché è proprio
1: giusto che sia,
0: è proprio perché è lì che si trovano, secondo me, le pianticelle, anche i virgulti, forse quelli che danno, possono dare, se non altro, speranza allo sport italiano. Allora, Sandro Campagna, i numeri, per esempio, no? Ora è periodo di mondiali e ci si diverte un po' qua, un po' là a aggiornare sempre quelli relativi, non so, a Lionel Messi, a Cristiano Ronaldo, manco a dirlo. Allora, tu hai disputato in nazionale quanto? Più di 400 partite da giocatore, sbaglio?
2: Sì, 409 da giocatore, ecco. Ne ho 530 da allenatore.
0: Ecco qua, allora, quasi 1000 partite in azzurro, cioè qui parliamo di numeri, no, ovviamente, Sandro, che non sono dei numeri, come dire, da uomo della strada qualunque, cioè qui si tratta di essere dei fuoriclasse, perché quando c'è la continuità di espressione, credo, Sandro, no? Si arriva a dire questo è una colonna portante, quest'uomo, in questo caso, della pallanuoto italiana. Volevo chiederti se tu ti senti tale e se prevedi, appunto, che nel futuro ci possa essere qualcuno, a te la posso fare questa domanda, per esempio a Cristiano Ronaldo no, perché che direbbe un'altra domanda, otra pregunta, direbbe, se, parlando in spagnolo, lui che ha militato tanto nel Real Madrid. Se intravedi qualcuno che può avvicinarsi o superare questi numeri, ovviamente, relativi alla pallanuoto.
2: Ma io non mi sento una colonna portante, sono una pedina abbastanza importante di un sistema. Non si vince per tanto tempo, adesso 91 anni di storia. Ecco, il Settebello ha iniziato a vincere nel 48 la prima medaglia d'oro olimpica, nel 47 già ha vinto una medaglia di bronzo, credo, agli europei. Dopodiché ha continuato a vincere nel tempo, con alcune pause legittime, insomma, normali, fisiologiche, direi. però vuol dire che è un sistema che funziona, e quindi questo sistema io ne faccio parte, e ne faccio parte insieme a tutti i miei colleghi allenatori, ai miei compagni di squadra quando abbiamo vinto nel 92 a Barcellona, che è stata secondo me una delle pagine più belle dello sport di squadra, perché vincere in Spagna contro la Spagna davanti al re a 15.000 spettatori, la finale che tutti si aspettavano vincesse la Spagna di Estiarte, insomma fu un capolavoro quello di tattica, di strategia. Esatto, con 6 tempi supplementari. Quindi ecco, vuol dire che la pallanuoto produce, è frutto del lavoro delle grandi, delle società, di tutti gli allenatori, c'è un senso di appartenenza a questo sport di nicchia, ma che veramente amiamo con grande passione. E lasciatemi dire, il fatto che molte persone non è che ci vivono e ci campano per tutta la vita grazie alla pallanuoto, quindi forse lo facciamo anche con maggiore amore, con maggiore dedizione, perché non è soltanto frutto del denaro, ma è di un percorso che ci accompagna tutta la vita.
0: Ecco, prego.
2: Sì, e poi se tu mi dici che se ci può essere un mio erede, ci sarà sicuramente, perché comunque ci sono stati tantissimi grandi campioni che hanno fatto tante partite in nazionale. È vero che non è detto che un grande campione poi, se diventa allenatore, diventa un grande allenatore.
0: E qui volevo arrivare, Sandro. Prego.
2: Sì, io ho fatto questo percorso da allenatore, perché a un certo punto lo sentivo nella pancia, andai da Rudic, che è stato il mio maestro, insomma, delle ultime medaglie d'oro clamorose del Sette Bello, e gli dissi: guarda, io voglio imparare, ero già diplomato ISEF, voglio imparare il mestiere. E lui mi ha fatto stare 2 anni da assistenza, poi mi ha dato un nazionale giovanile, ho fatto 3 anni di giovanili, e poi dopo 5 anni mi sono reso conto che potevo fare l'allenatore ad alto livello. Ecco, però non tutti hanno la pazienza di aspettare 5 anni a guadagnare di meno, a imparare, a studiare, e quindi se uno ha fretta di bruciare le tappe, probabilmente non raggiunge quel bagaglio necessario per poi poter gestire una nazionale importante.
0: Ecco,
1: in tempi moderni c'è stato soltanto Fefe De Giorgi, ricordiamolo, anche appunto, che ha fatto, sì, questo percorso.
0: Certo. Roberto ci porta sempre nella pallavolo e fa benissimo,
1: no,
0: perché è comunque
1: indietro. Senti, tra l'altro sta giocando adesso, guarda, contro l'Argentino.
0: Non ti distrarre, poi ne parliamo, l'aggiorneremo. Perché? Perché adesso, vedete, voi avete parlato giustamente di uno dei successi più spettacolari nella storia dello sport italiano. Barcellona oggi ha ospitato anche la seconda tappa del Tour de France, perché era partita ieri con una cronosquadra nel capoluogo della Catalogna. 34 anni fa ospitò le Olimpiadi, la radio le raccontò, la voce la ricorderete tutti, credo, quella di Alfredo Provenzani. I secondi finali di quella sfida vinta dopo 6 supplementari contro la Spagna.
3: 9-8 dunque in favore dell'Italia, 24 secondi alla conclusione del sesto tempo supplementare, potrebbe essere anche la conclusione della partita. 18-17 secondi, gli spagnoli ancora in avanti, attentissima la difesa italiana, ma attenzione, sta per partire il tiro. 10 secondi soltanto alla conclusione del sesto tempo supplementare, riconquista un pallone fino a porto, poi ancora in avanti per Estiarte, 5 secondi soltanto, pallone al centro, il palo, 3 secondi, la palla conquistata dagli italiani, 3, è finita, l'Italia ha vinto il torneo olimpico di Barcellona.
0: Roberto, fai tu una domanda a Sandro.
1: Beh, insomma, guardi, tra l'altro mi viene in mente che c'è stata questa similitudine abbastanza pazzesca nel fatto che poi nel 2004 le donne, il Sette Rosa, vince allo stesso modo, con 2 tempi supplementari, in casa della Grecia, le Olimpiadi.
2: Vero.
1: Quindi, no, niente, in effetti a me è sempre colpito da sportivo appassionato, soprattutto delle varie, diciamo, questo grande slam che aveva fatto con la guida Ratko Rudic, dove lui è uno dei protagonisti più importanti. Quindi, cosa aveva lui, Rudic, di speciale che poi dopo lui ha preso?
2: Ma guarda, ti racconto soltanto 2 episodi. La finale la preparò dal punto di vista della comunicazione, strategico, non ha fatto nulla di tattico. Adesso tutti gli allenatori pensano alla tattica, invece la psicologia che usò lui in quella finale fu strepitosa e ci consentì di vincere quella partita. E poi al collegiale successivo alla vittoria della medaglia d'oro olimpica, dove tutti appunto si potevano pensare di essere arrivati, disse una una frase che mi rimase impresso. Ha detto: siete entrati nella storia dello sport, se volete entrare nella leggenda dello sport italiano dobbiamo vincere un quadriennio consecutivo intero. E così fu, insomma. Quindi così fu, e quella squadra è stato veramente un dream team italiano.
1: Se permettete, un po' quello che sta dicendo Giulio Velasco, scusate se faccio parlare ancora di pallavolo. Giulio Velasco, le sue
0: Sandro,
1: ragazze,
0: non riusciamo a venire. Dai, aggiornaci anche su Italia-Argentina a questo punto a Trento.
1: Guarda, io per mia fortuna sono in Normandia, quindi non vedo niente, non sto vedendo niente. Insomma, quindi,
2: No, ma hai ragione, Giulio e Ratko, tra l'altro,
1: facciamo
2: sono della stessa generazione. Sono della stessa generazione, sono due allenatori che io reputo che insieme a Sacchi nel calcio abbiano siano stati da spartiacque da un'epoca ad un'altra, ognuno nel proprio sport.
0: Allora ve lo dico io, si gioca il primo set a Trento, è un'amichevole quella tra Italia e Argentina. Primo set, Italia 17, Argentina 13. Bene, Roberto, allora, a parte scherzi, io mi permetto di scherzare ovviamente, ma è ovvio che lo sport va trattato così, no? In maniera, come dire, spontanea, senza troppi giri di parole. Ecco, riuscire a fermare il tempo, io l'ho letto il tuo libro. A volte nello sport è possibile, no? Io credo che veramente chi leggerà questo libro sembra quasi che tutte queste imprese, perché tali sono state, si siano svolte ieri. Cosa voglio dire? C'è partecipazione, c'è passione. Ecco, e questo è importante che si trasmette. Le nuove generazioni, Roberto, noi abbiamo un'età ovviamente. Allora, come si avvicinano alle imprese italiane azzurre del passato?
1: Ma ti dice le nuove generazioni, io spero che si possano avvicinare anche magari dando un'occhiata alle pagine di questo libro. Io l'ho fatto mettendoci proprio tutta la passione, la competenza e l'entusiasmo, anche perché veramente a me, riguardando poi dopo il lavoro finito, anche a me è sembrato come se fosse un fil rouge che parte dal 34, dalla vittoria del calcio di Pozzo, di Regime, fino ad arrivare all'ultima vittoria del 2025, con un sacco di sport che francamente sui giornali sportivi ci hanno magari due linee, ecco, voglio dire, cioè si passa dal mondiale di calcio che porta in piazza milioni di tifosi a festeggiare a quelli del polo, della canoa polo, che magari lo sanno quella cerchia ristrettissima di appassionati, però tutti hanno in comune la grande passione, l'entusiasmo, il sacrificio, l'abnegazione e la maglia azzurra, che poi è quello che tiene uniti tutti questi sport, tutte queste nazionali, anche perché a scanso di equivoci qui non si parla per dire di staffette, si parla di sport di squadra, quindi sport che non si possono fare a livello individuale, quindi non c'è atletica, non c'è nuoto, non c'è tennis, non ci sono i successi a squadre della Coppa Davis, ma proprio la squadra che implica uno scontro diretto tra due nazionali, ecco, insomma. Quindi questo era un discorso di metodo che è stato fatto per scremare un po', perché sennò veniva fuori
0: un tomo enciclopedico, ovviamente.
1: Già questo penso che ce ne sia abbastanza, insomma, da leggere, soprattutto in questi giorni dove, insomma, dobbiamo sopportare il fatto che per la terza volta consecutiva noi al mondiale lo guardiamo dalla televisione, almeno uno legge un po' di vittorie delle nostre nazionali e magari si consola un po', ricorda i bei momenti vissuti nel passato non tanto recente, oppure recentissimo. Anche perché, se permetti solo un'ultima cosa, Giovanni, la cosa che secondo me viene fuori, è importante da dire, è che da dopo il Covid adesso, cioè dal 2021 al 2025, diciamo, l'Italia è stata la nazione che ha vinto a livello di sport di squadra più titoli tra europei, mondiali e olimpiadi, quindi, ma anche la capacità di ripartire nonostante tutti i nostri problemi di impianti, di organizzazione, tutto quello che vuoi, però insomma abbiamo dato una grande prova, 18 titoli abbiamo conquistato dal 2021 a oggi.
0: E non sono pochi, e speriamo, caro Sandro Campagna, che anche la pallanuoto continui questa striscia, perché se ovviamente Roberto Condio, ricordo, autore di Italia d'Oro, tutte le vittorie azzurre in europei, mondiali e olimpiadi degli sport di squadra dal 1934 a oggi, Ultrasport, c'è anche la prefazione del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ebbene, Lui è in Normandia, tu non sei dietro l'angolo perché insomma si viaggia verso San Francisco, verso la Super Final World Cup che appunto dopo il 20, mi pare dal 22 al 26 di luglio in Australia vi vedrà protagonisti. Parlaci un po' di come vi avvicinate a questo appuntamento e poi ci salutiamo.
2: Sì, siamo arrivati ieri a San Francisco, facciamo 3 amichevoli qua con gli Stati Uniti mercoledì, venerdì e domenica, poi ci trasferiamo a Los Angeles 3-4 giorni dove alloggeremo a UCLA, dove sarà la sede del Villaggio Olimpico, l'università americana di Los Angeles, e dopo ci trasferiamo a Sydney dove appunto dal 22 al 26 ci sarà la World Cup. E quindi noi questo anno, quest'estate, che sarà lunga perché poi con un gruppo un po' più giovane proseguiremo fino a settembre, fine giochi del Mediterraneo di Taranto, ne approfitto appunto per far crescere le nuove leghe, la nuova generazione, tutti i ventenni, ventunenni che possono ambire a poter entrare in squadra nell'ultimo biennio che è quello delle qualificazioni delle Olimpiadi, insomma, di Los Angeles. Quindi ci sarà il mondiale, ci sarà l'europeo, ci sarà il torneo di qualificazione olimpica, quindi ci sarà un biennio 27-28 bello, pieno, e cerchiamo di migliorare il nostro palmarès che è già abbastanza consistente, così da fare magari una seconda riedizione del libro.
0: E beh, come no, grazie davvero Sandro. Volevo dare intanto il finale del primo set nella sfida tra Italia e Argentina, quella di Trento. Non ci riesco perché sono 20-17 a favore degli azzurri, comunque più 3. Grazie davvero Roberto Condio, grazie a Sandro Campagna, uno dei grandi protagonisti di Italia d'Oro, tutte le vittorie azzurre in europei, mondiali e olimpiadi, sport di squadra dal 34 a oggi. Grazie davvero a entrambi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 18:31, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Andiamo subito in A4, si sono formate code alla barriera di Milano Est verso Milano, sempre in A4 code un incidente tra lo svincolo di Peschiera e Sirmione verso Brescia. Andiamo in A1, code a tratti, traffico tra Parma e allacciamento a Fiorenzuola verso Milano. Code per incidente invece in A7 tra Gropello e il raccordo Bereguardo Pavia verso Milano. In A12 traffico intenso, code a tratti tra diramazione Lucca Viareggio e Santo Stefano di Magra verso Genova. Ci spostiamo in A1 Firenze-Roma, anche qui traffico molto intenso, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud. Siamo proprio verso Firenze in A14, code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione della A1. E proprio in A1 chiudiamo, andando sulla Roma-Napoli, troviamo delle code allo svincolo Capua, siamo in entrata, riguardo in entrambe le direzioni. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobile. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
4: Il tempo in Europa. Si approfondisce il minimo di pressione sulla penisola scandinava. Piogge a tratti anche per l'Europa orientale, con tendenza però al miglioramento. Stabile la posizione dell'anticiclone che sta portando sole e caldo sull'Europa centro-occidentale e sul Mediterraneo. Ancora elevate le temperature su Spagna, Portogallo e Francia. In rialzo anche per il nord-ovest del nostro paese. Ma partiamo da Barcellona, dove la settimana si apre con molto sole, ma con temperatura che rimarrà nella media stagionale, minima di 24 gradi e massima di 32. Ancora caldo invece a Bruxelles in Belgio, con la temperatura massima che raggiungerà i 29 gradi, con cielo sereno per l'intera giornata. Giornata grigia a Edimburgo in Scozia, dove al mattino potrà verificarsi qualche isolato rovescio. Vento sostenuto da ovest, con minima di 14 gradi e massima di 18. Cielo solo parzialmente nuvoloso ad Oslo in Norvegia, con alternanza di nubi e sole, temperatura compresa tra 13 gradi e 21 gradi. Giornata nuvolosa per Varsavia in Polonia, dove il cielo sarà a tratti coperto, minima di 15 gradi e massima di 21. Settimana che si apre all'insegna del soleggiamento diffuso a Bucarest in Romania, vento debole e temperatura stazionaria compresa tra 19 e 27 gradi. Giornata prettamente estiva ad Atene in Grecia, venti moderati settentrionali e temperatura che oscillerà tra 22 e 30 gradi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Domenica Sport.
5: 18:34 minuti primi dagli studi di Sax Rubra, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Ovviamente ci sono Ombretta Conti in regia, con Andrea Boccia in redazione e con Alessandro Campanella alla parte tecnica, quindi alla console. Aggiorniamo la situazione relativamente al calcio. 76 minuti, siamo a Bangor City nel Galles, la sfida valida per la prima fase degli europei under 19. Non riesce l'Italia a rimettersi in partita, conduce l'Ucraina per una rete a zero. Ripetiamo, mancano 14 minuti più recupero e la formazione dell'Ucraina, grazie al gol nel primo tempo, continua a condurre di misura sui nostri. Adesso giriamo pagina, ci arriviamo in musica perché parleremo di tennis, lo faremo con un grande e gradito ospite. Intanto a questo appuntamento ci arriviamo appunto con la voce di Daniele Silvestri, Una giornata al mare.

0: la musica di Daniele Silvestri ci dà l'assist per salutare con davvero piacere, buona domenica, Diego Narciso. Ciao Diego.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Diego, parliamo di Wimbledon, ma non comincio da Sinner perché credo che, insomma, arrivare a 106 vittorie, a superare, come proprio mi ha fatto notare qualche secondo fa Andrea Boccia, al di là del vetro, superare Federer, 106 successi a Wimbledon e accesso ai quarti di finale per Nole Djokovic, insomma, sia qualcosa di strepitoso. Io non credo che siano numeri, questi proprio si parla di anni luce, insomma, di Arsec, dobbiamo dire, perché veramente bravissimo, ma ogni aggettivo, ogni superlativo rischia di essere riduttivo quasi, no? Nei confronti di certe vette che può raggiungere lo sport e il tuo tennis in particolare.
1: Ma guarda, io sono d'accordo con te, perché ovviamente si celebra qualcosa di secondo me eccezionale, cioè si celebra un giocatore che non è partito con questo genere di aspettative, no? Nel senso, è partito sicuramente come un grande talento e poteva fare bene, però non aveva i connotati o non aveva quelle stimmate del giocatore, diciamo, della classe infinita di Roger Federer, oppure della personalità, del fisico e della, se vogliamo, anche della combattività del gladiatore Rafa Nadal. Eppure questo ragazzo ha fatto qualcosa di incredibile, non solo è riuscito a vincere più slam degli altri due, mettendosi, se vogliamo, proprio di traverso nei loro confronti e volendo raggiungere questi risultati impressionanti, tra cui poi dopo su erba, cioè dove lui era un giocatore, ricordiamo, all'inizio, che non aveva nel servizio, nello slice, nella facilità del gioco di volo, quindi non aveva le sue caratteristiche principali, anzi tutto il contrario. Per cui è veramente qualcosa di fantastico, che ci fa capire quanto diciamo, lo sport, il tennis in particolare in questo momento, in questo caso, può essere diciamo, in qualche modo, diciamo, sinonimo di voler

0: che poi diventa potere, no? E quindi è qualcosa di unico che Novak Djokovic ha fatto nella storia, che rimarrà sempre chiaramente scolpito nella storia del tennis in tutti i tempi, insomma, che verrà.
1: Diego, insomma, parliamoci chiaro però, nel 1987, quando tu vincesti il torneo Juniores a Wimbledon, io lo ricordo, e quindi avendo l'età per farlo, ora, niente di paragonabile a Sinner, no, perché dobbiamo parlare anche ai più giovani, Diego, no, però io ricordo che quell'impresa, tra l'altro mi pare che l'hai portata a termine senza lasciare un set agli avversari, io vado a memoria, ma è così, no, la finale, cioè il percorso che ti portò poi a battere Stoltenberg nella finale del torneo Juniores, cioè un percorso netto, quindi uno che sapeva vincere sull'erba, fu celebrata in Italia, perché comunque noi venivamo da dopo Panatta, dopo Barazzutti, ci mettiamo anche ovviamente dopo Bertolucci, Zugarelli, cioè i grandi della Coppa Davis del 76, erano stati anni, non dico bui, ma si aspettava, no, il nuovo campioncino in grado di poterci esaltare, e quel successo fu importantissimo. Ecco, tu a distanza di anni cosa ti è rimasto, come lo vivi, come lo racconti magari adesso ai più giovani?
0: Guarda, è complicato. Perché? Nel senso che avevo 17 anni e sicuramente quando si è così giovani, diciamo che essendo stato un ragazzo che aveva la fortuna, diciamo, ecco, come hai detto tu, di avere un po' insomma, di vincere facilmente in quel momento, e di essere, cioè, prima di quel torneo su erba, per farti capire, su 6 tornei ne avevo vinti 3, una finale, 2 semifinali a livello mondiale, quindi praticamente su erba ero il giocatore nettamente più forte in quel momento, e c'erano comunque giocatori come Vanisevic, Courier, insomma tantissimi altri giocatori, Stoltenberg, come hai nominato tu, che poi hanno fatto la storia del tennis mondiale, quindi c'era tanta aspettativa, tantissima aspettativa. Io credo che allora nell'ultima, guarda, ti voglio fare il complimento più bello che ho avuto ultimamente dal presidente Angelo Binacchi, è stato che comunque io ero un giocatore di grandissimo talento, con la fortuna, diciamo, di essere, diciamo, un po' predisposto a fare questo tipo di risultati, ma non avevo degli esempi davanti come gli anni che ho avuto nei confronti di Berrettini e come i ragazzi, per esempio, in questo momento hanno con Jannik Sinner. No, non c'era un punto di riferimento, non c'erano degli esempi giusti anche a livello federale, non c'era questo movimento così virtuoso e soprattutto con dei principi molto importanti, molto sani. Anzi, in quel momento c'era grande, diciamo,
1: confusione.
0: Si voleva il campione e si faceva fatica a capire come. Ma adesso, al di fuori di me, ripeto, io spero che i ragazzi, e voglio dirlo a tutti i ragazzi, indipendentemente da tutto, ecco, possano sognare. Perché è bellissimo sognare, e poi quando si gioca in quei palcoscenici è qualcosa di unico e che rimane nel proprio, diciamo, ricordo per sempre. Insomma.
1: Ecco, sono arrivati poi 5 titoli nel doppio. Insomma, Diego Narciso ha rappresentato, io credo, non solo in Coppa Davis, anche, però grazie anche alla Coppa Davis, un modo di identificazione, ovviamente, da parte degli appassionati italiani nella nazionale e anche, ovviamente, a cascata nei vari tornei singolari. Però adesso, a proposito di doppio e a livello di politica sportiva internazionale, sembra ci sia quasi una constatazione che ci sia sempre meno attenzione verso il doppio. Tu che ne pensi? Dove si andrà? E perché secondo te il doppio non attira più? Qual è la causa principale?
0: Ma devo dirti che allora, ai miei tempi il doppio veniva giocato da McEnroe Fleming, da Forget-Lecomte, da, diciamo, Becker-Jelen, da Edberg e Jarryd. cioè stiamo parlando di un altro tipo di doppio, cioè un doppio dove io insomma giocavo, ripeto, con giocatori di questo calibro contro e a favore, e quindi ovviamente c'era un'attenzione diversa perché i giocatori lo giocavano. Kafelnikov nel 1990, che ha vinto Roland Garros singolare doppio con Olowski, cioè avevamo Wayne Ferreira, è stato un grandissimo giocatore, è stato numero uno del mondo, cioè abbiamo tutti i top ten, diciamo la maggior parte dei top ten, tranne alcuni, giocavano il doppio, perché era parte integrante, cioè della carriera di un giocatore, e quindi a tutti gli effetti insomma era così. Adesso se guardiamo giocatori che lo praticano veramente, che giocano le migliori coppie, niente da togliere ai grandissimi giocatori che hanno però si sono specializzati, ecco, non giocano quasi più il singolare, quasi nessuno di loro, e questo è un peccato perché poi invece le emozioni che per esempio Bolelli e Bavassori ci fanno vivere in doppio sono emozioni bellissime, cioè i tornei sono meravigliosi, le partite sono belle perché sono molto vive, molto comunque diciamo il talento bisogna averlo per giocare così a quel livello, quindi mancano i nomi, ecco, mancano veramente i nomi, e per farlo la TP secondo me deve fare qualcosa, cioè deve mettere una banalità, ma una percentuale di punti della classifica che fai nel doppio possa entrare in quello di singolare. Cioè, bisogna far sì che comunque i ragazzi giochino di più il doppio, perché tra l'altro è bellissimo, si gioca in squadra e si vince e si perde con un tuo compagno, e diventa veramente anche molto molto formativo per i ragazzi, per l'unione, l'aggregazione, insomma stare insieme, lottare per un obiettivo comune, è molto importante anche il doppio in generale per la crescita personale.
1: Che cosa pensa Diego Narciso del ennesimo ritorno di Serena Williams, poi problemi fisici, cioè il richiamo della foresta, no? Anche per lei, come succede in altri sport, il fatto di doversi misurare di nuovo, in questo caso, su un campo da tennis. Che idea hai a livello generale? Perché tu, io ricordo, hai smesso presto, intorno ai 30 anni, no Diego?
0: Sì, 30 anni, allora ci sono due modi di smettere, no? C'è chi come me, come altri, non ha voluto più fare, diciamo, competizione, perché in qualche modo una volta finito si è dedicato ad altro. Io personalmente ho, diciamo, imboccato una carriera manageriale e di allenatore, quindi ho fatto altro proprio per scelta, perché secondo me, ecco, io vivevo molto male il fatto che potessi, diciamo, non più essere competitivo, e appena ho visto che c'erano i ragazzi più giovani che andavano più veloce e io facevo fatica, a un certo punto ho capito che bisognava dare largo ai giovani, e non mi sono un po' così tanto arrampicato sugli specchi. Altri giocatori invece adorano continuare a giocare, non possono smettere di competere, e quell'adrenalina della competizione, devo dirti, è qualcosa che ad alcuni manca. E Serena l'ha detto, non mi capiterà mai più probabilmente di giocare a un torneo, diciamo, di avere quelle sensazioni e quelle emozioni uniche che un campo come Wimbledon ti dà, e devo dire che io, per dire, la mia idea è stata quella che l'ho vissuta attraverso i miei giocatori, sia a livello manageriale che a livello, diciamo, di coaching, e oggi lo vivo con altre emozioni enormi, diverse, mentre invece c'è chi vuole rimanere sempre protagonista. Ecco, io penso che lei sia una giocatrice infinita, la più grande probabilmente di tutti i tempi, e che quindi voleva vivere ancora una volta quell'emozione che probabilmente non tornerà più.
1: Secondo te, dici un po', facci una previsione, l'iconico bianco, no? Questi completi che sopravvivono solo a Wimbledon, si vedranno ancora sull'erba londinese, oppure anche questo aspetto iconico, io l'ho definito così, posso sbagliarmi, è destinato prima o poi a sparire?
0: No, io sono d'accordo con te, questo è iconico, perché è un rispetto che noi tutti i giocatori abbiamo nei momenti in cui mettiamo pieghe dentro il, diciamo, Wimbledon, perché sono è la tradizione più assoluta, è la, diciamo, sono i gesti bianchi, ecco, quelli che un tempo venivano chiamati gesti bianchi, sono giusti i riconoscimenti di diciamo di una tradizione che è sempre stata quella e che deve rimanere tale, anche perché alcune cose, il tennis è cambiato in tutte le sue forme, in tutte le diciamo le palline, le racchette, adesso voglio dire anche i giudici di linea che rimangono ancora lì, ma solo a Wimbledon, però in generale sta cambiando tutto ed è giusto che invece la tradizione comunque rimanga nel tempio del tennis, perché quello che se ne dica e se ne possa, diciamo, poi discutere, io credo che non ci sia un giocatore al mondo che non parli di Wimbledon come il tempio del tennis, dove diciamo tutto, dove tutto poi dopo si avvera, no? Stare lì tra i più grandi è quello che diciamo a tutti gli effetti ti fa sentire veramente parte della storia di quello sport.
1: Diego, è davvero un piacere andare avanti, lo faremmo davvero per delle mezz'ore. L'ultima domanda, no, perché sai, si impara qualcosa ad ascoltarti. L'ultima mezz'ora ci riporta, come è giusto che sia, all'attualità, no? In attesa, certo, che finisca la sfida della Osaka, che è impegnata appunto sul centrale, Jannik Sinner aspetta di incrociare Shintaro Mochizuki, numero 151 delle classifiche mondiali. Molti di noi, la Osaka che è opposta alla Sabalenka, mi ero dimenticato di dire. Ebbene, che cosa ci puoi dire di questo giapponese, che è un modo di giocare particolare, da quanto ho solo intravisto, ti dico la verità, in questa prima fase di Wimbledon, Diego?
0: Sì, è un giocatore molto complicato, è un giocatore comunque che, ecco, su campi veloci indoor gioca molto bene. È un giocatore che ha battuto anche Rafael Hodar nell'ultima proprio sfida, quindi si è aggiudicato il quarto turno battendo questo ragazzo che è un talento importante del futuro del nostro tennis. È un giocatore che va preso con le pinze, perché è un giocatore che non è così tanto, se vogliamo, non gioca un tennis lineare, no? Cambia spesso i tagli, gioca molto molto vicino e quindi dà molto fastidio e soprattutto da numero 158 fare quel risultato, arrivare ottavi di finale a Wimbledon, giocare al numero uno del mondo sul campo centrale, è qualcosa di per lui di diciamo di nuovo, ma allo stesso tempo anche di totalmente, voglio dire, senza nessun tipo di responsabilità, no? Entra in campo molto sereno ed entrerà in campo dando veramente il massimo. Credo che Jannik nell'ultima partita, dove ha ripreso un pochino poi le sue sensazioni, ha dimostrato contro Brooksby di essere un pochino tornato come quello che avevamo visto fino a prima di Roland Garros, e quindi sicuramente avrà i favori del pronostico senza dubbio, ma attenzione a questo giapponese che comunque ha fatto già un po' di scalpore e speriamo non riesca a farlo questa volta.
1: Grazie, grazie davvero a Diego Nargiso, buona domenica.
0: Un caro saluto a tutti e viva il tennis.

0: 18:56, siamo quasi ai saluti. Saluta purtroppo l'europeo, la nazionale italiana Under 19 che a Bangor City nel Galles è stata superata per 1-0, travolgente invece la Croazia 3-0 contro la Serbia, per cui l'Italia ha chiuso terza il girone ed è eliminata mercoledì 8 luglio la sfida contro la Danimarca per provare a conquistare la qualificazione al mondiale Under 20 in programma nel 2027. Adesso noi daremo la linea all'informazione. Dalle 20 vi ricordo tutto il mondiale minuto per minuto con anche la radiocronaca dell'incontro di pallacanestro Italia-Lituania. Ovviamente alle 22 andrà in onda anche la radiocronaca della sfida tra Brasile e Norvegia per un posto nei quarti di finale del mondiale. Da Giovanni Scaramuzzino, grazie per essere stati con noi, grazie a Ombretta Conti in regia, ad Andrea Boccia in redazione, Alessandro Campanella alla console e soprattutto a tutti voi per il cortese ascolto. Tutto questo con Sombra Potential, poi GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
7: Scoprite le giovani promesse della Lira. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale. Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
8: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Verso il vertice NATO, il Cremlino avverte la Polonia, produce droni per l'Ucraina, rifletta sulla sua sicurezza dopo gli aiuti all'Occidente a Kiev. È una guerra vera. Paura a Palermo, 38enne uccide il coinquilino, si barrica in casa, apre il gas e minaccia di far esplodere il palazzo. Poco fa la resa dopo una lunga trattativa. Sentenza sessista e stereotipata. La Corte europea per i diritti dell'uomo condanna il nostro paese in un caso di violenze ai danni di una donna. La vittima, battaglia vinta per tutte. Italia regina del turismo in Europa davanti a Spagna e Francia per prenotazioni, meno cara della Grecia. Giorgia Meloni premiata bellezza, impegno e qualità dell'offerta. Cinema domani a Londra, la prima mondiale dell'Odissea di Christopher Nolan, la sua rilettura del viaggio di Ulisse in sala da noi dal 16 luglio. Milano aspetta i Foo Fighters, fan in delirio per l'unica tappa stasera del tour della band di Dave Grohl. Formula 1, trionfo Ferrari a Silverstone, Leclerc conquista il Gran Premio d'Inghilterra e intanto a Wimbledon Sinner contro il giapponese Mochizuki va a caccia dei quarti di finale. Mondiali di calcio continua il programma degli ottavi, stasera il Brasile di Ancelotti contro il tabù Norvegia. Buonasera da Francesca Giannini, la Russia torna a minacciare l'Europa, in particolare la Polonia, come ci riferisce da Mosca la corrispondente.
4: In attesa del vertice NATO di Ankara cresce la tensione tra Russia e Occidente. Il Cremlino punta il dito contro l'Europa per il suo sostegno a Kiev e in un'intervista televisiva il suo portavoce arriva a minacciare esplicitamente la Polonia. Varsavia ha già messo a punto sul suo territorio la produzione di droni destinati a Kiev, dice Peskov. La nostra difesa ha già pubblicato gli indirizzi degli impianti interessati. La Polonia, aggiunge, farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. Parole forti che non risparmiano il resto dell'Occidente che, secondo Peskov, finanziando e supportando l'Ucraina nei combattimenti, sta trasformando il conflitto in una guerra su larga scala. Il Cremlino esclude di voler attaccare la Polonia, smentendo le voci diffuse dagli Stati Uniti, si dice pronto a negoziare, ma i colloqui sono ormai in fase di stallo da mesi. La Russia auspica che Bruxelles non interferisca nei negoziati, ma si tiene pronta, conclude Peskov, in caso di provocazioni in vista del vertice NATO. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: E al vertice NATO del 7-8 luglio si prepara anche Donald Trump. Dopo il discorso per il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza, la corrispondente da New York.
5: Donald Trump è oggi nel suo club di golf in Virginia dopo un 4 luglio davvero speciale e non solo perché si celebravano i 250 anni dell'indipendenza americana. Il suo discorso, pronunciato molto tardi per l'allerta maltempo, è stato un misto di patriottismo e attacchi da campagna elettorale, in particolare contro gli avversari politici che Trump definisce comunisti e con la richiesta al Congresso dell'approvazione del Save America Act, una legge che renderebbe più difficile il voto. Trump tradisce gli ideali americani, sostiene il governatore democratico della California, Newsom. Il presidente intanto ha sentito sia Putin sia Zelensky alla vigilia del cruciale vertice della NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio, in cui Trump dunque tenta di riaprire il canale con Mosca. Ma in gioco c'è soprattutto la tenuta dell'Alleanza Atlantica. Secondo un sondaggio del Financial Times, il 53% degli elettori americani ritiene che gli Stati Uniti dovrebbero rimanere dentro l'Alleanza, contro il 23%. Che si esprime a favore dell'uscita. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: In Iran, secondo giorno dei funerali dell'ayatollah Ali Khamenei. Tantissime le persone arrivate a Teheran per rendere l'ultimo omaggio all'ex guida suprema e si moltiplicano i propositi di vendetta verso Stati Uniti e Israele.
6: Sono migliaia le persone vestite a lutto che sfilano davanti alla bara, sfidando il clima rovente per rendere omaggio ad Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio da un raid israelo-americano all'inizio del conflitto. Tra la folla si sono raccolti nella preghiera collettiva per l'ex guida suprema iraniana anche tre dei suoi figli. Non c'era però il più importante, Mojtaba Khamenei, il successore di Ali. L'intelligence gli avrebbe impedito di presenziare a Teheran nel timore che Israele potesse tentare di eliminarlo. Mojtaba avrebbe avrebbe però espresso la volontà di partecipare almeno all'inumazione del padre la settimana prossima a Mashhad. Ma la sua assenza pesa in un momento di forti divisioni interne nel paese. La frangia più pragmatica e dialogante con l'esterno, che fa capo al presidente Pezeshkian e allo speaker del Parlamento Ghalibaf, è pronta a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti al termine dei funerali l'11 luglio, probabilmente in Pakistan. E c'è poi la parte oltranzista dei Pasdaran, che promettono vendetta divina per la morte dell'Ayatollah, e a loro si unisce il coro di molti che in questi giorni piangono l'ex guida suprema. Valentina Isa, GR1.
3: C'è intanto una data per l'incontro tra Netanyahu e Trump a Washington, mentre continuano gli attacchi israeliani sia su Gaza sia in Libano. La corrispondente da Gerusalemme.
0: A Gaza, in attacchi mirati, 3 persone sono state uccise. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver preso di mira 2 capi di Hamas. Le accuse reciproche tra Israele e il movimento che controlla ancora il 40% del territorio su chi infrange la tregua sono continue. Mentre si attendono novità su quella che sembra una missione imminente al Cairo di una delegazione di Hamas per provare a rimettere sul tavolo quel percorso di pace definito dal presidente americano Trump. E poi il sud del Libano, dove anche oggi c'è stato uno scontro. Contro Israele ha colpito con un drone combattenti di Hezbollah che avevano attaccato i militari. Il premier Netanyahu è tornato a parlare di Gaza. Nessuna ricostruzione fino a quando non ci sarà il disarmo di Hamas. E poi sul Libano ha ribadito che Israele continua ad agire secondo le proprie valutazioni di sicurezza. Questo nonostante il memorandum firmato tra Stati Uniti e Iran che prevede la chiusura di tutti i fronti di guerra in Medio Oriente, in particolare quello libanese. Secondo quanto riporta la CNN, il premier israeliano tornerà presto a Washington. Un nuovo viaggio il 13 luglio prossimo per parlare di Iran, di Libano e anche dei rapporti con l'Arabia Saudita. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Nell'ultimo Angelus prima del periodo di riposo a Castel Gandolfo, Leone XIV è tornato a pregare per la popolazione colpita dal sisma in Venezuela e a indicare Cristo come speranza dell'umanità nei periodi di guerra. Ascoltiamo le sue parole.
2: Nella schiavitù Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra, Cristo è speranza.
3: Rai Radio 1, sono le 19:07. Ora la cronaca. A Palermo si è arreso l'uomo che, dopo aver ucciso a coltellate un 53enne, si era barricato in casa minacciando di far esplodere l'edificio aprendo il gas. Linea Giorgio Ruta.
7: Si arrende dopo ore. Con i carabinieri che hanno fatto irruzione, Francesco Cusimano, 38 anni, scende dal palazzo di via San Polo a Palermo, dove si era barricato questa mattina. Avrebbe ucciso il suo coinquilino, Francesco Spataro, 53 anni. Un vicino lo ha trovato sul pianerottolo.
8: Io ho semplicemente sentito aiuto, sono uscito e c'era un uomo col sangue che zampillava. È crollato fra noi. Ponte.
7: Poi cosa hai fatto?
8: Ho chiamato il 118, sono sceso, ho aspettato 40 minuti adesso l'ambulanza, ho bloccato i carabinieri che passavano per caso e sono intervenuti loro poi.
7: Lo avrebbe accoltellato per futili motivi. Condividevano la casa con un terzo uomo che era al mercato. Erano le 11:30, altri inquilini hanno sentito puzza di gas. Sentiamone uno.
9: Queste persone hanno avuto una colluttazione e dalla colluttazione purtroppo è stata accoltellata la vittima. Sul pianerottolo sono arrivate le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, perché appunto chi si era barricato all'interno ha minacciato una fuga di gas, quindi per far esplodere lo stabile.
7: Sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri, sono entrati gli uomini del pronto intervento e gli artificieri. L'area è stata circondata mentre un negoziatore ha avviato una trattativa. Ore di tensione, gli occhi puntati sul secondo piano, fino alle 18, quando Cusimano si arrende. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
3: È accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Il 22enne che ha accoltellato a Milano un 55enne che non conosceva. Mi sono divertito, ha detto.
10: È sceso in strada con l'intenzione di uccidere il primo facile bersaglio. Lo si legge nella richiesta di convalida dell'arresto di Lamin Saidighi, che ieri mattina indossava un passamontagna e aveva un coltello con una lama di 21 centimetri. Sono questi gli elementi alla base dell'aggravante della premeditazione, mentre quella dei futili motivi è legata a ciò che ha detto mentre veniva manettato. Mi sono divertito. Appena esco, lo rifaccio. Nel video delle telecamere si vede il 22enne, nato in Italia da una famiglia originaria del Gambia, camminare con passo tranquillo con le mani in tasca. Arrivato davanti al bar in zona San Siro, estrae le mani dai pantaloni, punta la propria destra e aggredisce alle spalle il 55enne che stava parlando col padre. Almeno 10-12 coltellate di punta all'altezza di addome e polmoni prima che uno dei clienti riesca a intervenire. L'aggressore è stato poi bloccato da 2 muratori egiziani. L'uomo aggredito è ancora in ospedale, stabile e sedato, con prognosi riservata. Il padre del ragazzo raggiunto da Francesco Perugini, si scusa e non sa darsi spiegazioni.
11: Voglio dire, mi scusa tanto, mi spiace tanto, non lo so come mai lui ha fatto così.
10: Da una settimana Lamin se n'era andato dalla casa della famiglia a Conegliano Veneto dopo una lite. Claudio Vigolo, GR1.
3: Potrebbe essere di Mimmo Piepoli, il kitesurfer italiano disperso dal 1° maggio al largo della Puglia, il corpo ritrovato in mare davanti a Bengasi in Libia. La Farnesina, in contatto con la famiglia, fa sapere che sono in corso accertamenti. La conferma dell'identità arriverà però solo con l'esame del DNA. La Corte europea per i diritti dell'uomo condanna l'Italia per il verdetto di una giudice che aveva proposto l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro, approccio sessista e stereotipato.
12: È comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza che ogni donna nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende a esercitare quando un marito tenta l'approccio sessuale. Questa la motivazione con la quale un pubblico ministero donna della Procura di Benevento chiede l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro. La presenta
13: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
12: Prende in esame il caso ed emette il suo verdetto. Italia condannata ad un risarcimento di 60.000 euro. Le osservazioni sessiste e stereotipate del pubblico ministero hanno sottoposto la signora a ulteriore vittimizzazione, si legge in una nota della Corte che aggiunge: l'inchiesta contro il presunto abusatore non ha rispettato i requisiti di prontezza, accuratezza ed effettività richiesti dalla Convenzione per i diritti dell'uomo. Ho vinto una battaglia in nome di tutte le donne, il commento della cittadina francese. Bruno Sokolovic, GR1.
3: L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l'estate 2026. Lo sottolinea la Premier Giorgia Meloni parlando di un risultato che premia la bellezza del paese e il lavoro del settore. Secondo il Ministero del Turismo, il bel paese guida l'Europa per prenotazioni online davanti a Spagna e Francia.
14: Turismo in costante crescita in Italia. L'estate conferma la fase positiva già quantificata nei primi 6 mesi dell'anno, con un aumento delle presenze tra italiane e straniere del 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025 sull'intero territorio nazionale. Sono dati del Viminale. A beneficiare di questa spinta del turismo tutto il territorio e non solo le località classiche, comprese le città d'arte. Per l'estate il caldo non ferma gli arrivi nelle località marine, anche se il traino appunto da caldo e le Olimpiadi sta premiando l'arco alpino. L'Italia mantiene il suo primato di meta privilegiata per i visitatori di tutto il mondo, sottolinea il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, un risultato specifica frutto di un costante lavoro di squadra. La Spagna sembra destinata a mantenere il primato di arrivi dopo i 36,8 milioni di presenze nella prima parte di quest'anno, ma l'Italia ha già conquistato la vetta delle prenotazioni online, 51,2%, staccando di oltre 10 punti i principali competitor, dalla Spagna stessa alla Francia. Paola Bonanni, GR1.
3: Meteo: da domani tornano caldo e afa sull'Italia. Con l'anticiclone subtropicale le temperature aumenteranno progressivamente nel corso della settimana, ma non ai livelli della recente ondata di calore. Termometro sui 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio e Campania e nelle isole maggiori. Difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Da questa sera e fino al 10 luglio lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze fino a 3 ore. Per andare da Roma a Milano alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. Disagi anche per i trasporti aerei, per lo sciopero oggi di 24 ore di piloti e assistenti di volo della compagnia low cost EasyJet e del personale dell'ENAV di Milano Malpensa. L'agitazione si inserisce in una più ampia protesta del settore aeroportuale. I dolci più amati del mondo. Secondo CNN Travel, l'Italia è solo al 7° posto.
15: La classifica CNN sui dolci ha un retrogusto amaro per l'Italia. Nessuno dei nostri celebrati dessert figura sul podio e a svettare è a sorpresa l'Argentina. Sono infatti gli alfajores a primeggiare, irresistibili biscotti di frolla all'amido di mais ripieni di dulce de leche, radici arabe ma oggi piena identità sudamericana. A seguire, in un podio vagamente globalista, l'Apfelstrudel austriaco e la baklava turca. E l'Italia? Bene i cannoli siciliani al 7° posto e il gelato, 20° sì, ma comunque considerato considerato il numero uno tra i dessert da freezer. Francesco Elmi, maestro pasticcere.
16: Al primo posto l'alfajor, questo biscotto sudamericano argentino col dolce de leche. Sul podio abbiamo lo strudel di mele, dolce che si è fatto a regola d'arte, anche se veramente molto buono.
15: La delusione vera, semmai, è per il tiramisù, nel pieno di una passione globale travolgente, qui collocato in una malinconica 47esima piazza.
16: Non dà giustizia a questo grandissimo dolce italiano che è veramente una prelibatezza e si trova in ogni angolo del mondo.
15: Mauro Zanda, GR1.
3: Cinema a Londra domani, la prima mondiale dell'Odissea di Christopher Nolan, uno dei film più attesi dell'anno, che in Italia vedremo dal 16 luglio. La corrispondente.
17: Mi riprenderò tutto.
18: Chris Nolan ci racconta la sua Odissea, film girato interamente con telecamere IMAX, commovente e spettacolare. Un regista cerca sempre qualcosa di nuovo, ci dice. Mi sono accorto che la mitologia greca non era mai stata affrontata in un film hollywoodiano per un pubblico moderno. Girare in Italia, racconta Matt Damon, che nel film è Ulisse, è stata un'avventura di per sé. A Favignana, dove è stata ricostruita anche Itaca, racconta, le riprese erano in cima a una montagna, ogni giorno iniziava con una scarpinata a piedi di 40 minuti. Nel film Anne Hathaway è Penelope, paziente, determinata, appassionata. Lei è un vulcano sotto la calma apparente, una donna che decide di aspettare per 20 anni il ritorno del suo amore, dice, è per forza una combattente. Cast stellare per il film che si annuncia il blockbuster dell'estate: Zendaya è la dea Atena, Tom Holland, da poco suo marito, e Telemaco, Samantha Morton, una spaventosa maga Circe, grandi effetti speciali, girato tra Islanda, Scozia, Grecia e Sicilia. 3 ore di spettacolo assicurato. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Musica grande attesa per l'unica tappa italiana dei Foo Fighters questa sera a Milano. La nostra inviata.
19: Hey everyone, it's been a while, but I'm happy to announce that Foo Fighters are coming back to bring you that 100% real raw.
20: Questo avevano promesso i Foo Fighters, di tornare, e lo hanno fatto con un nuovo disco, Your Favorite Toy, e con un nuovo tour. In Italia non suonavano dal 2018, da un caldissimo concerto fiorentino dove sul palco invitarono i Guns N' Roses. E anche oggi la temperatura è torrida, ma la cornice è diversa. La band di Dave Grohl suonerà sotto la luna della Maura al termine di una bollente giornata degli A-Days. Apertura affidata ad Idols e Fat Dog. Una vita che riparte chiudendo uno dei periodi più difficili nella storia del gruppo, dalla scomparsa devastante del batterista Taylor Hawkins. Una certezza: i fan sono lì ad aspettarli.
21: Run and tell all of the angels, this could take all night.
22: Siamo in coda e attendiamo questo concerto storico.
23: Non vedo l'ora, sono qui da stamattina.
24: Sono venuta da Roma perché poi Dave Grohl è un pezzo di storia della musica dagli anni 90.
25: L'ho già visto nel 2018 a Firenze, è stato bellissimo, non vedo l'ora di vederli stasera.
20: Milano, Marcella Sullo, GR1.
3: E siamo allo sport, mi ha raggiunto in studio Filippo Corsini.
26: Sì, buonasera, il programma è ricchissimo, dunque corriamo veloci partendo proprio dal nuovo trionfo della Ferrari che dopo il Gran Premio di Spagna a metà giugno con Lewis Hamilton conquista il podio più alto anche a Silverstone grazie all'altro pilota del cavallino rampante Charles Leclerc, ma per tutti i particolari sentiamo il nostro inviato in Inghilterra.
27: A casa loro, come disse una volta Vettel anche lui dopo una vittoria di rosso vestito, a Silverstone risuona l'inno di Mameli per la vittoria di Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari torna al successo dopo tanto tempo e soprattutto dopo diversi weekend difficili. Approfitta Leclerc dei problemi tecnici di Antonelli che lo stava rincorrendo e vince una gara rocambolesca nel finale davanti a Russell e Hamilton, che scivola con l'altra Ferrari al terzo posto per via di una chiamata forse sbagliata del muretto dopo la safety car. Leclerc:
28: mamma mia, cioè, sono veramente contento, è da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo, mi sono un po' esposto sabato dopo la sprint race dicendo penso di aver trovato qualcosa, ma dopo dovevo farlo vedere in pista, non solo in qualifica ma anche in gara, e il feeling buono ce l'abbiamo avuto.
27: Antonelli finisce invece fuori dai punti, sfortunato per una rottura meccanica che lo fa precipitare indietro quando era in piena lotta per il successo. Resta al comando del mondiale ma con soli 25 punti su Russell, che gliene recupera fortunosamente 18, ma prova Kimi già a guardare avanti.
29: Oggi aveva una grandissima possibilità per vincere, purtroppo deve andare così, non possiamo farci niente, l'importante è che torniamo più forti prima.
27: Silverstone, Manuel Codignoni, GR1.
26: E da Silverstone ci spostiamo di pochi chilometri più a sud, esattamente a Wimbledon, perché tra poco tornerà in scena anche Jannik Sinner a caccia dei quarti di finale nel torneo londinese, come ci racconta in diretta Emilio Mancuso.
0: Buonasera, buonasera a voi tutti. Sì, Jannik Sinner tra poco in campo contro il giapponese Mochizuki, però la giornata finora colorata da Novak Djokovic che ha battuto il russo Safiulin in 4 set, 7-6, 6-3, 3-6, 6-3, 3 ore e 25 minuti. Quarti di finale per la nona volta consecutiva, 106 vittorie a Church Road, record assoluto, più uno rispetto a Roger Federer, soltanto Martina Navratilova ha vinto più partite di lui sull'erba londinese. Dunque in attesa di Jannik Sinner quando terminerà il singolare femminile in corso sul centrale con Naomi Osaka 6-2 il primo sulla numero 1 Zabalenka in vantaggio 2-1 nel secondo set. Linea allo studio.
26: Entrano nel vivo anche i mondiali di calcio, questa sera altre due partite degli ottavi di finale, si comincia alle 22 ore italiane a New York con il Brasile di Ancelotti che sfiderà la Norvegia, autentica bestia nera per i verde oro. Nei quattro precedenti assoluti infatti si registrano due vittorie norvegesi e due pareggi. Sentiamo il nostro inviato nel New Jersey.
1: C'è un bel po' del nostro vissuto nell'intrigante incrocio Brasile-Norvegia di scena nel New Jersey. Holland e compagni rappresentano la potenza insormontabile che ci ha impedito l'accesso al mondiale per la via principale, mentre i verde oro, oltre ad essere la squadra che incarna il calcio, la squadra di tutti, hanno al timone Carlo Ancelotti. Non hanno subito fatto innamorare, anzi, ma i meriti del tecnico italiano sono riconosciuti e vanno oltre il campo, come dice ai nostri microfoni una leggenda del calcio brasiliano, nonché ex CT della Seleção, Dunga.
2: Ha lavorato sempre in grandi squadre, con grandi campioni, no? Tutti stanno parlando di Ancelotti, con il giocatore, con il campo, lo sappiamo la capacità di Ancelotti, però credo che grande vittoria di Ancelotti ha riuscito a calmare la politica del Brasile, della sconfederazione, con giornalista, più tranquillità di lavorare.
1: Le due squadre arrivano a questo incrocio dopo aver sudato con Giappone e Costa d'Avorio, rimontate 2-1, due pareggi e due sconfitte. Per il Brasile la Norvegia è un tabù. Non è un buon auspicio, visto che dopo il quinto titolo i verde oro sono sempre usciti nei successivi sei mondiali nella fase eliminazione per mano di un'europea. New York, Diego Carmignani, GR1.
26: Su questa rete il prepartita e la radiocronaca dell'incontro a partire dalle ore 20 in tutto il mondiale minuto per minuto. Alle 2 di notte poi allo stadio Azteca il fischio di inizio dell'altro ottavo Messico-Inghilterra. Intanto a Bangor in Galles la nostra nazionale under 19 è stata sconfitta 1-0 dall'Ucraina nell'europeo di categoria, eliminati dunque gli azzurrini che si giocavano l'accesso alle semifinali. Chiudiamo con il Tour de France per segnalare la vittoria del messicano Del Toro nella seconda tappa che si è chiusa oggi a Barcellona, sempre in giallo Vingegaard.
4: In attesa della sfida mondiale all'Inghilterra, il Messico torna a vincere al Tour de France a 36 anni dal trionfo di Alcalá grazie a Isaac Del Toro. Il corridore della UAE al debutto nella corsa francese vince la seconda frazione da Tarragona a Barcellona davanti al suo capitano Tadej Pogacar. Del Toro in realtà stava facendo il suo lavoro di gregario tirando lo spasmo per Poggi, rischiando anche la caduta per una sbandata, ma quando il capitano della UAE ha visto Vingegaard perdere contatto si è accontentato lasciando la scena al messicano. Vingegaard è sempre in giallo ma adesso con soli 6 secondi su Pogacar. Brutta giornata per Tiberi che perde poco meno di 6 minuti e dopo due tappe è praticamente già fuori classifica. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia grazie a Gianluca Liberati e Jacopo Teodoro, da Francesca Giannini a tutti voi grazie dell'attenzione e buon ascolto su Radio 1.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco e Bisaccia.
2: La parola del Signore santifica il tempo degli uomini perché crea una comunione di vita e di azione tra Dio e gli uomini. Perciò l'ascolto della parola riguarda tutto l'anno, ogni giorno dell'anno e particolarmente la domenica, in cui si santifica la festa nel riposo e nell'ascolto del Signore. Celebriamo ora le domeniche del tempo ordinario, il cui ordine è segnato dall'Eucaristia settimanale e dalla proclamazione del Vangelo di Cristo. Ancora una volta, alcune pagine del Vangelo domenicale busseranno alle porte dei nostri cuori, docili e desiderosi. In questa 14ª domenica Gesù si rivolge prima al Padre e poi a noi. Loda il Padre per la sua benevolenza, che gli fa aprire il mistero della vita divina ai piccoli. Noi siamo piccoli nel Figlio Gesù, che ci introduce nella sapienza di Dio. Poi si rivolge a noi e ci invita a riversare in Lui la nostra stanchezza e l'oppressione del cuore per trovare ristoro. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi ristorerò. Il suo cuore mite e umile è una medicina per la stanchezza ed è una scuola di senso per la vita. Il ristoro consiste proprio nel trovare il senso della vita e l'orientamento del proprio comportamento. La dolcezza e la mitezza sono tenuti insieme dal giogo dell'amore, il grande comandamento che, volgendoci verso ogni uomo, ci fa riconoscere la presenza di Gesù. E ogni situazione diventa un peso leggero perché è alleggerita dall'amore e si rivela nella mitezza.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena.

quello che nella testa. Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle. E allora forza, coraggio e avanti, cerchiamo il modo di attraversarle.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Per arrivare a New York bisogna passare per New York. Strano ma vero, è proprio così. Lo stadio che ospiterà la finale esattamente tra due settimane, domenica 19 luglio, apre i battenti per l'ultima volta, prima del grande appuntamento ovviamente, e lo fa per uno degli ottavi di finale più attesi e intriganti al MetLife, che per la precisione si trova nel New Jersey, la più titolata di sempre nella storia dei mondiali, contro una squadra che non è più un outsider, ma non è ancora una big, e ancora Vinicius contro Haaland, e poi il timoniere, il leader calmo Carlo Ancelotti a sfidare le impetuose onde della ormai celeberrima vogata nordica. Insomma, Brasile-Norvegia che comincerà però soltanto alle 22, ma noi apriamo i battenti già quando mancano 20 secondi allo scoccare delle 20 per l'appunto. Guido Ordone al microfono, vi salutiamo dai nostri studi di Dallas con Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi alla parte tecnica, e poi a Roma Alessandro Campanella, Federico Foroni, Andrea Boccia in redazione e Umberto Conti in regia. Mancano ancora 2 ore al calcio d'inizio, ma noi partiamo prima per finalmente parlare di una nostra nazionale, non di calcio però, di basket. L'Italia è impegnata contro la sempre temibile Lituania nell'ultima gara di questa fase dei gironi di qualificazione ai prossimi mondiali, l'anno prossimo in Qatar. Entrambe sono già qualificate, ma la gara conta e come, e ci spiegherà tutto, oltre a raccontarci ovviamente la partita fino al termine, il nostro inviato a Bologna e voce soprattutto, ma non solo, della Palla Spicchi. Per questo Italia-Lituania, buonasera e bentrovato da Dallas al nostro Massimo Barchieri. Ciao Massimo.
4: Ciao Guido, ben trovato a te e a tutti i nostri ascoltatori dalla Virtus Arena, la casa della Virtus Bologna, che questa sera ospita Italia-Lituania. Eh sì, una gara molto molto importante, Guido, perché l'Italia è in testa al girone D, si chiude la prima fase a gironi, l'Italia è già qualificata, però la cosa importante da sottolineare, mentre siamo già alla palla 2 perché si comincia la partita, i punti che l'Italia otterrà al termine di questa prima fase se li porterà nella seconda, ed è fondamentale questa sera cercare di battere la Lituania di Valančiūnas, che vince l'Italia la palla 2 perché la recupera Leonardo Candi dopo che l'aveva vinta proprio lo stesso Valančiūnas, quindi il primo possesso è azzurro. L'Italia in testa, come dicevo, con 8 punti, la Lituania segue a quota 6 insieme all'Islanda, che poco fa ha battuto 88-86 l'Islanda sul campo dell'Islanda, mentre i primi 2 punti sono di Amedeo Tessitori, 2-0 per l'Italia. E quindi considerando che all'andata l'Italia ha già battuto a Klaipeda la Lituania grazie al canestro vincente a 7 secondi dal termine di Nico Mannion, la vittoria 82-81, sarebbe davvero fondamentale mettersi la Lituania a distanza di 4 punti nella seconda fase, e va considerato che l'Italia poi incrocerà il gruppo di Turchia, Serbia e Bosnia, con la Turchia che è a punteggio pieno ed è quella diciamo più avanti, mentre domani Serbia e Bosnia si giocheranno il secondo posto nel girone. Nel frattempo c'è la Lituania in lunetta con Azulas Tubelis, uno dei giocatori estremamente temibili, reduce da una super prestazione contro la Gran Bretagna con 21 punti realizzati, segna il primo tiro libero e segna pure il secondo, e pareggia dunque la partita a quota 2. E quindi abbiamo un po' cercato di riassumere la situazione in una serata davvero importantissima per la nostra nazionale. Ricordiamo, si gioca per andare ai mondiali che si disputeranno il prossimo anno in Qatar, e dunque ci si gioca parecchio, ci si gioca davvero parecchio questa sera qui alla Virtus Arena, che non è gremitissima, d'altronde siamo in piena estate, fa un gran caldo. Tonut nel frattempo entrata, appoggio al tabellone, primi due per Stefano Tonut, che ha avuto pochissimo minutaggio con l'Olimpia Milano, ma che quando veste la maglia azzurra si trasforma letteralmente, anche perché nel frattempo qui c'è un evidente fallo di sfondamento non visto dagli arbitri, e quindi c'è ancora Tubelis che appoggia a canestro per il 4-4, dicevo, di Stefano Tonut, che in nazionale si trasforma letteralmente, 15 punti anche nella gara vinta dagli azzurri 102-83 tre giorni fa contro l'Islanda. Tessitori batte Valanciunas, c'è l'errore però, appoggio sfortunato del centro della Reyer Venezia, reduce da una strepitosa stagione soprattutto nei playoff, ed Tessitori contro Valanciunas, ed è questo il pericolo numero uno. Valanciunas fallo, andrà in lunetta con i tiri liberi Jonas Valanciunas, che con la Gran Bretagna ha realizzato una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi, e lo ricordiamo con Nikola Jokic compone una delle coppie di centri più temibili, più forte in NBA. Eccolo Jonas Valanciunas in lunetta, 34enne centro di 2-11, che dal 2012 è in NBA, dopo che fu selezionato come scelta numero 5 assoluta dai Toronto Raptors nel draft del 2011. Segna il primo tiro libero Valanciunas, che oltre ad vestire Denver Nuggets, la maglia di Denver Nuggets, ha indossato anche quelle dei Toronto Raptors, di Memphis, di New Orleans, di Washington e di Sacramento. Fa 2-2 e regala il primo vantaggio alla Lituania, 6-4. E chiaramente Valanciunas è un po' la chiave di lettura per la nostra difesa, l'uomo più difficile da marcare. Sarà gran duello con il Tex, con Amedeo Tessitori. Nel frattempo c'è Nico Mannion che va in palleggio in posizione centrale. Mannion attacca Tubelis, si ferma, poi scarica su Tonut, 2 secondi, bisogna tirare Tonut, che non arriva al ferro chiaramente, perché gran difesa da parte della Lituania, tiro forzatissimo da parte di Stefano Tonut, palla persa per gli azzurri. Valanciunas dalla media sbaglia, rimbalzo però di Tubelis, che già è a quota 6 punti e la Lituania è avanti di 8-4 per i nostri avversari, che lo ricordiamo hanno 2 punti in meno in classifica. Candy ci prova da 3 punti ma non prende nulla, pallone recuperato dalla Lituania, che attacca con Buzelis, subisce fallo, altro giocatore molto pericoloso, altro giocatore della Lituania che milita in NBA con i Chicago Bulls. E allora arriva il primo cambio operato da Marco Ramondino, che anche questa sera sostituisce coach Luca Banchi, che è assente per motivi personali. Vediamo Pippo Ricci, vediamo Francesco Ferrari, che è un po' una sorta di padrone di casa visto che milita con la Virtus Bologna. Nel frattempo la brutta notizia è che Tessitori va in panchina, e quindi vediamo un po' chi va a prendere Valanciunas, che dalla media ci riprova, sbaglia nuovamente, rimbalzo da parte di Stefano Tonut, e qui ci ha graziato Valanciunas, che 9 su 10 questi canestri li mette a segno. Tonut ancora contro Tubelis, pallone per Candida, questi a Pippo Ricci. Pippo Ricci ancora in post basso, una serie di palleggi in arretramento, Ricci sbaglia, tiro molto forzato, ribalzo di Valanciunas, Tubelis corre, terzo tempo, appoggio, canestro di Tubelis. Qui bisogna chiamare immediatamente time out, perché siamo 10-4 per la formazione lituania, con Tubelis arrivato a quota a 6 punti, 6-40, lascia giocare Ramondino, lascia fiducia ai suoi ragazzi. Ferrari ci prova da 3 sul ferro, rimbalzo della Lituania con Tubelis che è dappertutto. Tubelis, lo scarico per la tripla a segno da parte di Normantas, ed eccolo il time out chiamato da Marco Ramondino, perché la Lituania ha 9 punti di vantaggio già. 13-4, 6 minuti e 28 secondi al termine del primo quarto, un inizio particolarmente delicato, difficile da parte degli azzurri, che hanno sbagliato parecchie esecuzioni in attacco. Un'Italia che tra l'altro in attacco sta andando molto bene, con tanti punti messi a segno, gli ultimi 102 in Islanda. Time out dunque alla Virtus Arena, 6-28 al termine del primo quarto, Italia 4, Lituania 13. Studio
3: Grazie Massimo Barchesi, a tra pochissimo per continuare a seguire questa sfida in attesa, come ricordavo in apertura, di Brasile-Norvegia alle ore 22, sarà il terzo ottavo di finale della serie, ma notizia letteralmente dell'ultima ora che farà discutere, no, già sta facendo discutere, che ci riporta una delle formazioni di casa, gli Stati Uniti, che saranno impegnati nella notte tra lunedì e martedì alle 2 del mattino in Italia nel loro ottavo di finale contro il Belgio e potranno contare sul loro attaccante prezioso, già autore di 3 gol, Flo Balogan, che era stato espulso nel 16° contro la Bosnia. Un intervento molto duro su Muarevic, peraltro difensore, sì, ancora formalmente del Sassuolo, oggetto del desiderio di mercato di altre big, vicinissimo alla Juve, ma al di là di questo, un intervento non del tutto volontario, diciamo in caduta, ma che era stato molto molto duro, espulsione dopo on field review. Ebbene, la FIFA ha deciso di revocare la squalifica. La questione anche giuridicamente a livello calcistico un po' complicata, proviamo a riassumerla. È stato applicato l'articolo 27 del codice disciplinare, praticamente una sorta di sospensione con la condizionale. Quindi gli Stati Uniti recuperano il loro uomo chiave in vista di questa importantissima partita di Seattle. Decisione politica, ognuno si farà ovviamente il proprio parere, però è anche giusto dire che a strettissimo giro di posta sono arrivate le felicitazioni via social del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump in persona, che ha scritto proprio testualmente: è stato posto rimedio a una palese ingiustizia, quindi si è complimentato, ha ringraziato la FIFA per, scrive Trump, aver fatto la cosa giusta. Evidentemente, insomma, dalle parti del Belgio, ma anche molti altri, saranno di diverso avviso. In ogni caso, Stati Uniti, Belgio, nella notte tra lunedì e martedì alle 2 a Seattle, recupera più o meno giustamente uno dei protagonisti, l'attaccante del Monaco e degli Stati Uniti, Flo Balogan. Detto questo, torniamo a seguire Italia-Lituania, andiamo ancora a Bologna da Massimo Barchiesi.
4: Nel frattempo è arrivata la prima tripla per l'Italia, realizzata da Alessandro Ferrari prima, però Tubelis ancora aveva realizzato per la Lituania il più 11, ancora lui, Tubelis sbaglia, rimbalzo in attacco e fallo di Pippo Ricci, tiro libero supplementare veramente scatenato, Azulas Tubelis, il 24enne dello Žalgiris Kaunas, di scuola americana, perché lui è uscito dall'Università di Arizona nel 2023, come abbiamo detto, 21 punti contro la Gran Bretagna con 6 su 8 al tiro e 9 su 10 ai liberi più 5 rimbalzi. Sta dominando questo avvio di Italia-Lituania con 8 punti, anzi 10 punti già sul tabellino, già in doppia cifra a Tubelis, che ha realizzato appunto 10 dei 17 della Lituania, la possibilità di aumentare ulteriormente il bottino personale, e lo fa perché manda a segno anche il tiro libero, il 2+1, e quindi siamo nuovamente sul meno 11, 18 Lituania, 7 Italia, quando mancano 5 minuti e 15 secondi al termine del primo quarto. È entrato Matteo Spagnolo per gli azzurri in cabina di regia, grande giocata proprio di Spagnolo che batte tutti in velocità, primo passo vincente, addirittura schiacciata, gran giocata da parte di Spagnolo, 9 Italia, 18 Lituania, ma dall'altra parte bisogna difendere meglio e Normantas sfugge a Mannion e appoggia facilmente altri 2 punti, 20-9 per la Lituania, 5 da parte di Normantas, dall'altra parte c'è il fallo proprio del numero 2, Margiris Normantas, 29enne, gioca in Spagna con il Bilbao, fallo subito da Nico Mannion, 4:48 al termine del primo quarto, 20-9 per la Lituania. È una partenza tutta in salita questa per gli azzurri, ma d'altronde sapevamo che di fronte c'è una squadra temibilissima che storicamente ha creato problemi e tanti danni, ha regato tanti danni alla nostra nazionale. Nico Mannion, qui c'è fallo netto, eccolo qua, fischiato fallo, tiri liberi per Nico Mannion, vogliono l'ausilio del Rista Replay, ma ci sono 3 tiri liberi per Nico Mannion, vediamo un po', perché probabilmente il tiro era da 3, quello di Mannion, fallo fischiato a Buzelis, Mannion in lunetta con 3 tiri liberi, confermiamo, il tiro era da 3, quello di Nico Mannion, qualche protesta anche di Rimas Kurtinaitis, che è una sorta di icona della pallacanestro lituana, ha giocato con club di grande prestigio come il CSKA Mosca, lo Žalgiris Kaunas, il Real Madrid, ha allenato anche in Italia a Cantù nel 2016, mentre Mannion mette a segno il primo libero. Fu un'esperienza però poco fortunata quella di Kurtinaitis a Cantù, durata solo 9 partite, uno score di 2 vittorie e 7 sconfitte che poi lo portarono all'esonero. Kurtinaitis, che è alla sua seconda esperienza sulla panchina della nazionale lituana, l'aveva già allenata dal 2007 al 2008. Nel frattempo un bel filotto per Nico Mannion dalla lunetta, 3 su 3, Italia 12, Lituania 20, Nico Mannion decisivo a Klaipeda alla fine di novembre, era il 30 novembre, con il canestro a 7 secondi dalla fine che ha regalato la vittoria agli azzurri qui Tessitori. Grande difesa del Tex, violazione di passi per Jonas Valanciunas, che protesta un po' troppo nei confronti degli arbitri ed è ai limiti del fallo tecnico. Valanciunas è qui un po' graziato dagli arbitri, comunque bravissimo Tessitori, rispedito prontamente in campo da Marco Ramondino a difendere sul lungo dei Denver Nuggets. Mannion, abbiamo trattenuto un po' il fiato perché il pallone è rimbalzato per 3 volte sul ferro e poi si è deciso ad entrare. L'Italia si riporta sul meno 6 grazie a 5 punti di fila di Nico Mannion, 20 a 14 con la formazione lituana in attacco. E qui non si fa, questo è un doppio palleggio, gli arbitri non hanno fischiato, ma la Lituania ha perso palla. Mannion da 3, ci riprova, è corto però, rimbalzo catturato da Tubelis, c'era un'evidente violazione commessa dalla formazione lituana. Nel frattempo è entrato in campo Sargiunas nella Lituania. Occhio a questo ragazzo, occhio al 26enne del Rytas Vilnius, perché praticamente è passato alla storia contro la Gran Bretagna, sempre in una gara valevole per le qualificazioni mondiali. Pensate, la Lituania era sotto 87 a 80 a 9 secondi dalla fine, quindi praticamente partita che era, non dico messa in ghiaccio, ma quasi. Ebbene, in 9 secondi il signor Sargiunas è riuscito a segnare 3 triple e a ribaltare la partita, vinta poi di un punto, 89-88, dalla Lituania. Valanciunas ha raddoppiato, c'è fallo stavolta, vediamo se di Tessitori o di Ricci. Gran giocata difensiva comunque da parte degli azzurri, il fallo è stato fischiato crediamo a Pippo Ricci, ed è il secondo fallo, sì, secondo fallo di Pippo Ricci, ed è in lunetta Jonas Valanciunas quando mancano 3 minuti a 34 secondi al termine del primo quarto, con la Lituania avanti 20 a 14 sull'Italia. Valanciunas si concentra, primo assegno, primo tiro libero assegno, d'altronde lui ha un'ottima mano dalla lunetta, primo tiro libero a segno. Valanciunas reduce da una stagione con i Denver Nuggets da 13,4 punti di media, 5,1 rimbalzi, 77,2% ai liberi, e si conferma mano fatata ancora 2 su 2 per Valanciunas. Lituania si rivolta sul più 8, 22 a 14, 4 punti di Valanciunas tutti dalla lunetta. Matteo Spagnolo in palleggio, Radzevicius a marcarlo, ribaltamento e scarico per Pippo Ricci che va via, Tubelis, grande scarico per Tessitori che si divora però 2 punti già fatti dall'altra parte, fallo di Stefano Tonut su Tubelis che era lanciato a canestro, è entrato Tommy Baldasso per l'Italia. Nel frattempo Baldasso che sta disputando ottime prestazioni con la maglia azzurra, reduce dai 16 punti contro l'Islanda, miglior marcatore, ma soprattutto ricordiamo i 29 punti nell'amichevole giocata contro la Croazia, una delle due amichevoli che hanno preceduto il match contro l'Islanda. Entra il grande protagonista dell'andata, Gabriele Procida al posto di Stefano Tonut. Nel frattempo c'è Azzulas Tubelis in lunetta con i tiri liberi. Procida nel match di Klaipeda è stato semplicemente fantastico con 24 punti, davvero decisivo Gabriele Procida, giocatore del Real Madrid. Non sarà più allenato da Sergio Scariolo, visto che il club della Casablanca ha deciso di esonerare il tecnico italiano. Nel frattempo c'è 1 su 2 da parte di Tubelis e la Lituania avanti di 9, 23 a 14, un primo quarto veramente molto difficile per l'Italia. Eccolo Baldasso cerca di liberarsi per il tiro da 3, poi si porta nell'area, resta il tiro da 2, gran giocata di Tommy Baldasso, primi 2 per lui. Baldasso che ha appena firmato con la Virtus Bologna e quindi comincia ad abituarsi con quello che sarà la sua casa per la prossima stagione. Errore Lituania, rimbalzo di Procida che va nella metà campo avversaria, da Spagnolo, ancora Spagnolo per Procida, all'angolo chiuso, linea di fondo, Procida con il piede perno, una virata, ci prova da tre punti, Dessidori va a sbaglia, rimbalzo di Valanciunas, non proprio la migliore giocata offensiva e non proprio la migliore soluzione offensiva per l'Italia. Dall'altra parte da tre c'è l'errore per fortuna da parte di Razzevicius, rimbalzo di Pippo Ricci, 2 minuti 24 secondi al termine del primo quarto, 23 a 16 per la Lituania, con l'Italia che deve cercare di avvicinarsi in questo finale di primo quarto. Spagnolo alza la parabola, che giocata, si protegge il corpo con la mano destra, time out chiamato da Rimas Kurtinaitis e l'Italia si riporta sul meno 5, 23 Lituania, 18 Italia, 2 minuti 14 secondi a termine del primo quarto. Torniamo da Guido Ardone a Dallas.
3: Grazie Massimo Barchesi, a tra poco dall'atmosfera calda di Bologna, quella che si respira qui in chiave mondiale. Io vi ricordo che oltre a Brasile e Norvegia, che inizierà alle 22, ovviamente la seguiremo fino al termine, in onda fino alla mezzanotte, anche oltre all'occorrenza in caso di supplementari e rigori, poi nella serata americana, ma sarà notte fonda in Italia, è in programma un altro ottavo di finale, il numero 4 in ordine cronologico, attesissimo anche questo perché si gioca a Città del Messico e la tricolor di casa affronta l'Inghilterra, vigilia particolare anche con episodi che in qualche modo ricorrono in questi casi tra goliardia e slealtà, mettiamola così, petardi, addirittura una banda musicale per disturbare il sonno degli inglesi all'esterno del loro albergo nella capitale messicana, poi è intervenuta la polizia insomma a riportare la calma, però ha molto minimizzato, dobbiamo dire, in maniera sportiva Thomas Tuchel. In conferenza stampa ha detto: no, siamo stati accolti comunque bene, i tifosi messicani sono stati amichevoli e rispettosi, quindi episodio che è stato comunque rimesso insomma in un angolo. Tuchel si è concentrato su altri aspetti, l'altitudine sarà un fattore, sapete bene che il mitologico Azteca, così come tutta Città del Messico, è un'altitudine ben superiore ai 2000 metri, 2200 più o meno, saranno molto importanti i primi 20 minuti, poi anche un riferimento storico perché a tutti è venuto in mente che per l'Inghilterra è un ritorno all'Azteca esattamente a 40 anni da quel mondiale in cui in un quarto di finale ci fu la famosa partita con l'Argentina che abbiamo rievocato proprio pochi giorni fa. In ogni caso, sfida molto attesa, della quale noi comunque vi daremo conto in qualche modo, in particolare domattina nella pagina sportiva del GR1 delle 8 parleremo anche di questo Messico-Inghilterra, oltre che di Brasile-Norvegia e oltre insomma tutto ciò che è accaduto in questa intensa domenica sportiva e non solo calcistica. A tal proposito, tra un po' avremo anche l'occasione di ritornare sulla giornata della Formula 1, sul grande successo di Leclerc con la sua Ferrari a Silverstone nel Gran Premio di Gran Bretagna. Ma intanto la cronaca chiama e dunque Massimo Barchesi ancora per Italia-Lituania, Bologna, qualificazione ai prossimi mondiali di basket.
4: Sbaglia la Lituania da tre punti, rimbalzo di Nicola Achele che è entrato in campo insieme a Giovanni Emegiuru per l'Italia, fallo fischiato alla difesa lituana, il quarto di squadra, quindi ancora non ci sono i tiri liberi. È entrato Giovanni Emegiuru, centro di 2,08, nato a San Severino Marche, ma cresciuto in Inghilterra, di origini nigeriane, è uscito quest'anno dalla East Carolina ed è uno dei sicuramente dei prospetti molto molto interessanti per il nostro basket. Ha esordito nell'amichevole contro la Croazia, esordito in maglia azzurra, c'è fallo in attacco qui fischiato all'Italia, il fallo in attacco, vediamo un po' che è stato fischiato proprio a Emegiuru, dunque palla persa per gli azzurri a un minuto e mezzo esatto dal termine del primo quarto, 23 a 18 per la Lituania. Occhio a Normantas, ribaltamento per Tarolis, ancora la conclusione vincente stavolta di Razzevicius, primi due per lui, torna a segnare la Lituania che si riporta nuovamente sul più 7, 25 a 18 con Spagnolo in palleggio. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo quarto, Baldasso fitta la tripla, si butta dentro, Baldasso in arretramento, canestro, ancora bravissimo Tommy Baldasso, 4 punti per lui, 2 su 2 al tiro, 20 Italia, 25 Lituania, con gli azzurri che devono difendere in questo finale di primo quarto. Attenzione alla tripla che va sul ferro, rimbalzo è della Lituania che in qualche modo riesce a recuperare il pallone con parecchia fortuna, qui nessuno va a marcare ma fortunatamente sbaglia Tarolis e allora palla per l'Italia con Spagnolo. 30 secondi al termine del primo quarto. Spagnolo va fino in fondo, ancora l'appoggio, bravissimo Spagnolo, l'appoggio vincente, canestro da copia incolla realizzato poco fa da Matteo Spagnolo. Meno 3 Italia, 14 secondi al termine del primo quarto. L'ultimo possesso è della Lituania con Normanta, si in palleggio, va a bloccare Blazevic, ancora l'appoggio, l'errore, il rimbalzo e c'è il fallo, peccato, proprio a 2 secondi dal termine del primo quarto. È entrato Blazevic a dare un po' di respiro a Valanciunas nel ruolo di centro. Primo fallo per Nicola Achele, che è in uscita dalla Virtus Bologna. Tiri liberi per Blazevic, giocatore possente, 2-11, 24enne. Sbaglia il primo tiro libero, ha giocato fino a poco fa in Turchia con il Tofas Bursa, ora è tornato allo Žalgiris Kaunas. Primo tiro libero sbagliato, seconda possibilità per Blazevic. Vediamo, cortissimo, non arriva quasi al ferro, lo scheggia, però rimbalzo il lituano, sbaglia, mamma mia, per fortuna Radzevic su un tiro libero inguardabile, con il pallone che ha appena toccato il primo ferro, poi è stato più lesto di tutti Radzevic a catturare il rimbalzo in attacco, ma per fortuna ha sbagliato la conclusione da sotto e quindi si chiude un primo quarto molto complicato per l'Italia, che però l'ha rimessa un po' in piedi la partita, perché è sotto di 3 punti soltanto, 25-22, dopo che è stata sotto anche di 11 lunghezze. Ma l'Italia deve migliorare la percentuale al tiro da 3, perché al momento è solo 1 su 7. Primo mini intervallo alla Virtus Arena, Italia 22, Lituania 25. Studio.
3: Grazie Massimo, a tra pochissimo. Allora, in questa versione allargata di tutto il mondiale e non solo, minuto per minuto, come vi preannunciamo, torniamo anche per qualche istante sulla domenica dei motori, in particolare della Formula 1, Silverstone, il Gran Premio di Gran Bretagna. Ricordo ovviamente lo squillo, la vittoria di Charles Leclerc con la sua Ferrari, una vittoria attesa per il Monegasco da quasi 2 anni, era ottobre 2024, quindi quasi 2 stagioni fa, tra l'altro proprio qui in Texas, nella gara di Austin. Vittoria speciale per la Ferrari, la numero 250 nella storia della rossa di Maranello. Anche la cabala è soddisfatta, Leclerc ha preceduto la Mercedes di Russell e l'altra Ferrari con Lewis Hamilton, solo 16esimo. Kimi Antonelli, giornata storta, problema alla sospensione, anche una penalizzazione, insomma comunque finito la gara, resta lui leader della classifica. Leclerc ovviamente intercettato dal nostro inviato Manuel Codignoni, che vi ha raccontato questo Gran Premio nel corso di Domenica Sport. Andiamo ad ascoltare in un paio di minuti cosa ha detto Charles Leclerc, che ha trionfato oggi a Silverstone.
5: Le mie vittorie ogni volta ci hanno qualcosa, che sempre così, però mamma mia che feeling, cioè sono veramente contento. È da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo, mi sono un po' esposto sabato dopo la sprint race dicendo penso di aver trovato qualcosa, ma dopo dovevo farlo vedere in pista, non solo in qualifica ma anche in gara, e il feeling buono ce l'abbiamo avuto. Ovviamente abbiamo avuto un po' di fortuna oggi, non credo che con un Kimi senza il problema la vittoria l'avrei tenuta, ma ci vuole qualche volta un po' di fortuna. Mi dispiace per Kimi, però sì, sono molto contento per il team, per me, per i tifosi, per tutte le persone che hanno sofferto un po' con me nelle ultime gare. Sono veramente contento anche del lavoro svolto. È stata una grandissima sorpresa di essere così competitivo. Non ci nascondavamo giovedì dicendo che faremo fatica, lo pensavamo veramente. Tutti i nostri numeri dicevano che sarebbe un weekend difficilissimo. Dobbiamo analizzare quando va peggio dell'aspettato, dobbiamo guardare, ma anche quando va molto meglio dell'aspettato. Penso che è andato molto meglio di quello che ci aspettavamo e quello dobbiamo capirlo.
6: Charles, è bello tornarti a vedere sorridere dopo una serie di gare di settimane veramente complicate. Quello che ti chiedo è, a questo sorriso possiamo immaginare di continuare a rivederlo, inteso come tua prestazione personale ma anche come prestazione personale di una macchina che su alcune piste come questa, e mi viene in mente Spa fra 2 settimane che non è molto diversa, sta veramente trovando la chiave per andare forte?
5: È facile lasciarsi andare in questi momenti e dire ho trovato la chiave magica, adesso andrà tutto bene. Il motorsport è più complicato di quello e devo stare attento a dire questo. La cosa che sono fiducioso di dire è che la cosa che ho trovato è una cosa che mi posso portare altrove, è una cosa che mi porterà a essere più confidente con questa macchina e mi porterà a fare un passo avanti. Se questo passo avanti risulterà ad essere al mio 100% ogni domenica, lo spero veramente, ma queste macchine sono molto difficili, sono molto strane da guidare al limite, ho dovuto lavorare tantissimo tantissimo recentemente e sono contento che ha pagato. Adesso devo continuare a fare questo lavoro consistentemente, regolarmente, per fare in modo che queste performance siano tutte le domeniche.
6: Abbiamo parlato di tecnica, per lo spirito invece quanto è importante tornare ad andare così forte e soprattutto vincere su una pista così, ma vincere in generale, visto che è un feeling che ti mancava da tanto tempo?
5: Tantissimo, perché sì, è una pista molto difficile dove devi avere tanta fiducia nella macchina e quindi vuol dire ancora di più una vittoria qua.
3: E fiducia ne può avere la Ferrari, abbiamo sentito Leclerc al microfono di Manuel Codignoni. Ferrari al secondo posto nella classifica costruttori, Mercedes avanti ma staccata di solo, si fa per dire, 100 punti, la stagione è lunga. Dopo ascolteremo più avanti anche Kimi Antonelli, ma torniamo da Massimo Barchesi, al quale do anche un'indicazione di servizio e di palinsesto. Massimo, ci avviciniamo allo scoccare della mezz'ora, avremo una mini pausa con le previsioni meteo, ti chiederei un minuto poco abbondante ancora di cronaca, poi torniamo in studio e ci risentiamo subito dopo. Intanto a te il microfono per Italia-Lituania.
4: Perfetto Guido, il canestro di Sargiunas ha inaugurato il secondo quarto con l'Italia che è sotto di 5, 27 a 22, ma che è in attacco con Matteo Spagnolo. C'è un fallo fischiato alla difesa su Baldasso, fallo fischiato a Radzevičius, 8 minuti e 35 secondi all'intervallo lungo Italia 22 e Lituania 27, con la rimessa in favore degli azzurri. Proto Baldasso, fino a questo momento ci sono 6 punti di Matteo Spagnolo, che ha avuto un ottimo impatto sulla partita. Ancora fallo su Spagnolo da parte di Normantas, ed è il secondo fallo da parte del playmaker della Lituania, con 8 minuti e 32 secondi che ci separano dalla chiusura del primo tempo. Seguiamo questo attacco azzurro e poi torneremo a Dallas da Guido Ardone con Tommaso Baldasso, che rimette nuovamente proprio di fronte alla panchina azzurra. In uscita c'è Matteo Spagnolo che sfrutta il blocco di Mejuru, da 3 punti Spagnolo sul ferro, rimbalzo di Sargiunas per la Lituania. 8 minuti 20 secondi all'intervallo lungo Italia 22 Lituania 27. Studio.
3: Benissimo Massimo Barchesi, da Bologna a Dallas, ma passiamo anche per Roma, Saxarubra, sono le 20:29, mini stacco della mezz'ora o quasi, previsioni meteo e poi ripartiamo con tutto il mondiale e davvero non solo, ribadisco, minuto per minuto, a tra poco.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
7: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo sereno sul paese, con nubi più compatte e piogge isolate solo sul Friuli Venezia Giulia e sul Veneto. Domani avremo ancora un cielo in prevalenza sereno sul paese, ma aumenta l'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali attesi soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo sulla Liguria e sui monti del Triveneto. I venti saranno deboli o al più moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, mari poco mossi, mossi solo lo Ionio e il Mar di Sardegna. Le temperature minime aumenteranno sul centro-sud peninsulare, con valori localmente anche superiori ai 24 gradi. Massime con punte tra i 33 e i 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, tra Basilicata e Puglia e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Ed eccoci a voi ancora da Dallas, 20:31, ben trovati da Guido Ardone al microfono. Sì, la lunga attesa per Brasile-Norvegia, il nostro appuntamento calcistico di quest'oggi, ma c'è tempo, stiamo seguendo Italia-Lituania, pallacanestro, qualificazione ai prossimi mondiali, l'ultima gara per gli azzurri di questa fase a gironi, ne seguirà di certo un'altra, ma bisogna continuare a far punti per portare appresso ancora un bel tesoretto. Tra pochissimo Massimo Barchesi, in pochi secondi, non ci sarà più l'investigazione per Lewis Hamilton. Parlavamo di Formula 1, confermato il terzo posto dell'altro pilota della Ferrari, nessuna penalità, notizia proprio di questi minuti. E poi un altro ottavo di finale, ma a Wimbledon, comincia proprio in questi istanti. Yannick Sinner in campo contro il giapponese Mochizuki, numero 151 del mondo, un game per parte fino a questo momento. Daremo aggiornamenti da studio ovviamente anche rispetto a ciò che accade sull'erba di Wimbledon. Però torniamo da Massimo Barchesi, Italia-Lituania, e poi da studio ancora più avanti ritorneremo. Massimo, a te.
4: Si è esaurito un time out chiamato da Rimas Kurtinaitis, perché l'Italia ha meno 2, 27 Lituania, 25 Italia, con Mannion che ha segnato finora tutti i punti degli azzurri in questo inizio di secondo quarto, il neo giocatore del basket Roma Club SPQR, una delle due squadre romane che vedremo il prossima stagione nel campionato di Serie A, ed è quella della cordata capitanata da Luka Doncic, da Donny Nelson, rimessa per la Lituania con la formazione ospite che è già in bonus, già 5 falli spesi dalla formazione di Kurtinaitis, che è ora in attacco con Jogela, giocatore che abbiamo visto recentemente a Trento. Sbaglia Valanciunas, il rimbalzo è di Achele per Mannion, l'Italia al pallone del possibile pareggio o del sorpasso. Vediamo Nico Mannion che va verso sinistra in palleggio, si libera ancora Mannion che sbaglia poi l'appoggio da sotto. Aveva fatto tutto benissimo l'ex giocatore dell'Olimpia Milano, ma poi ha sbagliato l'appoggio, e allora Lituania, Valanciunas, occhio a Sargiunas. Valanciunas conserva il possesso del pallone, scambia con Radzevičius, pallone che arriva all'angolo, ancora Jogela che lo tratta molto ma molto male, e c'è palla persa da parte della Lituania. Palla persa da parte della Lituania, 6:56 al termine del primo tempo, con la Lituania avanti 27-25. L'Italia che fortunatamente è rientrata in partita dopo che era scivolata sul meno 11 in un avvio molto complicato di primo quarto. Tommaso Baldasso, marcato da Normantas, pallone ancora per Baldasso, occhio al taglio di Achele, pallone sotto per Mechuru che va a schiacciare, a pareggiare la partita a quota 27 di prepotenza. Giovanni Mechuru a segno per il pareggio dell'Italia a 6 minuti e mezzo dal termine del primo tempo. Attenzione, qui c'è l'errore della Lituania, lotta a rimbalzo, Achele alla meglio su Valanciunas, parte l'Italia in velocità, Baldasso si ferma, pallone per Mannion che vuole ragionare giustamente perché la difesa lituana è rientrata molto bene. Ancora Nico Mannion, vediamo chi va a bloccare, se Mechuru, che però è molto lontano da Mannion, è sotto il canestro avversario. Mannion probabilmente si metterà in proprio e lo fa da 3 punti. Mannion è lungo, c'è il pallone recuperato a rimbalzo dalla Lituania, che ci regala il pallone e il sottoscritto proprio a recuperarlo, a riconsegnarlo a uno degli arbitri in campo, e ringraziamo qui Radzevičius che ci ha letteralmente regalato questo pallone. Palla persa da parte della Lituania, 5 minuti e 56 secondi dalla conclusione del primo tempo, parità alla Virtus Arena a quota 27. Mannion in palleggio, molto lento, supera entro gli 8 secondi la linea di metà campo. Ancora Nico Mannion, va da Tommy Baldasso, una finta, occhio a Baldasso, Mannion ci riprova da 3 e l'avevamo visto dalla parabola che era buono. Nico Mannion, 11 punti più 3 Italia, 30-27. Nico Mannion, il giustiziere di Klaipeda. Valanciunas, attacco della Lituania, occhio agli scarichi, ai tiratori, parte la tripla sul ferro di Normantas, rimbalzo di Mechuru, palla ancora azzurra. Nico Mannion che imposta come al solito il gioco dell'Italia quando lui è in campo. Mannion che non vede l'ora di giocare a Roma, lui che abitualmente, attenzione al pallone sotto, gestito male stavolta, non controllato da Mechuru, dicevo di Nico Mannion che ha un feeling particolare con la capitale, anche se ha giocato per un po' di anni a Milano. Esce tra gli applausi Mechuru e rientra Amedeo Tessitori. Italia più 3, 30-27, siamo alla metà esatta del secondo quarto, con la Lituania che va ad attaccare. Vediamo con Iacucionis si alza e pareggia, la risposta di Iacucionis altro giocatore molto temibile da tre punti, Iacuccionis, primi tre per lui, e siamo in parità a quota 30. Mannion, Baldasso, fitta la tripa, va dentro all'altezza della lunetta, tiro troppo scordinato, sbagliato, rimbalzo da parte di Tubellis, attenzione al terzo tempo di Tubellis che sbaglia per fortuna, ma trova i tiri liberi, per fortuna non c'è la possibilità del 2 più 1, ma solo due tiri liberi per Azzurras Tubellis, che aveva iniziato fortissimo la partita, 12 punti per lui, è il miglior marcatore, ha una sola lunghezza, c'è cioè Nico Mannion. Tiro libero per Tubellis, vediamo situazione falli, due falli per

0: porta, rientra Tonut, fuori Baldasso, Tubelis 14 punti nel frattempo, sicuramente giocatore in grande forma, lo ha dimostrato anche nel match vinto dalla Lituania sulla Gran Bretagna con 21 punti a referto. Vediamo Mannion che manda ai pazzi Iacucionis, pallone per Procida, step back, due punti se fa sul ferro, rimbalzone di Valanciunas che lì chiaramente sotto i cadesi è dominante, pallone proprio per Valanciunas, attacca la Lituania con il tentativo di attacco da parte di Buzelis, violazione di passi da parte Buzelis, che lo ricordiamo ha esordito in nazionale nel match vinto largamente 3 giorni fa dalla Lituania sulla Gran Bretagna, realizzando tra l'altro il canestro di 100 punti per la formazione baltica, per la nazionale baltica. Vediamo un po' la 4 minuti e un secondo al termine del primo tempo, con la Lituania avanti 32-30 sull'Italia, possesso per gli azzurri con Nicola Achele che sta per rimettere il pallone in gioco dopo la violazione di passi fischiata poco fa a Buzelis. E allora Nico Mannion avanza e imposta una nuova manovra per gli azzurri, vediamo il pick and roll con Tessidori, eccolo il Tex servito sotto magnificamente, ma sbaglia Tessidori, sempre messi a canestro questi tiri nei playoff con la Reyer Venezia. Peccato, però la difesa del Tex si rifà immediatamente e recupera palla all'Italia con Mannion che va via in velocità, va da Tonut, linea di fondo, scivolamento, Tonut ribalta, scarico per Procida, rischia di scivolare Procida, pallone per Achele, da 3 punti Achele, sul ferro rimbalzo, vediamo un po', lo contende Procida, l'ultimo tocco è da parte di Buzelis, bravissimo, con tanta garra qui Gabriele Procida a conservare questo possesso per l'Italia, 3:23 dalla conclusione del primo tempo, rientra Pippo Ricci e esce Nicola Achele, comunque ha fatto un buon lavoro soprattutto a livello difensivo, palla Italia, un 14 secondi per tirare, rimessa per gli azzurri e Pippo Ricci dice ma non va nessuno a prendere il pallone, ecco finalmente ci va Procida a rimetterlo in gioco, vediamo se Mannion si libera per l'uscita, vediamo un po' che c'è un fallo fischiato a Velička, primo fallo per Velička e a 3:23 dalla conclusione del primo tempo, bonus per la Lituania che avevamo già sottolineato, Stefano Tonut va in lunetta con i tiri liberi, 2 punti fino a questo momento per il giocatore dell'Olimpia Milano, vediamo Tonut che sbaglia purtroppo il primo tiro libero e l'Italia resta ferma a quota 30, seconda possibilità per Tonut con gli azzurri che comunque devono restare in partita assolutamente, portarla così vabbè, andrebbe anche bene fino alla fine.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 4 e 12 minuti.
0: Ora torna in attacco a 3:23 dal termine del primo tempo con Matas Jogela, eccolo il giocatore ex Trento che è uscito dal contratto, attenzione perde palla la formazione baltica, Procida si inventa una mandragata, possiamo dire così, una mandragata di Procida che da terra getta il pallone verso il canestro, sarebbe stato un canestro pazzesco da ricordare per sempre, ma comunque accettiamo e vanno benissimo i tiri liberi perché su Gabriele Procida è stato commesso fallo da Iacucionis, tiri liberi per Procida con l'Italia che è sotto di una lunghezza, 32-31, pareggia Procida, pareggia la partita a quota 32 e per Procida è anche il primo punto della partita, seconda possibilità per il giocatore del Real Madrid e 2-2 con l'aiuto del ferro e l'Italia si riporta avanti 33-32, Procida primi 2 punti, fuori Iacucionis e rientra, vediamo un po' Velička che va in palleggio, playmaker con la maglia numero 3, gioca in Australia con il Brisbane, attenzione al taglio, Buzelis, pallone ancora per Jogela, buona circolazione palla da parte della Lituania che produce un buon tiro sbagliato però da 3 da Tubelis dall'angolo, rimbalzo Italia, Mannion si ferma, Mannion ancora, scarico per Tonut, arresto e tiro.

0: di Tonut a segno, Stefano Tonut, 5 punti per lui e c'è pure un fallo, e c'è pure un fallo, più 3 Italia, 35-32, c'è pure il fallo fischiato e quindi c'è, vediamo un po', non credo su Tonut, infatti no, è su Tessitori il fallo fischiato, questo significa che il Tex andrà in lunetta con i liberi, quindi una giocata importante questa per l'Italia, è stato fischiato il fallo a Valanciunas a rimbalzo, che non c'è stato poi di fatto per il canestro da parte di Stefano Tonut, ma gli arbitri hanno visto una spinta di Valanciunas su Tessitori che fa in lunetta a sbagliare però il primo tiro libero, queste opportunità vanno colte al volo assolutamente. Non bisogna concedere regali a questa nazionale baltica che si è presentata praticamente con l'organico al completo, al contrario dell'Italia invece che ha chiaramente parecchie assenze. Tessitori segna il secondo e va bene così perché siamo più 4, 36 Italia, 32 Lituania per Tessitori, si tratta del terzo punto della partita, vediamo, esce Jokela con il giocatore che abbiamo detto è uscito dal contratto con Trento per tornare in patria al Ritas Vilnius, nel frattempo c'è il solito Tubelis che sicuramente al momento è più pericoloso di Valanciunas per quanto riguarda l'attacco della Lituania. Il fallo è fischiato a Stefano Tonut, secondo fallo per lui. Possesso per la Lituania, ancora un fallo da spendere per l'Italia, esce Tonut, meglio non rischiare il terzo fallo in questo finale di primo tempo a 2.32 dall'intervallo con l'Italia sul più 4, 36-32, è rientrato Matteo Spagnolo, palla per Valanciunas dalla rimessa in attacco per la Lituania, vediamo Velička, poi la tripla sbagliata completamente ma il pallone è recuperato e questa è fortuna. Tubelis si è ritrovato il pallone in mano dopo la tripla di Sargiunas che non ha preso nulla e ha pescato dal nulla. Due punti che riportano la Lituania sul meno 2, 36-34, ancora Spagnolo per Tessitori, per Mennion per Pippo Ricci, da tre punti è corto, era un buon tiro questo che per il capitano dell'Olimpia Milano, ecco il fallo di Mennion sulla transizione di Buzelis, quarto di squadra per gli azzurri, peccato perché era un tiro ottimo, ben costruito in ritmo e si rammarica con se stesso davanti alla nostra postazione Pippo Ricci. 36-34, ci sono i tiri liberi per la Lituania, per Mattias Buzelis, giocatore che abbiamo detto ha fatto il suo esordio con la nazionale lituana nella partita precedente della nazionale baltica vinta contro la Gran Bretagna. Buzelis è un altro giocatore che milita in NBA con i Chicago Bulls, segna il primo tiro libero e quindi 36-35, ora la gara è in totale equilibrio, seconda possibilità per Buzelis che ha realizzato il suo terzo punto personale, si concentra un paio di palleggi, guarda il canestro e fa 2 su 2, 4 punti per lui e perfetta parità la Virtus Arena a quota 36, fuori Procida, rientra Baldasso nel frattempo. Entra Tommaso Baldasso con Mennion che imposta la manovra azzurra, siamo entrati negli ultimi due minuti del primo tempo, 36 Italia, 36 Lituania in questa partita importantissima che è l'ultima della prima fase, ma ricordiamo ci si porteranno dietro i punti conquistati al termine di questa fase, nella seconda fase che poi è quella decisiva. Spagnolo nel frattempo ancora non fallisce un colpo, Matteo Spagnolo, e sono per lui 8 punti, Italia più 2, 38 a 36, e ribadiamo, sarebbe fondamentale mettersi la Lituania a 4 lunghezze di distanza. Valanciunas scontro Tessitori, vediamo, e spende fallo il Tex, spende fallo Tessitori ed è il secondo fallo di Amedeo Tessitori e ci sono i tiri liberi ora anche per la Lituania, bonus esaurito anche per gli azzurri. Allora esce Tessitori e rientra Emejuru, d'altronde ci stava a spendere falli su Valanciunas, chiaramente faceva parte del piano partita, e allora ora andrà Emejuru contro l'espertissimo Valanciunas, che nel frattempo mette a segno il primo tiro libero. Valanciunas che non sbaglia un colpo dalla lunetta, 5 su 5 fino a questo momento, e sono i 5 punti che il centro di Denver Nuggets ha realizzato fino a questo momento. Seconda opportunità per Jonas Valanciunas, e finalmente sbaglia, e rimbalzo di Pippo Ricci. Finalmente l'errore dalla lunetta di Valanciunas, se manteniamo un punticino di vantaggio, 38-37. Vediamo Spagnolo in palleggio, Spagnolo per Maignan, ora va col doppio play Marco Ramondino, ancora Nico Maignan, Nico Maignan attacca sotto canestro, gran palla per Emejuru, stupendo assist di Maignan, la schiacciata di Emejuru. Italia più 3, 40-37, 45 secondi al termine del primo tempo. Pallone per la Lituania, vediamo Jogela rientrato in campo, va da Velička, 8 secondi per chiudere l'attacco per la nazionale baltica. Attacca Velička, pallone per Sargiunis, alza la parabola, sbaglia Sargiunas e rimbalzo è azzurro. Pippo Ricci con Nico Maignan, gestiamo quest'ultimo possesso del primo tempo, anche se c'è una discrepanza di 3 secondi tra i due cronometri, ma cerchiamo di arrivare fino al termine dei 24, 10 secondi al termine dell'attacco italiano. Nico Maignan, bisogna cominciare a costruire qualcosa. Maignan da 3 punti sul ferro e c'è il rimbalzo della Lituania che ha 3 secondi, ma perde palla Sargiunas. Spagnolo poteva aspettare, poteva avanzare, infatti gli sta dicendo proprio questo Pippo Ricci, potevi andare avanti perché aveva ancora 2 secondi e mezzo sul cronometro, invece ha tentato subito il tiro. Va bene così perché l'Italia avanti di 3, 40-37 all'intervallo lungo, con 8 punti di un ottimo Matteo Spagnolo, 11 di Nico Maignan, miglior marcatore dell'Italia. Della partita non lo è, perché dall'altra parte c'è Tubelis a quota 16. Dunque intervallo lungo alla Virtus Arena, Italia 40, Lituania 37. Studio.
1: Grazie Massimo Barchesi, a più tardi per il secondo tempo dopo il GR1 delle 21 che andrà regolarmente in onda. Avanti anche Jannik Sinner, aggiornamento su ciò che accade a Wimbledon, ottavi di finale, 4-3 per l'alto tesino sullo giapponese Mochizuki, ma Sinner è al servizio, il che vuol dire che ha già maturato un break di vantaggio, lo ha conquistato nel terzo game di questo primo set. E poi ci riporta a 1:10 dal calcio d'inizio di Brasile-Norvegia nel cuore dell'atmosfera dei mondiali il nostro Filippo Grassia, che salutiamo sempre con molto piacere. Buonasera Filippo.
2: E buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori.
1: Ci attende a New York uno degli ottavi, secondo me, io l'ho definito intrigante, ribadisco questo termine forse abusato, mettiamola così, e ritorno anche sui sedicesimi. L'Argentina balla con i fantasmi per una sera, anzi una lunga notte in Italia. Ieri la Francia vince una partita già agli ottavi, sporchissima. Mbappé ha usato un'espressione irriferibile, abbiamo messo le mani in qualcosa di torbido, facciamo così, e oggi l'avversario è ancora più di livello, non dico all'altezza del Brasile e della Norvegia, o forse quasi, di certo lo è per il suo uomo di punta. Insomma, New York, perché poi lì si tornerà per la finale del 19 luglio, snodo fondamentale.
2: Ma intanto ricordiamo che il Brasile ha incontrato la Norvegia 4 volte e non ha mai vinto, 2 pareggi e 2 sconfitte, questo a dimostrare quanto la formazione scandinava sia ostica per la Seleção. Però è chiaro che questa partita vive anche molto sul duello tra Vinicius da una parte e Haaland dall'altra. Da una parte c'è il Brasile che ha stentato in alcune situazioni, che cerca di recuperare Neymar e che vive su soluzioni individuali. L'ultima partita è riuscito a vincerla all'ultimo minuto, all'ultimo secondo quasi, con Martinelli. Quanto alla Norvegia, è molto forte quando è in possesso di palla, meno invece quando viene attaccata, anche per la propensione offensiva dei suoi giocatori e per un centrocampo che a mio avviso vale meno di quello di Ancelotti. E comunque si tratta di una partita spartiacque in una giornata, Guido, che io ritengo possa dirci qualcosa di estremamente importante nel prosieguo del mondiale, perché poi noi avremo Messico-Inghilterra e Portogallo-Spagna, e quindi si tratterà di due partite che si svolgeranno nella notte italiana, di estremo interesse, perché comunque sia porteranno all'eliminazione di una grande squadra.
1: È una delle big, gioco forza dovrà uscire, Messico-Inghilterra sia alle 2 del mattino, la vincente incrocerà proprio la vincente di Brasile-Norvegia, però domani sera, visto che si gioca proprio qui a Dallas, peraltro domani, lunedì 6 luglio alle 21, grande appuntamento per Portogallo-Spagna, il derby iberico. Citavi giustamente Filippo Grassia, la gara contro il Giappone, vinta all'ultimo istante dal Brasile, proprio di quello ha parlato in poche battute Carlo Ancelotti, sapete insomma il suo modo di comunicare, un po' spagnolo, un po' portoghese, qualche parola d'italiano, vi assicuro che grosso modo si capisce ciò che dice il nostro Carletto, grazie a Francesco Pionaglieri che dai nostri studi di Dallas ci fa ascoltare alla vigilia, proprio pochi minuti fa, di Brasile e Norvegia, cosa ha detto Carlo Ancelotti.
3: Andiamo a giocare a football, ben, come fizemos contro il Giappone, ovviamente un rivale, tiene differenti caratteristiche, è molto più forte fisicamente, credo che l'aspetto importante del gioco vanno a essere i duelos, aereo, no campo, perché fisicamente è un equipo molto forte.
1: Insomma, soddisfatto della gara contro il Giappone per il livello di gioco espresso, sì, è un avversario che ha caratteristiche diverse, più forte fisicamente, e poi aggiunge Ancelotti, saranno importanti i duelli aerei proprio per la fisicità della formazione scandinava, può essere questo un elemento importante, dicevi forse il centrocampo, il punto debole della squadra di Solbakken, però è chiaro che dal punto di vista fisico si immagina sempre il Brasile come una squadra di ricami con meno muscoli, non so se questa ricada nella fattispecie, Filippo.
2: Ma tenuto conto che il Brasile non vince il mondiale dal 2002, si è venuta a creare una formazione che ha più di DNA europeo che non sudamericano, e quindi sotto questo aspetto non c'è quel gap di natura tecnica che poteva esserci fino ad anni fa tra il Brasile ed una nazionale come la Norvegia. Io penso che il Brasile possa farcela anche in relazione a quello che è capitato venerdì 26 giugno, quando la Francia ha battuto la Norvegia 4-1 con un gioco estremamente incisivo in verticale. Vedremo.
1: Norvegia delle riserve, è opportuno precisare, perché Solbakken praticamente ne cambiò 10 su 11, diciamo così.
2: Sì, ricordiamo che della formazione scesa inizialmente in campo c'erano almeno 5 se non 6 giocatori che non farebbero mai parte della formazione titolare. Però voglio dire che quella è la fotografia di una nazionale che, come ti ripeto, come avevo detto qualche secondo fa, quando attacca fa davvero paura, meno invece quando è costretta a difendersi, e comunque devo dire che non mi aveva particolarmente impressionato neanche nella partita vinta con la Costa d'Avorio.
1: Ti ha impressionato, anche quella si è vinta all'ultimo respiro quasi, ti ha impressionato in positivo e negativo la Francia della tarda serata di ieri nella gara di Filadelfia, una sorta di corrida contro il Paraguay, gara nervosissima, le ammonizioni, poi c'è un'ultima questione che magari affronteremo in breve, quindi ti chiedo un giudizio flash sulla formazione di Deschamps di ieri, Filippo.
2: Ma guarda, il risultato è bugiardo, perché la Francia la partita con il Paraguay avrebbe potuta vincerla con almeno 3 gol di scarto. Il Paraguay ha effettuato un solo vero tiro contro la porta transalpina, per cui a mio parere ieri c'è stato, anzi in nottata, un gap enorme tra la Francia e il Paraguay, e il risultato secondo me appunto è piuttosto bugiardo. D'altra parte tu sai meglio di me come in un campionato del mondo non si possono giocare 7, adesso 8 partite tutte di elevato livello. Capiti che in una giornata, soprattutto in un periodo così particolare sotto il profilo della temperatura, ci siano anche delle gare in cui una squadra non si esprime al meglio. Però io devo dirti, sotto questo aspetto magari vado controcorrente, che la Francia ieri tutto sommato mi è piaciuta, ha dominato il gioco, ha avuto un possesso palla del 75%, comunque si è creato 4-5 occasioni nella ripresa dopo un primo tempo un po' balordo. È comunque una squadra che in fase offensiva però ha 4 giocatori, in particolare Mbappé, di valore straordinario.
1: E che non ha probabilmente nessun'altra nazionale. Il mondiale in campo, il mondiale fuori dal campo. La FIFA riabilita Flo Balogan, attaccante degli Stati Uniti. L'espulsione contro la Bosnia è entrata comunque dura sulla caviglia di Moremovic, anche se la dinamica insomma non era così semplice. Ci sarà comunque nell'ottavo di finale contro il Belgio. Trump applaude via Truth. L'unico problema è che hai solo un minuto per dirci tutto ciò che pensi, Filippo Grassia, su questa questione che è arbitrale e anche molto politica. Dai, diciamo.
2: Ma guarda, la FIFA si è appellata, se non era l'articolo l'articolo 27 in cui non ha sospeso la sanzione ma praticamente l'ha posticipata, come si può usare qualche volta
1: una condizionale,
2: una condizionale, esatto. Io credo però, se mi posso permettere il termine, una boiata che già si era verificata con Cristiano Ronaldo, che aveva subito tre giornate di squalifica, per di più con una gomitata volontaria, e addirittura gli fu permesso di giocare la prima fase. Io che credo che questo rimarrà un neo importante nella gestione di questo mondiale da parte della FIFA, per non parlare poi del gol annullato alla Croazia, per che il pallone forse ha sfiorato due capelli di Matanovic, di cui io, guarda, visto e rivisto il frame di quel fotogramma, proprio non riesco a giustificare neanche il microchip del pallone.
1: Eppure questo mondiale sta raccontando anche questo. Risposta secca: il Messico può essere un problema per l'Inghilterra, si gioca all'Azteca, c'è un entusiasmo incredibile sulla tricolore.
2: Sì.
1: Rapidissimo.
2: Io credo che l'Inghilterra debba fare molta attenzione se vuole continuare il mondiale.
1: Benissimo, grazie davvero a Filippo Grassia.
2: E poi scusami,
1: ancora. Vai.
2: No, poi diciamo, c'è Portogallo-Spagna, dove le due stelle non sono state fino a questo momento particolarmente rilucenti. CR7 da una parte e Yamal reduce da un brutto infortunio dall'altra.
1: Però non vi dico qual è l'atmosfera qui a Dallas, tra l'altro alberghi proprio in centro, tifosi scatenati. Grazie, un abbraccio a te, buon mondiale sempre, Filippo Grassia.
2: Grazie a te, buon lavoro.
1: Alla prossima, Filippo. A Wimbledon, Jannik Sinner ha chiuso il primo set agli ottavi di finale contro il giapponese Mochizuki con il punteggio di 6-3. Ovviamente si va avanti e andrà avanti il nostro racconto di Italia-Lituania. L'ultima gara di questa fase a girone delle qualificazioni ai prossimi mondiali, già qualificate entrambe per il prossimo blocco, ma bisogna far punti perché ovviamente si porta con sé una dote importante. Noi ripartiremo aspettando ovviamente Brasile-Norvegia alle 22. Questo è davvero tutto il mondiale, non solo minuto per minuto. Andiamo a Roma per il GR1 e poi ripartiamo da Dallas per raccontarvi la pallacanestro, per tutti gli aggiornamenti e non solo. Restate con noi, a tra pochissimo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 21.
1: Io di le patate fonte di iodio da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. La Russia torna ad attaccare i paesi europei all'indomani della lunga telefonata tra Putin e Trump. La corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
4: Una telefonata professionale e costruttiva. Così il Cremlino commenta la conversazione tra Putin e Trump avvenuta su iniziativa degli Stati Uniti e durata 1 ora e 25 minuti. I due presidenti hanno fatto il punto sull'Ucraina in vista del vertice NATO di Ankara della settimana prossima. Putin ha illustrato la situazione sul campo in Ucraina dicendo che in Europa, secondo lui, si ha una visione sbagliata. Contro l'Occidente arrivano anche le parole del portavoce del Cremlino, che in un'intervista dice che il sostegno a Kiev nei combattimenti sta trasformando il conflitto in una guerra su vasta scala. Peskov punta il dito contro la Polonia, ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina. La nostra difesa ha già pubblicato gli indirizzi di questi impianti, dice. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, il monito del Cremlino che esclude di voler attaccare la Polonia. Mosca auspica che Bruxelles non interferisca nei negoziati, ma si tiene pronta, conclude Peskov, in caso di provocazioni in vista del vertice NATO.
3: Dopo aver celebrato i 250 anni dell'indipendenza americana, Donald Trump rilancia gli Stati Uniti, dice, saranno ancora più forti e ricchi. Il presidente americano si prepara al vertice NATO di Ankara, dove incontrerà Zelensky e il presidente siriano Ahmed al-Sarraj. Gli alleati attendono di capire quale sarà la linea di Trump sulle spese per la difesa e sul futuro dell'alleanza. La riforma elettorale e le preferenze già al centro di una discussione all'interno della maggioranza dividono trasversalmente anche la rappresentanza femminile in Parlamento. 5 deputate lanciano un appello contro la loro introduzione. Facciamo sì che le nuove regole favoriscano le elezioni di più donne, scrivono in una lettera alle colleghe Elena Bonetti, Azione, Silvana Comaroli, Lega, Isabella De Monte, Forza Italia, Chiara Gribaudo, PD e Luana Zanella, VS, ricordando che le preferenze tendono a penalizzare la parità di genere, mentre con le regole attuali le donne sono invece il 34% degli eletti. Ma per Micaela Biancofiore, Noi Moderati, Laura Ravetto, Futuro Nazionale e le donne del PSI, restituire la scelta ai cittadini è più importante. Ora la cronaca, maxi operazione di Europol contro una rete internazionale che pianificava online stupri e danni di mogli e compagne drogate prima delle violenze. 57 gli arresti in 7 paesi europei. L'indagine denominata Medusa ha identificato 156 persone tra vittime e presunti responsabili ed è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito. A Palermo, dopo una lunga trattativa, si è arreso l'uomo che, dopo aver ucciso a coltellate un 53enne, si era barricato in casa.
5: Si arrende dopo ore. Con i carabinieri che hanno fatto irruzione, Francesco Cusimano, 38 anni, scende dal palazzo di via San Polo a Palermo, dove si era barricato. Avrebbe ucciso il suo coinquilino, Francesco Spataro, 53 anni. Un vicino lo ha trovato sul pianerottolo.
6: Io ho semplicemente sentito aiuto, sono uscito e c'era un uomo con sangue che zampillava. È crollato fra noi.
5: Lo avrebbe accoltellato per futili motivi. Condividevano la casa con un terzo uomo che era al mercato. Erano le 11.30. Altri inquilini hanno sentito puzza di gas.
7: Queste persone hanno avuto una colluttazione e dalla colluttazione purtroppo è stata accoltellata la vittima sul pianerottolo. Sono arrivate le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, perché appunto chi si era barricato all'interno ha minacciato una fuga di gas, quindi per far esplodere lo stabile.
5: Sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri, sono entrati gli uomini del pronto intervento e gli artificieri. L'area è stata circondata mentre un negoziatore ha avviato una trattativa. Ore di tensione, gli occhi puntati sul secondo piano, fino alle 18, quando Cusimano si arrende. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
3: Due uomini sono morti nel tentativo di salvare una ragazzina in difficoltà nelle acque del fiume Sesia a Romagnano, in provincia di Novara. Si tratta del padre e dello zio della giovane, entrambi di nazionalità marocchina. Per cause ancora da chiarire, sono spariti, trascinati dalla corrente. La ragazza è stata portata a riva sana e salva dal fratello, anche lui tuffatosi per soccorrerla. Ed è boom di presenze sul lago di Garda, preso d'assalto dai turisti stranieri provenienti da Stati Uniti, Asia e Nord Europa. Le località rivierasche registrano il tutto esaurito tra hotel e strutture ricettive, confermando il Garda tra le mete più gettonate dell'estate italiana 2026.
0: Domenica in spiaggia e la domenica del Garda alla romantica di Manerba, parcheggi esauriti fin da metà mattina.
2: Facciamo delle grandi passeggiate e ci godiamo il bagno nel lago.
8: Oggi c'è questa brezza che ci aiuta anche a placare questo caldo che accumuliamo dal lunedì al venerdì, magari negli uffici o nelle fabbriche.
0: Nonostante il caldo di giugno, nei camping, negli hotel, finora tanti turisti tedeschi e dell'Europa dell'Est. Negli hotel a 5 stelle di Gardone Riviera buone le presenze degli stranieri. Un comune che ha fatto incetta di riconoscimenti tra i borghi più belli d'Italia può contare praticamente su tutte le bandiere, dalla blu alla lilla. Per il GR1, Pierluigi Ferrari.
3: Ci fermiamo qui, linea allo Sport.
9: Mi vuoi sposare?
10: Nonna, sono sazia.
9: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
12: E ancora ben trovati dai nostri studi di Dallas, 21:07 quasi ormai, secondo l'orario ovviamente di chi ci segue dall'Italia. Un saluto ancora da Guido Ardone al microfono e poi da una parte all'altra dell'oceano, chi ci permette di andare in onda qui con noi nel Texas, Daniele Antelmi e Francesco Pionaglieri. Torniamo a salutare anche a Saxarubra, a Roma, Alessandro Campanella, Federico Foroni, Andrea Boccia in redazione, con Ombretta Conti in regia. Puntata estesa, allargata, vuoi per tempi, vuoi per contenuti, perché aspettiamo ovviamente tra ormai meno di un'ora il calcio d'inizio di Brasile-Norvegia, partita che racconteremo in diretta con il nostro inviato a New York, uno degli ottavi di finale più attesi. Stiamo seguendo a distanza un altro ottavo di finale, Wimbledon tennis. Yannick Sinner ha chiuso il primo parziale 6-3 sul giapponese Mochizuki e dopo un game molto combattuto ha tenuto il servizio anche all'inizio del secondo, dunque 6-3, 1-0 Sinner contro l'avversario giapponese, ottavi di Wimbledon come ribadisco. Ma stiamo seguendo, e torniamo a farlo immediatamente, anche la nostra nazionale di basket, in questo caso a Bologna contro la Lituania, l'ultima partita di questo girone di qualificazione ai prossimi mondiali 2027 Doha Qatar. Ci sarà un altro girone, bisogna andare avanti con più punti possibili. Allora ancora da Bologna per Italia-Lituania, sarà cominciata la seconda parte della gara. Massimo Barchiesi, a te il microfono.
13: Ed è iniziato il secondo tempo nel segno di Nico Mannion, tripla ed ora tiri liberi per il neogiocatore Roma, della cordata Doncic Nelson, tiri liberi per Mannion che segna e c'è il massimo vantaggio per l'Italia, più 7, 44-37, Mannion 15 punti, ancora seconda opportunità per il figlio d'arte, il figlio di Pace, 2-2 per Nico Mannion, 16 punti già per lui. E c'è l'Italia che ha 8 lunghezze di vantaggio, 45-37. La chiave è stata la difesa nel secondo quarto, con gli azzurri che hanno concesso solo 12 punti alla Lituania. E vorrei sottolineare un bellissimo intervallo, perché ricordo che questa è la gara che celebra i 100 anni della nazionale, con la presenza di alcuni commissari tecnici del passato che sono stati celebrati nell'intervallo, mentre qui l'Italia stava per recuperare, anzi l'ha recuperata un'altra palla, bravissimo Achele. 8 commissari tecnici premiati dal presidente federale Gianni Petrucci e dal capo delegazione nonché responsabile delle squadre maschili della nazionale Gigi D'Atome, e nell'ordine Valerio Bianchini, Ettore Messina, Boscia Tanjevic, medaglia d'oro a Parigi nel 99 agli europei, Carlo Recalcati, argento alle Olimpiadi di Atene 2004, Simone Piadigiani, Meo Sacchetti, Gianmarco Pozzecco, mentre adesso arriva a segno l'Italia più 10, poi Sandro Gamba, il grandissimo, immenso Sandro Gamba, oro agli europei di Nantes dell'83. Insomma, un intervallo davvero molto emozionante qui alla Virtus Arena, come ci sta regalando emozioni la nazionale che ora è avanti, questa nazionale avanti di 10 punti, 47-37 sulla Lituania, grazie al cadesso di Amedeo Tessidori, che ora commette però, attenzione, il suo terzo fallo terzo fallo dunque per il capitano di questa nazionale, Amedeo Tessitori, che è salito a quota 5 punti. I tiri liberi per la Lituania, che si sblocca in questo avvio un po' complicato del terzo quarto dopo 2 minuti e mezzo. Arriva il primo punto della nazionale baltica con Matas Buzelis, seconda opportunità per lui, 47 a 39, 2 su 2 per Buzelis. Italia a più 8 e Buzelis che sale a quota 6 punti. Possesso per gli azzurri con Mannion, che sta veramente giganteggiando in questa serata della Virtus Arena. Ancora Nico Mannion. Mannion attacca ancora l'area. Mannion scarica per Spagnolo. Spagnolo 4 secondi per tirare. Spagnolo troppo corto, c'è Spagnolo che recupera, si cerca di inventarsi una giocata impossibile all'altezza della linea di fondo campo, con zero visibilità da parte di Matteo Spagnolo verso il tabellone. Non aveva spazio nemmeno per mezzo millimetro di luce Matteo Spagnolo, infatti il pallone ha colpito la parte superiore della struttura. 47 a 39, 7 minuti da giocare in questo terzo quarto. Ci sono, come sentite sottofondo, anche i tifosi della Lituania. Lituania che ora va a segnare con il fallo pure subito, il canestro da parte di Iakučionis, quindi il fallo anche di Achele. E attenzione alla Lituania che si riporta sotto 47 a 41. Ricordo che l'Italia è stata sotto di 11 punti nel corso del primo quarto, un avvio di partita molto complicato per gli azzurri, che però hanno rimesso in piedi la gara nel secondo quarto limitando al massimo la Lituania. Segna il tiro libero supplementare Iakučionis, arriva a 6 punti e la Lituania si riporta a meno 5, 47 a 42. In pochissimo tempo ha dimezzato lo svantaggio la nazionale baltica, e bisogna stare sempre con la concentrazione altissima. Fallo subito da Stefano Tonut da parte di Buzelis. Attenzione a una reazione di Tonut, attenzione, vediamo un po' perché è stato fischiato fallo a Buzelis, e ci dovrebbe essere anche un fallo tecnico. Anche c'è anche un fallo tecnico, così è, fallo tecnico fischiato, e allora tiri liberi, fallo tecnico allo stesso Buzelis, che in un colpo solo ha commesso secondo e terzo fallo, e manda in lunetta Nico Mannion con il tiro libero che segna. Mannion 17 per lui. È un punticino pesante questo, è un punticino pesante perché la Lituania era riuscita in un attimo a dimezzare lo svantaggio passando dal meno 10 al meno 5. Ora Mannion la riporta sul meno 6, 48 a 42 per gli azzurri. Ancora Mannion, gran palla per il backdoor di Spagnolo che schiaccia in faccia a Brazdeikis. Spagnolo 10 punti, grande giocata di Matteo Spagnolo, e torniamo sul più 8, 50 a 42 per gli azzurri. Occhio a Tubelis, pallone sotto per Valanciunas. Valanciunas si fa spazio, ovviamente spazza via tutti e appoggia, primo canestro però su azione di Valanciunas, perché aveva 5 punti a referto aveva Valanciunas, sì 5 punti a referto, tutti dalla lunetta. Ora è arrivato a quota 7 Valanciunas, 50 a 44, pallone sotto gestito male dagli azzurri, ma per fortuna Tubelis è l'ultimo a toccare. Rimessa per l'Italia con 7 secondi per chiudere l'attacco, 5 minuti 55 secondi al termine del terzo quarto. Matteo Spagnolo davanti alla nostra postazione, pronto a rimettere il pallone in gioco. In uscita va Mannion a ricevere subito, palla a tirare subito da 3 punti. Dico Mannion è lungo, però c'è l'ultimo tocco che è da parte di Achele, probabilmente la palla è per la Lituania, così almeno dicono gli arbitri, e palla per i nostri avversari. 6 di vantaggio per gli azzurri, 5-50 al termine del terzo quarto. Una partita di una importanza capitale in ottica qualificazione ai mondiali. Italia che già prima al termine della prima fase, ma deve cercare veramente di portarsi quantomeno su 2-0 contro la Lituania in vista della seconda fase mondiali che si disputeranno in Qatar il prossimo anno. Sbaglia da 3, Tubelis, 16 punti tutti nel primo tempo. Anzi, non è più il miglior marcatore della partita perché è stato superato da Maignan, quota 17, ancora Maignan. Maignan subisce fallo, non fischiato. Tonut, finta la tripla, il consegnato nuovamente a Nico Maignan. Ancora Maignan, bisogna tirare, mancano 5 secondi. Maignan si butta dentro, è corto il tiro di Maignan, recupera palla Tubelis. Chiaramente si è un po' impaurito dal tentativo di stoppata da parte di Valančiūnas. Allora la Lituania torna in attacco. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti del terzo quarto, con l'Italia avanti di 6, 50-44. Vediamo il pallone sotto per Valančiūnas, che schiaccia, gran assist da parte di Tubelis. Occhio a non far accendere Valančiūnas, secondo canestro consecutivo per il centro di Deber, e Lituania che si riporta a meno 4, 50-46. Momento importante del match questo, Spagnolo, bisogna cercare di reggere l'urto adesso. Spagnolo sotto, gran palla per Akele con il reverse, Nicola Vele. Akele, primi due punti per lui della partita, pesanti, e l'Italia si riporta sul più 6. Ma che palletta ha dato Matteo Spagnolo, l'Italia che chiaramente sta soffrendo al rimbalzo, ma era chiaramente nel piano gara questa differenza enorme al rimbalzo. Valančiūnas scarico per Tubelis, che liberissimo dall'angolo, tiraccio da 3, cortissimo, rimbalzo di Matteo Spagnolo. Ultimi 4 minuti del terzo quarto, ci ha graziato qui Tubelis. Spagnolo, una serie di palli non fischiati, poi Emegiuru, palla per Tonut, arresto e tiro da 3 sul ferro, e non riusciamo a prendere un rimbalzo in attacco. Ancora Lituania, pallone lungo sotto il canestro, viene chiuso, fallo, viene chiuso Ratsevičius, ma riesce a trovare il fallo e i tiri liberi. Fallo dunque di Akele, il terzo, tiri liberi per Ratsevičius. 3 minuti e 44 secondi da giocare, doppio cambio, fuori Valančiūnas, fuori Jakučionis, rientrano Velička e Blazevic, ma c'è Ratsevičius in lunetta. 3:44 a chiudere il terzo quarto, Italia più 6, 52-46. Allora tiri liberi, vediamo come li eseguirà Ratsevičius, che si concentra, ci pensa un po', il primo va Ratsevičius, terzo punto della sua partita, 52-47. È una battaglia, sarà una battaglia fino alla fine questa. 52-47 per l'Italia. Secondo tentativo per Ratsevičius. Ratsevičius a segno con il primo e con il secondo, direi pure preciso, 52-48. Nuovamente 4 punti per l'Italia e 4 di Ratsevičius in questa partita. 3:40 al termine del terzo quarto. Matteo Spagnolo per Tonut. Tonut, i due numeri 7 a confronto. Ancora Spagnolo, vediamo, vorrebbe ribaltare, palla sotto per Emegiuru, chiuso da due avversari Emegiuru, ultimo tocco al lituano, per fortuna gran difesa da parte della Lituania, splendido raddoppio su Emegiuru, palla per gli azzurri con soli 6 secondi però per chiudere il possesso. Palla, vediamo un po', vorrebbero far resettare il cronometro i giocatori azzurri, ma gli arbitri non sono d'accordo. Tutto regolare, Procida pronto a rientro. Procida rientra al posto di Stefano Tonut, alza il quintetto Matteo Ramondino. 3:26 al termine del terzo quarto, Italia 52, Lituania 48, con Matteo Spagnolo che è pronto a rimettere il pallone in gioco. Occhio che scatto di 5 secondi, si libera in qualche modo Baldasso da lontanissimo, Baldasso è corto, vediamo il rimbalzo di Emegiuru, finalmente fallo su di lui, tiri liberi, fallo di Blazevic, bravissimo Emegiuru, che lo diciamo subito non è assolutamente un eccelso tiratore dalla lunetta, però ci si prova. Tra l'altro contro l'Islanda ha eseguito un ottimo 2 su 2, magari si ripetesse anche in questa circostanza, per le sue percentuali ci accontenteremmo anche di un 1 su 2, vediamo comunque. Emegiuru, 3:20 al termine del terzo quarto, il primo va, bravo Emegiuru, il primo va, più 5, giocatore in attesa di un contratto, è free agent. Ancora Emegiuru, fatto tanta NCAA, ancora si concentra e sbaglia purtroppo. Comunque accettiamo l'1 su 2 come detto in precedenza, 53-48, più 5 per gli azzurri. che devono difendere come nel secondo quarto. Ottimo giro palla da parte della Lituania sotto canestro, c'è l'errore, brava la difesa, ottima la difesa di Pippo Ricci su Brazeikis. Siamo dall'altra parte, fallo fischiato su Matteo Spagnolo che è andato via miglia all'ora nella metà campo avversaria a 3 minuti esatti dal termine del terzo quarto, con la Lituania che è in bonus e quindi ci saranno i tiri liberi per Matteo Spagnolo. Secondo fallo fischiato a Brazeikis, tiri liberi per Matteo Spagnolo che sta disputando una gara notevole in cabina di regia, ma anche direi come responsabilità nelle giocate. 5 su 7 fino a questo momento per Matteo Spagnolo. Italia che sta tirando con il 57% da due punti, però c'è questo 3 su 17 da 3 che va migliorato. Segna nel frattempo Spagnolo il primo tiro libero e riallunghiamo 54 a 48. Spagnolo, 3 minuti esatti a termine del terzo quarto, seconda possibilità Spagnolo, 11 punti, di gran lunga il migliore con Mannion degli azzurri. Ancora Spagnolo, secondo tiro da parte del giocatore del Baskonia, segno 55 Italia, 48 Lituania, 12 punti di Matteo Spagnolo. E torniamo a difendere quando siamo entrati negli ultimi 3 minuti del terzo quarto. Occhio a Sargiunas, pallone per Velička, marcato da Spagnolo, ancora Velička, arresto e tiro sul ferro, rimbalzo di Pippo Ricci che però non, vediamo un po', non lo riesce a controllare il pallone, vuole, vediamo un po' se richiedono il challenge gli azzurri, pare di no in un primo momento. Sì, Ricci vuole il challenge, Ramondino dice no e allora Pippo Ricci insiste e allora andiamo a vedere. Giustamente si è convinto Pippo Ricci che l'ultimo tocco è stato di un giocatore della Lituania e allora bisogna andare a rivedere il tutto. Molto convinto Pippo Ricci, speriamo davvero che abbia ragione. Nel frattempo 2 minuti e 42 secondi e visto che il gioco è fermo, 2 e 42 al termine del terzo quarto. Italia 55, Lituania 48, studio.
12: Grazie Massimo Barchesi, noi ne approfittiamo per un'altra incursione di ritorno sul pomeriggio della Formula 1 a Silverstone. Abbiamo già fatto ascoltare le parole di Charles Leclerc che ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna con la sua Ferrari davanti alla Mercedes di Russell e all'altra Ferrari di Hamilton, ha confermato il terzo posto, il rovescio della medaglia, la giornata decisamente negativa per Kimi Antonelli che resta comunque il leader della classifica generale facendo i conti, più 25 su Russell, più 32 su Hamilton, era praticamente impredicato di superare, di sorpassare lo stesso Leclerc. Poi al 41esimo giro problema improvviso alla monoposto, difficoltà nella guida con conseguente penalità, insomma ha chiuso 16esimo e ascoltiamo le sue sensazioni evidentemente negative dopo questa giornata. Ancora al microfono dell'inviato Manuel Codignoni, questo è Kimi Antonelli.
14: Il problema sembra essere stato il wheel shield, è stata una rottura istantanea, i cordoli li ho presi nello stesso modo tutti i giri, sono uscito dalla 9 da Cops e ho sentito che qualcosa si è rotto istantaneamente. Sai qual è il peccato? Che abbiamo dovuto fare due pit stop, perché il primo pit stop abbiamo cambiato l'ala ma il problema era ancora lì e dopo l'ultimo pit stop hanno rimosso il pezzo e la macchina era guidabile per modo di dire, però peccato perché credo che comunque nonostante ciò poteva comunque fare P6, P7 e probabilmente avremmo potuto evitare la penalità. Sai, ovviamente sono deluso, arrabbiato.
15: Se vogliamo trovare un aspetto positivo in una giornata veramente brutta è il fatto che comunque andavi fortissimo, il fatto che questa gara potevi vincerla, il che da un lato aumenta anche i rimpianti, però dall'altro lato ti dà magari una motivazione in più per ripartire, per resettare subito, no?
14: No, sicuramente. Credo che oggi aveva una grandissima possibilità per vincere, però purtroppo doveva andare così, non possiamo farci niente, l'importante è che torniamo più forti prima.
15: Pensi di aver finito di pagar dazio con la sfortuna, visto che diciamo nelle ultime tre gare non sei proprio stato fortunato, no?
14: Sì, adesso non si può più dire che io sono quello fortunato e che gli altri sono quelli sfortunati, perché credo che in queste due gare, tra Barcellona e oggi, abbiamo perso un sacco di punti, ma non è neanche tanto quello, è più che altro che stavamo lottando per posizioni molto alte e non aver neanche la possibilità di provarci sicuramente dà fastidio.
15: 25 punti restano comunque il vantaggio, è chiaro che è meno rassicurante rispetto a prima, ma sei comunque avanti.
14: Sì, no, ma per questo è un motivo in più per continuare a correre senza pensare al campionato o a qualsiasi altra cosa, perché la situazione si può ribaltare così velocemente che è importante che io cerchi di fare il massimo con quello che ho nel momento senza pensare ad altro. Per questo è importante anche cercare di cogliere tutte le occasioni, di massimizzare tutte le situazioni e tutte quelle cose che sono sotto il mio controllo.
12: Così Kimi Antonelli con Manuel Codignoni in un flash da Silverstone a Wimbledon. donne. In corso il secondo set degli ottavi di finale tra Sinner e il giapponese Mochizuki, secondo parziale all'insegna dell'equilibrio, 4-3 per l'altoatesino. Non ci sono stati break, ma Sinner di break ne aveva conquistati due nel corso del primo set, poi chiuso con il punteggio di 6-3, direi, fino alla fine del terzo quarto, senza interruzioni. Italia-Lituania, Bologna, qualificazione mondiale di basket. Massimo Barchiesi.
13: Abbiamo purtroppo incassato due triple da Brazdeikis e da Sargiunas, e la Lituania si è riportata sul meno uno, 55 Italia, 54 Lituania, ma c'è il lunetta Matteo Spagnolo. Tra l'altro Sargiunas, tiratore mortifero, ha realizzato la sua prima tripla dopo tre errori da tre punti. Vediamo Spagnolo con tiri liberi pesantissimi, va il primo, Italia che torna sul più due, 56 a 54, e per Spagnolo sono 13 punti. Seconda opportunità, 1 minuto 19 secondi al termine del terzo quarto. Ancora il play del Baskonia, 2 su 2, 14 punti Spagnolo più 3 Italia, 57 a 54. Italia che, come detto, sta pagando dazio in difesa, con una differenza notevole a rimbalzo a favore della Lituania. Siamo 30 a 21 per i nostri avversari. Ancora si butta dentro, l'appoggio è sbagliato, ottima difesa azzurra, però il pallone è recuperato da Velička, l'appoggio, la stoppata, e poi arriva il canestro e pure fallo. Peccato, perché avevamo difeso benissimo. Due palloni vacanti recuperati dai nostri avversari. Alla fine Radzevičius con un semigancio ha realizzato e ha subito pure il fallo da parte di Ebejuru, e quindi tiro libero supplementare per pareggiare la partita a quota 57. Tiro libero per Radzevičius, certo la componente rimbalzi è notevole a favore della Lituania. L'Italia deve essere precisa al tiro, soprattutto da a tre punti, perché fino a questo momento la percentuale degli azzurri dall'arco è negativa, 3 su 18, parliamo del 16%. Vediamo il tiro libero di Radzevičius che pareggia la partita, 57 Italia, 57 Lituania, ma c'era da aspettarsela la reazione da parte della Lituania sul meno 10, dal 47 al 37. Baldasso è libero da 3, vediamo la tripla di Baldasso, è sul ferro, gran rimbalzo di Ebejuru che appoggia, segna e subisce il fallo da parte di Blažević. Bravissimo Ebejuru, bravissimo, finalmente un gol praticamente è stato questo, un rimbalzo in attacco. Ebejuru, bravissimo. Col quarto fallo da parte di Blažević, questo però significa che Valanciunas avrà più spazio nell'ultimo quarto. Ora rientra Tubelis, non Valanciunas, al posto del centro Blažević. Ebejuru con il tiro libero supplementare a 46 secondi dal termine del terzo quarto. Siamo tornati avanti, lunghissimo il tiro di Ebejuru, 59 a 57 per l'Italia. Palla per la Lituania che attacca con Brazdeikis, poi occhio a Sargiunas, Tubelis, c'è ancora il gioco a due sotto canestro, l'appoggio, l'errore, l'altro rimbalzo, l'ennesimo rimbalzo, torna a segnare Tubelis, 18 punti, 16 nel primo tempo, solo 2 in questo secondo, ma l'ennesimo rimbalzo in attacco, 59 pari, 18 secondi al termine del terzo quarto, c'è una discrepanza di appena 2 secondi tra i due cronometri. Nico Magnon scarica per Achele che guarda il cronometro, c'è ancora tempo, Achele si gira, scarica per Magnon, che cosa c'è? 3 secondi fischiati a Ebejuru e palla persa per l'Italia, 4 secondi e 9 decimi dal termine del terzo quarto. Chiaramente questa è una partita fondamentale non solo per l'Italia ma anche per la Lituania, ovviamente.

eri i miei occhi, perché ciò che non vedevo, sai, me lo mostravi tu, le mie braccia e le mie gambe, perché quando ero stanco mi spronavi sempre a correre di più. E voglio dirtelo così, tanto ormai sono cresciuto, giuro mai, no, mai, non l'ho mai detto a nessuno. Quando uscivi per andare a lavorare, scambiavo il mio cuscino con il tuo per sentire il tuo profumo.

0: Nubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: se non li avremo già dimenticati.
1: Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: accelerato meno 100 perché mi sta meno venato, ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stanno passando, e devo anzi dire mamma, e quando ho visto che montavo ho preso 5 minuti.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte, e dove vai? Ti bruci questa notte, io non ho più l'età per...

cuore. Sapore, mi lasci sempre in buon.

0: più furbo di sicuro.
1: Stefano, allora torniamo in onda?
2: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
1: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
2: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
1: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
2: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
3: Destinazione Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: l'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: Defendemos l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro. Splenderà.
3: Puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:01.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Lunedì 6 luglio, McGill Road, McGill, Lyons Road, Holden Hill, Grave Street, Newton, Bridge Road, Salisbury and North East Road, Modbury. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

per la strada leggera. Ormai è sera. Si accendono luci dei lampioni.

Leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco, e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio, i pensieri più pesanti, l'amore poi diventa il migliore dei calmanti, può causare dipendenza, a chi non sa vivere senza, a chi già si sente oltre la sua data di scadenza, a chi cerca un equilibrio, almeno un punto di partenza, e sogna di essere normale, soltanto di essere normale, ma la normalità a me mi sembra una follia.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Eccleston, Loughlea, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: La vostra radio, la radio italiana 531.
4: You're listening to Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
5: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!

90. L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti. Li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
2: veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!
5: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
6: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.
3: Radio Italiana 531.
4: Sono le 8:01.
5: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
6: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
7: Lunedì 6 luglio. McGill Road, McGill. Lions Road, Holden Hill. Grave Street, Newton. Bridge Road, Salisbury and North East Road, Modbury.
6: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
8: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
9: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
10: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
11: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami.

avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
4: Davvero? Ma come ha fatto?
3: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto: visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
4: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
3: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
4: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
5: Australia Legal Migration Agents. Mi han detto aspetta
6: che arrivi il mattino. Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone!
7: Thank God it's Melbourne.
6: Ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
2: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: Radio Italiana 531.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Alta Villa Lunch. Prenota all'8331-0631.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere.
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
6: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
7: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
6: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
6: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
1: Rap futuristico, ah, rap futuristico, oh, rap futuristico,
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok, rap futuristico.

0: rap futuristico, rap futuristico, step turbistico, step futuristico, step repistico, rap futuristico.
1: Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9 e 3 minuti.
2: Lunedì 6 luglio 2026, la chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto. Sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio. La squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio. Nel 1907 la pittrice Frida Kahlo. Nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi. E nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre, 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena, nel 1964, e Max Gazzè, nato in questo giorno, nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Buongiorno, buongiorno e benvenuti alla Radio Italiana 531. Oggi lunedì 6 luglio e siete in compagnia di Elena e Rita e il nostro programma Storia e Misteri. Buongiorno Rita.
1: Buongiorno Elena.
0: Hai avuto una bella domenica?
1: Sì, grazie. Stamattina mi sono alzata un po' freddolina.
0: Insomma, il sole c'è, ma fa un filino più freddo di ieri oggi. Sì. No? Sta arrivando piano piano. Ci tratta gentilmente l'inverno. Ogni giorno un altro saporino di freddo. Va bene, cari ascoltatori. Oggi iniziamo il nostro programma un po' diversamente. Parleremo della regione in cui dobbiamo parlare tra qualche minuto, però nel nostro paese, l'Australia, è perché ci abitiamo qua, già siamo la terza generazione e la consideriamo il nostro paese,
1: sì.
0: Ci sono delle celebrazioni storici che si chiama Naidoc. Va bene? Cioè, ed è una celebrazione nazionale, questo in riconoscimento dell'esistenza della prima nazione, il primo popolo di queste terre. Allora, Naidoc, che cosa significa Naidoc? Vediamo un po' e cerchiamo da capire un filino meglio. Dunque, la N è national, la A aboriginal, la I islanders, perché ovviamente parliamo anche di islanders, D è per day, O observance, C committee. Dunque è national, aboriginal and Torres Strait Islanders Day of Observance Committee. E che significa tutto questo titolo lungo? Ed è un comitato che ci tiene tantissimo a mandare avanti la storia, le lingue, le tradizioni, le culture indigene di queste terre. Ecco qua. Dunque, le celebrazioni prendono posto in ogni stato, in tutte le città. Allora, vediamo un po'. Il funzione di Naidoc, che cosa fanno? Cosa fanno? Come funziona il Naidoc? Allora, il funzione è il ruolo del Naidoc ed è un'importante ricorrenza e organizzazione che celebra la storia, la cultura e i successi dei popoli aborigeni e delle isole dello stretto di Torres Strait Islands,
1: sì.
0: No? Dunque, il ruolo fondamentale di questa iniziativa si articola su tre direttrici principali, tre punti principali, no? La prima, la celebrazione e il riconoscimento, promuove la conoscenza delle culture indigene, considerata la civiltà vivente, ancora vivente, delle culture indigene, considerata civiltà più antica al mondo. Adesso andiamo già oltre i 65.000 anni. Celebrano l'arte e la resilienza, una parola molto forte, la resilienza, va bene? Dunque loro affermano il punto che anche noi stiamo qui, ancora, va bene? Numero due, attivismo e cambiamento sociale, activity and social changes, no? Celebrazioni ha fondato le radici del movimento per i diritti civili.
1: Sì, ancora lottano per questo.
0: Sì. Indigeni, sì. Allora, Rita, dobbiamo pure dire che il popolo indigene ha soltanto incominciato a dare il voto nel 1962.

0: diritti civili indigeni a partire dalle date storiche Day of Mourning. Questo è un punto fondamentale per loro. Il giorno di lutto, va bene? Allora, che cos'è il giorno di lutto? Va bene. È la giornata di proteste, va bene? Il 26 gennaio del 26 gennaio 1938 dagli attivisti indigeni a Sydney, istituito in coincidenza con il 150° anniversario dell'arrivo della prima flotta britannica, che si chiamava l'Ordieno, Australia Day, l'Ordieno, va bene, fu il primo grandissimo raduno dal popolo indigene. I manifesti si riunirono all'Australian Hall per piangere la perdita delle proprie terre e della loro libertà.
1: E questo era nel 1926, mi sembra.
0: Sì, sì, 1900, adesso l'ho perso. 38.
1: 38, scusa.
0: La prima, va bene?
1: Ah, okay. Quasi dunque, 100 anni fa.
0: A voi. Chiedendo inoltre la fine del maltrattamento e il riconoscimento di pieni diritti sia politici sia di cittadinanza. E questo evento segna l'inizio, Rita, questo è molto importante, del moderno movimento per i diritti civili degli indigeni australiani.
1: Che è ancora molto importante.
0: Ancora la lotta va avanti, va bene? Ma questo purtroppo, cari ascoltatori, è la storia della nostra terra. È una storia particolare che noi, i cittadini di questo paese, magari... Sì, lo sentiamo magari, noi facciamo il corso della nostra vita tutti i giorni, non da moretta, non sappiamo, o non vogliamo sapere, ma per me è parte della terra in cui io vivo e ho avuto figli e adesso sono diventata nonna, diciamo, no?
1: Sei stabilita
0: e
1: qui.
0: La chiamo il mio paese, e a prendere un po' di interesse a capire un po' della storia. Beh, è piacevole, no? Dunque, e poi il terzo punto, inclusione e il dialogo, ed è un invito aperto, no? Questo comitato, il NAIDO, che dà a tutti gli australiani indigeni e non indigeni a partecipare agli eventi comunitarie di loro, mostre e cerimonie, creando un ponte per l'educazione, il rispetto reciproco, che sarebbe anche normale, e la riconciliazione. Dunque, va bene? Cerchiamo da capirsi un po' meglio e andiamo avanti.
1: E questi eventi e attività si terranno durante tutta questa settimana?
0: Tutta questa settimana e in tutti i stati. In tutti i stati. E ci sono i programmi on the website di NAIDOC. Chi qualcuno vuole andare partecipare.
1: È aperto a tutti.
0: E sapere un po' di più, sì. Allora, nato originalmente come una giornata di protesta per i diritti indigeni, l'evento si è evoluto in una settimana di celebrazioni nazionali che si tiene ogni anno nel mese di luglio. Ecco qua, questo è semplicemente quello, il ruolo del NAIDO, di questo comitato, che insomma cerca da, io non direi da promuovere, no, da creare un better understanding, no, del popolo indigene. Ecco qua, va bene, noi gli facciamo gli auguri e diciamo well done, e noi rimaniamo qui a un piccolo stacco e staremo con voi prestissimo con una nuova regione. Ciao ciao.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo.

0: Perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni dalle 7 fino a tardi.
1: 610 Lower North East Road, Campbelltown.
0: Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Rita, che bella canzone di Cristina Numa e Alan Hall.
1: In omaggio a quello che stavi parlando
0: sì,
1: prima.
0: Anche. E poi un'altra cosa, sì, mi permettete a dirlo, che quest'isola è anche casa nostra, è casa di tutti.
1: È la nostra casa, sì.
0: Soltanto a essere riconosciuti, a essere rispettati, sono i punti principali, no? Perché è casa di tutti, my island home. Va bene. Ok, adesso carissimi ascoltatori, noi, come ho detto nei programmi passati, non chiuderò mai la pagina sulla storia indigene perché continua. Ogni tanto faremo un piccolo saporino, diciamo, no? Con quello che accade, o diciamo se ci sono delle formalità nuove, delle notizie nuove, e ve lo faremo sapere. Ma oggi andiamo a un'altra regione. Abbiamo parlato della Sicilia, del sud dell'Italia. Adesso adesso io e Rita abbiamo preso il treno e stiamo, Rita, 1, 2, 3, stiamo andando verso l'Emilia Romagna.
1: Wow.
0: Ecco, vabbè, l'Emilia Romagna. Anche questa regione è una regione particolare, come tutte le regioni italiane, con le sue bellezze, con la sua arte e con la sua cultura, con la sua storia, con la sua tradizione e con il suo popolo, no? Andiamo in questo viaggio insieme e scopriamo un po' di questa regione. Dunque, l'Emilia Romagna, quello che noi vogliamo sapere è, diciamo, la storia sua, la cultura, l'arte, le tradizioni. È questo punto che è il mio favorito, Rita. La gastronomia.
1: Certo, la gastronomia. Dobbiamo toccare su quella.
0: Sì. È gente famosa, no? E i valori della regione. Vabbè. L'Emilia Romagna, dunque, la capitale, o il capoluogo dell'Emilia Romagna, la conosciamo tutti, è la bellissima Bologna. Vabbè, vediamo un po' come è nata, Rita, l'Emilia Romagna, perché sono due nomi, c'è
1: sì,
0: l'Emilia e c'è la Romagna, che sono diventati una regione, no? Dunque, la regione dell'Emilia Romagna nasce ufficialmente il 7 giugno del 1970, tanto tempo fa.
1: Giovanissima.
0: Sì, con le prime elezioni del Consiglio regionale, no? Previste delle loro costituzioni amministrative, ha unito per la prima volta in un entity, le due amiche, li chiamano le due amiche storiche, mi piace questo, no?
1: Speriamo
0: che
1: sono
0: riuniti. Speriamo, vabbè. Dunque, l'Emilia della derivazione Roma, l'Emilia Romagna. Dunque, celebra in tutto il mondo una sua cucina d'arte, questo lo sappiamo, va bene, e che custodisce l'Emilia Romagna in una regione dell'Alta Italia. Allora, dalla parte del nord orientale, con una popolazione di 4.400.000 abitanti.
1: 4 milioni.
0: Sì, sono tanti, sono tanti.
1: Perché non è grande.
0: No.
1: Non è grandissima.
0: Dunque,
1: come regione.
0: E poi l'origine del nome Emilia deriva dalla famosa Via Emilia che il console romano Marco Emilio Lepido fece costruire per collegare Rimini Piacenza nel secondo secolo dopo Cristo.
1: Ok.
0: Allora, scusate, ho fatto un... lo devo dire. Allora, è arrivata una carissima amica nostra, poi la conoscete tutti senz'altro, che lei è la cittadina bolognese dalla regione dell'Emilia Romagna, che io l'ho chiamata, mi sono raccomandato, ho detto Paola, e Paolo la conoscete che sta tutti i giovedì con voi, no?
2: Grazie.
0: Con il programma
2: il mondo della donna.
0: Il mondo della donna. Sono così agitata, scusate, ho dimenticato il nome del programma. Vabbè, ho detto Paola, aiuto, ha detto che ti serve, eccola qui. Va bene,
2: va bene.
0: Finimo con la piccola introduzione dalla nascita e poi do il microfono a te, cara Paola.
2: Grazie, grazie,
0: ma
2: grazie.
0: Poi, cari ascoltatori, lo sapete che Paola è un chef extraordinaire, no? Dunque, di quello che parlerà lei, diciamo, dalla culinaria, è tutto autentico, autentico. Paola, grazie per la tua presenza.
2: Grazie, grazie Elena. Ciao Rita, come
0: ciao,
2: sta?
0: Paola.
2: Buongiorno radioascoltatori. Oggi sono fuori programma, cioè, non parlo del mondo della donna, ma parlo della mia città, perché io sono orgogliosa di essere una bolognese donna, nata a Bologna,
0: grazie.
2: Fuori porta Santa
0: beautiful.
2: Stefano.
0: Absolutely beautiful. Va bene. Allora, io stavo facendo, Paola, una piccola introduzione,
2: sì,
0: diciamo, dalla nascita, no? Non allungherò tanto perché la storia non finisce mai, e mentre che parliamo qui a già in quella regione, come tutte le altre parti, si stanno facendo delle storie nuove, no? Dunque non la ruota gira sempre. Allora, si diceva che l'origine del nome Emilia deriva dal famoso Via Emilia che il console romano Marco Emilio Lepido fu costruire per collegare Rimini e Piacenza nel secondo secolo dopo la morte di Cristo.
2: Esatto.
0: La strada che attraversa diagonalmente la regione ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e sociale dell'Emilia.
2: Esatto,
0: in generale,
2: esatto,
0: no?
2: Ma anche della Romagna, perché dobbiamo parlare anche della Romagna, perché l'Emilia è una regione grande,
0: sì,
2: famosa, ma anche la Romagna è molto importante.
0: Anche la Romagna, in effetti li chiamano le due amiche.
2: Sì, ma siamo amiche, perché veramente siamo...
0: L'Emilia e la Romagna.
2: E la Romagna, esatto.
0: Sì,
2: esatto.
0: Sì. Allora, la Romagna, Paola,
2: dimmi,
0: da dove deriva? Deriva dalla Romagna, utilizzato per indicare il territorio di Ravenna, l'antica capitale dell'impero romano dell'Occidente. Ma
2: esatto,
0: che storia, eh?
2: Sì, guarda, effettivamente è vero, parliamo, cioè io parlo spesso di Bologna perché è la mia città, però anche la Romagna è attaccata, praticamente attaccata a Bologna, insomma 30 chilometri, forse anche meno, 30
0: chilometri. Vicinissimo,
2: infatti, e ci sono zone bellissime anche in Romagna. Beh, l'Emilia Romagna è tutta bella. Il problema dell'Emilia Romagna è che è passata a Firenze e tra Firenze e Milano, quindi ci sono,
0: ecco,
2: zone
0: qua
2: che i turisti preferiscono,
0: sì,
2: visitare, Firenze,
0: certo,
2: e Bologna o l'Emilia è lasciata un po' fuori, a parte, sì, l'estate dove comincia
0: il movimento è sempre di,
2: sì,
0: più, sì. Allora, Paola, qui dice l'unione dei due nomi Emilia e Romagna è relativamente recente,
2: sì,
0: è caduto soltanto nel 1947,
2: esatto,
0: dove le due regioni storiche verranno unite in una regione amministrativa. E come si diceva prima, Corrita, delle volte i comuni piccoli, per prendere forza, per mettersi,
2: sì,
0: diciamo, per fare un stampo sulla carta geografica, si riuniscono e l'unità fa forza.
2: Esatto, senz'altro, senz'altro.
0: Ecco.
2: Quindi è diventata una regione abbastanza importante, sì, anche perché direi è il centro. È proprio nel centro dell'Italia, cioè noi,
0: sì,
2: abbiamo il sud, il nord,
0: no,
2: e il centro. Il centro c'è l'Emilia Romagna.
0: Certo. Allora questo, Paola e Rita, lo devo dire. La capitale dell'Emilia Romagna qual è, Paola?
2: È Bologna.
0: Bologna, Bologna. Va bene, noi siamo arrivati a un piccolo stacco, carissimi ascoltatori. Ci divertirete, state con noi, mi raccomando. A tra poco.
3: Radio Italiana 531.
4: Speed camera locations per lunedì 6 luglio. McGill Road, McGill, Lions Road, Holden Hill, Grave Street, Newton, Bridge Road, Salisbury and Northeast Road, Modbury.
5: Nei Romeo Woodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Loughlin, Royal Park, Kilkenny, Emport